0: cinese di sospendere in via cautelativa il versamento dei ristorni per l'anno in corso alla Lombardia, una mossa che secondo Keller Sutter pesa sull'attuale accordo bilaterale. Il provvedimento è scattato dopo che la regione del nord Italia ha annunciato di voler richiedere in futuro una cosiddetta tassa sulla salute ai frontalieri che lavorano in Svizzera, ritenuta illegale dal Ticino e dai sindacati italiani-svizzeri dopo una perizia in merito. Il Ticino verserà tutti gli 8 milioni che spettano al Piemonte, dove non si intende applicare la tassa sulla salute, e 50 dei 100 milioni dovuti alla Lombardia, che invece potrebbe tassare i vecchi frontalieri per sostenere il sistema sanitario e per limitare la fuga di camici bianchi. La decisione ha provocato una malcelata irritazione da parte italiana. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti, in un comunicato, ha scritto poi di una violazione del diritto internazionale, ma si è anche detto aperto a discutere, a patto che venga ritirato il blocco dei ristorni. Nuove centrali nucleari renderebbero la Svizzera dipendente, costerebbero miliardi e frenerebbero lo sviluppo delle energie rinnovabili. È quanto ha sottolineato una coalizione di verdi, socialisti, verdi liberali e alcuni esponenti del centro e diverse organizzazioni che si oppongono al controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout, approvato dalle Camere federali nella sessione estiva. Affinché il loro referendum riesca, hanno tempo fino all'8 ottobre per raccogliere 50.000 firme. Venezuela, il bilancio delle vittime dei terremoti di una settimana fa è salito ad almeno 1.943. Oltre 10.500 persone ferite, molte risultano ancora disperse. Circa 59.000 gli edifici distrutti o danneggiati, secondo una prima valutazione delle immagini satellitari. Tuttavia, tra morte e distruzione permangono piccoli spiragli di speranza. Sì, perché secondo un post su X della polizia giordana, un bambino di 3 anni è stato estratto dalle macerie di un edificio crollato nella capitale Caracas da una squadra giordana, appunto, dopo 6 giorni. Ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia agli sportelli postali. Ricordo poi domani, giovedì, la giornata nazionale di raccolta fondi della catena, e di cui vi riferiremo i dettagli nel corso delle ore. Parliamo adesso della Federcalcio ecuadoriana, che ha presentato un reclamo alla FIFA dopo il bailamme e petardi di un migliaio di rumorosi tifosi messicani radunati sotto l'hotel che ospitava la nazionale, appunto, ecuadoregna, Città del Messico, poche ore prima della partita dei sedicesimi tra queste due selezioni. La polizia ha disperso il raduno, ma la nazionale dell'Ecuador non ha apprezzato evidentemente il disturbo. E in tema mai ai mondiali giocati, ricordo il passaggio agli ottavi della Norvegia a casa la Costa d'Avorio. Francia-Svezia 3-0, Mbappé protagonista. E come ribadito, tra poco meno di un'ora scendono in campo Messico e Ecuador. Infine il tempo di oggi, ormai mercoledì, primo giorno di luglio, a sud variabile con rovesci e temporali. A nord, in pianura, abbastanza soleggiato. Nelle Alpi e verso est coperto con temporali anche intensi, e le temperature si aggireranno tra i 17 e i 31 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

0: pare.
1: Si fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144-144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 3 in studio Fabio Degli Antoni. Canton Zurigo, forti piogge hanno reso necessario decine di interventi dei pompieri, oltre 700 le chiamate al loro centralino. Zurigo, Wallisellen, Dübendorf e Rafts sono stati più colpiti. Le precipitazioni intense e a lento spostamento hanno causato l'esondazione di corsi d'acqua, il traboccamento di fognature e strade, oltre a allagare sottopassi e cantine. Anche il concerto del gruppo rock Linkin Park allo stadio Letzigrund è stato interrotto per circa 50 minuti, con presenti 50.000 spettatori. Il maltempo ha causato disagi anche nello spazio aereo svizzero. Per circa 2 ore ieri sera non si sono registrati decolli né atterraggi all'aeroporto di Zurigo-Kloten. I voli sono stati dirottati su Basilea, Ginevra e Milano. Il canton Uri ha segnalato poi una caduta di massi sul passo del Susten. Agli automobilisti è stato consigliato di evitare l'area interessata. E a Romont, nel canton Friburgo, una palestra per competizioni ginniche è stata completamente distrutta da un incendio. Non si registrano feriti né intossicati, poiché l'edificio era vuoto al momento del rogo. Il governo venezuelano ha avvertito che chiunque sottragga, saccheggi o dirotti gli aiuti umanitari destinati alle popolazioni colpite dai terremoti del 24 giugno rischia pene detentive da 4-8 anni. Il provvedimento riguarda sia civili sia i militari, in risposta alle numerose denunce di furti nelle aree colpite dal sisma da parte della popolazione. Intanto, anche dopo una settimana, c'è ancora speranza e le squadre di soccorritori internazionali tentano l'impossibile. Il bilancio delle vittime intanto è salito ad almeno 1.943, oltre 10.500 persone sono ferite, molte risultano ancora disperse. Circa 59.000 gli edifici distrutti o danneggiati, secondo una prima valutazione dalle immagini satellitari. Ricordo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle organizzazioni non governative elvetiche attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia agli sportelli postali. Domani, giovedì, è prevista la giornata nazionale di raccolta fondi della catena. Vi riferiremo i dettagli. Stati Uniti, la Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo duro a Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale e uno dei primi provvedimenti firmati. Al contrario, sempre la Corte Suprema ha confermato le leggi statali che vietano alle atlete transgender di partecipare a competizioni sportive femminili, sia a livello scolastico, dall'asilo alle scuole superiori, che universitario, una vittoria per i conservatori su una questione controversa in America. Grigioni, dal prossimo gennaio il Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente sarà guidato da Valéry Favracola, che prenderà il testimone da Ion Dominique Parolini. Mondiali, ricordo il passaggio agli ottavi della Norvegia, a casa la Costa d'Avorio. Francia-Svezia 3-0, Mbappé protagonista. La partita invece, quella tra Messico e Ecuador, in programma alle 3 ore svizzera, è stata rinviata a causa di un temporale abbattutosi sulla zona dello stadio di Città del Messico, e i giocatori proprio in questo istante stanno attendendo informazione da parte degli organizzatori. La partita la potete vedere su RSI La 2. Infine, il tempo di oggi, mercoledì 1 luglio, a sud variabile con rovesci o temporali, a nord in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est coperto, con temporali anche intensi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Informazione sulla viabilità quando sono le 3:22 per segnalare prudenza in Romandia sulla 1 Losanna in direzione Ginevra, poiché un incidente sta causando disagi tra Aubonne e Roll.
1: Rete 1.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

0: notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Dopo il blocco di metà dei ristorni all'Italia in risposta alla tassa sulla salute per i vecchi frontalieri, Karin Keller-Sutter invita al dialogo. La consigliera federale ribadisce che è nell'interesse del nostro paese applicare l'intesa in modo corretto. Secondo il Consiglio di Stato ticinese l'accordo fiscale non è stato rispettato. La responsabile delle finanze federali si è intrattenuta a Roma con l'omologo Giancarlo Giorgetti, che a sua volta auspica la creazione di un tavolo di lavoro Ticino-Lombardia per risolvere la vertenza. La procedura di naturalizzazione deve rimanere così com'è. Seguendo il Consiglio nazionale, anche la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ieri ha sostenuto a gran maggioranza la proposta di respingere l'iniziativa popolare per un diritto di cittadinanza moderno, ovvero sia l'iniziativa per la democrazia. L'obiettivo del testo è fare in modo che la legislazione in materia di naturalizzazione rientri nella competenza della Confederazione. I cantoni sarebbero chiamati a continuare a gestire le procedure, ma non potrebbero più stabilire i criteri. Il maltempo che si è abbattuto in serata sulla Svizzera centrale ha causato forti disagi al traffico stradale, ferroviario e aviatorio. In rete circolano video di ruscelli e strade divenuti fiumi in piena, garage e stazioni allagate, franamenti causati dalla pioggia. A Zurigo il concerto del gruppo Linkin Park allo stadio Letzigrund è stato sospeso per quasi un'ora. Aerei dirottati poi su altri scali in Svizzera, Basilea, Ginevra, ma anche a Milano per un'oretta circa. Dall'estero l'Iran non cede a compromessi sullo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore Khalibaf ha ribadito che la Repubblica Islamica insieme all'Oman ne detiene la sovranità e il transito gratuito è consentito solo per 60 giorni, come previsto dal memorandum d'intesa. Gli incontri in corso promossi da Teheran mirano a ottenere il rispetto degli impegni assunti con il protocollo firmato il 17 giugno con gli Stati Uniti. Ulteriori trattative non saranno avviate fino a quando tutte le condizioni non saranno state soddisfatte. Cuba resta aperta al dialogo per giungere a una soluzione pacifica con gli Stati Uniti, che continuano a premere. L'ha dichiarato il ministro degli esteri dell'isola, Bruno Rodriguez, rilevando la mancanza di sviluppi nei negoziati. Da oggi la Russia sospenderà temporaneamente il traffico attraverso i valichi di frontiera ferroviari con Finlandia, Estonia e Lettonia. La Federcalcio ecuadoriana ha presentato un reclamo alla FIFA dopo il bailamme e petardi di un migliaio di rumorosi tifosi messicani radunati sotto l'hotel poche ore prima della partita dei sedicesimi tra queste due selezioni. La polizia ha disperso il raduno, ma la nazionale dell'Ecuador non ha apprezzato il disturbo. In tema ai mondiali giocati, ricordo il passaggio agli ottavi della Norvegia a casa alla Costa d'Avorio. Francia-Svezia 3-0, Mbappé protagonista. E come ribadito, ma in ritardo di più di un'ora a causa del maltempo, la partita Messico-Ecuador, inizialmente prevista alle 3 ora svizzera, è iniziata con quasi un'ora di ritardo ed è appena iniziata. Siamo al terzo minuto. Il risultato è ancora di 0-0. Potete vederla anche su RSI La 2. Infine il tempo di oggi, mercoledì 1 luglio, a sud variabile con rovesci e temporali. A nord in pianura abbastanza soleggiato. Nelle Alpi e verso est è coperto con temporali anche intensi.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ben ritrovati dall'informazione, le notizie delle 5 con in studio Fabio Degli Antoni. Canton Zurigo, forti piogge hanno reso necessario decine di interventi dei pompieri, oltre 700 le chiamate al loro centralino. Zurigo, Wallisellen, Dübendorf e Rafz sono stati più colpiti. Le precipitazioni intense e a lento spostamento hanno causato l'esondazione di corsi d'acqua e il traboccamento di fognature e strade, oltre a allagamenti di sottopassi e cantine. Anche il concerto del gruppo rock Linkin Park allo stadio Letzigrund è stato interrotto per circa 50 minuti, con presenti 50.000 spettatori. Il maltempo ha causato poi disagi nello spazio aereo svizzero. Per circa 2 ore ieri sera non si sono registrati decolli né atterraggi all'aeroporto di Zurigo-Kloten. I voli sono stati dirottati su Basilea, Ginevra e Milano. E Canton Uri ha segnalato poi una colata di fango e sassi sul passo del Susten. Agli automobilisti è stato sconsigliato di passare nell'area interessata. Veniamo al blocco di metà dei ristorni all'Italia, dopodiché in risposta alla tassa sulla salute per i vecchi frontalieri, Karin Kallersutter invita al dialogo. La consigliera federale ribadisce che è nell'interesse del nostro paese applicare l'intesa in modo corretto. Secondo il Consiglio di Stato ticinese l'accordo fiscale non è rispettato. La responsabile delle finanze federali si è intrattenuta a Roma ieri con l'omologo Giancarlo Giorgetti, che a sua volta auspica la creazione di un tavolo di lavoro Ticino-Lombardia per risolvere la vertenza. Venezuela, il bilancio delle vittime dei terremoti ormai di una settimana fa è salito ad almeno 1943, oltre 10.500 persone ferite, molte risultano ancora disperse, circa 59.000 gli edifici distrutti o danneggiati secondo una prima valutazione delle immagini satellitari. Tuttavia, tra morte e distruzione permangono piccoli spiragli di speranza. Per esempio, un bambino di 3 anni è stato estratto dalle macerie ieri di un edificio crollato nella capitale Caracas, soccorso e estratto da una squadra giordana dopo 6 giorni. Ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle organizzazioni non governative elvetiche attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia agli sportelli postali. Ricordo poi domani, giovedì, la giornata nazionale di raccolta fondi della catena, di cui vi riferiremo i dettagli nel corso delle ore. Da oggi sono in vigore norme più rigorose sulle importazioni per tutelare l'industria siderurgica europea. Ora è possibile importare in esenzione da dazi solo 18,3 milioni di tonnellate all'anno, la metà del volume precedente. Parallelamente, l'Unione Europea ha raddoppiato al 50% il dazio applicato ai quantitativi eccedenti a tale quota. La misura mira a prevenire l'importazione massiccia di acciaio a basso costo. La produzione globale supera nettamente la domanda e l'attuale eccesso di capacità produttiva è di 620 milioni di tonnellate e si prevede che salirà a 721 milioni entro il 2027. Il forte aumento poi dei dazi statunitensi hanno aumentato la pressione sul mercato europeo e Cina, India e Turchia figurano tra i paesi esportatori di acciaio a basso costo. Veniamo ai mondiali di calcio, passaggio agli ottavi della Norvegia, casa la Costa d'Avorio. Francia-Svezia 3-0, Mbappé davvero protagonista. Posticipata di circa un'ora per pioggia, Messico-Ecuador. All'inizio del secondo tempo a breve, i risultati di 2-0 a favore dei casalinghi, sì, dei messicani che giocano Città del Messico. Potete vedere la partita comunque su RSI, la 2. Infine il tempo di oggi, mercoledì, primo giorno di luglio 2026, a sud variabile, con rovesci e temporali nel corso delle ore. A nord in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est coperto con temporali anche intensi. Adesso è come consuetudine tempo di Salmo Svizzero, che va ad aprire il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dalla corale Eco di Lumino. Noi ci risentiamo più tardi, buon risveglio a chi si risveglia più tardi.

0: Kraft Nahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Sono le 6, buongiorno.
1: Rete 1.
2: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In apertura il maltempo di ieri sera nella Svizzera centrale, Canton Zurigo, forti e piogge hanno reso necessari decine di interventi dei pompieri, oltre 700 le chiamate al loro centralino. Anche il concerto del gruppo rock Linkin Park allo stadio Leipzigrund è stato interrotto per circa 50 minuti, con presenti 50.000 spettatori. Per circa due ore, poi ieri sera, non si sono registrati dei colli né atterraggi all'aeroporto di Zurigo Kloten. I voli sono stati dirottati su Basilea, Ginevra e anche a Milano. Il Canton Uri, infine, ha segnalato una colata di fango e sassi sul passo del Susten. Torniamo sul congelamento parziale dei ristori da parte del Consiglio di Stato ticinese sulle imposte pagate dai frontalieri. Secondo Bellinzona, Roma starebbe violando gli accordi internazionali. Il parere di Claudio Zali, presidente del Consiglio di Stato, nel servizio di John Robbiani.
3: Tale tributo è lesivo dell'accordo internazionale che vieta per i vecchi frontalieri la doppia imposizione, lasciando al Cantone Ticino la competenza esclusiva di prelevare imposte.
4: La base legale, il tributo italiano di cui fa riferimento il presidente del governo ticinese Claudio Zali, è la tassa sulla salute annunciata in Italia dal governo Meloni da far pagare ai frontalieri che lavorano in Svizzera per finanziare il servizio sanitario nazionale. Ma secondo il Ticino viola gli accordi internazionali, gli accordi italo-svizzeri, rappresenta cioè una doppia imposizione fiscale. E allora il Ticino ha deciso di rifarsi là dove può, sui ristorni dei frontalieri, cioè sul rimborso all'Italia di una parte delle imposte che i frontalieri pagano in Ticino per il loro lavoro. Ebbene, il Ticino avrebbe dovuto ristornarne 109 milioni, ne congelerà 50, la metà. Sentiamo il consigliere di Stato Christian Vitta.
5: È stata una sospensione cautelativa in attesa dell'evoluzione adesso che ci sarà sul fronte interno italiano, dove è stata formulata la possibilità di un posticipo dell'entrata in vigore di questa tassa.
4: Il Ticino ha in mano una perizia che dice che l'Italia non potrebbe legalmente introdurre la tassa. Berra invece sostiene di avere in mano un parere giuridico in cui si dice che l'Italia ne avrebbe diritto. Claudio Zali.
3: Corre voce che sia un parere interno, probabilmente allestito per evitare di avere discussioni con l'Italia. Aggiungo però che anche su parte italiana le organizzazioni sindacali hanno fatto allestire un parere che conclude nello stesso senso di quello fatto allestire dal Cantone.
4: Chiudiamo con una curiosità: i 50 milioni che vengono sospesi dal Ticino sono tutti ristorni destinati alla Lombardia. La regione Piemonte ha infatti già detto che non applicherà la tassa sulla salute, non a breve almeno.
2: E Berna si allinea a Roma per un invito al dialogo, l'intervista alla consigliera federale Karin Keller-Sutter dalla corrispondente Francesca Torrani.
6: Monsieur Giorgetti e moi, au niveau politique, on était tout à fait d'accord.
7: Il ministro Giorgetti e io sul piano politico siamo perfettamente d'accordo nel proseguire il dialogo. Non vogliamo che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia si deteriorino a causa di una questione che può essere risolta e siamo entrambi determinati a farlo. Vi ho detto che la Svizzera ha tutto l'interesse a rivedere l'accordo sulla doppia imposizione. Il ministro Giorgetti era pronto a condurre le trattative, ma adesso è necessario risolvere questo problema. È un po' un peccato che adesso si parli del Canton Ticino. Non voglio dire che la questione ticinese blocchi l'accordo sulla doppia imposizione, ma forse rallenta un po' il processo e per la Svizzera è di interesse generale poter rivedere questo accordo sulla doppia imposizione.
8: L'accordo sulla doppia imposizione.
9: Ma c'è un problema adesso tra Berna e il Ticino?
7: Io non vedo alcun problema, insomma, si può sempre parlare. Sinceramente non vedo proprio quale sia il collegamento tra questo contributo sanitario e la politica di Berna. Insomma, non capisco quale sia il nesso, soprattutto perché questa misura non viene nemmeno ancora applicata. È un po' difficile vedere un problema in qualcosa che non c'è e non viene ancora fatto.
9: E però per il Ticino è un problema. Problema, quindi?
8: Oui, mais c'est pas appliqué.
7: Sì, ma il contributo non viene applicato. Allora, vedete, se si parla di una materia o di un tema ipotetico, la cosa si complica un po'.
8: C'est un peu difficile.
9: Giorgetti ha proposto di riunire Lombardia e Ticino per parlare e risolvere la situazione.
2: Veniamo al governo venezuelano, che avverte sciacalli e che intenda dirottare gli aiuti umanitari destinati alle popolazioni colpite dai terremoti di ormai una settimana fa del 24 giugno, che rischiano condanne da 4 a 8 anni. E anche dopo una settimana c'è ancora speranza e le squadre di soccorritori internazionali tentano l'impossibile. Il bilancio comunque dei morti è in salita, ora è di 1943, 10.500 i feriti, circa 59.000 gli edifici distrutti o danneggiati, secondo una prima valutazione dalle immagini satellitari. Ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle organizzazioni non governative proprio sul posto, elvetiche. Domani, poi giovedì, è prevista la giornata nazionale di raccolta fondi della catena. Comunque vi riferiremo i dettagli. Stati Uniti, la Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale, uno dei primi provvedimenti da lui firmati. Al contrario, sempre la Corte Suprema ha confermato le leggi statali che vietano alle atlete transgender di partecipare a competizioni sportive femminili. Primo giorno di luglio 2026, dopo la notte abbastanza serena al sud e temporalesca al nord, la giornata sarà variabile, ma via via con rovesci al sud e lungo le Alpi, sulle quali si abbatteranno forti temporali. Al nord invece abbastanza soleggiato, temperature comprese tra 17 e 31 gradi, isoterma di 0 gradi, in ribasso dai 4.300 ai 3.900 metri. L'informazione continua, a voi una felice giornata anche con la RSI.
1: Lo sport.
10: Dopo la Norvegia anche Francia e Messico agli ottavi. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Una doppietta di Mbappé, gli assist di Olise, un dominio quasi totale ieri a New York. La Francia ha facilmente battuto la Svezia col punteggio di 3-0, raggiungendo così gli ottavi di finale, che vedranno i transalpini affrontare il Paraguay. In precedenza 2-1 della Norvegia sulla Costa d'Avorio, con rete decisiva nel finale di partita di Haaland. Norvegia che sarà l'avversaria del Brasile. E poco fa, quarta vittoria su 4 partite a questo mondiale del Messico, che ha superato 2-0 l'Ecuador. Oggi in campo alle 18 Inghilterra-Congo e alle 22 Belgio contro Senegal. Nel tennis, per la sua ultima volta a Wimbledon, Stan Wawrinka è stato eliminato al primo turno dall'italiano Berrettini, impostosi in 4-7 col punteggio di 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Match combattuto è durato ben 4 ore e 19 minuti, fuori anche Serena Williams, che dopo 4 anni di inattività e a 44 anni di età è stata eliminata in 3 set dall'australiana Joint. Oggi, non prima delle 17, per il secondo turno, in campo Belinda Bencic, che affronta la cinese Wang.
11: Ci siamo!
12: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme, nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
0: Piano piano, lemme lemme, siamo arrivati anche quasi a metà anno, perché stavo contando un po' i giorni, 365, no, c'è il mezzo, però insomma, primo di luglio inizia il secondo semestre. Buongiorno!

Ben svegliati, ben ritrovati. Siamo arrivati a mercoledì. Se vi interessa il giorno della settimana, so che quando uno è in vacanza, adesso magari non è il vostro caso, ma si perdono un po', no? Si perde la connessione con i giorni. È giovedì, è sabato, domenica, poco importa. Ma invece, se state lavorando, è giusto sapere che oggi è mercoledì, mercoledì 1° luglio. E i primi messaggi. Aspetta, che non ho l'ombrello. I primi messaggi che sono arrivati stamattina mi dicono che a nord ha piovuto tanto, ma tanto tanto ieri sera. Spero tutto bene lassù, datemi notizie. A sud diciamo che non è stata una serata piovosa, ma so che i temporali si sono concentrati a nord. Sono Daniele Oldani, recupero un ombrello e poi torno da voi. Ci sentiamo dopo.

Comunque Filippo ci aggiorna e ci dice che guarda che sta ancora piovendo, non ha mica smesso di piovere, però qualcuno mi ha detto stanotte abbiamo dormito così bene e quindi è comprensibile. Allora, giusto per darvi un'occhiata insieme a voi a quello che ci racconta Meteo Svizzera, in effetti Svizzera tedesca, Svizzera romanda, giornata temporalesca, nuvolosità variabile per oggi, massime 23-25 gradi, quindi vedete come si sono abbassate le temperature, ma non abituatevi perché già nel fine settimana si rialzano, non arrivano ai 37, 36 eccetera, ma intorno ai 30, 31 ci arriveremo. A sud invece oggi giornata di nuvolosità variabile con temporali possibili. Come sapete, il primo appuntamento, prima di leggere i giornali, cominciamo a entrare un po' nel merito della nostra macchina del tempo e oggi va ricordato un evento molto elvetico, perché veniva aperta la ferrovia del Bernina. 1908, 1 luglio 1908, la ferrovia che collega San Moritz nell'Alta Engadina con la Valposchiavo, arrivando fino a Tirano, oltre il confine italiano. È stata una costruzione davvero importante, curve di raggio molto ridotto, pendenze paurose, senza l'uso della cremagliera, ed è uno di quelle cose che almeno una volta nella vita va fatto per dire, beh, insomma, dai, la vita è bella. Tu fai la ferrovia del Bernina e dici la vita è bella, secondo me, perché è tutta una cosa di grandezza, di colori, poi dipende dalle stagioni. Comunque, veramente, un abbraccio a tutti voi che vivete da quelle parti. Sempre oggi, nel 1937, in Gran Bretagna veniva istituito il primo servizio telefonico di emergenza, chiamata attiva nell'area di Londra. Qualunque problema, chiamateci al 999. Questo era il numero scelto da Londra. E invece, a proposito di nazioni che ogni tanto, lo ricordiamo, hanno la loro giornata di indipendenza, Somalia, che acquisisce l'indipendenza dall'Italia e dalla Gran Bretagna, e anche il Ghana oggi diventava una repubblica. Primo di luglio, luglio col bene che ti voglio, ecco, io la canzone di Riccardo Del Turco l'ho chiesta, quindi l'ascolteremo. Io ve lo dico, non c'è un primo di luglio senza luglio di Riccardo Del Turco, ma da qui alle 9 ve la farò ascoltare. Allora, i giornali, vediamo cosa raccontano questa mattina. Direi che non ci sono dubbi, l'argomento principe, così come avete sentito nel nostro spazio informativo delle 6, è questa questione tra Italia e Svizzera, in particolare con le richieste della Regione Lombardia, la tassa sulla salute. Il titolo della Regione: tassa sulla salute senza garanzie, niente ristorni. Il Consiglio di Stato dunque blocca i versamenti, chiede più ascolto all'Italia ma anche alla Confederazione. Il Corriere del Ticino risponde con lo stesso tema, ma con questo titolo: il Ticino di mezzi ristorni, un segnale a Roma e a Berna. Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di sospendere parte del versamento all'Italia. Per Claudio Zali è una scelta giustificata, ma Keller Sutter e Giorgetti si dicono rammaricati. Intanto è stato proposto un nuovo tavolo con la Lombardia. Questo è un po' l'argomento che apre i due quotidiani, mentre il Corriere del Ticino dedica la sua fotonotizia a centropagina all'Alta Valle Maggia con questo titolo: adesso aspettiamo gli aiuti. Il Consiglio di Stato rammaricato dalle lungaggini della procedura federale. Da questo evento estremo, scrive il Corriere, cerchiamo di imparare a convivere con la natura, che non è più nostra amica come lo era in passato. Così Claudio Zali, presidente di Stato del Consiglio di Stato, ha voluto ricordare la tragica alluvione di 2 anni fa in Alta Valle Maggia. Il messaggio, con il contributo straordinario per il ripristino, dovrebbe giungere alle Camere federali entro la fine dell'anno, anche se ci attendevamo maggiore tempestività. Queste le aperture, ma vediamo anche all'interno, come sempre, qualche spunto di lettura. Dagli Stati Uniti
la notizia che la Corte Suprema sul tema Ius Soli boccia la mossa di Trump. Decreto presidenziale respinto da 5 giudici su 9. Quindi rimane la regola: chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. Quindi il tentativo di Donald Trump di abolire questa legge, lo Ius Soli, per l'appunto, con un decreto esecutivo è stato sconfitto. C'è poi una notizia che riguarda la viabilità, visto che iniziamo a muoverci, anzi abbiamo già iniziato, i valorosi già dalle 4, dalle 5 sono già in giro. Aumentate di oltre il 20% le code sulle autostrade. Questo è un dato che viene riferito dalla regione. Sovraccarico del traffico indiziato numero 1. Quindi nel 2025 nella Confederazione si sono registrate 68.040 ore di coda sulle strade nazionali. Ancora dalla regione, vediamo quale altro tema viene sviluppato. Beh, c'è una notizia che riguarda il Brasile, ed è una notizia di colore, e riguarda le tasche di alcuni signori brasiliani che sono milionari. Il Brasile ha guadagnato 9.215 nuovi milionari in dollari nel 2025, portando a circa 386.000 il numero di persone con un patrimonio superiore a un milione di dollari. Lo dice uno studio curato da UBS, diffuso in esclusiva da un quotidiano Valor Economico. E il paese, il Brasile, occupa il 19° posto nella classifica mondiale dei milionari e si conferma il primo dell'America Latina. Quindi economia brasiliana che evidentemente sta girando bene. Abbiamo parlato di questa questione legata alle tensioni sul confine tra Italia e Svizzera, o ancora di più tra Ticino e Lombardia, ma vediamo altre notizie. Gli ospedali svizzeri, scrive il Corriere del Ticino, stanno meglio. Lo scorso anno gli ospedali sono tornati in attivo, stando ad uno studio della società PVC. Questa ripresa però non è sufficiente a garantire in modo sostenibile gli investimenti necessari per il futuro. E ancora, anche qui si parla della Corte Suprema che spezza uno dei pilastri di Trump. Si torna a parlare di questo pedaggio richiesto dall'Iran a Hormuz. L'Iran e l'Oman stanno andando avanti col loro piano di riscuotere pagamenti delle navi in transito nello stretto, nonostante le obiezioni degli Stati Uniti. Lo scrive il New York Times, citando un funzionario iraniano e 4 diplomatici. Un'ultima notizia riguarda la Gran Bretagna. L'eredità di Starmer, titola il Corriere del Ticino, riarmare il regno. Primo ministro Starmer, sapete, dimissionario, ha presentato comunque un piano da 300 miliardi. Sono le 6:20, il sole è sorto alle 5:38, tramonterà alle 21:17, ciò vuol dire che abbiamo ben 15 ore e 38 minuti di luce. Facciamone buon uso e adesso subito una canzone che toccherà le corde di molti di voi, perché iniziare la giornata così, secondo me, fa quell'effetto lì, tipo un caffè, ma anche più di un caffè. Oh no! Oh no! 883, direttamente dal lontano 1992. La loro prima canzone regina si chiamava Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: Hanno ucciso l'uomo ragno, mi colpisce sempre il suono che sono riusciti a creare nel 92 e ancora di come sia integro dopo tanti e tanti anni. Buongiorno a tutti voi, torno sulla pioggia perché c'è un messaggio molto piovoso, vediamo cosa ci racconta il nostro amico Pippo, qui abbiamo tuoni e fulmini, ma per fortuna ho trovato l'ombrello. Pippo, buongiorno, qual è la situazione?
1: E oggi scatenate la tempesta.
0: Tempesta, esagerata.
1: Buongiorno a tutti.
0: Esagerato.
1: Buongiorno Daniele, a tutti i valorosi.
0: Buongiorno.
1: E mi sembra che è una bellissima giornata.
0: Oh.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Qua piove a dirotto.
0: Sì. Va bene, buona giornata. Ciao caro, ciao. Ottima osservazione di Mauro. Prima parlavo dei nuovi milionari brasiliani, no? E ho ipotizzato che insomma anche l'economia potesse andare meglio in questo momento. Invece, giustamente dice, non vuol dire ci possono essere situazioni in cui alcuni diventano molto ricchi, ma l'economia di un paese potrebbe non avere la stessa tipo di dinamica. È vero, hai ragione Mauro, è corretto quello che dici. Oh, io avevo veramente voglia di parlarvi della mia relazione col gatto. Perché? No, perché sono successe delle cose, ci sono delle notizie che vi volevo dare, magari lo faccio prima delle 7, perché ho notato una cosa, cioè chi ha un animale, chi ha un cane o un gatto in casa sa che si va oltre la relazione normale tra un essere umano e un animale, perché quando il gatto poi ti ascolta e ti capisce, tu capisci che c'è qualcosa di bello, di strano, di curioso. Ma ve ne parlo dopo, intanto vi dico solo che sto studiando nella notte perché ho questa gatta che non dorme mai e di notte si sveglia e ha fame e io sono giorni che le sto cercando di far capire che è notte, quindi di notte si dorme e di giorno si mangia. E secondo me l'ha capito. Adesso poi vi dico come e che cosa, ma magari mi sbaglio, magari c'è qualche esperto più di me. Intanto io ho un caffè per voi ed è il caffè di Rete 1, il caffè di Alba Chiara. C'è una nuova canzone che ci porta ad un altro momento informativo e devo dire, come dice Biagio Antonacci, yeah, yeah, yeah, tutto va bene.

0: È un artista inglese, si chiama Sienna Spyro. La canzone nuova si intitola Material Lover, per il vostro risveglio. E adesso, punto notizie, vi dicevo, perché alle 7 c'è il Radio Giornale, ma alle 6 e mezza diamo delle anticipazioni. Anche questa mattina se ne occupa Franco Cristini. Ben ritrovato. Ciao Franco.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Allora, da dove partiremo? Partiremo dagli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha confermato lo ius soli, il diritto alla cittadinanza per chi nasce nel paese, bocciato, insomma, il tentativo di abolirlo per i figli di immigrati senza documenti era uno dei simboli della campagna elettorale di Donald Trump. Tra le altre notizie che avremo in pagina, protezione dell'infanzia, codice stradale, sanità e molto altro. In Svizzera da oggi, 1 luglio, entrano in vigore tante nuove norme, ve ne diremo qualcosa. C'è poi anche una notizia non buona a proposito di tasse: aumentano quelle per la richiesta di documenti cantonali. Sempre in Svizzera era stato un attentato che aveva scosso il paese 2 anni fa, a processo a Zurigo da oggi un 15enne radicalizzato che aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città. E poi certo lo sport, ai mondiali di calcio, dove Norvegia e Francia accedono agli ottavi di finale. In campo ora in questi momenti ci sono Messico ed Ecuador. E poi nel tennis, Wawrinka fuori, ahimè, al primo turno a Wimbledon.
0: Alle 7 l'appuntamento con il Radio Giornale, ci sentiamo tra poco, tra mezz'ora. Ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 in direzione nord, tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, tra Bizzarrone e Genestrerio, tra Ponte Trese e Magliaso. E per i passi alpini vi segnaliamo che il Susten è chiuso per motivi di sicurezza fino a nuovo avviso, mentre il Maloja è chiuso fino alle 7:30 per una transumanza. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: 1 di luglio, dunque, col bene che ti voglio, come diceva quello là, Riccardo Del Turco. Oggi c'è un evento da ricordare e che mi ha fatto venire in mente, io non so perché, ma associo questo oggetto ad un film. La Sony, azienda che si è occupata e si occupa anche di tecnologia, ha messo in commercio il Walkman, e quindi qui apriamo veramente un mondo di ragazzi, ragazze che alla fine degli anni 70 scoprivano il piacere di sentire la musica nelle orecchie con la cuffia. Li ricordate? Blu argento erano all'inizio, poi ne sono arrivati anche di altri colori. Funzionavano a batterie e ogni 2 per 3, mamma, ho finito le batterie, me ne compri a quelle robe lì. L'ascolto era possibile con una piccola cuffia auricolare ed è stata, diciamo, è passata alla storia. Adesso le cose sono cambiate. Avete notato che i ragazzi oggi non vanno in giro con le cuffiette, ma delle cuffione gigantesche, e mi impressiona sempre questa cosa, è anche molto molto divertente, ma è un segno dei tempi. E io, quando penso al Walkman, sapete che immagine mi viene in mente? Magari è una cosa mia, ma io penso subito a lei. Io penso al tempo delle mele, che avrò visto 8, 9, 10 volte, non lo so. Giovanissima Sophie Marceau, che nel film si chiamava Vic, ragazza parigina, la nonna, no? E questa canzone, che chiaramente ha a che fare con quel film in maniera molto molto potente. Beh, bello, dai, un bel ricordo, spero abbia fatto piacere anche a voi. Tra poco vi parlo del mio gatto, che si chiama Noxima, e dei progressi ottenuti in questi ultimi, diciamo, settimane, perché ci ho parlato molto e ho capito che lei ha capito, che è la cosa più importante. Sì, dopo però Noxima, non adesso, dopo. Adesso ci sono i Dire Straits. Abbiamo fatto progressi, non ti mettere a miagolare adesso. Dire Straits, vero? Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

Primo luglio, 182esimo giorno dell'anno. I miei saluti puntuali questa mattina vanno a chi vive a Pura, nel canton Nidvaldo. Buongiorno anche a voi, buongiorno anche a chi grazie all'app Player SI ci può ascoltare tranquillamente in

può ritrovarsi in questo discorso. Io sto facendo un esperimento. Ora, è un esperimento psicologico, forse non ha nessun tipo di base, eccetera, ma io, siccome sapete che mi sveglio molto presto per arrivare qui alle 4, io la sveglia ce l'ho intorno alle 2.40, poi mi faccio le cose con calma, esco di casa, eccetera, e arrivo qua. Ed è un periodo che Noxima, la gatta di casa, che ha 12 anni, diciamo negli ultimi 6 mesi, credo, ha cominciato, quando io mi sveglio, inizia a miagolare intensamente e fa capire che ha fame, ma proprio una fame disperata. Allora io all'inizio, sai, va bene, ti do un po', eccetera, soddisfavo il suo bisogno, ma ultimamente ho detto no, devo farle capire, so che la parola è grande, devo farle capire che di notte si dorme, di giorno sì. So che i gatti sono animali notturni, so tutto, però ho provato questo esperimento. Abbasso la voce, anche perché poi c'è gente che dorme, non è bello parlare troppo forte, però io cosa faccio? Dico a lei, no? Ho cominciato a dire: Noxy, a quest'ora non si mangia. Lei comincia, mia mia, mia mia mia mia, e ho notato che negli ultimi giorni, sapete cosa fa? Quando io le dico: Noxy, di notte non si mangia, lei si gira, non mi guarda più, e quando è lì da sola comincia a fare come dire: guarda, va bene che hai ragione tu, ma non sono convinta di questa cosa. Però secondo me funziona, perché ho notato veramente dei grandi cambiamenti da parte sua. Non mi guarda più, però non miagola neanche più, cioè rimane tranquillo. Ecco, fine dell'episodio, il gatto di Oldani. Compleanni del giorno. Cominciamo, dai, perché ne abbiamo di bei nomi, bellissimi nomi. Il primo personaggio che voglio celebrare si chiama Dan Aykroyd. Oggi compie 74 anni, uno dei Blues Brothers, attore, insomma artista che ben conosciamo. Classe 1952, compie quindi 74 anni. Ne compie 77 perché è del 48, se non ho visto male. Lei si chiama Viola Valentino. No, 77, nata nel 49. Comincia a fare i conti, dai, rifai tutto da capo. 49, 77, sì. Auguri!

era bella questa canzone, dai, non dite di no, era simpatica. Viola Valentino, oggi nasceva anche Carl Lewis, il velocista, 65 anni oggi. Pamela Anderson, anche lei velocista in altri sensi, 59 anni, bravissima, classe 1967. E poi nasceva anche Lady Diana Spencer, purtroppo lo sapete, è scomparsa nel 97, oggi avrebbe festeggiato i suoi 65 anni. È il momento di dedicare un piccolo spazio ai tormenti e ai tormentoni che da anni ci fanno compagnia. E questa mattina credo che toccheremo davvero il cuore o comunque il divertimento di molti di voi, perché questa è una canzone che fa allegria, non c'è dubbio, fa proprio allegria. Quando voi sentirete questa canzone e, come dire, sentirete un sorriso interiore, secondo me funzionerà così. Comunque vediamo. È una canzone pubblicata nel 1981, presentata al Festival di Sanremo, è scritta da Dario Farina, Daniele Pace e un certo Enzo Ghinazzi, che sapete bene è al secolo Pupo, o meglio Pupo al secolo Enzo Ghinazzi. Successo immediato, la canzone si chiamava Sarà perché ti amo. E i numeri impressionanti, si stima che abbia superato le 700.000 copie in Italia, 800.000 in Francia, 100.000 in Belgio e

andata benissimo anche in Svizzera, in Germania, in Austria. Ed è una canzone che ha davvero, sta attraversando le varie generazioni, perché se la mettete anche adesso in una serata in discoteca, anche tra ragazzi, se parte questa canzone qui, vabbè, funziona. Ci sono state anche diverse versioni internazionali. Será Porque Te Amo è la versione spagnola. Io stamattina ho trovato, per farvela sentire, come l'ha ricantata Pupo, che è l'autore della canzone. Sentite qui.

perché non lasciare le crocchette a disposizione del gatto? Sulle crocchette c'è una lunga questione, dibattito familiare che non vi dico, quindi al momento niente crocchette. Andiamo avanti, sarà perché ti amo, c'è anche una versione dei Ricchi e Poveri con Loredana Bertè, bellissima. Se ne frega, troppo forte la Bertè. È già discoteca, io ve lo dico, eh.

Stefano Ferrando, che ne sa una più del diavolo, sai che è diventato un coro da stadio? Ah, davvero? La cantano allo stadio, bellissimo. Allora dai, la cantiamo tutti insieme stamattina. Vediamo un po' se siete pronti. Sarà perché ti amo, il tormento tormentone di oggi, e continueremo così tutt'estate, perché di tormentoni, ma soprattutto di tormenti, ce ne sono veramente molti. Sarà perché ti amo per voi.

Sarà perché ti amo, la canzone dei ricchi e poveri, vi ho visto cantare, non negate perché vi ho visto tranquillamente, ho tutte le mie informazioni. Allora, adesso volevo invece parlarvi ancora di compleanni, perché oggi è una giornata in cui possiamo celebrare anche altri personaggi. Abbiamo parlato di Dan Aykroyd, Viola Valentino, Carly Lewis, Pamela Anderson, Lady Di, che purtroppo non è più con noi, ma oggi compie gli anni anche Marisa Monte. È un'artista brasiliana e la conosciamo anche per un esperimento bello che si chiamava Tribalistas, forse la ricordate. No!

E personaggio interessante, oggi compie 50, dov'è? 59 anni, è gemella astrale di Pamela Anderson. L'ultimo personaggio da celebrare compie 40 anni tondi tondi ed è un ragazzo che abbiamo conosciuto con una band che si chiama Stato Sociale. Lodo Guenzi oggi compie 40.

0: siamo sempre in fascia protetta. No, lo dico a Lodo. Va bene, complimenti, auguri, auguri a voi, auguri a chi oggi ha qualcosa di bello da celebrare. E adesso vediamo com'è la situazione a livello meteorologico. Luca Nisi è con noi questa mattina da Meteo Svizzera Locarno Monti. Buongiorno Luca, ben ritrovato, ti ascoltiamo. Che mercoledì sarà? Che inizio luglio c'è per noi?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Un inizio luglio che non rappresenterà quanto ci attenderà per le prossime settimane, in quanto oggi la giornata è piuttosto perturbata e di questa lunga serie di giornate canicolari che comunque sono terminate al nord ma anche al sud, oggi subisce soprattutto una pausa per quanto riguarda le temperature massime. Il motivo è da ricercare nel passaggio di un fronte freddo che ha già raggiunto la notte il nord delle Alpi, tant'è che ci sono già stati dei temporali ieri sera con dei locali problemi a causa degli abbondanti quantitativi d'acqua, mentre il sud delle Alpi è rimasto finora ancora riparato da questi effetti del fronte freddo. Quindi oggi lungo le Alpi, quindi sull'Alto Ticino, Val Bregaglia, Val Poschiavo e in Engadina, nuvolosità già estesa al mattino con alcuni rovesci anche temporaleschi, però senza fenomeni particolarmente intensi. Più a sud, quindi pensando al Ticino centro meridionale, il Basso Moesano, avremo un tempo ancora abbastanza soleggiato, asciutto. Nel pomeriggio passaggio di una perturbazione in tutte le regioni, quindi più nuvoloso anche a sud delle Alpi con dei rovesci temporali che saranno piuttosto rari sul sottoceneri, ma proprio sul Ticino centro meridionale se si svilupperanno potranno essere localmente anche di forte intensità. Rapidamente poi entrerà il vento da nord, si passerà a tempo asciutto dapprima nelle vallate superiori con una fase di vento moderato forte da nord che dal tardo pomeriggio potrà interessare anche le pianure del Ticino centro meridionale. Le temperature oggi, dicevo, fanno una pausa, probabilmente avremo delle massime finalmente sotto i 30 gradi anche a sud delle Alpi, le massime si aggireranno sui 28 gradi. A nord delle Alpi il tempo è più variabile, come abbiamo detto, il fronte freddo è più attivo con cieli molto nuvolosi, un'attività di rovesci e temporali già presente questa mattina. I rovesci temporali potranno portare ancora una volta abbondanti accumuli di pioggia, soprattutto lungo il versante nord alpino e nelle regioni più orientali. Poi in serata e nella notte diminuzione delle precipitazioni anche nord delle Alpi. Più fresco al nord, con temperature massime comprese tra 22 e 26 gradi.
0: Luca Nisi che ritroviamo alle 7.20 per il secondo bollettino del giorno. Vi ho parlato dei compleanni del primo di luglio, c'è un personaggio, in genere noi ascoltiamo il più giovane alla fine, il più saggio all'inizio. Oggi facciamo il contrario, perché la più saggia di oggi si chiama Deborah Harry e devo dire personalmente quando ho scoperto che ha 81 anni ho avuto un sussulto, come dire, ah, perfetto. Quindi se lei ha 81 anni, il tempo passa un po' per tutti, hai capito?

0: Ci sono delle tradizioni che sapete amo molto rispettare, e allora il primo di luglio è proprio doveroso ascoltare una canzone un po' a tutto volume, quindi pazienza per i vostri vicini di casa, ma io vi invito ad alzare il volume perché tra poco, anche grazie al messaggio della nostra Lucy, ascolteremo una canzone e una sola.
1: Ciao Daniele, eccomi finalmente.
0: Ciao,
1: stamattina
0: Lucy,
1: ho fatto un po' l'inverso del solito, ho fatto prima la colazione
0: e poi
1: dopo faccio tutto il resto e ascolto te.
0: Brava.
1: E auguro a te e a tutti un fantastico mese di luglio.
0: Sì.
1: Che ho sentito appena adesso, oggi non sarà canicolare.
0: Non sarà canicolare, no?
1: Buona, ottima notizia.
0: Ecco.
1: Ciao Daniele. Un bacione.
0: Un bacio a te, diciamolo ai distratti. È iniziato il mese di luglio, ufficialmente. Ah, che canzone ascoltiamo?

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Franco Cristini. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma lo ius soli, il diritto alla cittadinanza per chi nasce nel paese. Donald Trump lo voleva abolire per i figli di immigrati senza documenti. Protezione dell'infanzia, codice stradale, sanità e molto altro. In Svizzera da oggi in vigore tante nuove norme. Tra le novità non buone, una a proposito di tasse: aumentano quelle per i documenti di cantoni e municipi. A Zurigo torna un attentato che aveva scosso la città e la Svizzera 2 anni fa. A processo da oggi un 15enne radicalizzato che aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città. Ai mondiali di calcio, Norvegia e Francia e Messico accedono agli ottavi. Nel tennis, Stan Wawrinka fuori al primo turno a Wimbledon. Negli Stati Uniti dunque bocciatura per Donald Trump da parte della Corte Suprema. Con 6 voti contro 3, la maggioranza dei giudici ha bloccato il tentativo del presidente statunitense di limitare lo ius soli, il diritto di cittadinanza per chi nasce nel paese. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, dici perché questa sentenza è un duro colpo per il presidente americano.
2: Beh, un duro colpo poiché l'abolizione dello ius soli era uno dei grandi temi di campagna elettorale per Donald Trump, che non a caso aveva firmato l'ordine esecutivo per abolire il diritto di cittadinanza alla nascita il giorno stesso del suo insediamento, il 20 gennaio 2025. Trump, insomma, non aveva perso tempo.
3: This next order relates to the definition of birthright citizenship under the 14th Amendment of the United States.
4: Okay, that's a good one. Birthright. That's a big one.
2: Come detto, la Corte ha deciso con voto 6 contro 3, insieme alle 3 giudici liberal. Decisiva è stata dunque la posizione di 3 dei 6 giudici conservatori, John Roberts, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Questi ultimi 2 nominati proprio da Donald Trump nel corso del suo primo mandato. Inutile dire che Trump non l'ha presa affatto bene. La conferma dello ius soli è un male per il paese, ha commentato su Truth Social il presidente statunitense, il cui decreto esecutivo, ritenuto incostituzionale dalla Corte, mirava ad abolire il diritto di cittadinanza per i figli di immigrati illegali e di lavoratori con un visto temporaneo. Ora Trump chiede al Congresso di correre ai ripari, di mettere in qualche modo una pezza e di trovare una via legislativa, se non per abolire, almeno per limitare la garanzia costituzionale dello ius soli.
1: Ecco, Andrea Vosti, con la decisione di ieri non è la prima volta che la Corte Suprema, pur avendo una solida maggioranza conservatrice, si schiera contro il presidente. Altre volte, va detto, si schiera anche a favore. Ma che bilancio si può tirare delle decisioni più importanti prese fin qui da quando Trump è tornato alla Casa Bianca?
2: Ma diciamo che se qualcuno tempo fa temeva che una corte nettamente sbilanciata a destra sarebbe stata ossequiosa verso il presidente, ebbene è stato smentito dai fatti. Se nella maggioranza dei casi la Corte Suprema ha dato ragione all'amministrazione, questo è innegabile, in più di una circostanza i giudici hanno dato prova della loro indipendenza dal potere esecutivo, bocciando il presidente. Il caso più eclatante, oltre a quello di ieri dello ius soli, è stata in febbraio la bocciatura dell'intera impalcatura dei dazi doganali, giudicati incostituzionali. Ma come dicevo, Donald Trump ha anche ottenuto delle vittorie decisive, per esempio sull'espansione dei poteri presidenziali e sulla pressoché totale immunità per decisioni prese nell'esercizio della sua carica. Una sentenza questa che aveva di fatto chiuso l'inchiesta penale in cui Trump era accusato di interferenza elettorale per l'assalto al Congresso del 6 gennaio. Ma insomma, in questa fase storica in cui la democrazia americana è sottoposta a grandi torsioni, a grandi tensioni, con un congresso che ha di fatto abdicato al suo ruolo, il potere giudiziario rimane l'unico guardiano del potere esecutivo.
1: Grazie Andrea Vosti, in linea da Washington. E a proposito di Donald Trump, una cifra: 1,2 miliardi di dollari è quanto avrebbero guadagnato il presidente statunitense e la sua famiglia grazie agli investimenti in attività legate alle criptovalute nel 2025, lo affermano diverse fonti giornalistiche in base alle più recenti dichiarazioni finanziarie del presidente statunitense, sono entrate che superano queste quelle legate alle attività nel ramo immobiliare della famiglia Trump. La Casa Bianca respinge ogni preoccupazione d'ordine etico ed eventuali accuse di conflitti di interesse. In Medio Oriente, fine degli attacchi militari e delle ritorsioni degli scorsi giorni, Iran e Stati Uniti tornano a trattare. Oggi a Doha riprendono i colloqui tecnici tramite i mediatori del Qatar. Sul posto sono arrivati gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Trump. Intanto in Libano cresce l'opposizione all'accordo firmato venerdì con Israele, definito una capitolazione. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
5: Un diktat, un testo del tutto inapplicabile. Non è solo Hezbollah che si oppone all'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele, ma sempre più partiti ed esponenti della società civile. Due i punti più criticati: quello che fa del disarmo completo di Hezbollah la condizione del ritiro di Israele dal sud del Libano. Un obiettivo difficile da raggiungere che Israele non è riuscito ad ottenere con l'invasione, i bombardamenti e la distruzione di una settantina di villaggi e che ora si affida all'esercito libanese. Non aiuta a dare credibilità al testo il fatto che il ministro della difesa israeliano Katz preveda un'occupazione a lungo termine del sud del Libano. Altro articolo controverso dell'accordo: il Libano rinuncia ad ogni azione ostile o pregiudizievole di fronte alle istanze politiche o giudiziarie internazionali. Vale a dire, si consacra l'impunità di Israele per le azioni compiute in questa guerra in cui sono stati uccisi migliaia di civili. La priorità era fermare la guerra, si difendono i negoziatori libanesi, che hanno presentato l'accordo come un inizio di ritorno alla sovranità in un paese dove i principali attori politici sono legati a influenze esterne. L'Iran, padrino degli Hezbollah, finora si è mostrato disposto a mandare all'aria ogni negoziato con gli Stati Uniti che non comprendesse anche la pace in Libano e il ritiro di Israele. Ma oggi a Doha, nei negoziati indiretti, si dovrebbe discutere dello scongelamento dei beni iraniani all'estero. Vedremo se la fermezza nel difendere gli Hezbollah sarà mantenuta di fronte all'alta posta in gioco per Teheran.
1: Passiamo ad altro. Mercoledì 1 luglio, quindi oggi, in Svizzera entrano in vigore diverse norme disciplinate da leggi nuove o riviste e che riguardano vari settori. A Berna c'è Alessio Veronelli. Allora Alessio, da dove vogliamo partire?
6: Dalla protezione dell'infanzia. Da oggi infatti il principio di un'educazione non violenta dei figli sarà inserito nel codice civile. Punizioni corporali e altri trattamenti umilianti saranno dunque vietati. Ai cantoni mettere a disposizione delle famiglie servizi di consulenza educativa facilmente accessibili. Altro tipo di protezione: il trasporto di animali sarà da oggi consentito anche di notte, e questo per evitare temperature elevate e tempi di percorrenza prolungati a causa degli ingorghi. Ingorghi uguale strade, multe più salate per sorpassi a destra in autostrada e strada principale e contromano in rotonda. E poi, nulla a che vedere, ma sempre in tema automobili, in Svizzera da oggi non è più in vigore il divieto per corse automobilistiche su circuito.
1: Ecco, e poi Alessio Veronelli, ci sono novità in vista anche in tema sanità o per le telefonate indesiderate?
6: Sì, partiamo da queste. Gli operatori dovranno da oggi contrassegnarle, anche se provenienti da cellulari, come sconosciute oppure bloccarle direttamente, una misura voluta per ridurne il numero da parte di call center stranieri. Sanità ora. Gli assicuratori, e parliamo di cassa malati, saranno autorizzati a informare i propri clienti in modo mirato sulle prestazioni meno costose, proponendo ad esempio farmaci generici. Mentre sempre da oggi le app sanitarie digitali destinate al trattamento della depressione, se prescritte da un medico, saranno coperte dall'assicurazione di base. E infine i laboratori non addebiteranno più spese di servizio ai medici per le analisi e le tariffe delle 10 analisi più fatturate saranno riviste al ribasso. Previsti qui risparmi per circa 85 milioni di franchi all'anno.
1: A proposito di novità, aumentano anche i costi di diversi documenti emessi dagli uffici cantonali dello Stato civile. Sposarsi e riconoscere un figlio costeranno così un centinaio di franchi in più, ce ne parla Anna Riva.
7: Preparazione del matrimonio, da un centinaio di franchi a 250. Matrimonio in sé, inclusi eventuali costi aggiuntivi, da un massimo di 275 franchi a oltre 300. E infine, riconoscimento di un figlio, da 75 a 170 franchi. È sostanziosa la crescita dei costi che riguarda una serie di documenti ottenibili presso gli uffici cantonali dello Stato civile. All'origine dell'aumento, il Consiglio federale, preoccupato per la situazione finanziaria di questi uffici, vuole fare in modo, adattando un'ordinanza, che possano arrivare a coprire circa il 60% dei loro costi, mentre ora non ne coprono neanche la metà. Non è d'altro canto la prima volta che lo stato delle finanze di questi enti allarma la politica. Già 4 anni fa la Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio degli Stati aveva chiesto al Consiglio federale di intervenire in questo senso. E anche il Canton Soletta, ricorda il Blick, aveva tentato di ottenere il medesimo risultato con un'iniziativa cantonale. Ma la modifica dell'ordinanza deve anche, sempre secondo Berna, contribuire al finanziamento del registro elettronico dello Stato civile gestito dalla Confederazione. Insomma, notizie poco allegre per i cittadini in cerca di questo o quel documento. Anche chi desidera modificare il nome o il sesso dovrà pagare ben 100 franchi, non più gli iniziali 75.
1: È un attentato che ha scosso la Svizzera e che poteva avere conseguenze ben più pesanti. Nel marzo di 2 anni fa, un 15enne radicalizzato ferì gravemente a colpi di coltello un ebreo ortodosso in centro di Zurigo. Oggi il minorenne svizzero-tunisino deve presentarsi a processo. Gianluca Olgiati.
8: È la storia di una progressiva radicalizzazione avvenuta online, quella riassunta nell'atto d'accusa della Procura dei minorenni zurighese, di un giovane sempre più risucchiato nel mondo virtuale, dalla propaganda jihadista fino a giurare fedeltà all'ISIS. 17 volte ha colpito a coltellate un ebreo ortodosso incontrato in strada a Zurigo. L'uomo è sopravvissuto grazie all'intervento di passanti, ma ha riportato ferite gravi dalle quali non si è ancora ripreso. Il 50enne padre di famiglia era appena uscito dalla sinagoga ed era quello il vero obiettivo scelto dal giovane attentatore, che poche ore prima aveva caricato online un video in cui annunciava di voler uccidere per il califfato il più alto numero possibile di ebrei. Ha tentato di entrare nella sinagoga dove si trovavano 50 fedeli. Trovando le porte sbarrate, ha cercato un nuovo obiettivo per strada. Oggi, davanti al tribunale dei minorenni di Dilsdorf, dovrà difendersi tra l'altro dall'accusa di tentato omicidio plurimo. La procura chiede 1 anno di detenzione, la pena massima per un minore di 16 anni, oltre al collocamento in un istituto chiuso che può essere ordinato fino al 25esimo anno di età. La tesi della difesa non è ancora nota.
1: Nel canton Zurigo forti piogge hanno reso necessario decine di interventi dei pompieri, oltre 700 le chiamate al loro centralino. Le precipitazioni intense e a lento spostamento hanno causato l'esondazione di corsi d'acqua e il traboccamento di fognature e strade, oltre ad allagare sottopassi e cantine in diverse località. Anche il concerto del gruppo rock Linkin Park allo stadio Letzigrund è stato interrotto per circa 50 minuti con presenti 50.000 spettatori. Il maltempo ha causato disagi anche nello spazio aereo, con decolli e atterraggi bloccati per un paio d'ore all'aeroporto di Zurigo o deviati altrove. A proposito di maltempo, segnaliamo anche una colata di fango e sassi sul passo del Susten nel Canton Uri. Agli automobilisti è consigliato di evitare l'area interessata. Sempre nel Canton Uri è stata chiusa ieri sera anche l'autostrada A2 per un'inondazione non lontano dalla galleria del Seelisberg. La nuova identità elettronica gratuitamente a disposizione dei cittadini si fa attendere. La sua introduzione non avverrà nella seconda parte di quest'anno, come inizialmente previsto, lo comunica l'Ufficio federale di giustizia. L'infrastruttura tecnica sarà a disposizione dal 2027, non c'è però ancora una data per il suo rilascio. I motivi riguardano il rafforzamento della sicurezza. I dettagli da Berna con Gianpaolo Driussi.
9: Era stata approvata in votazione popolare, la seconda, col 50,4% di voti, un margine talmente risicato, quello scaturito dalle urne lo scorso settembre, da aver indotto le autorità a prendere particolarmente sul serio timori e criticità di chi aveva votato no. Detto fatto, la nuova identità elettronica non verrà introdotta prima di aver ulteriormente rafforzato le misure di sicurezza nel processo di rilascio online. A comunicarlo è l'Ufficio federale di giustizia, che spiega: si è deciso di dare priorità alla protezione dei dati sul rispetto dei tempi originariamente previsti, ovvero la seconda parte del 2026, con l'adozione di ulteriori misure tecniche per rendere più difficile l'introduzione dei virus nei dispositivi finali e potenziare il rilevamento dei deepfake, ovvero la manipolazione digitale di foto e video. La sottoscrizione di contratti a distanza, la patente elettronica sul telefonino, l'ordinazione di alcolici online e tutti i potenziali utilizzi dell'EID si farà dunque attendere ancora un po'. Il nuovo termine non è ancora conosciuto. Indipendentemente da questi sviluppi, l'Ufficio federale di giustizia fa sapere che le infrastrutture per la sua gestione, a disposizione di Confederazione, cantoni, comuni e privati, sarà operativa dalla prima metà del 2027.
1: Ora lo sport, noi torniamo fra un'ora.
10: Lo sport.
11: Calcio d'angolo già battuto, Dembélé dentro per Mbappé, Mbappé le finte, Mbappé fino in fondo, eccolo il gol dell'1-0. Ancora Olise dentro per Barcola che va alla conclusione, 2-0. Ancora Olise dentro per Barcola, la palla passa a Mbappé, 74esimo. La Francia batte 3-0 la Svezia e accede con merito agli ottavi di finale.
12: Lo spettacolo della Francia, buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Una doppietta di Mbappé, gli assist di Olise, un dominio quasi totale. Ieri a New York la Francia ha battuto la Svezia 3-0, raggiungendo alla grande gli ottavi di finale. Sentiamo il contributo di Antonio Dautiglia.
13: Una squadra che appare imbattibile, troppo il divario tecnico sulla concorrenza, troppa la classe, la velocità nelle giocate, l'intesa tra i suoi campioni e poi troppo, davvero troppo, Kylian Mbappé per una Svezia che ci ha provato con le sue armi, apparse però subito inadeguate contro la corazzata guidata in panchina da Didier Deschamps. Ed allora esaltiamo i numeri sempre da record di questo collettivo, l'unica squadra nella storia dei mondiali a segnare 3 o più gol in 5 partite consecutive, il conto parte dalla finale del 2022. Poi c'è Mbappé, altra doppietta messa a referto, 18 gol in carriera ai mondiali, uno in meno di Messi, raggiunto in cima alla classifica dei marcatori in questa Coppa del Mondo, 6 reti anche per lui. Su Deschamps possiamo invece dire che ci ha visto giusto, inserendo Barcola dal primo minuto, suo il punto che ha portato i vice campioni del mondo sul 2-0. In questi casi però si dice sempre che le ambizioni della Francia verranno testate da squadre di pari livello. Ma adesso ci si chiede pure, esiste una squadra di pari livello a questa Francia?
12: Francia che nel prossimo turno giocherà con il Paraguay, mentre nell'altra parte di tabellone la Norvegia, dopo aver battuto 2-1 la Costa d'Avorio, se la vedrà con il Brasile. Protagonista ancora una volta Erling Haaland. Sentiamo Giacomo Mennafoglia.
14: I campioni sono così, puoi non vederli per 86 minuti ma poi te li ritrovi decisivi sul tabellino dell'incontro a firmare il passaggio agli ottavi di finale della Norvegia come non succedeva dal 1998. E questo il riassunto perfetto della serata di ieri di Erling Haaland, come al solito decisivo nel vittorioso 2-1 contro la Costa d'Avorio, che sì, si era fatta preferire nel gioco, ma che ha peccato di precisione nei momenti chiave. Ed è proprio questa la fotografia perfetta della potenza della selezione guidata da Solbakken, una squadra compatta, concentrata, umile e che in rosa può vantare due fenomeni capaci di decidere gli incontri da soli, con bomber Haaland, già a 5 gol in questo mondiale, e il capitano tuttofare Odegaard. Vichinghi che al prossimo turno affronteranno dunque il Brasile in una partita sulla carta proibitiva, ma con nulla da perdere per i nordici. Sarà Samba contro Viking Raw. Ai quarti di finale c'è spazio per una sola danza.
12: E poco fa quarta vittoria su 4 partite a questo mondiale del Messico, che ha superato 2-0 l'Ecuador. Oggi in campo dalle 18 Inghilterra contro Congo e alle 22 Belgio Senegal. Nella notte poi sarà la volta di Stati Uniti Bosnia. Intanto prosegue l'avvicinamento della nazionale svizzera alla sfida con l'Algeria di venerdì mattina. L'inviato Paolo Laurenti ci parla ora di Christian Fasnacht.
15: Sia il 2-3 di Seferovic, sia il 3-3 di Gavranovic nella rimonta contro la Francia 5 anni fa agli ottavi dell'Europeo hanno un denominatore comune, Christian Fasnacht. Le azioni che portarono infatti a quelle due reti elvetiche nacquero da altrettanti palloni recuperati dal giocatore dello Young Boys, il punto più alto della sua carriera. Momenti che non dimenticherò mai e mi auguro non rimanga però l'unico ricordo per me in maglia rosso crociata, magari se ne aggiungerà un secondo. Bisognerà fare i conti innanzitutto contro l'Algeria dell'ex Vladimir Petkovic. È sicuramente un vantaggio per lui il fatto che conosca non solo il nostro stile di gioco ma molti giocatori e i loro punti forti e deboli. Non un vantaggio determinante ma sicuramente un aiuto. Con Yakin ci sono punti in comune, prosegue Fasnacht comparando i due tecnici. Entrambi promuovono un calcio dominante ma sono diversi dal lato comunicativo. Yakin è più aperto, Petkovic ha una visione più chiara e va per la sua strada ed ha funzionato. Strade diverse. Che si incroceranno a Vancouver con la Svizzera che partirà da favorita, ma secondo Christian Fasnacht dovrà aver ben presente cosa è capitato a Germania e Olanda. Ormai le sorprese non sono più sorprese perché tutte le squadre arrivate a questo punto sono preparate e possono mettere in difficoltà chiunque. Le vittorie di Paraguay e Marocco ci fanno aprire gli occhi e capire che adesso ci si gioca tutto. Tra pochi giorni potremo o rimanere in Canada o essere sull'aereo per tornare a casa. Ha concluso con realismo Christian Fasnacht.
12: E noi concludiamo con il tennis perché per la sua ultima volta a Wimbledon Stan Wawrinka è stato eliminato ieri al primo turno dall'italiano Berrettini impostosi in 4-7 col punteggio di 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Match combattuto è durato 4 ore e 19 minuti. Fuori anche Serena Williams che dopo quasi 4 anni di in attività e a 44 anni di età è stata eliminata sempre al primo turno in 3-7 dall'australiana Joint. Oggi non prima delle 17:30 per il secondo turno Belinda Bencic affronta la cinese Wang.
16: Non avete idea del successo della canzone di Riccardo Del Turco, Luglio, la cantavano un po' tutti qua, ma anche a casa, messaggi, che bella. Beh, in effetti è una di quelle canzoni che fa molta, molta allegria. E fa anche molto luglio, mi verrebbe da dire, ma non lo dico. Buongiorno Luigi che ci saluta da Balerna, Luca dal Canton Zugo e salutiamo chi si chiama Aronne, che nella storia era il fratello maggiore di Mosè. Rispetto, caro Mosè, per il fratello Aronne. E oggi si celebrano anche Regina ed Esther, per cui se avete amici o amiche con questo nome, ricordatevi di loro. Siamo pronti per ripartire con la meteo, per capire come sarà questa giornata, e allora ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti, ritroviamo Luca Nisi, che abbiamo sentito alle 6:50, ma giustamente magari qualcuno ha appena acceso la radio o la televisione. Luca, buongiorno, ti ascoltiamo.
17: Sì, buongiorno, ribuongiorno a tutti. Oggi è una giornata più variabile rispetto alla lunga serie di giornate stabili che abbiamo avuto nelle settimane scorse. Abbiamo un fronte freddo che ha raggiunto il nord delle Alpi, causando un rimescolamento della massa d'aria in parte anche al sud. Quindi a sud delle Alpi oggi sul Ticino centro-meridionale abbastanza soleggiato al mattino, al pomeriggio passaggio di una perturbazione temporalesca che potrebbe dar qua e là adito a qualche rovescio temporale, localmente anche di forte intensità. Anche sulle regioni a bassa quota del Ticino centro-meridionale oggi abbiamo una giornata di pausa dell'ondata di caldo, le massime non supereranno i 28-29 gradi. Sull'Alto Ticino, Val Bregaglia, Val Poschiavo e Engadina non sta già estesa questa mattina con già dei rovesci attivi, rovesci che saranno via via un po' più frequenti nelle ore centrali della giornata. Poi per quanto riguarda le vallate alpine entrerà il vento da nord e rapido passaggio tempo asciutto nel corso del pomeriggio. A nord delle Alpi, dicevo, il tempo è più variabile, abbiamo dei cieli caratterizzati da nuvolosità estesa, qualche schiarita, ma dei rovesci temporali già ben presenti. I rovesci temporali potranno essere localmente di una certa intensità, soprattutto lungo il versante nordalpino, la fascia prealpina, nelle regioni orientali, dove un po' come ieri sera sono ancora attese anche oggi degli ingenti quantitativi d'acqua a livello regionale. Nord delle Alpi un po' più fresco, con temperature massime comprese tra 22 e 26 gradi. È ancora da menzionare che a sud delle Alpi nel tardo pomeriggio ci potrebbe essere una breve fase di vento da nord, però con delle raffiche anche abbastanza forti.
16: Molto bene, grazie. Grazie Luca Nisi per queste informazioni. Buona giornata e buon lavoro e alla prossima occasione.
17: Grazie mille, buona giornata a tutti.
16: Da Meteo Svizzera a Via Swiss c'è questa mattina Mario Boldini che ci dà notizie.
18: Buongiorno e buon viaggio. È una mattinata molto tranquilla in Ticino. Ci sono lievi rallentamenti in A2 in direzione nord tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, da Gaggiolo e Bizzarrone verso Mendrisio tra Agno e Bioggio. E per i passi alpini vi segnalo che il Susten è chiuso per motivi di sicurezza fino a nuovo avviso.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
16: Cosa facciamo in questa seconda ora di Alba Chiara Estate? Beh, tra poco ritroviamo Adriano Celentano. È la sua settimana e quindi continua il nostro omaggio. Giusto il tempo di ascoltarci Robbie Williams.

0: una delle canzoni simbolo della carriera di Robbie Williams, si chiama Rock DJ. Ancora buongiorno da Daniele Oldani. Sapete che è sempre bello celebrare le giornate di festa, le giornate speciali. Lo facciamo con i personaggi famosi, ma lo facciamo anche con voi. A me personalmente piace molto condividere i momenti di gioia. Un compleanno è un traguardo, no? Come dire, bene, fin qui ci sono arrivato. È vero, Salvatore, io lo vorrei salutare, anzi lo sentiamo insieme, perché oggi è una giornata speciale per Salvatore.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno
1: da Salvatore.
0: Salvatore
1: da Ust.
0: Sì, che si
1: lo
0: dice?
1: Lo dico o non lo dico?
0: Dillo.
1: Lo dico o non lo dico?
0: Dillo.
1: Ma ve lo dico.
0: Sì, dai.
1: Oggi sono 57 anni.
0: E allora?
1: Tanti auguri a me stesso.
0: Ecco.
1: Grazie di tutto. Grazie. Ciao.
0: Tanti auguri Salvatore, fedelissimo ascoltatore di Alba Chiara e di Rete 1. E adesso l'omaggio a Celentano.

0: Ospite speciale è la rubrica che vi terrà compagnia per tutta l'estate fino alla fine di agosto. Ogni settimana un artista, ogni settimana 5 canzoni da ascoltare integralmente, frammenti di canzoni, frammenti di intervista e soprattutto il vostro amore nei confronti di questi personaggi. Abbiamo aperto con Claudio Baglioni la scorsa settimana, continuiamo con Adriano Celentano e, come vi dicevo, sono arrivati molti nomi a cui dedicare questa settimana, ma le settimane sono 10. Confermo l'ascesa di Edoardo Bennato, è stato veramente chiamato a furor di popolo, quindi è probabile che farà parte dei Magnifici 10. Lo vedremo. Intanto occupiamoci di Celentano. Io ieri vi parlavo di una puntata, quella di oggi, dedicata a Celentano e al cinema, che è una parte importante della sua carriera, perché nella sua carriera ha interpretato 43 film, ne ha diretti 4 ed è diventato un campione del botteghino. Lui ha iniziato in realtà nel 59, il film si chiamava I ragazzi del jukebox ed era i famosi musicarelli, no? E quindi sfruttava un po' il boom del rock and roll anche in Europa. Poi arrivò anche in un piccolo ruolo nella Dolce vita di Fellini, forse questo non tutti lo sanno, e poi è passato dai musicarelli alle commedie brillanti e vabbè, lì non si è fermato più, perché potremmo parlare a lungo dei suoi tanti film, abbiamo detto più di 40, che sono diventati davvero successi importanti, da Yuppidoo alle 5 giornate, Il bisbetico domato, Bingo Bongo. Lui ha fatto anche un film che si chiamava Asso, forse qualcuno se lo ricorda, è un film del 1981 dove Celentano interpreta il ruolo di un incallito giocatore che si è guadagnato il soprannome per la sua bravura con le carte. Allora, sentite un piccolo frammento di Asso.
1: Che ne diresti di continuare con me?
2: Con piacere, Asso.
1: Sto cominciando a scaldarmi. Tra poco avrai freddo.
2: Perché?
1: Ti lascerò in mutande.
0: Hai capito? Lo spirito è un po' questo. Chiaramente non dimentichiamo le canzoni, ne avete segnalate tante, molti hanno segnalato questo brano che non fa parte dei 5 più votati, ma merita di essere quantomeno ricordata. La canzone si chiamava Un albero di 30 piani.

0: propongo un piccolo frammento audio di un'intervista che è andata in onda nel 1982, girata in Germania. Celentano era in Germania per promuovere il suo film ed è interessante perché il nostro Giorgio Fieschi, il film era Il Bisbetico Domato, quindi era in promozione per parlare del film Il Bisbetico Domato, e questo gioco tra attore e cantante chiaramente è stato al centro della chiacchierata realizzata da Giorgio Fieschi, che adesso ascolteremo. La prima riflessione è proprio legata alla canzone che abbiamo ascoltato, Un albero di 30 piani, che come sapete fa parte della scelta legata all'ambiente, la scelta di rispetto per l'ambiente che Celentano ha sempre costruito nelle sue canzoni. Ha denunciato, ha parlato di amore nei confronti della terra, e Fieschi ha chiesto: ma questa cosa accade anche nei film o i film sono soprattutto commedie? Cioè c'è questo impegno, diciamo così, sociale anche nei film? Sentite questo piccolo frammento di Celentano, 1982, ai microfoni di Giorgio Fieschi.
1: Beh, diciamo che no, c'è anche nei film, perché secondo me questo Der Gesamte
2: Widerspenstige.
1: Sì. E secondo me questo è un film ecologico.
3: Io sono irascibile sposato perché non sono ancora trattato.
4: Irascibile intrattabile perché non si è ancora sposato.
3: Allora ho capito bene, irascibile sposato perché non sono ancora trattato.
5: Lei le donne le tratta tutte male così. Le sto parlando. Che fa, non mi ascolta?
3: Perché dovrei ascoltarla? Lei è entrata in casa mia con la prepotenza, tutta bagnata. I suoi schizzi hanno spruzzato la mia camicia. Per di più il cane mi ha fatto scaccomazzo e io dovrei ascoltarla?
2: Col trascorrere del tempo, forse anche i successi riscossi in campo cinematografico ti abbiano fatto perdere un po' la voglia di fare dei dischi, è giusto questo?
1: No, questo no, è perché io ho sempre in mente di fare un mio long play, tutto composto, scritto e musicato da me. Però siamo sempre lì.
2: Come i mali del secolo.
1: Come i mali del secolo, esatto. Però purtroppo il problema è sempre quello, il tempo.
2: Il tempo.
1: Adesso spero, il prossimo anno, di organizzarmi in modo da poter fare questo long play.
2: Questo disco. Se dovessi scegliere un giorno fare solo l'attore o fare solo il cantante, cosa sceglieresti?
1: Beh, è un po' difficile. Il cantante certo è la base, no? È la mia origine.
2: Sì. La tua vocazione.
1: Sì, sì, e quindi forse sceglierei il cantante, anche perché c'è una reazione più immediata dal pubblico, così è più divertente.

Adriano Celentano, tra le tre canzoni che avete amato di più e che mi avete segnalato, c'è sicuramente questa. Il tempo se ne va. Era il 1980. E domani torniamo, ospite speciale ancora dedicato ad Adriano Celentano.

0: Che bello ritrovare tutte le mattine il mio mito, mi scrive Caterina, e mi sembra che sia un messaggio perfetto per celebrare Adriano Celentano. L'idea è proprio quella, ci sono personaggi in mondo della musica che sono entrati nel nostro cuore ed è bello celebrarli. Allora è il momento di sfogliare i quotidiani nazionali, parleremo anche di sport. Intanto saluto Roberto Porta che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora iniziamo da un tema di stagione: colonie estive per bambini e ragazzi. Credo che si parta da lì.
1: Sì, ce ne parla il Van Catreur di Losanna, che mette l'accento sui monitori per dirci che ci sono lacune sul controllo dell'idoneità dei monitori, soprattutto per quanto riguarda il loro casellario giudiziale, che non sempre viene verificato con la dovuta attenzione. A livello di legge, per quanto riguarda le leggi federali, le colonie gestite da associazioni o comuni non hanno l'obbligo di farlo, però in quasi tutti i cantoni romandi questa verifica viene fatta per evitare che persone con precedenti penali, condanne ad esempio per uso di materiale pedopornografico, possano essere assunte nel ruolo di monitore ed essere così a contatto con bambini e adolescenti. Per l'associazione Protezione dell'Infanzia Svizzera occorre fare molto di più. Questi controlli devono diventare prassi comune in tutta la Svizzera per chiunque organizza una colonia estiva.
0: Sui giornali si parla molto anche di dazi e del braccio di ferro doganale tra Svizzera e Stati Uniti. Sembra una nuova puntata, no?
1: Una nuova puntata anche con un capitolo estivo.
0: Esatto.
1: Cito su tutti un commento, quello della NZZ. C'è stata lunedì una visita, un incontro a Washington tra Guy Parmelin, ministro dell'economia, e suo omologo statunitense. Non ci sono state decisioni e nemmeno passi avanti. Non ci sono state dichiarazioni congiunte, ma solo una presa di posizione da parte svizzera, che chiede la concretizzazione di quanto negoziato nel novembre scorso, con dei dazi fissati allora al 15%. Il nostro paese ha fatto delle promesse per mantenere questa soglia, ha accettato ad esempio di facilitare l'importazione di diversi prodotti statunitensi e di aumentare gli investimenti svizzeri in terra americana. Tutto però è in forse. Trump, ormai imprevedibile, potrebbe decidere in qualsiasi momento di alzare i dazi, anche perché il nostro paese appare diviso al suo interno, così ci dice la NZZ, sulle strategie da adottare nei confronti della Casa Bianca. Ci troviamo in una posizione spiacevole, ma la colpa è anche nostra, titola il quotidiano di Zurigo.
0: Giordano De Lucia, che è tornato a trovarci questa mattina per parlare di sport. Siamo in una fase in cui, insomma, ogni partita riserva delle belle sorprese. Cosa ti ha colpito in queste ore?
2: Di sorprendente c'è poco per quanto riguarda la Francia, perché ha dominato ancora una volta. È stata una partita, quella di ieri sera contro la Svezia, davvero lustrarsi gli occhi, perché abbiamo assistito ad un Mbappé trascinatore di questa squadra, ma dietro di lui le prodezze di Olise, questo giocatore.

0: del Bayern di Monaco che riesce con i suoi assist ad illuminare il gioco, ma anche con le sue azioni personali. Olise lo abbiamo visto fare un tiro in rovesciata dal limite dell'area andando a prendere il palo, altri due pali. Insomma, è stato un dominio quasi totale in questa partita dei sedicesimi di finale che abbiamo seguito. Francia che ha battuto la Svezia 3-0, raggiunge gli ottavi dunque, e Transalpini che affronteranno il Paraguay, che è un po' l'antitesi della Francia. Se la Francia è la squadra spettacolo con campioni dalle qualità eccezionali, dall'altra parte abbiamo una squadra che tutta in difesa è riuscita a fare veramente la sorpresa di cui parlavi.
1: Colpaccio, no?
0: Sarà una
1: Sì.
0: partita tutta da gustare. Non è che siano da meno per quanto si possa dire a livello di compattezza, di forza del collettivo, i paraguayani, però dall'altra parte c'è davvero una squadra che non si è ancora vista in questo mondiale. Nel senso, la Francia, una squadra come la Francia, non c'è attualmente e sono i grandi favoriti per la vittoria finale.
1: E anche il Messico ha passato il
0: Sì,
1: turno.
0: ci sono, tra l'altro stavo seguendo sui vari social le immagini che ci arrivano in tempo reale, e c'è una grande festa che scoppiata in
1: Immagino, immagino.
0: Messico. Si gioca allo Stadio Azteca, 2-0, vittoria maturata già nel primo tempo con due belle reti e dei messicani che ne hanno di fatto ipotecato il risultato contro Ecuador. È stata una partita, come detto, vinta con merito per i messicani, che aspettano di conoscere il loro avversario negli ottavi, questo ha scatenato una festa di popolo davvero
1: Popolare.
0: impressionante.
1: Davvero. Torniamo ai giornali. NZZ, Blick, Tages-Anzeiger, Aargauer Zeitung, tutte si occupano di una piscina di Berna.
2: Sì,
1: Perché,
2: al
1: Roberto?
2: centro dell'attenzione quasi nazionale per un Kulturkampf, uno scontro culturale o, se vogliamo, una guerra ideologica, nella piscina più conosciuta di Berna, il Marzili, ai piedi di Palazzo Federale lungo il fiume Aar, forse il bagno pubblico più famoso della Svizzera. Ebbene, in quella piscina si trova anche uno spazio ben delimitato, riservato alle sole donne, chiamato Paradisli, piccolo paradiso. Domenica vi è entrata una donna trans, con sembianze però molto maschili, a quanto pare anche per quanto riguarda le parti intime, organo sessuale compreso. Va detto che questo spazio è riservato anche alle donne nudiste. La direzione del bagno pubblico ha chiesto alla donna trans di uscire, ma lei si è rifiutata, è stata chiamata la polizia. La donna trans non ha voluto mostrare il documento che attesta di essere una donna, o forse non lo aveva con sé. Si è passati alle maniere forti, è stata gettata a terra, manettata e portata per qualche ora in una centrale della polizia cittadina. Insomma, si è arrivati allo scontro fisico.
1: Uno scontro a tutti gli effetti, no, va
2: Sì,
1: detto.
2: anche politico, il caso si è trasformato subito in un alterco. A Berna c'è stata una manifestazione di protesta a favore della donna trans e contro la polizia. La sera stessa la città si è scusata con lei per quanto capitato, sono intervenuti i partiti. A sinistra si dice che la presenza della donna trans andava accettata, anche perché così prevede il regolamento della piscina. A destra si fa notare che le donne trans con sembianze maschili dovrebbero evitare gli spazi riservati alle donne, è una questione di rispetto, è stato detto da una consigliera nazionale dell'UDC. La NZZ ricorda un fatto curioso: l'anno scorso un giornalista uomo ha voluto fare un esperimento, ha modificato i suoi documenti e il suo genere, per questo basta recarsi all'ufficio di stato civile e pagare una tassa di 75 franchi. Con i nuovi documenti che attestavano di essere una donna, si è presentata con tanto di barba in una piscina di Zurigo, dove c'è uno spazio per sole donne.
1: Sì.
2: Ebbene, l'accesso gli è stato vietato perché per regolamento lì può entrare solo chi può essere riconosciuto visivamente allo sguardo come una donna. E così adesso si apre anche un derby tra Zurigo e Berna sull'accesso agli spazi riservati alle donne, e penso che non finiremo qui di parlarne.
1: I contributi di Roberto Porta e di Giordano De Lucia, abbiamo parlato di sport e dei giornali nazionali. Adesso parliamo di viabilità, ci colleghiamo ancora con Bienne.
3: Il bollettino nazionale. Ci sono code o forti rallentamenti nella Svizzera centrale sulla 2 tra Sempach e Rozé in direzione Gottardo, sulla 14 in direzione Lucerna da Buchrain, nella regione di Soretta sulla 1 in direzione Berna tra Erkingen e Wangen an der Aare, in Argovia sulla 1 direzione Zurigo tra Aarau Ovest e Neuenhof, a Zurigo davanti alla galleria del Gubrist in direzione San Gallo, sulla 1 da Spreitenbach, quindi anche sul Westring da Urdorf Sud, poco oltre tra Seebach e Wallisellen, prima del Nordring in direzione Berna da Effretikon e infine a Basilea sulla A3 tra St. Johann e Wiese in direzione Zurigo.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: A proposito di tormentoni, questa è la nuova canzone di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk. Ancora buongiorno a tutti voi, pochi minuti alle 8, torniamo a parlare di ospite speciale, perché la prossima settimana l'ospite sarà Giorgia e anche con lei stiamo raccogliendo le canzoni più belle, quelle che meritano di essere ascoltati. Ormai avete capito la formula di questo programma, nulla ci impedisce di accennare a qualche canzone, ma 5 canzoni vengono ascoltate integralmente. Tra le ultime segnalazioni ve ne segnalo un paio, vi riferisco un paio di messaggi arrivati, anzi diversi messaggi su un paio di canzoni. Quella che forse ha avuto più voti in queste ultime ore è questa.
1: Con il gelo nella mente.
0: E capisco anche il perché.

Gocce di memoria legata anche ad un film di Ferzan Özpetek, molto apprezzata dai nostri ascoltatori. Ho ricevuto appunto diverse segnalazioni. Qualcuno invece mi ha parlato di questa canzone.

Giorgia, la prossima settimana sarà lei la protagonista. Io vi ringrazio anche per non solo i consigli musicali, qualcuno mi ha segnalato altri nomi. Renato Zero ci sarà, posso dirvi già di sì, ci sarà Renato Zero, perché ha talmente tanti voti che non credo che verrà superato da altri. E grazie anche per i consigli per il gatto, perché anche il tema del gatto stamattina ha creato: no, potresti fare così, no, potresti fare cos'ha, fai attenzione alla vendetta del gatto. Per il momento non si è ancora vendicato, meno male, no, per dire, perché se tu magari non fai quello che desidera, c'è la famosa, Laura me ne ha parlato, c'è la famosa vendetta del gatto. Per il momento Noxima si comporta bene, non mi parla più, però accetta i miei inviti, questo è bello. L'informazione arriva tra 5 minuti, ma adesso ritroviamo Pino Daniele, metà anni 90, anni davvero importanti per lui. Questa si chiamava Bambina.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Ecco il bollettino di meteo svizzera. Fino a questa sera a sud abbastanza soleggiato, nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali, lungo le Alpi più nuvoloso con rovesci già al mattino, in serata breve fase con forte vento da nord. A nord invece solo in parte soleggiato con rovesci e temporali sparsi, temperatura massima 28 a sud, tra 22 e 26 a nord. E domani è giovedì, a sud sarà una giornata soleggiata, ancora più calda, a nord lungo le Alpi e nelle regioni orientali inizialmente nuvolosità estesa con qualche goccia di pioggia, per il resto in prevalenza soleggiato. Temperature comprese 18-32 gradi a sud, 15-26 a nord. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Franco Cristini. Confermato lo ius soli negli Stati Uniti, la Corte Suprema boccia il tentativo di abolirlo per i figli di immigrati senza documenti. I tentativi di pace in Medio Oriente, nuovi colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, in Libano tanto scetticismo sulla pace firmata con Israele. A Zurigo un attentato che aveva scosso la città 2 anni fa, a processo un 15enne che aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro. Per i mondiali di calcio, Norvegia, Francia e Messico accedono agli ottavi. Negli Stati Uniti dunque bocciatura per Donald Trump da parte della Corte Suprema, con 6 voti contro 3 la maggioranza dei giudici ha bloccato il tentativo del presidente statunitense di limitare lo ius soli, il diritto di cittadinanza per chi nasce nel paese. La sentenza costituisce un duro colpo per il presidente americano, come spiega il nostro corrispondente da Washington Andrea Vosti.
5: Beh, un duro colpo poiché l'abolizione dello ius soli era uno dei grandi temi di campagna elettorale per Donald Trump, che non a caso aveva firmato l'ordine esecutivo per abolire il diritto di cittadinanza alla nascita il giorno stesso del suo insediamento, il 20 gennaio 2025. Trump insomma non aveva perso tempo.
6: This next order relates to the definition of birthright citizenship under the 14th Amendment of the United States.
7: That's a good one. Birthright. That's a big one.
5: Come detto, la Corte ha deciso con voto 6 contro 3, insieme alle 3 giudici liberal. Decisiva è stata dunque la posizione di 3 dei 6 giudici conservatori, John Roberts, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Questi ultimi 2 nominati proprio da Donald Trump nel corso del suo primo mandato, inutile dire che Trump non l'ha presa affatto bene. La conferma dello ius soli è un male per il paese, ha commentato su Truth Social il presidente statunitense, il cui decreto esecutivo, ritenuto incostituzionale dalla Corte, mirava ad abolire il diritto di cittadinanza per i figli di immigrati illegali e di lavoratori con un visto temporaneo. Ora Trump chiede al Congresso di correre ai ripari, di mettere in qualche modo una pezza e di trovare una via legislativa, se non per abolire, almeno per limitare la garanzia costituzionale dello ius soli.
4: A proposito di Donald Trump, 1,2 miliardi di dollari è quanto avrebbero guadagnato lui e la sua famiglia grazie agli investimenti in attività legate alle criptovalute nel 2025. Lo si evince dalle più recenti dichiarazioni finanziarie del presidente statunitense. La Casa Bianca respinge ogni preoccupazione d'ordine etico ed eventuali accuse di conflitti di interessi. I tentativi di pace in Medio Oriente dopo gli attacchi militari e le ritorsioni degli scorsi giorni, Iran e Stati Uniti tornano a trattare con nuovi colloqui tecnici in Qatar. Intanto in Libano cresce l'opposizione all'accordo firmato venerdì con Israele. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
8: Un diktat, un testo del tutto inapplicabile. Non è solo Hezbollah che si oppone all'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele, ma sempre più partiti ed esponenti della società civile. 2 i punti più criticati. Quello che fa del disarmo completo di Hezbollah la condizione del ritiro di Israele dal sud del Libano. Un obiettivo difficile da raggiungere che Israele non è riuscito ad ottenere con l'invasione, i bombardamenti e la distruzione di una settantina di villaggi e che ora si affida all'esercito libanese. Non aiuta a dare credibilità al testo il fatto che il ministro della difesa israeliano Katz preveda un'occupazione a lungo termine del sud del Libano. Altro articolo controverso dell'accordo: il Libano rinuncia ad ogni azione ostile o pregiudizievole di fronte alle istanze politiche o giudiziarie internazionali. Vale a dire, si consacra l'impunità di Israele per le azioni compiute in questa guerra in cui sono stati uccisi migliaia di civili. La priorità era fermare la guerra, si difendono i negoziatori libanesi, che hanno presentato l'accordo come un inizio di ritorno alla sovranità in un paese dove i principali attori politici sono legati a influenze esterne. L'Iran, padrino degli Hezbollah, finora si è mostrato disposto a mandare all'aria ogni negoziato con gli Stati Uniti che non comprendesse anche la pace in Libano e il ritiro di Israele. Ma oggi a Doha, nei negoziati indiretti, si dovrebbe discutere dello scongelamento dei beni iraniani all'estero. Vedremo se la fermezza nel difendere gli Hezbollah sarà mantenuta di fronte all'alta posta in gioco per Teheran.
4: Nel canton Zurigo forti piogge hanno reso necessarie decine di interventi dei pompieri. Ieri e nella notte oltre 700 le chiamate al loro centralino, le precipitazioni intense e a lento spostamento hanno causato esondazioni di corsi d'acqua, traboccamento di fognature e strade, allagamenti di sottopassi e di cantine in diverse località. Allo stadio dell'Etzigrund il concerto del gruppo rock Linkin Park è stato interrotto per una cinquantina di minuti con presenti 50.000 spettatori all'aeroporto. Aeroporto di Zurigo, atterraggi e decolli sono stati interrotti per 2 ore o deviati altrove. E a proposito di maltempo, si registra anche una colata di fango e sassi sul passo del Susten nel canton Uri. Agli automobilisti è consigliato di evitare l'area interessata. Sempre nel canton Uri è stata chiusa ieri sera anche l'autostrada A2 per un'inondazione non lontano dalla galleria del Selisberg. È un attentato che ha scosso la Svizzera e che poteva avere conseguenze ben più pesanti. Nel marzo di 2 anni fa, un quindicenne radicalizzato ferì gravemente a colpi di coltello un ebreo ortodosso in centro a Zurigo. Oggi il minorenne svizzero-tunisino deve presentarsi a processo. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
9: È la storia di una progressiva radicalizzazione avvenuta online, quella riassunta nell'atto d'accusa della procura dei minorenni zurighese, di un giovane sempre più risucchiato nel mondo virtuale, dalla propaganda jihadista fino a giurare fedeltà all'ISIS. 17 volte ha colpito a coltellate un ebreo ortodosso incontrato in strada a Zurigo. L'uomo è sopravvissuto grazie all'intervento di passanti, ma ha riportato ferite gravi dalle quali non si è ancora ripreso. Il cinquantenne padre di famiglia era appena uscito dalla sinagoga ed era quello il vero obiettivo scelto dal giovane attentatore che poche ore prima aveva caricato online un video in cui annunciava di voler uccidere per il califfato il più alto numero possibile di ebrei. Ha tentato di entrare nella sinagoga dove si trovavano 50 fedeli. Trovando le porte sbarrate ha cercato un nuovo obiettivo per strada. Oggi davanti al tribunale dei minorenni di Dilsdorf dovrà difendersi tra l'altro dall'accusa di tentato omicidio plurimo. La procura chiede 1 anno di detenzione, la pena massima per un minore di 16 anni, oltre al collocamento in un istituto chiuso che può essere ordinato fino al 25° anno di età. La tesi della difesa non è ancora nota.
4: In chiusura lo sport, ai mondiali di calcio, trascinata dalla doppietta di Mbappé, la Francia ha battuto facilmente la Svezia 3-0, raggiungendo gli ottavi di finale dove i transalpini affronteranno il Paraguay. Sempre ieri notte la Norvegia ha sconfitto 2-1 la Costa d'Avorio con rete decisiva di Haaland e negli ottavi se la vedrà con il Brasile. Questa mattina quarta vittoria su 4 del Messico che ha superato 2-0 l'Ecuador. Oggi in campo alle 18 ci saranno Inghilterra e Congo, alle 22 Belgio e Senegal, nella notte poi Stati Uniti e Bosnia. Nel tennis ancora, perché per la sua ultima volta a Wimbledon Stan Wawrinka è stato eliminato al primo turno dall'italiano Berrettini, impostosi ieri sera in 4 set col punteggio di 7-6, 6-7, 6-7, 6-7, quindi un match combattutissimo durato 4 ore e 19 minuti, fuori anche Serena Williams.
10: Buongiorno e buon viaggio. In Ticino ci sono lievi rallentamenti da Gaggiolo e Bizzarrone verso Mendrisio, tra Gravesano e Manno e sulle vie d'accesso al centro cittadino di Lugano. Per i passi alpini vi segnalo che il Susten è chiuso per motivi di sicurezza fino a nuovo avviso e sulla 2, come quasi ogni mercoledì questa notte, un trasporto eccezionale transiterà nella Galleria del San Gottardo. Alle 23 ci sarà quindi una breve chiusura della galleria. Da Bien, Mario Boldini.
11: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Alba Chiara Extra Large, Alba Chiara estate fino alla fine di agosto con questa formula, ed è l'occasione per riprendere ad ascoltare un po' di musica che fa sempre bene. Sono Daniele Oldani, ancora buongiorno a voi, buon mese di luglio che è iniziato ufficialmente, è mercoledì e noi riprendiamo con la grande musica dei Jacksons.

Immagino che li avrete visti almeno una volta un video dei Jacksons, ma è veramente uno spettacolo. Questi cinque ragazzi magrissimi, questi capelli meravigliosi. Eravamo nel 78, doveva ancora nascere tutto il fenomeno Michael Jackson e tutto quello che ben sappiamo. Allora adesso, voi sapete che c'è un modo di dire, ho cercato di capire l'autore di questa frase ma non l'ho mica trovato, magari qualcuno di voi lo sa, c'è questo modo di dire, no? Che esistono più granelli di più stelle in cielo che granelli di sabbia sulla terra. Ed è vero, nel senso che ogni tanto arriva notizie in quell'ambito. Oggi, per esempio, la regione ci racconta della scoperta di una nuova galassia, tanto per dire. Ma ancora più bella la notizia di uno specialista, un dottore che si chiama Jason Marshall, che ha fatto una stima, dice, proprio in base a questa frase, ci sono più stelle nel cielo che granelli di sabbia sulla terra. Il dottor Jason Marshall ha stimato che esistano 700 trilioni di metri cubi di sabbia sulle spiagge della terra. Ora, i numeri fanno già girare la testa, 5 per 10 alla 21esima e le stelle dell'universo sono più di 10 volte tanto. E allora merito a chi? Agli scopritori di galassia, ce ne sono davvero in tutto il mondo, anche in Svizzera ci saranno delle persone che amano osservare. Io ho un ascoltatore che spesso mi chiama, non so se è uno scopritore di galassie, ma è uno che ama guardare le stelle e quindi è una passione meravigliosa. E allora questo astrofilo che si chiama Giuseppe Donatiello, che fa parte dell'Unione Astrofili Italiani, racconta oggi la regione, ha scoperto una nuova galassia che è stata chiamata Andromeda 36 ed è la 12esima galassia che lui ha scoperto, perché lui la sera è lì con la moglie che dice amore, ma insomma Donatello, no, come si chiama lui, Giuseppe, è mezz'ora che ti aspetto sempre lì a guardare questa roba qui, a guardare le stelle, ma vieni un attimo, ti devo parlare, dobbiamo decidere la carta da parati, quelle robe lì. Lui dice no, guarda, non c'ho tempo, guarda, sto scoprendo una nuova galassia meravigliosa, una galassia nana, che poi tra l'altro sono cose lontanissime. Andromeda 36 ha un'età stimata di circa 12.5 miliardi di anni. Io impazzisco, dovete aver pazienza, ma io impazzisco questa stima, no? Questa galassia che si trova lontanissima vicino alla Luna e forse ha una sua galassia satellite, cioè ci si perde. Finora hanno individuato 43 galassie satellite, non ce la posso fare. È un po' di tempo. Mi fermo qui.

un caso della vita nei giorni scorsi mi ha permesso di conoscere delle persone di Cortona, che come ben sapete è una città, è la città di Jovanotti, no? Dove lui vive, dove lui insomma è cresciuto, parte un periodo romano. E allora mi è venuto spontaneo dire: ma fatemi capire, voi che siete di Cortona, Jovanotti si fa vedere oppure fa la star? Ma no, ma ci mancherebbe altro, è sempre in giro, ci sono dei luoghi dove lui va spesso, poi alla casa, poi allo studio. Insomma, mi ha raccontato un sacco di cose molto belle su Jovanotti, quindi onore anche a lui, perché mi hanno detto una frase bella, mi hanno detto: guarda, è uno che non se la tira e se sente che qualcuno ha bisogno interviene. Bello, no? Bello come cosa. E poi pare che sostenga anche un rifugio per animali, insomma, fa diverse cose. L'unico problema è che è spesso al pronto soccorso. Noi non sappiamo queste cose perché chiaramente abbiamo saputo dei suoi guai, però pare che questa sua passione per la bicicletta, che lo ha portato anche ad avere problemi seri, operazioni, eccetera, però pare che il luogo che lui frequenta di più di Cortona è il pronto soccorso, perché ogni due per tre combina guai. Ad esempio, mi hanno detto questi signori, lui insiste a usare l'alcol per accendere il fuoco del camino e ogni due per tre si brucia. Caro il mio Jovanotti. Così, giusto una curiosità legata a incontri della vita casuali, casuali. 8 e 20 minuti, la parola di oggi. Vi do la definizione, vediamo se qualcuno ci arriva. Questa parola vuol dire, è un'espressione linguistica che aggiunge parole non necessarie ai fini del significato, rendendo la frase ridondante. Quindi, quando uno dice scendere in basso, no, è un termine, ma scendere, già scendere ci dà questa roba qui, non c'è bisogno di dire scendere in basso, tanto per dire. Oggi, in un milione di parole, parliamo della parola pleonastico. Pleonastico. E come sempre io vi chiedo se è una parola che conoscete, se è una parola che avete usato, se è una parola che avete magari dimenticato o se è una parola che magari scoprite oggi. Pleonastico. Sono quei termini che ci raccontano del linguaggio, usando il linguaggio stesso. È una parola tecnica, ma molto affascinante, perché ci aiuta a capire come comunichiamo e soprattutto quando lo facciamo in modo eccessivo, ridondante. Pleonastico è un'altra parola che arriva dal greco, pleonastikos. A sua volta è collegato a pleon, che significa di più, in eccesso. Quindi l'idea di base è quella di avere un linguaggio troppo eccessivo, troppo abbondante, ma in senso negativo, eh? Quindi c'è qualcosa di più oltre il necessario. Ti ho capito, non essere pleonastico, no? Se vostra suocera, vostro marito, che ne so, il vostro fruttivendolo ha questo eccesso di parole, no? Poi ci sono anche quegli altri che parlano troppo, è un altro discorso. Però se un concetto l'avete già capito e uno eccede, ecco, in quel caso si può dire sei un po' pleonastico. In italiano è un'espressione ridondante, appunto, si aggiungono parole superflue perché il concetto è già completo senza aggiungere nient'altro. Viene usata questa parola in ambito linguistico, ma anche nel linguaggio quotidiano più attento e consapevole. Per cui scendere, no? Come vi dicevo prima, quello è un esempio che è meglio evitare. Ma per esempio anche salire su. Ecco, salire su, già salire implica il fatto che scendere giù. A me mi piace. Anche questo è un termine che è entrare dentro. Tutte queste cose qua. Oppure frasi, non so, quella precisazione era del tutto pleonastica. Nel suo discorso ha usato molte espressioni pleonastiche. E non sempre però questo tipo di termine è un errore. Nella lingua parlata o in ambito espressivo a volte può servire a rafforzare il messaggio o a renderlo più immediato. Questo ci fa capire quanto la lingua italiana sia meravigliosa, complessa, difficile, ma anche molto affascinante. È una parola poco usata, indubbiamente, nella conversazione quotidiana, ma molto presente negli studi linguistici, nella scrittura e nella critica. Quindi, pleonastico è la parola di oggi e volevo anche dirvi che a livello internazionale, chiaramente in giapponese non posso omettere di dirvi che si dice yogoteki, in inglese diventa pleonastic, molto semplice.
si può anche dire ridondante, ecco, può essere un sinonimo molto, molto semplice, ridondante, superfluo, sovrabbondante, ecco, tutto questo ha il significato di pleonastico, che in francese diventa pleonastique, in spagnolo pleonastico, uguale, e appunto in giapponese ve l'ho già detto, quindi il mio dovere l'ho fatto da un certo punto di vista. Musicalmente parlando, qualcuno ha mai parlato di pleonastico? Sì, ho trovato una canzone di Sergio Caputo, che è sempre stato un personaggio affascinante, curioso, interessante nelle sue canzoni, e in questa canzone, che è una sorta di flusso di coscienza ironico e surreale, sentite come usa la parola pleonastico. Rive-

milione di parole con la missione di salvarle queste parole, quantomeno di conoscerle. Pleonastico questa mattina. Se avete l'amico ridondante, ecco, usatela senza problemi. Scendo giù, scendi giù, stai già scendendo giù. I Corrs adesso.

domani c'è una parola molto carina, ve lo anticipo, e ne riparleremo poi domattina naturalmente. Invece voglio ringraziare Paolo, che ieri, a proposito del paradosso, mi ha mandato una sua riflessione citandomi il paradosso più interessante. È un po' complesso, ma io ve lo leggo perché è molto affascinante quello che mi ha scritto. Dunque, il paradosso più interessante, mi dice Paolo, è il paradosso idrostatico. Dice che la pressione dell'acqua su una diga dipende solo dall'altezza dell'acqua e non dalla lunghezza del lago. Per spiegarci meglio, su due dighe con dietro un lago alto 100 metri, uno lungo 30 metri e l'altro 30 chilometri, c'è la stessa pressione. La pressione dipende solo dall'altezza e non dalla massa d'acqua. Questo è un paradosso. Grazie. E poi mando un saluto ad una ascoltatrice che mi scrive: mio marito è come Giuseppe, e mi manda una foto di un cielo stellato. Ora non ho capito se devo leggerci della disperazione in questa fotografia, come dire anch'io lo chiamo e lui è sempre lì a guardare con il suo, no, col suo strumento di osservazione del cielo. Cioè, devo leggerci della disperazione, ascoltatrice, o sei felice che lui ogni tanto sparisca e guarda le stelle in fondo alla Via Lattea o non so bene dove? Gianni Morandi, poi di nuovo un punto notizie per voi. Sono le 8:30. Buongiorno.

Anche Morandi rischia di non farcela, nello spazio degli ospiti speciali. D'altronde sono 10, però ci insegna qualcosa questo esperimento, nel senso che se vi piace lo possiamo riproporre, quindi gli spazi diventeranno ancora di più. Intanto grazie ad Alessandra che mi ha mandato un'informazione in rete dove si spiega chi ha dato quella frase, la famosa frase di cui parlavo prima: ci sono più stelle che granelli di sabbia nell'universo, ed è Carl Sagan, che è stato un astronomo, uno scienziato, un comunicatore scientifico, credo fosse canadese o americano, no, forse statunitense, comunque sì, statunitense, nato a Brooklyn nel 34. Grazie Alessandra, grazie, non c'era arrivato, avevo cercato ma non mi veniva il nome di questo personaggio. Punto notizia delle 8:30 per capire cosa raccontano i siti e i portali a quest'ora del mattino. Intanto c'è nel dramma di quello che è successo in Venezuela quantomeno la notizia che l'attività sismica sta diminuendo, anche se appunto sta crescendo invece il numero delle vittime ritrovate sotto i palazzi crollati e tutto quello che ben conosciamo. Tra l'altro domani sapete che c'è questa giornata speciale della catena della solidarietà, avremo modo di toccare in maniera molto più ampia questi argomenti e la situazione appunto in Venezuela. Dunque apre così il nostro sito, il portale di rsi.ch: Venezuela diminuisce l'attività sismica, cresce il numero di persone scomparse che sfiora quota 2000 in questo momento, i feriti sono più di 10.000 e purtroppo ci sono ancora 50.000 dispersi. Quindi la speranza di ritrovare persone ancora in vita è sempre più flebile. Perdere ghiaccio significa perdere una preziosa riserva. Questa invece è un'altra notizia, sempre nella parte alta della nostra prima pagina. I ghiacciai quest'anno perdono massa già dal 29 giugno, la seconda data è più precoce di sempre, lo dice Daniel Farinotti, che nella vita è glaciologo. Il 2026 è il secondo anno peggiore mai registrato. Poi si parla anche del maltempo e di quello che è successo nella notte, ieri sera e questa notte nella Svizzera centrale, molti disagi, temporali, allagamenti, smottamenti che hanno causato chiusure stradali e interrotto anche il traffico ferroviario. E chiudo con un omaggio alla linea ferroviaria, una linea silenziosa viene definita così dal nostro sito: 125 anni della Berna-Neuchâtel, dai progetti ottocenteschi di connessione tra Svizzera occidentale ed Europa ai ritmi della mobilità quotidiana. È un articolo interessante su questa ferrovia. Passiamo al Corriere del Ticino, che invece in questo momento nella sua edizione online apre con un'immagine classica di un punto di passaggio doganale, il titolo: blocco dei ristorni, una mossa rischiosa in un momento delicato. Questo è l'editoriale che oggi trovate anche sulla versione cartacea del Corriere del Ticino. Dietro alla decisione del governo ticinese c'è il malcontento verso Berna, ma isolarsi non è mai una buona idea. E poi appena sotto c'è questa immagine di una pianta con le foglie piena di formiche, e da Mendrisio la notizia che è stata lanciata una nuova offensiva contro la superformica. Per tentare di arginare la diffusione della Tapinoma magnum, la città di Mendrisio ha intrapreso anche quest'anno una serie di azioni mirate che può comprendere anche proprietà private. Nel 2025 sono già stati spesi quasi 110.000 franchi. E poi il calcio, ovviamente, che la fa un po' da protagonista in queste ore, in questi giorni. Messico agli ottavi, l'Azteca fa festa, l'Ecuador battuto 2-0. E l'altra partita molto attesa, la Francia con la Svezia 3-0, e nessun dubbio sul risultato finale. La regione invece apre in maniera diversa in questo momento. La prima notizia ci porta sopra Vogorno, a Odro, l'odore delle tradizioni nel piccolo museo del fieno di Bosco, tuttora visitabile sopra Vogorno, testimonia una pratica in cui si cercava di ottenere dalla montagna le risorse per l'allevamento. E questa è l'apertura
attuale. Si parla naturalmente anche qui di tassa sulla salute, di questa questione che sta interessando Italia e Svizzera, una forma da condannare, una sostanza da discutere, e comunque il Consiglio di Stato ha bloccato parzialmente e temporaneamente i ristorni all'Italia. Alcune critiche però che lasciano quantomeno sorpresi, per cui il dibattito è piuttosto attivo e acceso. E anche qui si parla di calcio, in questo caso c'è anche una diciamo così un piccolo spazio dedicato alla Norvegia che va agli ottavi.

prepara il terzo round. C'è un'analisi rispetto a quello che sta accadendo a livello internazionale dopo l'accordo, dopo la firma. C'è poi un'immagine che colpisce molto e che arriva in realtà da Napoli, ed è l'immagine di una persona che è in una piazza centrale della città di Napoli. Il titolo è questo: cerca qualcuno con il Kalashnikov in mano tra la gente in fuga, paura nel centro di Napoli. Ecco, questo non è proprio un'ottima idea, quella di girare con un Kalashnikov, magari poi finto, chi lo sa, però insomma, questo è quello che racconta la stampa in questo momento. Vi auguro buona lettura col vostro sito o portale preferito. E noi ci avviciniamo lemme lemme, passo passo, al gioco di questa mattina, e quindi sarà bello attivare la memoria insieme a voi. Intanto c'è Whitney Houston. Dal 1990 questa si chiamava I'm Your Baby Tonight.

come sapete il cinema ha dei tempi diversi rispetto alla quotidianità, perché alcuni progetti nascono magari con mesi o addirittura anni di anticipo, no? Pensate ad Avatar, pensate a queste grandi saghe. Ricordate sicuramente Benvenuti al Sud, un film di 16 anni fa che ottenne grande successo con Claudio Bisio, Alessandro Siani, tra l'altro una commedia nata in realtà da una prima versione francese che poi è stata tradotta in italiano e interpretata con grande successo. C'è stato poi due anni dopo Benvenuti al Nord e ho letto qualche giorno fa che Siani e Bisio tornano alla

lavorare insieme. Terzo capitolo di questa saga si chiamerà Bentornati al Sud. Ecco, io ho sempre questo effetto, no? Squalo 1, Squalo 2, la casa 12, la casa 3, Rambo 5, Rambo 7. Mi fa un po' sempre impressione, però vedremo come andrà, come verrà accolto. Di nuovo l'ambientazione è nel bellissimo Cilento, che è un'area, diciamo, della provincia di Salerno, quindi con questo mare meraviglioso. E di nuovo il brianzolo Alberto Colombo, ovvero Claudio Bisio, e il postino castellabatese Mattia Volpe. Quali saranno i temi di questo terzo episodio? Beh, ci sarà l'intelligenza artificiale che entra negli uffici, l'ambiente, le donne che guidano sempre di più il cambiamento, ma anche l'eccesso di turismo, che viene definito l'overtourism, no? E quindi raccontano Bisio e appunto Siani, che dice: abbiamo visto con i nostri occhi questo cambiamento, questo aspetto, come il territorio possa cambiare da questo punto di vista. E quindi, ecco, vi volevo dare questa anticipazione. Quando sarà possibile vederlo? Sarà possibile vederlo a Natale, quindi uscirà proprio nel periodo natalizio. Ora c'è Valentina che ha una giornata difficile. Io l'ho già capito, Valentina, non devi aggiungere altro. E mi ha detto: potrei avere un caffettino, perché stamattina è iniziata un po' così così la giornata. Valentina, è tutta per te, per cui qui c'è il caffè e qui ci sono tre canzoni da indovinare. Dunque, dove andranno le nostre calzine quest'oggi? Ieri sono andate a Preonzo da Cristina, che è stata estratta, era molto felice e sono contento di questo, ma abbiamo tre canzoni anche oggi da indovinare, o meglio, tre interpreti da riconoscere. Io ve lo dico subito, non è facile. Stamattina mi sorprenderebbe vedere tanti 3 su 3, perché ogni tanto la mia versione Lupo De Lupis si trasforma in Crudelio De Mon, e quindi vi faccio dei quiz un po' più difficili. Oggi è il caso di dirlo, 1° luglio, quiz non facili, almeno apparentemente. Cominciamo dalla prima. Siamo nel 1972, ditemi chi cantava questa canzone, peraltro bellissima canzone.

0: per aiutarvi posso dirvi, abbiamo parlato di sud, ecco, andate a sud nel nome che cercate oggi. Sergio Endrigo no. Peppino Gagliardi, diversi stanno scrivendo Peppino Gagliardi. Davide Gagliardi nemmeno.
1: Vivi la vita di donna importante.
0: Mino Reitano,
1: perché a 16 no. Hai già avuto un amante.
0: C'entra Bari, come si chiamava quello di Bari?
1: Che ogni donna è matura.
0: Sì, ma ve lo dico io, se voi mi scrivete come si chiamava quello di Bari, ve lo devo dire io. Vabbè, si chiamava Nicola di Bari. Ecco, qualcuno l'ha riconosciuto. No, diversi l'hanno riconosciuto, per cui. Va bene, era la prima canzone, 72. I giorni dell'arcobaleno. No, bella canzone, devo dire. 72. Andiamo nell'81. Attenzione perché anche di quest'artista abbiamo già parlato questa mattina. E buongiorno Giusy. Cosa ha scritto Giusy che mi dice? Ho indovinato? Nicola di Bari, sì, ha indovinato, bravo. Allora, attenzione, 1981, abbiamo parlato di lei questa mattina, è il suo compleanno oggi, come si chiama questa ragazza?

0: A volte la cosa bella dei vostri messaggi non è il nome del cantante, ma è la premessa. Tipo Caterina che mi scrive: la so, è la rettore. Molto bene, Caterina, non è la rettore. Questa è facile, dice Simona. È facile?
1: Contenti del proprio caffè.
0: Giuni Russo, Anna Identici. Vedi che non sembra facile, eh?

Aria non sbaglia, l'ex moglie di Riccardo Fogli. Vabbè, voi avete anche i dettagli di gossip. Sì, è proprio lei, è Viola Valentino, che oggi festeggia il suo compleanno. Abbiamo detto che erano 77, giusto, le gambe delle donne, eccetera. Allora, anche Simona è stata brava, sì, perché cosa ha scritto Simona? Viola Valentino, Nicola Di Bari, 2 su 2. Dai, beccatemi anche il terzo, la terza è difficile. La terza è difficile. Secondo me nemmeno Danny Rauseo e Fabrizio Casati, che sono qua in studio, la beccano. Vediamo, vediamo, vediamo. Chi cantava questo brano nel 2018?

0: come vi aiuto? Pensate ad un oceano. Ecco, vi aiuto così. Un oceano. Adesso ho paura di leggere indiano, atlantico.
1: E scivoli inseguito.
0: Neanche una stamattina, lui mi spiace molto. Il sabato faccio i corsi di recupero. Sarà mica il Pacifico. È Pacifico. Tra l'altro è un bravissimo autore. Pacifico con la canzone Sarà come abbracciarsi. Prima giorno popolare di Viola Valentino, prima ancora i giorni dell'arcobaleno, Nicola di Bari. Qualcuno ha scritto anche Julio Iglesias, che è un famoso oceano, no? Il famoso oceano Julio Iglesias. Bravi, bravi, mi avete sorpreso. Su Pacifico, senza neanche un aiuto, mi avete veramente sorpreso. Perché ho detto qualcosa? Ho detto oceano, vabbè, oceano. Può essere un'idea. Danny e Fabrizio non lo sapevano, lo
2: no,
0: sapevi?
2: No, non mi è venuto in mente, giuro, giuro, giuro.
0: Aggiornati. Studia, Daniele, studia. 8.52, ancora buongiorno a tutti voi. C'è questo gruppo, ve li ricordate?

0: Se sentite strane voci, è Casati che sta facendo le prove. E dopo tipo 40 anni che fa sto mestiere.
1: Casati tra il male e il malissimo, dai, male e malissimo.
0: La dico, dopo 30 anni che fa questo mestiere, ha capito che se schiaccia il tastino, la sua voce si sente in onda. Applausi.
1: Mi stai trattando male, peggio di mia moglie.
2: Peraltro, una vocina così molto delicata.
1: Sì, e Rausero non ha capito che ha il suo microfono. Pensa a te come si è messi.
0: Messi malissimo. Allora, la tribù del calcio. Siamo pronti per ascoltarli dopo l'informazione, naturalmente, delle 9. Io vi ringrazio davvero di cuore e faccio gli auguri a Sebalter. Oggi compie gli anni Sebastiano Paulessi, questo cantante violinista nato a Faido il 1 luglio 1985. Ed è anche un grande amico di Rete 1, insomma, della RSI, ogni tanto passa a trovarci. Per cui, Sebalter, oggi ascoltiamo la tua canzone e con questa canzone chiudiamo Alba Chiara Estate del 1 di luglio. Domani rifacciamo tutto da capo, per cui ci sentiamo alle 6 per aprire di nuovo il programma e staremo insieme. Ci sentiamo, io vi saluto, devo dire una cosa finale che non mi ricordo mai. Cos'è che devo dire alla fine? Dico sempre una parola. Casomai, ecco.
3: No, oh, casomai non vi rivedessi.
0: Casomai non vi rivedessi.
3: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Vai Sebalter, tanti auguri, buon compleanno.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Franco Cristini. Tentativi di pace in Medio Oriente, nuovi colloqui tecnici oggi tra Iran e Stati Uniti in Libano, tanto scetticismo sull'accordo firmato venerdì con Israele. A Zurigo un attentato che aveva scosso la città 2 anni fa, processo da oggi un 15enne radicalizzato che aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città. In Svizzera sempre da oggi in vigore tante nuove norme, tra le novità non buone l'aumento delle tasse per alcuni documenti cantonali. Per lo sport e mondiali di calcio, Norvegia, Francia e Messico accedono agli ottavi. Iniziamo dunque dai tentativi di pace in Medio Oriente. Dopo gli attacchi militari e le ritorsioni degli scorsi giorni, Iran e Stati Uniti tornano a trattare con nuovi colloqui tecnici oggi in Qatar. Intanto in Libano cresce l'opposizione all'accordo firmato venerdì con Israele. Gli aggiornamenti sono di Bettina Müller.
2: Un diktat, un testo del tutto inapplicabile. Non è solo Hezbollah che si oppone all'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele, ma sempre più partiti ed esponenti della società civile. Due i punti più criticati: quello che fa del disarmo completo di Hezbollah la condizione del ritiro di Israele dal sud del Libano. Un obiettivo difficile da raggiungere che Israele non è riuscito ad ottenere con l'invasione, i bombardamenti e la distruzione di una settantina di villaggi e che ora si affida all'esercito libanese. Non aiuta a dare credibilità al testo il fatto che il ministro della difesa israeliano Katz preveda un'occupazione a lungo termine del sud del Libano. Altro articolo controverso dell'accordo: il Libano rinuncia ad ogni azione ostile o pregiudizievole di fronte alle istanze politiche o giudiziarie internazionali. Vale a dire, si consacra l'impunità di Israele per le azioni compiute in questa guerra in cui sono stati uccisi migliaia di civili. La priorità era fermare la guerra, si difendono i negoziatori libanesi, che hanno presentato l'accordo come un inizio di ritorno alla sovranità in un paese dove i principali attori politici sono legati a influenze esterne. L'Iran, padrino degli Hezbollah, finora si è mostrato disposto a mandare all'aria ogni negoziato con gli Stati Uniti che non comprendesse anche la pace in Libano e il ritiro di Israele. Ma oggi a Doha, nei negoziati indiretti, si dovrebbe discutere dello scongelamento dei beni iraniani all'estero. Vedremo se la fermezza nel difendere gli Hezbollah sarà mantenuta di fronte all'alta posta in gioco per Teheran.
1: 1,2 miliardi di dollari è quanto avrebbero guadagnato Donald Trump e la sua famiglia grazie agli investimenti in attività legate alle criptovalute nel 2025. Lo si evince dalle più recenti dichiarazioni finanziarie del presidente statunitense. Si tratta di entrate che superano quelle legate alle attività della famiglia Trump nel ramo immobiliare. La Casa Bianca respinge ogni preoccupazione d'ordine etico ed eventuali accuse di conflitto di interesse. L'Europa alle prese con il caldo. In Spagna nel mese di giugno sono stati registrati almeno 1028 decessi attribuibili al caldo e alle ondate di canicola. Secondo i dati pubblicati mercoledì, dunque oggi, dall'Istituto di Salute Carlos III di Madrid. A titolo di confronto si tratta di più del doppio rispetto ai 407 decessi attribuibili alla stessa causa nel giugno dello scorso anno, che secondo l'Agenzia Meteorologica Spagnola era stato già il giugno più caldo dall'inizio delle serie statistiche. Veniamo alla Svizzera. È un attentato che aveva scosso il paese e che poteva avere conseguenze ben più pesanti. Nel marzo di 2 anni fa un 15enne radicalizzato ferì gravemente a colpi di coltello un ebreo ortodosso in centro a Zurigo. Oggi questo minorenne svizzero-tunisino deve presentarsi a processo. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
3: È la storia di una progressiva radicalizzazione avvenuta online, quella riassunta nell'atto d'accusa della Procura dei minorenni zurighese, di un giovane sempre più risucchiato nel mondo virtuale, dalla propaganda jihadista fino a giurare fedeltà all'ISIS. 17 volte ha colpito a coltellate un ebreo ortodosso incontrato in strada a Zurigo. L'uomo è sopravvissuto grazie all'intervento di passanti, ma ha riportato ferite gravi dalle quali non si è ancora ripreso. Il cinquantenne padre di famiglia era appena uscito dalla sinagoga ed era quello il vero obiettivo scelto dal giovane attentatore che poche ore prima aveva caricato online un video in cui annunciava di voler uccidere per il califfato il più alto numero possibile di ebrei. Ha tentato di entrare nella sinagoga dove si trovavano 50 fedeli. Trovando le porte sbarrate ha cercato un nuovo obiettivo per strada. Oggi davanti al tribunale dei minorenni di Dilsdorf dovrà difendersi tra l'altro dall'accusa di tentato omicidio plurimo. La procura chiede un anno di detenzione, la pena massima per un minore di 16 anni, oltre al collocamento in un istituto chiuso che può essere ordinato fino al 25esimo anno di età. La tesi della difesa non è ancora nota.
1: Mercoledì 1 luglio, dunque oggi, in Svizzera entrano in vigore diverse norme che saranno disciplinate da leggi nuove o leggi riviste. Riguardano settori come quello della protezione dell'infanzia, del codice stradale, della sanità e molti altri. Tra le novità c'è poi anche l'aumento dei costi per diversi documenti emessi dagli uffici cantonali dello Stato civile. Sposarsi e riconoscere un figlio, per esempio, costeranno un centinaio di franchi in più. I dettagli con Anna Riva.
4: Preparazione del matrimonio, da un centinaio di franchi a 250. Matrimonio in sé, inclusi eventuali costi aggiuntivi, da un massimo di 275 franchi a oltre 300. E infine, riconoscimento di un figlio, da 75 a 170 franchi. È sostanziosa la crescita dei costi che riguarda una serie di documenti ottenibili presso gli uffici cantonali dello Stato civile. All'origine dell'aumento, il Consiglio federale, preoccupato per la situazione finanziaria di questi uffici, vuole fare in modo, adattando un'ordinanza, che possano arrivare a coprire circa il 60% dei loro costi, mentre ora non ne coprono neanche la metà. Non è d'altro canto la prima volta che lo stato delle finanze di questi enti allarma la politica. Già 4 anni fa la Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio degli Stati aveva chiesto al Consiglio federale di intervenire in questo senso. E anche il Canton Soletta, ricorda il Blick, aveva tentato di ottenere il medesimo risultato con un'iniziativa cantonale. Ma la modifica dell'ordinanza deve anche, sempre secondo Berna, contribuire al finanziamento del registro elettronico dello Stato civile gestito dalla Confederazione. Insomma, notizie poco allegre per i cittadini in cerca di questo o quel documento. Anche chi desidera modificare il nome o il sesso dovrà pagare ben 100 franchi, non più gli iniziali 75.
1: La nuova identità elettronica gratuitamente a disposizione dei cittadini si fa attendere. La sua introduzione non avverrà nella seconda parte di quest'anno come inizialmente previsto, lo comunica l'Ufficio federale di giustizia. L'infrastruttura tecnica sarà a disposizione dal 2027, non c'è però ancora una data per il suo rilascio. I motivi riguardano il rafforzamento della sicurezza. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
5: Era stata approvata in votazione popolare, la seconda, col 50,4% di voti. Un margine talmente risicato, quello scaturito dalle urne lo scorso settembre, da aver indotto le autorità a prendere particolarmente sul serio timori e criticità di chi aveva votato no. Detto, fatto, la nuova identità elettronica non verrà introdotta prima di aver ulteriormente rafforzato le misure di sicurezza nel processo di rilascio online. A comunicarlo è l'Ufficio federale di giustizia, che spiega: si è deciso di dare priorità alla protezione dei dati sul rispetto dei tempi originariamente previsti, ovvero la seconda parte del 2026, con l'adozione di ulteriori misure tecniche per rendere più difficile l'introduzione dei virus nei dispositivi finali e potenziare il rilevamento dei deepfake, ovvero la manipolazione digitale di foto e video. La sottoscrizione di contratti a distanza, la patente elettronica sul telefonino, l'ordinazione di alcolici online e tutti i potenziali utilizzi dell'EID si farà dunque attendere ancora un po'. Il nuovo termine non è ancora conosciuto. Indipendentemente da questi sviluppi, l'Ufficio federale di giustizia fa sapere che le infrastrutture per la sua gestione, a disposizione di Confederazione, cantoni, comuni e privati, sarà operativa dalla prima metà del 2027.
1: Ora lo sport, a voi buona giornata.
6: Lo sport.
7: Dopo la Norvegia anche Francia e Messico agli ottavi. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Una doppietta di Mbappé, gli assist di Olise e un dominio quasi totale. Ieri a New York la Francia ha dato spettacolo mantenendo fede al suo ruolo di grande favorita di questo mondiale, battendo 3-0 la Svezia e raggiungendo così alla grande gli ottavi di finale che vedranno i transalpini affrontare il Paraguay. Mentre nell'altra parte di tabellone la Norvegia, dopo aver battuto 2-1 la Costa d'Avorio, ha raggiunto il Brasile. Suo prossimo avversario protagonista ancora una volta Erling Haaland, autore della rete decisiva nel finale di partita. E in mattinata quarta vittoria su 4 del Messico, che ha superato 2-0 l'Ecuador.
8: È un Messico a lungo spettacolare, quello che sotto la pioggia battente dell'Azteca si è liberato di un'ossessione, tornando a vincere la quarta partita del suo mondiale come non gli riusciva da oltre 30 anni. 2-0 perentorio, costruito già nella prima mezz'ora, una mezz'ora fatta di ritmo, pressing, occasioni e soprattutto dalle due reti di Quiñones al terzo sigillo personale di Jiménez, centravanti stanotte, assolutamente immarcabile. L'Ecuador ha fatto una gran fatica a entrare nel match e quando ci è riuscito si è pure creato qualche opportunità, ma troppo a lungo sono state estemporanee fiammate in un contesto fatto per lo più di apnea e sofferenza, oltre che di impotenza nella corsa della ripresa. Il meglio, insomma, la formazione di Beccasese l'aveva già data contro la Germania, fuori dunque senza troppi rimpianti, seconda sudamericana che dice addio al mondiale dopo l'Uruguay. Al decimo risultato utile consecutivo nel proprio stadio simbolo, dove la Coppa del Mondo non ha mai perso e con Rangel ancora imbattuto dopo 360 minuti, con la quarta vittoria su 4 come fin qui solo la Francia, il Messico si regala dunque con pieno merito l'ottavo di finale, probabilmente contro l'Inghilterra e in programma già domenica. Dopo l'ennesimo record di pubblico televisivo ed un crescendo di entusiasmo collettivo come non succedeva da una vita.
7: Contributo firmato da Omar Gargantini. Oggi in campo dalle 18 Inghilterra contro Congo e alle 22 Belgio-Senegal. Poi nella notte Stati Uniti che affronteranno la Bosnia. Noi chiudiamo con il tennis perché per la sua ultima volta a Wimbledon Stan Wawrinka è stato eliminato ieri al primo turno dall'italiano Berrettini, impostosi in 4-7 col punteggio di 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Match combattuto è durato 4 ore e 19 minuti. Fuori anche Serena Williams, che dopo quasi 4 anni di inattività e a 44 anni di età è stata eliminata in 3 set dall'australiana Joint. Oggi, non prima delle 17:30, per il secondo turno, Belinda Bencic affronta la cinese Wang.
9: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
10: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
11: Tutti i colori del calcio tornano con la Tribù del Calcio. Benvenuti, bentrovati. Ne abbiamo visti davvero di tutti i colori ieri sera. Passa la Francia contro la Svezia con ancora una volta uno strepitoso attacco. E poi ancora Norvegia che passa con la Costa d'Avorio. Fortuna un po' di Haaland, ma il tipo c'è sempre. E soprattutto il Messico passa 2-0 contro l'Ecuador poco tempo fa. E quindi per gli ottavi Paraguay-Francia. Abbiamo il Canada col Marocco, Brasile con la Norvegia e il Messico. Vedremo quello che succederà con l'Inghilterra o la Repubblica Democratica del Congo. Noi ci siamo, c'è soprattutto lui, Danny Rauseo.
12: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ho visto che sei rimasto sveglio stanotte per vedere tutte le partite, lo vedo dalle tue borse sotto gli occhi.
11: Lo capisci da quello, ma noi in realtà possiamo dire che precorriamo un po' i tempi?
12: Sì, è vero,
11: ci
12: è vero.
11: Ci siamo.
12: Sì, perché lo scontro possibile agli ottavi potrebbe essere quello tra Messico e Inghilterra. E noi
11: gioca stasera.
12: Esatto. Sì. Gioca alle 18, sì. Perché qui bisogna guardarli gli orari, perché non ci si confonde. E noi chi abbiamo in studio?
11: Sì, noi abbiamo deciso di chiamare quindi una messicana che ormai è di casa nostra, c'è poco da fare. Fabiola Quesada, come stai? Buongiorno.
13: Buongiorno, bene, grazie.
11: Buongiorno a te. Allora, tu arrivi più o meno da Città del Messico, perché diciamo
12: dillo la zona del paese.
11: Temascalapa.
12: Ah, bravo. Se l'hai ricordato.
13: Temascalapa.
12: Sei un bravo tipo.
11: È corretto. Ma in realtà qui in Ticino dove abiti?
6: A Lugano.
11: A Lugano, quindi sei
6: da
11: casa.
6: 33 anni.
11: E dopo, ormai, ci arriviamo. Però non guardare già male, non guardarlo male, perché sì, lui è inglese.
12: Sì, è inglese, è una persona conosciuta direttamente da Radio Morcote International, Grant Benson.
13: Buongiorno signori e buongiorno signora. Oggi siamo ancora amici, lunedì prossimo vediamo un pochettino. Esatto. E faccio gli scongiuri mentre lo dico. Piacere stare con voi.
12: Ragazzi. Piacere nostro, tu grande uomo di radio, ormai dico trentennale, ma forse anche di più.
13: Calma,
12: andiamo piano.
13: Quasi
12: piano.
13: Sei mesi
12: che fai radio, sei forse anche qualche anno in più. Come va? Come stai?
13: Va bene, ovviamente sono un pochino così, perché ovviamente abbiamo la partita sta pomeriggio, sì, con il Congo. Io ovviamente, avendo la mia età, io lo chiamo ancora Zaire, sì, ma comunque non intendo nulla di politico con ciò, solo che, certo, la mia testa, il mio cervello
12: è rimasto indietro.
13: Rallenti. E mi sembra che noi giochiamo alle 17.
12: Alle 18. Non...
13: 18, no. Vabbè, io ho il fuso britannico ovviamente. E sai, sulla carta dovrebbe essere facile, ma...
12: Beh, le squadre africane stanno dimostrando, appunto, comunque di tenere molto, anche, esatto, se poi non sempre passano il turno.
11: È un mondiale però africano questo.
13: Sì, calma tu.
11: È vero che aver aperto a così tante squadre il mondiale, piacere, chiaramente porta anche tante squadre che spesso e volentieri non sentivamo, non conoscevamo, tipo Curaçao, tipo l'exploit pazzesco di Capoverde. Cioè, sono cose che ci stiamo veramente, sì, godendo. Tra l'altro, per interezza, diciamo, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo questa sera, RSI la 2 alle 18, Belgio Senegal alle 22, sì, questi sono gli orari.
12: Poi di notte, se vogliamo andare già avanti, alle 2 del mattino Stati Uniti Bosnia Erzegovina, e poi la Spagna domani sera contro l'Austria.
11: Ma andiamo sui nostri ospiti, perché in realtà lo sapete, la tribù del calcio si parla di calcio, ma fino a un certo punto.
12: Anche perché chi è che se ne intende di calcio qui in questo studio?
11: Grant Benson.
13: Io sono tifoso del Watford, figuriamoci. Il che vuol dire che non capisco, no, niente di calcio. Chiedo scusa Berrami se l'ascolto.
11: Oh, povero Valon. Però scherzi a parte, noi vogliamo conoscere i nostri ospiti per capire quelle che sono le radici, quella che è la cultura, che in realtà in un qualche modo si mischia anche con la nostra cultura qui nella Svizzera italiana. Fabiola, iniziamo da te e iniziamo a capire come sei arrivata, dicevi, 33 anni fa in Ticino.
6: Allora, io in realtà sono arrivata direttamente da Città del Messico, in Toscana, a Firenze.
11: Oh, ok.
6: Per l'arte, perché mi piace tantissimo.
11: Certo, poi ci arriviamo.
6: Avevo conosciuto uno svizzero e ci siamo ritrovati in Toscana, e da allora ci siamo quasi anche là. Uno studio di pittura, sì, cioè, dove lavoro.
12: Cioè, eravate fidanzati? Vi siete fidanzati?
6: Sì.
12: Okay, quindi
6: sì,
12: l'amore, sì, insomma, sì, che ti ha portato in Svizzera un pochino.
6: Certo, lui era, cioè, è di Zurigo, allora, sì, è stato un compromesso rimanere a Lugano, sì, tra Zurigo e la Toscana.
11: È giustamente a via di mezzo, spesso volentieri, sì, sì, succede. Tra l'altro, sì, tu stai arrivando proprio dalla Toscana, sì, ieri, sì, eri, sì, là.
6: Ieri sono arrivata, tornata, e... comunque sono contenta, grazie per l'invito. No, non sapevo niente, non è che seguo tantissimo il calcio, però vedo che anche il mio paese, cioè tutti i familiari, tutti nei gruppi di WhatsApp, tutti parlano di calcio. Dunque un pochino ne so.
11: E certo, ma poi dopo la vittoria contro l'Ecuador, poi ancora di più, insomma.
6: Sì,
11: adesso,
6: sì, stamattina.
11: Figurati,
6: no,
11: la festa.
6: Sì, sì.
11: È vero che all'inizio l'abbiamo visto, non è proprio andata alla grande, perché ovviamente non è un momento eccellente per quanto riguarda il Messico. Dal punto di vista dell'organizzazione ci sono state tante persone che si sono messe un po' contro alla FIFA, contro Infantino. Adesso le cose sembrano un pochettino girare per il verso un po' più giusto, però è difficile.
6: E anche i prezzi
11: pazzesco.
6: Penso che sia per questo, poi anche certo, non parliamo di politica, perché sennò non finiamo,
11: no,
6: mai.
11: Non è
6: l'uomo, però
11: non è
6: penso.
12: Un paese complesso, sì, sì, Messico, sì, da quel punto di vista.
11: Quello poco ma sicuro. Allora, la cosa che abbiamo capito è che tu sei un artista.
6: Sì.
11: Poi vedremo anche tutte quelle che sono le tue opere. Sei arrivata qua anche per l'arte. Ma in realtà, quando eri in Messico, cosa facevi?
6: Allora, io ho fatto il Politecnico a Città del Messico, ho fatto una carriera di amministrativa, sì, amministrazione industriale, ma al Politecnico, lì dove andavo all'università, c'era questa materia di arti plastiche che non era obbligatoria, ma io ero, cioè, quasi tutti i giorni, tutto il tempo ero lì. Infatti, cioè, la carriera che dovevo fare è stata abbastanza difficile, invece, cioè, secondo me era il mio, perché poi quando sono arrivata qua ho fatto l'Accademia di Brera, e lì andare da Lugano a Milano tutti i giorni, pensavo di non farcela, ma ce l'ho fatta per 4 anni e pure con la lode.
11: E allora, bravissima, complimenti. No,
12: ci voleva qualcuno che alzava il livello in questo studio.
11: Esatto.
13: Voi mi vedete.
6: No, vabbè, questo per dire che è stata abbastanza facile e difficile, no? Perché essere a Lugano, andare tutti i giorni a Milano.
12: Impegnativo.
6: Però ce l'ho fatta.
11: Ma posso chiederti una cosa? Quando sei arrivata per la prima volta in Ticino, diciamo tra virgolette dalla Toscana, poi un po' a Milano, che cosa hai pensato che fosse la cosa più strana che hai trovato qua rispetto alla tua cultura? Cioè, tu arrivi e dici...
6: No, in realtà venire da Zurigo, conoscere Zurigo e arrivare a Lugano mi sentivo a casa.
12: Sì, è vero.
11: Siamo proprio latini.
6: La lingua, i colori. Sì. Infatti io quando dipingo anche molto i colori del Messico, ma è un cielo che trovo anche qua in Ticino. Cioè, questo blu intenso solo lo trovi qua, cioè a Milano è meno,
12: un po' più grigio, sì.
11: Esatto,
6: però
11: esatto.
6: Bisogna andare un po' lontano per ritrovare questo cielo di Lugano,
12: sì. Quelle quindi, montagne verde
6: tutto, insomma. Sì. La città del Messico, essendo così alta, sono vissuta sempre in alto, cioè in montagna,
11: sì. Certo, quello di, insomma, non è più Messico e nuvole, è Ticino e nuvole,
12: esatto. Arriviamo a Grant Manson.
13: Buongiorno, ma io arrivo in un paese che è già grigio,
12: esatto. Quindi, a proposito di grigio,
13: cioè, ma anche Parigi sembra più colorato.
12: No, abbiamo detto Radio Morcote International, sì. È la tua ultima avventura, però che cosa ti ha portato in Ticino?
13: Orca miseria, ma è una serie di strane di coincidenze come spesso succede nella vita, sì. Io vabbè, ho fatto gran parte della mia carriera radiofonica giù a Milano, sì. Ovviamente, però avevo un piede sempre un pochino in Svizzera, perché lavoravo per una società italiana che poi ha aperto un filiale, un succursale a Zurigo, e quindi ovviamente per motivi linguistici, non è che parlo svizzero, ma comunque con l'inglese, mi hanno mandato loro di gestire questa radio che era appunto 105 Svizzera, sì. E quindi così avevo già un piede, diciamo, nel terra elvetica, sì. Poi un po' di avanti e indietro. È chiaro che sembra una banalità, però è ovvio che il Ticino è quel misto, eh? Cioè nel senso che se vogliamo la joie de vivre italiana con ovviamente il... cado negli stereotipi, lo so anch'io,
12: no, però
13: il servizio, la sicurezza ovviamente che offre la Svizzera, e quindi cosa c'è di meglio che il Ticino? Stavo parlando con qualcuno l'altro giorno, qui spero di non offendere nessuno, che diceva che quasi il Ticino è Morcote eccetera eccetera, è un po' le Beverly Hills della Lombardia,
11: cioè, della Lombardia, so, detto.
13: Cioè lo so che qui qualcuno starà dicendo
11: anche Fabiano dice certo adesso arriveranno, sì, miliardi di messaggi,
6: no, questo posso anche dirlo perché sento da Città del Messico, sì. Cioè per me Milano è come Città del Messico, sì, e Lugano fa parte, cioè se tu c'è la frontiera, ma questa frontiera è abbastanza mentale, sì, invece la lingua ci unisce
13: qui
6: tantissimo.
13: Siamo sul terreno minato,
12: sì, mamma mia, Lugano adesso è un ombelico del mondo, insomma, un incrocio,
6: no,
12: di culture,
6: ma anche una zona molto bella, certo. Da Milano, sì, cioè la zona esclusiva da Milano,
11: detto a me che penso che Locarno sia una metropoli.
12: Oh, io perché
13: dove è Locarno?
12: Io vengo da Biasca.
6: Locarno è...
13: No, devo dire che vabbè, inizialmente abitavo a Chiasso e lì veramente sembra di quasi di essere alle periferie di Milano, c'è pure il treno.
12: È vero, infatti, è vero.
13: Fatto, ovviamente a Chiasso. Infatti. Però vabbè, è una bellissima zona.
12: Cioè, e quindi hai trovato casa, quindi questa casa. È casa tua quando pensi
13: poi,
12: a casa.
13: Sì, no, assolutamente, cioè l'ho detto più volte, sì. In altre situazioni che sto facendo il processo per avere il passaporto rosso crociato, sì. Eccetera eccetera, quindi devo stare attento a quello che dico adesso,
12: sì,
13: perché no, veramente adesso ormai tutte le mie interesse eccetera eccetera, certo, sono qui in,
12: certo,
13: Ticino.
12: Ma ci torni in Inghilterra spesso?
13: Ci tornavo quando avevo più componenti della famiglia, ahimè con il passare degli anni si perdono per strada ovviamente, quindi un pochino meno adesso, però sì, invento delle scuse per andare.
12: Ma tu vieni esattamente da che parte? Di
13: periferie di Londra, Watford, proprio il paese di eccetera eccetera,
11: per quello che
13: siamo certo. Perché altro motivo per ti fare Watford non ce n'è, cioè soddisfazione.
12: Ma che no, è una bella squadra, è una che si distingue un po' per
13: per
12: passione, per passione,
11: per cambiare allenatori.
13: quando dico Watford, tutti fanno il nome di Elton John, che è il nostro presidente onorario, eccetera, eccetera. E quindi no, Watford è sempre stato una squadra un po' yo-yo, cioè nel senso un po' di serie B, perché io definisco serie B, serie A, eccetera, eccetera, Champions, eccetera. Però comunque no,
12: Segui il calcio un po'.
13: Adesso sì, devo dire la verità, infatti ultimamente vado sempre a vedere Lugano, cioè bianconera a lei. Cioè, e ti dico anche il perché, perché mi ricordo il Watford di una volta, cioè è molto familiare la situazione lì.
12: Vero?
13: Anche lo stadio nuovo
12: adesso
13: che ho visitato l'altra volta.
12: Adesso che è molto bello, sì.
13: Ed è bello, ed è ovviamente da... parecchia soddisfazione, cioè Lugano ultimamente sempre lì secondo, ma comunque questa stagione è nostra, cioè,
12: bravo,
13: già
12: bravo,
13: adesso Cruz, se sei l'ascolto, questa stagione è nostra.
12: Allora cosa facciamo, Fabrizio? Andiamo con i cliché o li facciamo dopo i cliché?
11: Io qualche cliché lo tirerei già fuori.
12: Tiriamo fuori qualche cliché,
11: mi interessa.
12: Cominciamo da Grant, vediamo. Vai. Verifichiamo qualche cliché inglese e vediamo se è vero. Allora, parlate sempre del tempo, pioggia, nuvole, sole improvviso, tutto diventa conversazione. È vera questa cosa degli inglesi?
13: Abbastanza vero, diciamo, sì? Spesso che in una giornata sola abbiamo quattro stagioni, spesso.
11: È vero.
12: Poi l'altro cliché è che bevete tè in ogni situazione, a tutte le ore, vera?
13: Anche se io ovviamente ho preso personalmente l'abitudine un pochino di questa latitudine, sono più verso il caffè, ma sì, i miei colleghi, amici, sì, tè a tutte le ore. Non solo alle 3 di pomeriggio.
12: Siete molto educati e gentili anche quando state dicendo delle cose cattivissime?
13: Chi l'ha detto? Lo spacco la faccia.
11: Risposta benissima.
12: Avete un umorismo spesso difficile da capire subito?
13: Un pochino sì, appunto, quanto volevo dimostrare.
11: È l'English humor, d'altronde.
13: Esatto.
11: Certo.
12: Amate il pub come luogo sociale più del salotto di casa?
13: Cioè, è normale. Cioè, è difficile distinguere uno dall'altro.
12: Avete un rapporto complicato con il calcio? Cioè, grande passione, ma anche grande sofferenza.
13: Il calcio è come donne motore, gioia e dolore.
12: Dite sorry anche quando non avete fatto niente?
13: Non ho capito.
12: Dite sorry anche quando non avete fatto niente?
13: Assolutamente, sì. Quando un inglese dice I'm sorry, vuol dire che me ne frega niente.
11: Cioè, questa
13: bisogna interpretare quello
11: questa
13: che
11: la
13: diciamo.
11: Segno, un bel cliché da ricordare. Passiamo ai cliché invece che arrivano dal Messico. Fabia, la verifichiamo. Dunque, i cliché messicani con te. Siete molto calorosi, parlate, ridete, abbracciate, fate sentire tutti parte della festa?
14: Sì.
12: Ci hai pensato un po'.
11: Ci hai pensato.
14: Io ormai.
11: Amate il cibo piccante, spesso per voi poco piccante, per noi è già tantissimo?
14: No, questo è un cliché. Questo è un
11: non
14: cliché
11: è vero?
14: Perché io quando sono arrivata la famiglia di mio marito mangia di più piccante di me.
11: Ed è zurichese.
14: Sì, perciò.
11: Molto bene. La famiglia in Messico è centrale, spesso molto presente, magari anche troppo?
12: Dipende,
11: come da noi, alla fine come da noi. Ogni occasione può diventare fiesta, musica, cibo, gente, rumore.
14: Questo sì.
11: Questo è vero, è vero. Ti manca un po' questa cosa? Che qua magari un po' meno?
14: Sì, credo.
11: Senti qua, voi in Messico siete meno ossessionati dagli orari rispetto a noi in
14: Svizzera?
11: Assolutamente
14: sì.
11: È vero anche quello. La siesta è una legge?
14: No, assolutamente no. La siesta l'ho conosciuta in Italia, veramente.
11: Ma cioè io ho quell'immagine del sombrero.
14: No. Mai fatto, neanche la mia famiglia, anche mio papà. Cioè,
11: zero, non ci siamo. L'ultima
12: Fabrizio
11: cosa...
12: dorme ogni ora, cioè, è un po' narcolettico.
11: Si chiama narcolessia.
14: Abbiamo tempo per dormire.
11: Esatto, dopo ci arriviamo, tra l'altro in questo
14: momento.
11: Per chi ci segue in radio, hai toccato che cosa, giusto? Perché...
14: è il teschio, che è la calavera, che ci ricorda anche che siamo mortali, ma c'è anche vita al di là.
13: Sì. Posso chiederti, Fabio, ma perché questo teschio sta guardando me?
11: Su questa cosa
13: gli occhi su di me.
11: Mandiamo.
14: Chissà, questo è un po' karma.
12: No, scusate,
14: è uno scherzo.
12: No, però è vero che voi messicani avete un rapporto con la morte
13: più allegro,
14: anche
13: forse.
14: Anche di festa, si festeggia i giorni dei morti come se arrivassero i nostri cari.
13: Come si chiamava quel bel film dei Disney, mi sembra, cartone animato,
14: Coco, mi sembra Coco,
13: Dio de los Muertos, qualcosa del genere. Che è bellissimo, è un film per bambini, sì,
12: positivo però
11: quello, sì, allora, sì,
14: è molto bello, sì.
11: È molto bello, molto bello anche sentire i Survivor, tanto per rimanere in tema.
12: Stimo molto questo piacere.
14: No, scusate, è talmente grande, penso che guarda tutti.
11: Guarda Benson.

0: Gli occhi della tigre, Fabri, li vedo?
1: Ce li hai?
0: No, vedo i tuoi.
1: No, io ce li avrò solamente venerdì mattina alle 5, attenzione, quando giocherà la Svizzera contro l'Algeria.
0: Dove saremo?
1: E tra l'altro con Rete 3, quindi ci saremo anche noi, saremo in diretta da Piazzale alla Valle di Mendrisio. Venite perché ci saranno anche kefir, caffè, faremo colazione insieme.
0: Li conosco.
1: Conosci Kefir e Caffè? È un gruppo anni 80, New Age. Sì, sì, sì.
2: Kiko e Spilo?
1: Kiko e Spilo. Quelli là, quelli là. Ma attenzione, perché sento, abbiamo anche un'altra cosa che è molto importante, perché nasce da una bella collaborazione con la redazione sportiva e ha a che fare con i gol e tutto quello che è successo durante questa notte. Vai!
3: Diallo scambia con Pepe, Diallo in posizione di tiro, Diallo fa tutto da solo, che gol di Amad Diallo al 74esimo, la pareggia la Costa d'Avorio grazie alla giocata individuale del subentrato Amad Diallo. Ingaggia un duello con Konan, Bob dentro per Berg e poi il pallone per Erling Haaland che trova il gol del 2-1. Erling Haaland mette la sua firma, non si era mai visto in questi 86 minuti, i campioni sono così.
4: Ancora Olise, dentro per Barcola che va alla conclusione, 2-0, Bradley Barcola, 53esimo. Ancora Olise, dentro per Barcola, la palla passa, Barcola, anzi scusate Mbappé, 74esimo, 3-0.
3: Parte Quiñones in posizione apparentemente irregolare, ma intanto il gioco prosegue. Quiñones, la staffilata sotto la traversa a sbloccare il risultato per il Messico che fa 1-0 con Quiñones. Ancora Jimenez, prova ad aprire sulla sinistra dove c'erano 2 contro 1. Quiñones dentro per Jimenez che va a fare 2-0. Il Messico raddoppia per il delirio dell'Azteca. Mezz'ora di gioco, il Messico ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale. Jimenez!
0: Che gol!
1: Sì, è importante dire a Jimenez, non Jimenez del Milan, che diceva sarò il nuovo capocannoniere.
0: E invece non ha giocato.
1: Ma non gioca neanche
0: un minuto. Un paio di minuti li ha giocati.
1: Sì, no? Vabbè, neanche nel Milan.
0: Comunque, tanti bei gol, devo dire.
1: Bello. Mi piace. Inizia a entrare un po' nelle vene il sangue del mondiale. All'inizio facevamo un po' fatica, troppe squadre, sì, diciamolo, dai.
0: È vero. Sì, adesso d'accordo. Invece le partite sono più spettacolari, sì, anche perché insomma bisogna passare il turno e chi perde fuori.
1: Sono d'accordo con te e intanto però noi cambiamo del tutto argomento e lo facciamo entrando nelle culture dei nostri ospiti tramite il cibo, perché fondamentalmente il cibo è passione.
0: Sento profumi.
1: E ci dà tanto. Allora partiamo da te, cara la mia Fabiola, che cosa hai portato e perché?
5: Il guacamole, perché è una cosa che si può fare in Ticino facilmente.
1: È vero.
5: E i nachos, che anche lo trovi oramai dappertutto.
0: Un classico, sì.
1: È un classico.
5: Un classico per l'aperitivo, poi adesso col calcio, no, queste serate.
0: L'aperitivo anche alle 7 del mattino, lui stamattina si è mangiato mezzi nachos. Sì.
1: Ma non è vero, è l'unico che non li ha mangiati, li ha mangiati William Capizzi.
0: il nostro regista.
1: Però scherzi a parte, si trovano un po' dappertutto, anche in Messico, cioè quando c'è un aperitivo tu parti con i nachos, nachos olé.
5: Sì.
1: E poi da là, dammi altre cose buone che mi vengono in mente.
5: Tantissime, tacos, mole, c'è questa salsa a base di cioccolato, che questo ci unisce, cioccolato, e tante spezie, che no, quello è difficile da fare qua.
1: Certo, capisco.
0: E poi tante specialità di carne, no? Anche in Messico.
5: Sì, tanti.
1: Te sei uomo da fagita, eh?
0: Sì.
1: Te sei mix, fagita mix.
0: Sì.
5: Fagita sei un po' Tex-Mex, però oramai, cioè io cucino Italmex.
1: Certo. E poi c'è Igor Gianola che dice il dulce de leche.
2: Quello argentino, forse,
5: quello,
2: no?
5: Argentino, ma noi abbiamo una base di latte di capra che è più buono. Noi abbiamo,
2: io l'ho provato in Messico,
5: più tipo miele, ma è sempre come il dulce de leche, sì, ma è a base di latte di capra.
0: Leggermente diverso. Sì,
1: certo.
5: Buonissimo.
1: Allora, tra poco faremo anche assaggiare alle 9 del mattino, secondo me non è male, il guacamole con
2: preferisco il mezcal Oltis.
1: Peggio per te, tra poco lo dovrai provare, perché tu, Grant, invece che cosa hai portato?
2: È difficile, perché ovviamente Gran Bretagna è sinonimo con altre cuisine, no?
1: cioè fish and chips e basta praticamente.
2: Ho dovuto pensare un pochino a lungo, però allora avrei potuto passare il roast beef, il porridge, eccetera, certo, eccetera. Siamo un pochino limitati, ma mi è venuta in mente un'idea piuttosto strana.
1: Sì, Gordon però... Ramsay ti ha appena citato il giudizio, te lo dico.
2: E ho portato qualcosa che, vabbè, riflette molto su alcuni aspetti della cultura britannica. Si chiama Marmite, per quelli che ci stanno seguendo in televisione.
1: Marmite.
2: È una crema, sì, fatto di, come si chiama, estratto di lievito, eccetera, eccetera.
1: Sì, è proprio un lievito.
2: È una cosa stranissima che o lo odi o lo ami. E lo metti sul toast.
0: E che
2: eccetera.
0: Cosa sa? Nocciola come la Nutella.
2: È piuttosto amaro.
5: Ah, ok. Un po' salato?
2: È molto salato, sì.
1: Salato.
2: È talmente strano che stavo dicendo prima fuori onda che è entrato un pochino nel lessico britannico, che quando qualcosa è un pochino difficile, cioè o ti piace o lo odi, si dice che è un po' alla Marmite.
0: Ah, okay.
2: Cioè proprio è entrato come si dice, nella cultura della Gran Bretagna. Invece ho portato una versione qua che non so se farvelo assaggiare o no, perché è una barattola un pochino particolare, sì, perché sempre per quelli che ci stanno seguendo in televisione, sì, sì, c'è la foto di Elton John su questo, perché
0: è un'edizione speciale.
1: Il tuo presidente
2: è il presidente del Waffet, è colui che paga lo stipendio, cioè, a Berami. Già che ci siamo, che è stato fatto ovviamente a scopo benefico per raccogliere fondi, sì, per
0: da quanti anni ce l'hai nella dispensa questo?
2: Ma già un po' di muffo. No, è un paio di anni, sì, e lo tengo perché mi dispiace, vorrei farvelo assaggiare.
1: No, un'edizione limitata.
2: Uno, vi voglio bene, e quindi non ve lo faccio sentire.
1: Meglio di no.
2: Grazie. E due.
5: Penso che lo conosco.
2: Messico.
5: No, in Messico. L'ho conosciuto tramite una ragazza australiana.
2: Ah, ecco. Loro hanno una variante che si chiama Vegemite, che è molto simile, però un marchio di.
5: Sarà lo stesso.
2: Si può dire così.
1: Sì, sì, sì.
0: Però non ci permettiamo di aprirla perché è un'edizione speciale.
2: Perché vorrei metterla su eBay prima. Attenzione, avrà un certo valore. Quindi. Prossimo giro. Prossimo
1: però è vero
2: giro.
1: Che il Marmite è proprio un must assoluto, tu lo metti sul pane, puoi mangiarlo, ecco, non, secondo me non è tanto da mattina, sei d'accordo?
0: Più da aperitivo.
1: Da pomeriggio, da sera.
2: Ripeto, o lo odi o lo ami, sì, non c'è una via di mezzo, e divide il popolo. Cioè
0: però c'è anche un po' di tè. Non di tè Grant, ma un po' di tè inglese.
2: Il tè non manca, cioè, mai, ecco la mia... Anche qui non vorrei fare pubblicità per nessuno, ma credo che ormai Twinings numero uno, di come dicevano una volta, sì, lo apro. Allora, bisogna rivedere, in realtà il tè era, però paese che vai, usanze che provi, insomma, sì, quindi metto la bustina proprio così.
0: E quanti minuti deve stare la bustina nell'acqua calda? Dipende, è una domanda
2: questa
0: difficile.
2: Questa è cultura basilare, cioè come si dice, la teoria della relatività di Einstein e quanto deve stare la busta nel tè. 3 minuti e mezza. E poi il latte va messo proprio su una goccettina.
0: Ah, solo alla fine, così, sì.
1: Grant, mi avvicino a te. Certo. L'assaggio, vai.
2: Anche, allora, magari lo tingo, vai.
0: I nachos nel tè è un bel mix.
2: Sono quelle del Zweifel?
1: No, sono quelle che arrivano dal Messico.
5: Arrivano direttamente dal
1: Messico. Sì, esatto.

0: boh, tra Messico e Inghilterra, però abbiamo visto che sia il cibo inglese sia il cibo messicano è conosciuto in tutto il mondo.
1: Credo che questo giro ha vinto il Messico a differenza del lunedì prossimo.
0: Sì. Tra l'altro ti leggo
2: ricordiamo che l'Inghilterra giocherà con il Messico, forse.
3: Guarda che qualcuno ti punta.
1: Ma sei tu che lo muovi con la teschio o si muove da solo?
3: No, si muove da solo. Cioè qua nello studio.
1: Vado, fammi benedire dopo.
2: A proposito di cosa che avete portato, allora ne abbiamo già più o meno discusso in apertura, però tu hai portato, lo dico anche a vantaggio di tutti quelli che ci stanno ascoltando in radio, hai portato un bellissimo teschio che ricorda anche tanto quella che è la cultura messicana. L'abbiamo detto, Danny prima l'ha spiegato molto bene, cioè la morte per voi è vissuta in una maniera molto diversa rispetto a quello che viviamo spesso e volentieri noi, nel senso che c'è proprio un giorno dedicato ai morti, è il dia
3: il 2 novembre,
2: sì, che giorno si chiama morti. Il Dia della Muerte,
3: una cosa così. Il Dia de los Muertos.
2: De los Muertos. Muertos. Esattamente. E là
3: Dia de los Muertos,
2: e ci sono un sacco di teschi come il tuo in giro per tutte le città.
3: Sì, è un ornamento che ormai anche sui cimiteri vanno va la gente a visitare anche le tombe, come si dice?
0: Sì, le tombe.
3: Fanno pieno di lumi, di fiori, soprattutto c'è questo fiore che non c'è qua, Cempasúchil si chiama, un fiore arancione molto caratteristico di quell'epoca.
2: Sì. E tra l'altro appunto questo qua però è un artistico, mi viene da dire, cioè...
3: sì oramai è dappertutto, lo trovi dappertutto, questo lo fanno gli artigiani in Messico, però anche Diego Rivera ha lavorato molto con questi teschi che sono di carta pesta. Sì.
2: Ricordiamo un altro di artisti,
3: Diego Rivera, il marito di Frida Kahlo,
2: oggi.
3: È il marito, prima era lui il professore.
2: Tra l'altro si sono conosciuti proprio così, però è proprio
3: che poi sì, è stato anche già negli anni 20 un regista russo che ha fatto un film sul Messico e lì è anche pieno di questi teschi, molto bello.
0: Sono belli, adesso questo è poco colorato perché è bianco-nero, però spesso si trovano anche teschi
3: molto colorati.
4: Versione Lugano,
0: vero, questo è del Lugano.
3: Forse sì. Perché
2: qua regaliamo a Croci Torti.
0: Poi c'è chi ha fatto un marchio di moda con i teschi, ovviamente.
2: Capita qua, sì, esatto, è vero. Hai ragione, sei forte.
0: Hai visto?
2: Sei pagato, sei colluso?
0: Sono colluso con lui, sì. Ma non ho teschi su...
3: Ci sono caduti un po' di
2: brillantini.
3: Sì, perché quando c'è il buio e c'è qualche luce, spunta come nella discoteca, queste sfere. Sì.
2: Esatto. Sì,
0: che Grant ha vissuto a lungo le discoteche.
2: Continua a vivere ancora le discoteche.
4: Anche in Messico.
0: Esatto. Io l'ho visto saltare sui palchi mettendo musica e ancora riesce ancora a divertirci.
4: Mi è uscita l'ernia quella sera lì.
2: Riesce ancora a divertirmi, mica è anziano, cioè, non ho capito. Poi tra poco arriveranno cose nuove nella sua vita, quindi girano gossip
4: su anche trasmissione dell'RSI, però è fake news.
0: Ma ti sposerai, è questa la notizia?
4: Mi stai facendo gli avance?
0: No, è una domanda così senza interesse.
2: Sembra che
4: abbiamo anche fatto l'annuncio con Davide, con Charlie, con Trapoli un paio di mesi fa,
2: e quindi è
4: succederà dopo l'estate.
2: Ma prima dell'estate c'è ancora il mondiale, e vedo che per quanto ti riguarda, lei ha portato il teschio messicano, tu invece hai portato delle maglie.
4: Allora, due maglie per quelli che ci stanno ascoltando in radio. Questa mi sembra è quella dell'Inghilterra, quella bianca, un pochino sul classico.
2: Questa è quella di Beckham, no?
4: Risale, sì, esatto, risale alle anni 90, adesso non mi ricordo.
2: 2000 forse, 2000, sì, ormai, sì. Con i leoni, insomma,
4: i leoni ci sono sempre, ovviamente. Questo è un classico, c'è un piccolo marchio di guacamole lì, ma comunque...
0: È colpa di Casati. Adesso lavala tu la maglia di Beckham autografata.
4: L'altro maglione che ho portato, che è forse ancora più vecchio di questa baracca.
2: Questa è bellissima.
4: E questa ovviamente risale al 66. L'unico momento di vero gloria in Inghilterra, che ovviamente è quando abbiamo battuto la Germania. West Germany, Germania dell'Ovest ai tempi.
0: Sì. Allora spieghiamola, è una maglia rossa, maniche lunghe, ma abbastanza grossa.
4: Cioè, adesso va bene, te lo passo, vi la passo un attimino. Perché. provate a pensare a giocare in Mexico City con
0: una felpa,
4: cioè sembra una roba da Natale, insomma, cioè è veramente un
2: 100% cotone, c'è scritto, però è vero che è molto
4: è pesantino,
3: ma
4: cioè.
3: comunque Città del Messico ci vuole, perché non è essendo così alto, più di 2000 metri, è sempre abbastanza fresco.
4: C'è un altro maglietto, signori, però non la vedi.

0: Non so se il caso...
1: L'hai nascosta?
0: Perché un po' paura. Vado in cantina.
1: Vai in cantina, la prende da...
0: uscite fuori l'ernia un'altra volta. E qui ovviamente la mia chance di ottenere...
2: È un attore,
0: grande.
1: Sta cadendo.
0: Benedire, sì, questo me l'ha mandata mia mamma durante gli europei di 2006-2007.
1: C'era
0: una partita Inghilterra.
2: Brutti ricordi per noi.
1: Sì.
2: È una maglietta con la bandiera inglese con England 3, Switzerland 0. C'è scritto sulla maglietta.
0: Sento a Bern stanno strappando la mia richiesta di passaporto in questo momento.
2: Però è chiaro che è stato un bel risultato per te.
0: Risultato ovviamente ai tempi.
2: Meno per noi, vabbè.
0: Speriamo, è matematicamente possibile incontrarci in finale questa volta? Dovrei cercare
2: dall'altra
0: di pensare
2: parte del tabellone, potrebbe succedere forse,
0: Ok, questo sarebbe carino,
2: Sarebbe divertente.
0: Rifacciamo la trasmissione.
2: Secondo me dovremmo
0: Una promessa.
1: È una promessa anche quella.
0: Chiamate il mio impresario.
1: Sì, adesso lo faremo. Tra l'altro giustamente c'è chi scrive, va che il giorno dei morti esiste anche da noi. Vero, ma non
2: in maniera diversa.
1: In una maniera totalmente diversa, quindi ovviamente è un bel modo per ricordare comunque anche i nostri cari. Detto questo, andiamo con un po' di musica e poi entriamo nel mondo dei nostri ospiti perché hanno portato delle foto che tra poco scopriremo insieme.

0: Anastasia con I'm Out of Love, però la pronuncia ce l'ha meglio Grant.
1: Anche Anastasia.
0: Anastasia, sì, sì.
2: Ha visto fra altre cose un paio di anni fa a Locarno, bellissimo concerto.
1: È vero, bella, grandissima voce, un po' sfortunata insomma con la salute, però adesso sta tornando.
2: Infatti pare che sia sulla via giusta.
1: Infatti noi ovviamente gliela auguriamo, ma attenzione perché come dicevamo entriamo ancora un po' nelle vite dei nostri ospiti e lo facciamo tramite delle foto che potrete vedere in televisione su RSI la 2, ma dove?
0: RSI la 2?
1: Sì. Il guacamole che è.
2: Quando
1: guacamole
2: in inglese capisco,
0: mamma mia. Esatto, c'ha la patata in bocca.
1: Quella, sì, sono olandese. Sì.
3: Ci vuole il tequila, è pericolosa.
2: È un'oretta che lo sto dicendo io.
3: Sì.
1: Mette a posto tutto. Torniamo però a noi, partiamo con la prima foto che abbiamo preparato. Allora, Fabiola, guarda qua, prego William, che cos'è, dove sei?
0: Vediamo.
3: Ah, sì.
0: Descrivici un po' questa foto.
3: Il mio studio è a Lugano,
0: ecco.
3: fuori dallo studio d'estate quando fa caldo, spesso volentieri, mi piace essere lì, è diventato un giardino a Lugano.
0: È un luogo di ispirazione.
3: Sì, sì, sì, sì, una casa vecchia che ho adattato a atelier, sì, è qui a Lugano.
1: Prossima, sì. andiamo a vedere le altre foto che abbiamo preparato. Ecco, questa è una foto che... parla tanto di te, perché questo è insomma anche una locandina, è stata una copertina, grazie, perché io sono messicano, non so bene.
0: Sì, lo sai, in italiano, lo capisco, ti capisco.
1: È quello il problema. Beh, raccontaci.
3: Ah, sì, questa è stata una mostra che ho fatto nel 2017 al Museo Plebano di Agno. Sì, sì, è stata scelta anche come manifesto, era in giro per tutto Lugano. Sì, sì, sì. Possiamo anche parlare dopo. Sembra che ci siano le Alpi là dietro.
1: È vero.
3: Invece, un po' per me, è vero che ho giocato con le Alpi, ma anche i vulcani di città, cioè che sono vicino a Città del Messico, che sono sempre innevati. E assomigliano molto agli Alpi. Penso che anche questo ci ha unito per che questa rivista li pubblicasse.
0: Sì, quindi certo. Il cactus in primo piano e dietro questo
1: fondo rosso.
3: Che comunque sì, molto mediterraneo, molto luganese, cioè ticinese. Diciamo.
1: Certo, giusto, hai messo insieme un po' le tue due anime, no? Perché adesso siamo diventati anche noi un po' un'anima messicana della nostra Fabiola. Ti è piaciuta?
0: Sei diventato
1: un'anima messicana. Ma io cerco di fare dell'arte.
0: No, ma tu sei diventato un'anima messicana, mi mancava,
1: e
0: scusa.
1: E tu vieni di addosso, ma io non lo so. Prossima foto che è meglio, vai William. Eccola qua, anche qui un'altra tua opera, bello, poi qua è un posto bellissimo.
3: Sì, sì, sì, qua è di recente, ad aprile, sì, sono stata invitata in un evento che è stato a Santa Maria Novella, a Firenze.
1: Oh, però.
3: Sì, molto molto bello, e ho portato tre miei dipinti per collegare la cultura messicana con quella toscana.
1: Classica,
3: sì, avendo anche lo studio in Toscana, sono abbastanza... coinvolta e legata, sì.
1: Prossima.
0: Eccoti all'opera.
3: Sì, questo oramai era già, non mi ricordo, tanti anni fa. Abbiamo fatto pittori in piazza, penso, sono stata invitata, ma io ero un po' in giro, non sapevo cosa dipingere in piazza, e ho chiesto a questo regista, non so, penso che abbastanza conosciuto, Kropik, di posare sul lago, così io che faccio piuttosto nudi. E lui ha posato, cioè
0: lui è stato il modello.
3: Werner Kropik. Si vede un po' lì.
0: Sì.
3: Questa foto è stata fatta, non mi ricordo, da un fotografo qua del Ticino, Cochet, mi sembra, non so.
0: Ma poi l'ha tenuto lui il dipinto oppure l'hai tenuto?
3: No, il dipinto ce l'ho qua, cioè no, non qua, però è su un catalogo che ho portato, perché eccolo qua.
0: Vedi che si vede in televisione, ma
3: bello. Sì, poi potete andare a seguirmi
2: c'era lui perché io non ero disponibile,
0: no, è certo, certo.
3: Sono sempre la richiesta di modelli, guarda, questo è l'ultimo, l'uomo a nudo.
0: No, sono belli questi dipinti perché insomma danno il senso del corpo e di quello che c'è fuori, ma soprattutto quello che esprime anche dentro, credo, no? La tua arte vuole anche mettere in contatto questi due livelli, no? L'esteriorità ma anche l'interiorità in qualche modo.
1: Eccoti qua, guarda la prossima foto, che bella, qua sei in posa.
3: Ah sì, abbastanza, là nello studio in Toscana. Sì, questa foto da un designer messicano che abita a Milano. Sì.
1: Bello, abbastanza a posto. E questa qui è una foto che mi piace tantissimo, perché grazie. È la prima volta
3: in Svizzera. Quando sono arrivata, questa sì, ormai 33 anni fa.
0: Sei andata subito da 34.
3: 34, sì.
1: Andiamo velocemente da Grant, perché manca poco tempo, quindi ci siamo. Prossime foto, vai Grant, ti tocca.
0: No, non devi picchiare sul tavolo, perché siamo degli staccati.
1: Sai chi lo facevo?
2: Questo è un altro opera d'arte, credo. Sì, che risale a Picasso.
0: Raccontaci, perché è di
2: sei mesi fa.
0: Sì.
2: Allora, questo è l'inizio della mia carriera, perché per Radio Caroline all'inizio vendeva le magliette e poi da lì è stato tutto discesa.
0: Spieghiamo che cos'è Radio Caroline.
2: Radio Caroline, questa famosa radio pirata sulla nave, dove ho cominciato mille anni fa, per la verità negli anni 2000, ciao, negli anni 80 del sì. secolo scorso, sì. Radio Caroline sulla nave, per evitare ovviamente di essere sottoposto alla giurisdizione britannica, radio pirata, e c'è ancora Radio Caroline.
0: E tu hai vissuto un'esperienza forte, quella
2: assolutamente
0: è stata
2: sicuramente... sì, no, questa diciamo la che verità,
0: eri un matto lì,
2: ho imparato di tutto lì, esatto. Devo essere sincero, Caroline è la mia biglietto di visita, non ce n'è altro, assolutamente.
0: Altre foto di Grant,
2: questa
0: Eccola,
2: è lì con la Danny. E qui siamo ovviamente, come si capisce dalla foto, per quel che non, sotto tutte queste piccole bandierine del 26 cantoni svizzeri, ho imparato.
0: Bravo, hai studiato.
1: Bravo.
2: Swiss Kona a Londra, in un angolino di Leicester Square che è dedicato proprio alla Svizzera.
0: Mm-hmm. Altre foto di Grant per raccontare un po' la sua storia, anche qui,
2: sei mesi fa. Sempre, questa è lo studio.
0: Questa è ingiallita, questa foto.
2: Sì, appunto, questa è sempre sullo lo studio di Radio Caroline, anche qui risale agli anni 80, quando era magro, aveva un po' di spalle, eccetera, eccetera, a differenza di oggi.
0: Sei magrissimo, sei.
2: Questa ci
0: teneva molto. Raccontiamo questa connection
2: con
0: Messico.
2: Perché qui c'è la connessione fra noi Messico. E Messico, perché come vabbè si sa, c'è la Fondazione Svizzera contro la cecità in Messico, un gruppo di oftalmologi che ogni anno si recano in Messico, principalmente in Quintana Roo, ma comunque giriamo, e qui questi gruppi di ragazzi bravissimi, tutti svizzeri, operano completamente gratis per 2 settimane fra i meno abbienti della Svizzera, e ci tengo molto alla Fondazione Svizzera contro la cecità.
1: E tra l'altro tu facevi proprio le dirette da là.
2: Le dirette per Radio Morcote, certo, e facevamo dei collegamenti anche con le varie organi di stampa, anche voi abbiamo fatto delle dirette lì.
1: Ed anche con caso Svizzera.
2: Questa è una cosa che francamente abbiamo detto un po' di stupidato oggi, ma questa è una cosa vera. C'è il nostro presidente Theo Signer, che è il capo, e lui è una bravissima persona, come tutti i suoi.
0: Sì, si torna lì una volta all'anno almeno.
2: Una volta all'anno, sì, mi sembra che la prossima è previsto per marzo dell'anno prossimo, sì. Se non vado errato. Sì.
1: Che bello. Sicuramente una grande esperienza, insomma.
2: Assolutamente no, guarda, ti dico la verità, cioè noi ovviamente ci incavoliamo per le nostre cose quotidiane, eccetera, eccetera, ma quando vai lì e vedi questi medici, questi infermieri che operano gratis dalle 8 di mattina alle 8 di sera, sì. Facendo magari una pausa di un panino in piedi, e fanno, cioè l'anno scorso mi sembra che abbiamo fatto 600 passato interventi, sì. Cioè sono 600 persone che vedono grazie alle generosità.
0: Sì, a volte sono operazioni di cataratta, a volte sono
2: principalmente cataratti, ma comunque sì.
0: Però è come quasi ridare la vista, insomma, piena.
2: Assolutamente, perché la cataratta lì, ahimè, viene fatta un pochino sul tardi, sì. Quindi arrivano da noi che forse vedono ben poco, e questa è una bella segno di generosità svizzera, sì, in Messico.
0: Grande solidarietà quindi tra Svizzera e Messico. Abbiamo ancora una foto?
1: Abbiamo ancora una foto, vero, sì, sì. William?
2: Ecco. Questa è sulla così. Nave, cioè anche lì mi sembra che siamo all'84-85, prima che decidessi di tingere i capelli grigi. E lì, vabbè, niente, sì, appunto, è sempre l'emozione legata all'inizio della mia carriera radiofonica, e ovviamente continuo.
0: Abbiamo visto tante foto di quell'evento lì, perché insomma ti ha segnato.
2: E quella, ti dico la verità, cioè lo dico sempre, quando vado in giro, la cosa che ovviamente interessa più la gente è come la vita sulla nave su Radio Caroline. Mm-hmm. Lì ovviamente in quella foto c'era un po' di sole, di solito eravamo con le onde alte, 30 sì. piedi, eccetera, eccetera.
0: Un'avventura vera.
2: Era una cosa molto molto bella.
1: Una bella avventura che è quella che abbiamo vissuto quest'oggi. Torneremo ovviamente domani con la Tribù del Calcio, altri ospiti. Buon calcio a voi, ma soprattutto grazie mille Fabiola, grazie davvero.
3: Grazie a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie.
2: Grazie a voi signori, e vive lo sport e Hope Schwitz.
0: Inghilterra gioca stasera, Inghilterra alle 18
2: stasera, e poi venerdì mattina siamo tutti lì ovviamente per tifare i nostri.
1: Tra poco le informazioni, sigla.
0: Ciao.
4: La tribù del calcio. Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
5: Rete 1.
6: In studio Raffaele Pedrazzini. Il maltempo ha colpito ieri sera la Svizzera centrale con frane, allagamenti e disagi alla circolazione. A Uri diverse strade sono state chiuse per colate di fango e smottamenti, mentre a Obwaldo un temporale ha interrotto il traffico ferroviario. A Zurigo la pioggia ha sospeso per quasi un'ora il concerto dei Linkin Park. Quasi 1000 accessi in pronto soccorso in Ticino legati alla canicola. Secondo l'ente ospedaliero cantonale, tra fine maggio e fine giugno sono stati 964 i pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. Come riporta Ticino Online, i giorni più critici si sono registrati fino a 66 accessi al giorno e oltre il 40% dei pazienti ha richiesto un ricovero o una presa in carico specialistica. E sempre in ambito di cambiamenti climatici si registra un nuovo record per la temperatura degli oceani. Secondo il programma europeo Copernicus, il 21 giugno i mari hanno registrato la temperatura superficiale più alta mai rilevata per questo periodo dell'anno. Questo ci riguarda da vicino perché oceani più caldi aumentano il rischio di eventi meteorologici estremi e mettono sotto pressione gli ecosistemi marini. Da oggi entra in vigore il nuovo scudo europeo per l'acciaio. L'Unione Europea riduce le quote di importazione senza dazi e porta al 50% il dazio sui volumi eccedenti. La misura riguarda anche la Svizzera, che non ha ottenuto la deroga richiesta a Bruxelles. Per la Confederazione le quote di acciaio esenti da dazi saranno ridotte di circa un terzo. Questo avrà ovviamente ripercussioni su aziende e impieghi in Svizzera. Bilancio positivo a 3 mesi dall'apertura dello spazio per il consumo controllato di droghe a Coira. Ogni giorno la struttura accoglie una trentina di persone e gli utenti registrati sono già oltre 90. Secondo le autorità, spostare il consumo dalla strada al centro ha contribuito a ridurre i disagi nello spazio pubblico, anche se lo Stadtpark resta un punto di ritrovo della scena della droga. Da oggi il principio dell'educazione non violenta entra nel codice civile svizzero. La legge vieta esplicitamente punizioni corporali e trattamenti umilianti nei confronti dei figli. Pro Juventut accoglie con favore la novità e ricorda che in 5 anni le richieste d'aiuto per violenza domestica su minori sono triplicate. Negli Stati Uniti resta in vigore lo Ius Soli. La Corte Suprema ha bocciato il decreto con cui Donald Trump voleva negare la cittadinanza automatica ai figli di immigrati irregolari o con visto temporaneo nati sul territorio americano. Secondo i giudici, il provvedimento viola il 14° emendamento della Costituzione. Sempre negli Stati Uniti, le attività del presidente Trump nel settore delle criptovalute gli avrebbero fruttato oltre $1 miliardi nell'ultimo anno. Lo rileva la sua più recente dichiarazione finanziaria. I principali guadagni arrivano dalla vendita di token e dalla sua criptovaluta personale, lanciata poco prima del ritorno alla Casa Bianca. Previsioni fino a stasera: al sud abbastanza soleggiato con qualche rovescio temporale nel pomeriggio, più nuvoloso lungo le Alpi; al nord cielo variabile con rovesci e temporali sparsi. Domani invece al sud tornerà il sole con temperature in aumento, al nord qualche nube lungo le Alpi e nelle regioni orientali, poi tempo in prevalenza soleggiato.
7: Rieccoci anche oggi, un cordiale saluto da Antonio Bolzani. È il 1° luglio e per quanto riguarda le leggi qualcosa cambia in Svizzera, lo abbiamo appena sentito nel notiziario. Violenza educativa, tra virgolette educativa, vietata in Svizzera. La nuova legge in vigore appunto da oggi arriva dopo un lungo confronto politico e i richiami degli organismi internazionali. Se ne parla oramai da diversi anni, oggi ci soffermiamo subito in apertura su questo tema. C'è chi l'ha già chiamata la norma antisculacciata, ma in verità il suo significato è molto più esteso e riguarda l'educazione dei bambini nel suo insieme. Così scrive il collega Roberto Porta. Il prossimo 1° luglio questa nuova norma entrerà in vigore e quindi da oggi. Si tratta dell'articolo 302 del codice civile svizzero, rivisto e riformulato. Articolo 302 del codice civile svizzero, che al capoverso 1 Ed è questa una delle novità. Si legge che i genitori devono educare i propri figli senza ricorrere alla violenza, segnatamente senza punizioni corporali né altri trattamenti degradanti. Allora, mi sembra abbastanza ovvio e mi sembra, direi, giusta questa norma, anche se c'è chi ritiene che vi sia un'ingerenza dello Stato, dell'ente pubblico, in quello che è un ambito familiare, l'ambito dell'educazione ai propri figli. Fra poco ne parleremo con un'esperta, un ospite, che volentieri appunto ci spiegherà il significato di questa norma. Poi nel corso della mattinata noi andremo avanti fino alle 12, altri temi caldi come ad esempio i fiumi e i laghi, i corsi d'acqua che sono sempre più caldi, più torridi, i pesci sono in pericolo già insomma a giugno, vedremo come stanno i pesci con le temperature dei corsi d'acqua che aumentano e poi anche il rapporto sulla viabilità che è uscito ieri, la rete stradale, autostradale nazionale è sempre più congestionata. Allora, cosa fare, perché, quali sono i motivi, quali sono le ragioni? Certo lo sappiamo, comunque i motivi sono noti o abbastanza noti, però è vero che le strade nazionali sono la spina dorsale della mobilità elvetica, non solo collegano il territorio capillarmente permettendo gli spostamenti di persone e di merci fra le varie regioni, ma sgravano anche i centri abitati e gli agglomerati dal peso del traffico. Sebbene per estensione costituiscano appena il 3% dell'intero sistema viario del paese, nel 2025, pensate un po', e questo appunto è motivo di approfondimento, nel 2025 hanno assorbito quasi il 45% del chilometraggio complessivo, pari a 30 miliardi di veicoli chilometro. Con 68.040 ore di coda, il sovraccarico è cresciuto notevolmente rispetto all'anno precedente. Questo dimostra che, nonostante degli interventi specifici per migliorare la viabilità, la rete nazionale raggiunge sempre più frequentemente i suoi limiti di capacità. E questo appunto è un argomento sul quale vogliamo ritornare e lo faremo alle 10.30. Prima però parleremo di questo nuovo articolo del Codice Civile sull'educazione non violenta. Ma prima ancora, per riordinare le idee e per prepararci a due argomenti di stretta attualità e che fanno discutere, che fanno dibattere, direi che possiamo, Igor Gianola, che è il nostro regista tecnico, assieme a Michela De Pedrini, che è in regia telefonica, Igor, possiamo partire con un brano musicale.

0: E mille voci lo state seguendo, lo potete seguire sia sulla rete 1 sia sulla 2. Saremo insieme fino alle 12 con vari argomenti d'attualità e ovviamente con diverse voci. La prima voce di questa mattina è quella di Sara Ottoli, che saluto. Buongiorno e benvenuta, signora.
1: Buongiorno
0: Ottoli.
1: A tutti. Grazie.
0: Lei è coordinatrice del forum Genitorialità. Ho detto nella mia introduzione alla trasmissione che da oggi entra in vigore il nuovo articolo del codice civile sull'educazione non violenta. Allora, è un importante articolo e soprattutto tocca le famiglie e tocca anche il nostro territorio, il territorio svizzero, ma tocca l'educazione che le famiglie danno ai loro figli.
1: Sì, esatto. Sia i genitori, ma ricordiamo anche che molti di noi siamo anche dei cosiddetti caregiver, quindi sono gli adulti educanti comunque anche attorno a un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza. Ci sono i genitori, ma ci sono tanti altri adulti educanti, e quindi è un passaggio molto importante e mette al centro, come hai detto prima, un principio che riguarda tutti, che ogni bambino e ogni bambina ha diritto di crescere in un ambiente sicuro, rispettoso e libero dalla violenza fisica e psicologica.
0: Il rischio è quello che le famiglie si sentano colpevolizzate e che questa norma venga vissuta dai genitori come un giudizio o come un'ulteriore pressione o addirittura come un'invasione di campo da parte dello Stato. Ma ci pensiamo noi all'educazione dei nostri figli, perché deve pensarci lo Stato e il codice civile con il suo nuovo articolo 302? Allora, come si può leggere questa norma e questo cambiamento in modo costruttivo?
1: Allora, noi pensiamo come forum che questa legge possa essere in realtà letta come una grande occasione. Non chiediamo, e nessuno chiede ai genitori di essere perfetti, ma di dire anche loro quando fanno fatica e di non restare da soli, no? E questo spesso capita, no? Sale un'emozione, la gestione magari diventa difficile, lo stress magari che un genitore si porta a casa dal lavoro. La cosa è: che cosa posso fare? Posso fare anche qualcosa di diverso ed esistono delle alternative. E quindi sicuramente uno dei punti su cui insistiamo è quello di poter chiedere aiuto prima che la situazione diventi ingestibile.
0: Quindi è un'occasione questo articolo, è un'opportunità per avere un altro sguardo sia sul ruolo educativo dei genitori sia soprattutto per quanto riguarda anche la vita molto pratica, molto concreta che si svolge nelle case di ognuno di noi.
1: Esatto, infatti prima si parlava appunto degli schiaffi eccetera, delle posizioni fisiche, ma passano anche tanto le parole, i toni, le minacce, i silenzi punitivi. E questo non fa stare bene nessuno, neanche il genitore e soprattutto neanche i bambini. E quindi noi pensiamo che è importante mettere dei limiti, i bambini hanno bisogno di adulti che sanno mettere dei limiti, che sanno essere chiari, capaci di dire di no, ma questo limite può essere fermo e non umiliante. E quindi è un po' la differenza tra l'essere autorevole però senza usare appunto l'autorità violenta. E questo è molto importante, questa distinzione.
0: Allora,
1: noi appunto, dica pure.
0: Io andrei un po' sulle statistiche e lei mi confermerà se sono esatte o meno. Un bambino su 7 in Svizzera è vittima di violenza fisica, mentre 1 su 5 soffre di maltrattamenti psicologici. Diversi studi condotti in questo ambito hanno fatto emergere una realtà preoccupante e poco conosciuta, quindi è emersa questa realtà. Sulla base di queste ricerche, l'Associazione Protezione dell'Infanzia Svizzera sottolinea che nel nostro paese appunto un bambino su 7 è vittima di violenza fisica, mentre 1 su 5 soffre di maltrattamenti psicologici e il 30% dei genitori ammette di alzare spesso la voce e addirittura di insultare i propri figli. Beh, insomma, mica tanto bene.
1: Sì, è per questo che appunto è importante che ci sia questa legge. Questa legge vuole proprio introdurre un affiancamento ai genitori, far sentire che non sono da soli, ma creare un pochettino un cambiamento culturale, no? E quindi assolutamente non vogliamo, la legge non vuole, e neanche tutte le iniziative sul territorio, che i genitori si sentano giudicati o abbandonati. Quindi non intenderemo dire ai genitori non si fa così, ma offrire delle alternative e appunto creare un'alleanza educativa, no? e quindi dare delle parole, dare degli strumenti, dare degli esempi e permettere ai genitori di avere dei luoghi dove possono confrontarsi. E a volte pensiamo che un genitore che chiede aiuto è un genitore debole, anch'io sono genitore, delle volte capita, no? Dire, oh, caspita, devo farcela da sola, devo fare tutto, no? Ma in realtà invece proprio assumendosi questa responsabilità è quella di cercare un modo migliore per stare in relazione col proprio figlio che man mano cresce, man mano ci porta delle nuove sfide e quindi essere una collettività che permette appunto questo.
0: Spieghiamo in concreto ai genitori cosa significa educazione non violenta, perché magari qualcuno può pensare, ma sì, uno schiaffetto, un buffetto serve per rimettere in ordine le cose e per far sì che poi mio figlio o mia figlia possano cambiare il loro comportamento.
1: Allora, è importante appunto che il genitore possa intanto accogliere anche la propria emotività e la propria fatica, e questo è già un primo passo, non è semplice in questo mondo complesso dove siamo stimolati da tantissime richieste, dalla società e dal mondo lavorativo, e quando arriviamo il nostro figlio, la nostra figlia ci chiedono appunto ancora un'attenzione o c'è il capriccio, c'è un no, insomma, che non viene magari così accettato, ecco che ci si trova un pochettino in un turbine di emozioni. A volte abbiamo in mente magari degli schemi che sono stati usati con noi o comunque che sono stati magari legittimati. È importante, ecco, non pensare solo allo schiaffo, alla sberla educativa, non esiste una sberla educativa, questo vuole un po' rimarcare la legge, ma anche delle parole che possono comunque ferire e non essere così adeguate. E quindi già magari fermarsi, rendersene conto e prendersi un tempo proprio per crescere anche come genitori e quindi dotarsi di strumenti di accoglienza, di non giudizio, né verso il bambino né verso se stessi, quando magari la rabbia o come dicevamo prima, la fatica è molto elevata. Sicuramente quello di non restare da soli, di cercare comunque delle persone di riferimento, una comunità. Sicuramente se i figli sono scolarizzati c'è anche tutto il mondo scuola o anche degli asili nido, i vicini di casa magari fanno sport, quindi trovare proprio una rete, e questa è un po' la cosa vincente che si dota di nuovi strumenti, è come un po' cambiare cultura.
0: Cambiare cultura rispetto al passato, beh, ci ricordiamo tutti, insomma, diversi genitori che davano sculacciate, davano sberle, anche nelle scuole, alcuni insegnanti, insomma, alzavano le mani, quindi era tutto sbagliato.
1: Eh sì, è un po' forse passare da una cultura del giudizio a una cultura del sostegno, quindi non magari dire al genitore o il genitore dirsi sto sbagliando, ma vedo che alternative ci sono, e quindi da una visione di educazione come controllo a una visione di educazione come relazione. Il buon trattamento, e questo è un po', no? Educare senza violenza significa adottare un buon trattamento, non è un buonismo, ma è una scelta educativa molto profonda, vuol dire riconoscere che anche i bambini hanno dei bisogni, che hanno bisogno di rispetto, hanno anche bisogno di limiti e quindi degli adulti che sappiano accompagnare, riparare, chiedere scusa quando serve, ed è un cambiamento che riguarda tutti noi.
0: È un cambiamento culturale di mentalità ed è importante che ci sia con questo articolo. Concretamente, però, come si applica? Chi è vittima di sculacciate, di sberle, di insomma maltrattamenti, cosa può fare?
1: Allora, intanto c'è una pagina che è stata proprio aperta dal Cantone Ticino, dal Dipartimento Socialità e Sanità, con delle indicazioni che si chiama appunto Educazione Non Violenta, quindi c'è proprio TCH, Educazione Non Violenta, dove ci sono appunto un po' richiamato il principio, ma anche a chi ci si può rivolgere per una consulenza o un sostegno in caso di bisogno. Questo riguarda anche il genitore stesso, no? Che si accorge di avere un po' un'inondazione emotiva e di non magari riuscire a gestire la cosa. Ci sono diverse associazioni, prima avete citato anche la Proviventute, ho sentito nel radiogiornale, ma ci sono anche le famiglie monoparentali, associazioni, centro studi coppia e famiglia, comunità familiare, consultori, e quindi le infermiere consulenti materno-pediatriche. Quindi ci sono già questi servizi di consulenza e di sostegno alle famiglie. In questo momento sono anche state potenziate queste attività, queste disponibilità anche per un genitore che magari senza essere arrivato alla violenza. Magari però si pone una domanda, può volentieri confrontarsi e capire anche dove trovare delle risposte o delle alternative. Ecco, come costruire questa nuova cultura e queste nuove abitudini con questi nuovi strumenti.
0: Però sono tutte consulenze riservate per i genitori, insomma, per coloro che hanno il compito educativo e tra l'altro le proponete queste consulenze anche voi di Forum Genitorialità, valorizzare le competenze. Però nel caso di chi è vittima di violenza genitoriale, di maltrattamenti da parte dei genitori, cosa può fare? Ad esempio, una persona che magari vede una mamma che tira una sberla, che dà una sberla in un parco pubblico, in un luogo pubblico ad un bambino, al proprio figlio, può denunciare la mamma?
1: Allora, questo non esattamente, non è nell'ottica di questo articolo appunto del codice civile. Forse faccio un passino indietro, parlavamo prima che anche comunque i bambini, i ragazzi, perché adesso diciamo bambini, ma sono anche gli adolescenti, quindi tutta la popolazione dagli 0 ai 18 anni è coinvolta, ha comunque delle possibilità, spesso quando vengono fatte delle attività sia nella scuola o dalle associazioni o dalla cultura, di dire pensa e trova un adulto di riferimento, no? Quindi non lasciare il bambino da solo, ma nella sua vita il bambino ha sì i genitori, ma dagli altri adulti educanti, e quindi trovare un confronto e poter parlare. Già questo fatto di comunque poter sapere che questa cosa non è così giusta, ma non colpevolizzando, no? A volte noi diciamo al genitore non riusciva a fare diverso. Io penso che nessun genitore volutamente agisce violenza sul proprio figlio o propria figlia. Quindi in realtà è un po' scappata la mano, c'è un po' un momento di difficoltà, di solitudine, di tante cose. E quindi già che il bambino o il ragazzo sappiano di avere la possibilità di avere degli adulti di riferimento, ci sono anche delle linee come il famoso 147, il numero appunto dedicato proprio dagli 0 ai 18 anni, per comunque 24 ore su 24, 7 giorni su 7, avere un ascolto di una persona che è preparata per accogliere qualsiasi domanda o così, e sapranno poi anche a indirizzare il ragazzo, la ragazza, il bambino e la bambina verso un aiuto anche diciamo nel loro mondo. Quello che diceva sul vicino, la persona che vede, ecco. Penso che la prima cosa che dobbiamo fare è indossare proprio il non giudizio e quindi vedere una cosa, sapere
0: Il
1: di
0: non
1: poter
0: giudizio, lei
1: comunque
0: dice? Il
1: far.
0: non giudizio.
1: Sì, esatto, il non giudizio, assolutamente, e di magari appunto far capire che c'è un ascolto e far capire che si vede questa fatica e non sei lì per puntare il dito, ma come dicevamo, non lasciare da sola una persona, un genitore, e quindi dire ok, questa cosa non fa del bene al tuo bambino, lo sai anche tu. Fatti aiutare, trova modo, prenditi un tempo, quindi questo non è per additare
0: È un accompagnamento,
1: o diciamo
0: insomma, questo
1: denunciare, è un
0: articolo. Lo ricordo,
1: accompagnamento.
0: l'articolo 302 del Codice Civile Svizzero, rivisto e riformulato, che è al capoverso 1 ed è entrato in vigore oggi, ed è questa una delle novità. Al capoverso 1 si può leggere che i genitori devono educare i propri figli senza ricorrere alla violenza, segnatamente senza punizioni corporali né altri trattamenti degradanti. Quindi stiamo parlando di Codice Civile Svizzero, non di reati penali, non di codice penale. Va ricordato, Sara Häuptlin, che nel 1978 era stato vietato il diritto dei genitori di ricorrere a punizioni corporali, il cosiddetto diritto di correzione, quindi si torna indietro di diversi anni.
1: Esatto, assolutamente. E sì, era forse importante ricordarlo, non è un'intrusione per quanto riguarda appunto le famiglie, ma è proprio anche l'ONU comunque sancisce questo, nei diritti dei bambini c'è questo, no? Di poter crescere sereni, di poter crescere in un contesto non violento, e per questo era importante che anche la Svizzera si adeguasse a queste norme. Come forum invece appunto noi stiamo preparando delle iniziative per l'autunno, un percorso quindi che avrà come obiettivo proprio di portare questo tema vicino alle famiglie e agli adulti educanti, quindi non parlarne solo in modo teorico, ma dare delle occasioni di incontro, di sensibilizzazione, di confronto, per far sentire i genitori accompagnati e non giudicati, come dicevamo, dove trovare degli strumenti, degli spunti, delle nuove parole, no? Perché comunicazione ha a che fare anche con le parole che uso, quindi quindi se quelle che uso sono violente, non vanno bene, quali altre parole posso usare, no? E questo appunto è un po' sostenere questa cultura che si costruisce insieme alle famiglie. E avremo poi una mostra urbana che nascerà proprio dal desiderio di portare nei luoghi della vita quotidiana degli spunti, quindi non una mostra chiusa in uno spazio culturale, ma un percorso visibile sul territorio. Lì la stiamo preparando con una cordata di 11 enti che fanno parte del nostro forum, per portarla in piazza, in un comune, in un luogo pubblico, quindi attraverso proprio delle immagini, delle domande, invitare le persone a riflettere, a fermarsi, a cosa vuol dire mettere un limite senza ferire, a quale parole aiutano un bambino a crescere e come possiamo riparare dopo un conflitto. Quindi aprire delle conversazioni, non dare delle lezioni. Questa penso che è un po' la chiave.
0: Sì, parlare, mettersi in dubbio, insomma, confrontarsi, perché voi scrivete anche che chiedere aiuto non significa fallire, significa voler costruire qualcosa di diverso. La nuova legge ci ricorda il diritto dei bambini a crescere senza violenza, ma ci ricorda anche che gli adulti hanno bisogno di essere sostenuti per poter educare con presenza, rispetto e consapevolezza i propri figli, insomma i minorenni, i giovani che devono essere educati. Quindi questa norma antisculacciata, la possiamo chiamare così, si rivolge anche a agli insegnanti, a coloro che hanno a che fare con dei giovani, a tutti i formatori, diciamo, insegnanti,
1: sì, esatto,
0: docenti,
1: tutti i formatori, professionisti,
0: monitori, allenatori,
1: formali, gli allenatori, adesso che abbiamo le colonie, quindi i monitori di colonia, i campi estivi, quindi tutte le persone, come dicevo prima, i caregiver o gli adulti educanti, che comunque entrando in contatto con dei bambini e dei ragazzi hanno e assumono un ruolo educante, quindi a fianco alla famiglia, a fianco alla società, ci sono appunto tante persone che sono attorno appunto a questi ragazzi.
0: Allora, lo 076 321 11 13, arrivano diversi messaggi, il tema comunque divide, fa discutere, fa riflettere, fa dibattere. Le leggo i messaggi, ce n'è uno molto molto forte che voglio sottoporglielo, voglio appunto leggerlo, perché trovo che sia abbastanza controcorrente. Allora, Anto scrive: io ho sempre preso botte violente da mio padre, ma poi lui si pentiva, io lo provocavo sempre e lo facevo uscire di senno, quindi ammette che lui provocava suo padre, però dice: sono ferite che ti porti per sempre dentro di te, le botte che appunto questo ascoltatore ha preso. Poi Spartaco, no, un altro ascoltatore dice, a proposito dell'ingerenza statale, è vero che lo Stato fa ingerenza nell'educazione, ma è giusto che lo faccia, ci mancherebbe altro. Ingerenza, lo Stato deve proteggere i deboli e in generale le persone, insomma, più deboli, più fragili, con varie leggi, con appunto la tutela dei diritti, non essere picchiati è un diritto. O 65 anni, mio papà e mia mamma non mi hanno mai, e dico mai, messo le mani addosso, e io non l'ho mai fatto a mia volta con i miei figli. Purtroppo però c'è ancora gente, anche nella mia cerchia di amici del bar, che dicono che una buona sberla, una buona sculacciata è educativa. Cerchiamo di uscire dal medioevo. Già ai tempi, ma anche oggi e domani, c'è gente civile, gente incivile, purtroppo, insomma, c'è gente che crede, così questo è il riassunto di Roby, che il fatto che si dia una sberla, una sculacciata, può essere anche un momento educativo, un'iniziativa, insomma, pedagogica, didattica, educativa. Ma c'è un messaggio, ed è questo il messaggio molto forte, di un presidente, okay, di un'autorità di protezione, che dice: sono sommerso di incarti di bambini e ragazzini che si credono onnipotenti e intoccabili. Sarò controcorrente, ma non credo che stiamo seguendo la via giusta. Allora, è un presidente di un'autorità di protezione che ci scrive questo. Cosa ne pensa?
1: Allora, io comunque penso che intanto promuovere un'educazione non violenta vuol dire investire sul benessere delle nuove generazioni, contribuire a una società che è più inclusiva, più rispettosa e che è attenta ai diritti di ogni bambino e di ogni bambina e ogni giovane. Se si cresce in un ambiente, sappiamo che si impara con l'esempio, quindi se i bambini vedono, i ragazzi e le ragazze vedono degli adulti che hanno della capacità di mettersi dei limiti, di dialogare, di restare anche nel conflitto, Ecco che si impara tanto dall'esempio, cioè prima impariamo dall'esempio, sempre, no? E quindi vedere una cultura che si muove in questa direzione aiuterà sicuramente anche i ragazzi e le ragazze a restare in questa dinamica e prendersi anche le proprie responsabilità man mano che si cresce. Quindi mi sembra di, ecco, non dover generalizzare. Una delle cose che appunto lascia un po' i genitori in fatica è dire ok, ma se io non posso fare questo, allora non devo fare nulla, no? E questo è un po' quello che dice, no? In realtà non è il non fare niente, quindi esserci comunque, quali sono le alternative, come posso mettere un limite in modo che sia un limite educativo. I limiti sono fondamentali per anche acquisire le nostre competenze di gestione del conflitto. Quindi la nostra competenza conflittuale nasce fin da piccoli, si allena fin da piccoli, l'altro ci dice no, e cosa faccio io di questo no? E come sto io, no? E quindi questa è un po' questa fatica, secondo me, è una sfida insieme di comunque trovare il modo di mettere dei limiti a questi bambini, a questi giovani, però senza utilizzare, quindi col buon trattamento,
0: Le
1: quindi
0: maniere
1: in una
0: forti.
1: modalità che non va a, esatto, a
0: Né
1: ferire,
0: violenza
1: a ledere
0: fisica né
1: lo
0: violenza
1: sviluppo.
0: psichica, certo.
1: Esatto.
0: Quindi con le buone maniere. Allora, c'è però da annotare, da prendere in considerazione che una certa mentalità alle sculacciate, alle sberle esiste, resiste. Ci scrivono alcuni ascoltatori, andiamo avanti con la caccia alle streghe. Io so di aver ricevuto raramente una sberla dai miei genitori, ma in quel caso me la sono meritata. Onnipotenti, intoccabili questi giovanissimi. Capisco che oggi non si voglia più fare dei figli, li faranno poi gli educatori e poi ci racconteranno. E poi un altro messaggio, sempre di uomini: le poche sberle che ho ricevuto da ragazzo erano più che meritate e non ne sono assolutamente traumatizzato. E poi ancora, non so se è un uomo o una donna, che ci scrive: vorrei chiedervi, ma se un ragazzo non riesce a correggerlo e non ti ascolta e ti provoca in continuazione, cosa puoi fare? Intendo dire tutti i giorni, dai 5-6 anni in poi, continua a provocarti e continua a farti diventare matto. Allora, cosa puoi fare? Quindi c'è quasi una sorta
1: È
0: di
1: stato esatto.
0: autogiustificazione al ricorso alla sberla o alla sculacciata. Ecco, per chi si autogiustifica, si autoassolve. Per queste persone, lei che messaggio vuol dare, Sara Optili?
1: Allora, io penso che partirei richiamando proprio la frase che c'è nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che tutti i bambini e le bambine hanno un diritto fondamentale di essere protetti da qualsiasi forma di violenza, di abuso, di sfruttamento, di maltrattamento, sia fisico che psicologico. Quindi questo è un diritto, se guardiamo dal punto di vista del bambino, del ragazzo, che ha diritto di crescere in questo tipo di ambiente. Chiaramente ci sono le sfide con le grandi fatiche del nostro tempo, quindi ci sono delle pressioni quotidiane, a volte delle assenze, delle mancanze di reti informali, come forse un tempo c'erano, no? Queste famiglie, questi cortili, queste tribù che non ci sono più così tanto attorno, no? Quindi c'erano prima tante figure vicine, la comunità era più vicina, invece oggi tante famiglie devono reggere molto da sole e anche le sfide lavorative, no? Per cui, per questo parlavo di sostegno anche agli adulti, per proprio dire non sei da solo, hai tu le tue sfide, non è importante mettere delle regole, è importante mettere dei limiti, non è legittimo poi agire violenza in nessuna forma verso i bambini, perché questo non fa bene al bambino, al suo sviluppo, alla sua crescita e quindi anche al suo poi diventare adulto, ma proprio accompagnare, quindi trovare altri modi, trovare una comunità. Mi piace
0: Altre
1: pensare
0: vie.
1: appunto altre vie, no? Che per crescere un bambino serve una famiglia, per crescere una famiglia serve una comunità. E qui ognuno di noi, anche i non genitori o genitori di figli ormai grandi, possiamo giocarcela tutti questa sfida di stare accanto ai genitori oggi.
0: Il tema sta scuotendo il nostro pubblico, suscita molto interesse. Sicuramente dovrò dedicare una puntata di Controcorrente Extra quest'estate, lo farò magari la settimana prossima, quindi la chiamerò ancora Sara Oitli, coordinatrice di Forum
1: Va bene.
0: Genitorialità, perché vorrei sentire il pubblico anche in diretta su questo tema che vedo che divide. Leggo ancora in chiusura tre messaggi o quattro, sono tanti i messaggi che stanno arrivando allo 076 321 11 13. Allora, la signora ha cambiato la mia domanda e come al solito quando sono scomode non rispondete. Ci dice l'ascoltatore che ci aveva scritto che non riesce a correggere quando un ragazzo non si riesce a correggere e non ti ascolta e ti provoca, cosa puoi fare. Poi, certo che se i nuovi metodi danno i risultati che vediamo, non oso pensare come sarà il mondo fra 60 anni. Penso anche che gli educatori che si riempiono la bocca di tutta questa comprensione o non hanno figli o sono stati fortunati, come me del resto. E mi ricordo di aver letto un libro dove una bimba si domandava se i suoi genitori l'amassero per non essere mai stata scolacciata. Confrontandosi ad una sua amica, ogni tanto prendeva una scolacciata dai suoi genitori. Quando si presenta il limite, quando un bambino cerca la scolacciata per sfidare i genitori, quindi spesso qui si dice anche i ragazzi, i figli, insomma i bambini cercano, vanno a scoprire il limite per vedere se poi i genitori rispondono con delle sculacciate. Poi una follia, stiamo crescendo una generazione di pusillanimi che al primo no reagiranno con la violenza, devoti a piccoli Buddha che diventano degli egocentrici, arroganti. Inoltre questa legge non aggiunge niente, i diritti nella vita si guadagnano adempiendo i propri doveri, e di doveri non si parla mai. È un pubblico molto molto critico, molto duro verso questa nuova norma. Poi si fanno corsi per educare i cani, perché non si organizzano corsi per i genitori? I genitori di oggi che educano i bambini sono stati a loro volta educati dalla generazione precedente. È una catena, bisogna iniziare a spezzarla la catena, a cambiare rotta. L'autorevolezza non è autoritarismo, educare con amore, fermezza e coerenza non è impossibile, anzi i corsi li proponete voi di Forum Genitoriali.
1: Sì, assolutamente.
0: Signora Optili, poi ancora, allora andiamo avanti con la caccia alle streghe. Io so di aver ricevuto raramente una sberla dei miei genitori, ma in quel caso me la sono meritata. Questo l'ho già letto, questo messaggio. Poi, non credo che esista la sberla educativa, ho due figli, non ho mai alzato le mani, anche se da piccolo mi ricordo che soltanto una volta mio padre mi ha dato uno schiaffo e mi ricordo benissimo il perché, l'avevo combinata grossa. Allora io la saluto, signora Optili, ritorneremo sul tema. Credo comunque che
1: assolutamente
0: questa norma davvero serva per far discutere, per soprattutto far riflettere. Credo che davvero dobbiamo andare tutti verso un'educazione che la si può fare, assolutamente la si può adottare, che sia un'educazione non violenta con altri metodi, anche se io posso capire che ci sono delle perplessità o dei dubbi, però la strada assolutamente va cambiata, anche perché io dico, per avere una società migliore, una società che si abitua alla non violenza, alla non violenza fisica, alla non violenza psichica, ai non maltrattamenti, ad una società anche meno arrogante e meno aggressiva. E questo serve a livello di società con la S maiuscola. Sara Optili, grazie, buona giornata.
1: Sono
0: ci risentiamo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Stia bene, auguri, buona giornata. Un brano musicale, poi altro tema caldo, caldissimo, il traffico, i continui incolonnamenti, le code. Come facciamo? Come ne veniamo fuori?

0: Rapporto viabilità 2025, Sondolori, rete viaria nazionale sempre più congestionata. Beh, potremmo dire nulla di nuovo, nulla di particolarmente nuovo. È uscita ieri la notizia, sempre più code, sempre più traffico, sempre più macchine incolonnate, si è sempre più fermi. Allora, per capire cosa sta succedendo, dove stiamo andando e dove andiamo a sbattere, dove andremo a sbattere, abbiamo Lorenzo Colantoni. Buongiorno e benvenuto al nostro ospite, grazie per essere con noi stamattina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, lei è responsabile della comunicazione dell'Ustra a livello nazionale, ricordiamo l'ufficio delle strade nazionali. Avete questo compito che non è un compito facile. Allora, avete elaborato questo rapporto sulla viabilità relativo al 2025, dal quale emerge che la rete viaria nazionale è sempre più congestionata e raggiunge sempre più frequentemente i suoi limiti di capacità. Allora, quali sono i motivi di questo costante e direi anche inquietante peggioramento?
1: Sì, beh, c'è un dato di fatto che, cioè, che le autostrade, le reti, le strade nazionali sono sempre più utilizzate, cioè basta pensare che tra il 1990 ed oggi i chilometri percorsi sulle autostrade sono più che raddoppiate, cioè parliamo di 140% in più di chilometri percorsi sulle strade nazionali tra il 1990 ed oggi. Nel frattempo, in questo tempo, le strade nazionali, diciamo, sono rimaste più o meno le stesse in termini di infrastrutture. Dunque, infatti, diciamo, le infrastrutture arrivano ai loro limiti e infatti succedono sempre più code. Anche lì, anche magari un altro dato di fatto che è importante ricordare, che all'insieme della Svizzera il 45% dei chilometri percorsi in Svizzera

0: avviene sulle strade nazionali, quanto esse rappresentano solo il 3% della rete viaria svizzera, cioè dunque 45% di chilometri su 3% delle infrastrutture. Dunque, purtroppo sì, in certi punti la rete non ce la fa più.
1: Ecco, quando si parla di rete stradale nazionale, si parla di autostrade essenzialmente e semi-autostrade, è giusto, è corretto?
0: Esatto, per rete viaria nazionale si intende proprio autostrade e semi-autostrade. Ci sono anche più o meno 400 chilometri di strade, di ex strade cantonali che ora sono sotto controllo della Confederazione, penso al passo del Julier, per citarne uno, ma diciamo essenzialmente sì, autostrade e semi-autostrade.
1: Nel 2025 sono state registrate complessivamente 68.040 ore di coda, segnando un'impennata, e questo fa piuttosto clamore, questo fatto, questo dato, un'impennata del 20% rispetto all'anno precedente. È davvero un incremento impressionante. Come mai questa forte crescita del sovraccarico sulla rete stradale nazionale, Lorenzo Colantoni?
0: Come lei l'ha detto giustamente, diciamo che i dati di fatti confermano che la rete viaria nazionale non ha più capacità, cioè i chilometri percorsi sono cresciuti dell'1%, 1,3%, e invece le code sono salite del 20%. Diciamo questa discrepanza, diciamo questa sproporzionalità tra le due cose mostra che infatti la rete non ha più capacità in diversi punti, ed oggi diciamo la situazione è così pesante che basta anche un evento che sembra innocuo, non so, qualcuno che cambia corsia in modo un po' sventurato, per già generare code, perché appunto si circola in modo così denso in certi tratti che basta appunto una frenata magari un po' sventurata, una frenata
1: si crea
0: un po' inattesa,
1: e
0: si crea la coda e diventa sempre più grave, e si accumulano le ore. Diciamo proprio a dimostranza che bisogna in certi punti interventi mirati, sì.
1: Voi non rimanete con le mani in mano, l'Ufficio Federale delle Strade contrasta questa tendenza con diverse misure volte a migliorare la fluidità della circolazione, lo fa attraverso dei sistemi cosiddetti intelligenti, poi vedremo se sono davvero intelligenti, di gestione del traffico. Quali e quanti sono allora questi sistemi intelligenti e quali sono gli effetti sul traffico di questi strumenti?
0: Sì, esattamente come lei dice giustamente, noi proviamo già a fluidificare il traffico, con le strade, le superfici stradali esistenti, e perciò appunto mettiamo in atto sistemi intelligenti che ad esempio sono i sistemi di limitazione dinamica della velocità e di segnalazione dei pericoli, ovvero, detto in modo più semplice, sono quelle installazioni che riducono temporaneamente la velocità quando la circolazione si fa densa. E poi c'è l'altra misura forte, è l'utilizzo della corsia d'emergenza come corsia per circolare. Anche qui, sono due misure che mettiamo, stiamo espandendo su tutta la rete. Per rispondere alla sua domanda dell'efficacia, quando si utilizza la corsia d'emergenza come corsia per circolare temporanea, abbiamo constatato che l'ingorgo svanisce, appena apriamo quella corsia lì l'ingorgo si circola di nuovo bene.
1: È una terza corsia, però una terza corsia d'emergenza, quindi non si dovrebbe circolare.
0: Sì, infatti no, non è è una cosa temporanea, e si può fare solo sui tratti predisposti in questo modo. C'è la segnaletica sopra l'autostrada con appunto le frecce verdi o rosse se la corsia è chiusa, ma questo appunto questo sistema, queste corsie aperte al traffico, li abbiamo solo in qualche punto della rete autostradale, ci sono tra Cossonay e Villa San Croix nel Vodese, c'è anche la regione Winterthur, ce ne sono diversi punti, e prevediamo di estendere questo sistema a 250 km, cioè ovvero più o meno il 10% della rete autostradale.
1: Allora, si parla di potenziamenti mirati per decongestionare il traffico, purtroppo i sistemi di viabilità e di guida automatizzata da soli non bastano a garantire nel lungo, a media, lunga scadenza, nel lungo periodo, la funzionalità della rete, compromessa, lo si sa, da criticità che sono criticità di natura sistemica. Per far fronte a questa sfida occorrono quindi dei potenziamenti strutturali localizzati. Ecco, quali sono e dove sono i punti più critici in Svizzera?
0: Beh, allora il Consiglio federale ha chiesto al Politecnico federale di Zurigo di una perizia per capire dove sono i punti prioritarie. Diciamo, su base di questa perizia del Politecnico federale di Zurigo, il Consiglio federale ha messo adesso in consultazione un progetto che mira a potenziare due punti sulla rete autostradale svizzera, che sarebbe tra Aarau Est e Bierfeld e tra Perlì e Bernay nel Canton Ginevra. Diciamo sono i due punti prioritari, però ci sono altri orizzonti di ampliamento, anche a uno, diciamo, a orizzonte 2045, lì ci sono altri progetti, anche uno che anche tocca il Ticino, diciamo, tra Lugano Sud e Mendrisio, dove appunto anche lì, diciamo, c'è una certa urgenza ad agire.
1: Poi ci torniamo sulla terza corsia, sul Polume, il potenziamento sulla Lugano Mendrisio. Allora, il potenziamento della rete autostradale, quindi la misura che secondo voi, da quello che ha detto, a lungo termine porterà i maggiori effetti positivi sulla viabilità. Eppure, facciamo un passo indietro, eppure il 24 novembre del 2024, lei si ricorderà, Lorenzo Colantoni, responsabile della comunicazione dell'Ustra, l'elettorato svizzero ha respinto il progetto di estensione di 6 tratte della rete autostradale elvetica. Allora, il popolo ha detto di no.
0: Esattamente, noi rispettiamo la volontà del popolo e infatti quei 6 progetti che non sono stati accettati non verranno realizzati. Però non è stato un no generico alle strade. Cioè, alla fine bisogna ricordare, il nostro rapporto viabilità lo dimostra, che il problema rimane. Cioè, parliamo di 68.000 ore di code nel 2025, un incremento del 20% rispetto all'anno prima, ma se io faccio un paragone col 2016, parliamo quasi di un triplicamento. Nel 2016 erano 24.000 le ore di coda, siamo ora a 68.000. Dunque, diciamo che il problema rimane e che non si può diciamo, rimanere senza fare niente. Se si fa niente, il problema diventerà sempre peggio. Dunque, diciamo, il potenziamento non c'è scampo. Dobbiamo i punti mirati fare
1: qualcosa
0: di ampliamento.
1: Certo, sì. Voi parlate di ampliamento, di allargamento, di potenziamento, ma sì, se si potenziassero i trasporti pubblici, il problema potrebbe essere risolto. È davvero così?
0: Beh, diciamo che è importante fare l'uno e l'altro, non è o l'uno o l'altro. Infatti il Consiglio federale, nella sua strategia Trasporti 45, ha proprio unito le due cose, cioè lui ha proprio priorizzato i progetti ferroviari e i progetti autostradali per vedere quali fare per primo e quali dopo. Però per il Consiglio federale è importante avere le due cose assieme. Dunque non è o l'uno o l'altro, c'è bisogno di tutte e due, perché anche chi sta sul treno non sta in auto e chi sta in auto non sta sul treno. Cioè, c'è veramente un mano nella mano, non è uno contro l'altro.
1: Allora, vorrei parlare di alcuni temi che sono temi puntuali. In una situazione del genere è ancora garantita, Lorenzo Colantuoni, la sicurezza stradale, oppure è in parte compromessa? Cioè, in un'autostrada, in autostrade sempre più trafficate, sempre più congestionate, con sempre più automobili e camion, la sicurezza stradale?
0: Beh, è un punto sicuramente critico, perché quando si circola, diciamo, in modo più denso, è più facile anche che succeda un incidente. Quello è poco, ma sicuro. Ma anche, diciamo, anche se uno circolando a 120 all'ora e poi si ritrova una colonna ferma, diciamo anche lì un fattore di rischio. Ma non è solo un rischio per la rete autostradale, cioè per chi circola sulle autostrade, ma anche chi vive, diciamo, nei dintorni delle autostrade, perché appunto chi vuole poi magari aggirare un ingorgo magari esce dall'autostrada e prende la rete comunale o cantonale. Dunque questo rischio appunto si trasferisce sulla rete, diciamo,
1: Cantonale
0: secondaria.
1: comunale, certo, cantonale
0: Esatto, dunque, diciamo,
1: comunale.
0: dunque parliamo comunque di villaggi o di comuni che saranno poi attraversati da gente che appunto vuole aggirare l'ingorgo sull'autostrada. Dunque diciamo sì, è importante che rimanere il traffico dove deve rimanere, cioè sull'autostrada.
1: Per non parlare poi del traffico che inquina ovviamente le emissioni inquinanti a livello di inquinamento atmosferico e di inquinamento acustico e fonico, quindi sono tante le ripercussioni, sono parecchie le conseguenze anche molto negative per quanto riguarda la qualità della vita e la qualità dell'aria anche delle nostre orecchie. Allora, abbiamo parlato della sicurezza stradale, parliamo dei cantieri. Tanti sostengono che rallentano tanto, forse troppo, il traffico perché creano molte code e sulle autostrade svizzere ve ne sono tanti di cantieri.
0: Sì, però ecco, diciamo, questa è magari una percezione che diciamo che inganna, perché in realtà anche lì il nostro rapporto ce lo dimostra che i cantieri sono all'origine di 4% degli ingorghi, se solo 4%, anche perché noi a Lustra facciamo sì che, diciamo, che i cantieri rappresentano il minor disturbo per la viabilità. Cioè, proviamo sempre a mantenere due corsie per senso di marcia, poi anche limitiamo, proprio per via di direttiva, limitiamo la lunghezza di un cantiere a 5 km, e poi non ci possono essere meno di 30 km tra due cantieri. Dunque, diciamo, noi proviamo in tutti i modi di alleviare, diciamo, l'impatto di un cantiere sulla viabilità. Ecco, infatti il nostro rapporto dice che sono più o meno, i cantieri sono all'origine di 4% degli
1: Poco,
0: ingorghi.
1: quindi poco anche se bisogna
0: Poco.
1: rallentare. Andiamo avanti, Lorenzo Colantoni, perché abbiamo diversi temi da affrontare, ad esempio
0: Sì.
1: anche i limiti di velocità. Cambierebbero qualcosa se si aumentassero i limiti di velocità? Sappiamo che c'è chi dice 120 è poco in autostrada, bisognerebbe andare a 130 o 140, però invece sappiamo che c'è anche chi dall'altra parte dice no, piuttosto diminuiamo i limiti, almeno il traffico è più fluido, più scorrevole.
0: Cioè, è ovvio che è proprio fisica, c'è cioè logica. Se la strada è libera, più si circola veloce, più velocemente si arriva a destinazione. Diciamo, questo è una cosa chiara. Però parliamo adesso di una situazione che non è, diciamo così, che ci sono purtroppo tanti ingorghi, tanti colli di bottiglia. E in questo caso, se si circola più velocemente, in realtà si arriva più velocemente all'ingorgo e cresce questo più, e l'ingorgo diventa sempre più grande. Ed è proprio per questo che noi, dove ci sono ingorghi, noi diminuiamo la velocità. Può anche pensare all'immagine del rubinetto nel lavandino. Se il lavandino è un po' strua, è un po' turi, cioè
1: Otturato, certo.
0: otturato, cioè, lei aumenta il debito d'acqua del lavandino, dopo un po', cioè, l'acqua esce fuori dal lavandino. Dunque, perciò bisogna in questi casi diminuire piuttosto la velocità.
1: Allora, se tutti andassimo a 100 all'ora o 80 all'ora in autostrada, sarebbe meglio? Ci sarebbe meno traffico? Si tenga la risposta, Lorenzo Qualantoni, lo riprenderò il tema e soprattutto l'interrogativo, la domanda dopo il notiziario. Rimanga con noi, c'è il notiziario, poi abbiamo ancora alcuni punti critici sui quali vorrei soffermarmi con lei, anche perché sono punti che fanno discutere, soprattutto l'opinione pubblica è molto sensibile al traffico sulla rete nazionale, stradale e autostradale.
2: Rete 1.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Scisma ha annunciato oggi a Icona in Vallese la Fraternità San Pio X ordinerà 4 vescovi senza il consenso di Roma, una decisione che comporta la scomunica immediata. Al centro c'è la della rottura, c'è il rifiuto delle riforme introdotte dal Concilio Vaticano II. Ci dice di più Valentina Moccetti.
4: 4 nuovi vescovi, uno svizzero, uno statunitense e 2 francesi, consacrati non lontano dalla tomba di Marcel Lefebvre. Il loro compito sarà quello di garantire la continuità dell'amministrazione e dei sacramenti di una comunità che conta circa 600.000 fedeli, difende un modello di società tradizionalmente patriarcale e un ideale di Stato teocratico. I lefebvriani rifiutano innovazioni introdotte dal Concilio Vaticano II, ad esempio prediligono la messa in latino e vedono con sospetto il dialogo tra religioni. Papa Leone ha parlato di atto scismatico, Paolo Rodari, esperto di tematiche religiose.
5: Il Papa ha sostanzialmente scritto una lettera drammatica chiedendo che i lefebvriani facciano un passo indietro. Sostanzialmente, procedendo con l'ordinazione di 4 vescovi senza l'approvazione del Vaticano, la scomunica avviene di fatto.
3: Prosegue l'offensiva russa in Ucraina. Nella notte missili e droni hanno colpito diverse regioni del paese. A Kherson un attacco ha centrato un minibus civile provocando almeno 2 morti e diversi feriti. Sul piano diplomatico, nel pomeriggio il presidente ucraino Zelensky sarà a Dublino per l'avvio della presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea. In agenda incontri con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. La canicola continua a pesare sulla salute. In Ticino, tra fine maggio e fine giugno, i pronto soccorso hanno registrato quasi 1.000 accessi di pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. Come riporta Ticino Online, nei giorni più critici si è arrivati fino a 66 accessi al giorno e oltre il 40% dei casi ha richiesto un ricovero o una presa in carico specialistica. In Spagna però il bilancio è molto più pesante. Secondo le autorità di Madrid, il caldo estremo di giugno ha causato oltre 1.000 morti. Un bilancio analogo con circa 1.000 decessi era stato comunicato nei giorni scorsi anche dalla Francia. E proprio la Francia potrebbe presto fare i conti con una nuova ondata di calore. Le previsioni indicano la formazione di una nuova cupola di calore a partire dal fine settimana, con temperature che potrebbero nuovamente sorpassare i 40 gradi nella capitale, così come nella costa ovest, da Biarritz a Brest. A 6 mesi dalla tragedia di Crans-Montana è pienamente operativa la Fondazione Beloved, fondazionebeloved.ch, creata per sostenere le vittime e i loro familiari. La fondazione offrirà aiuti finanziari a medio e lungo termine anche al personale intervenuto nei soccorsi. Le famiglie e i feriti possono ora presentare le prime richieste di sostegno. Previsioni fino a stasera al sud abbastanza soleggiato con qualche rovescio temporale già nel pomeriggio. Più nuvoloso lungo le Alpi, mentre al nord cielo variabile con rovesci e temporali. Al sud tornerà il sole domani accompagnato da temperature in aumento, al nord qualche nube lungo le Alpi e nelle regioni orientali. Poi tempo in prevalenza soleggiato.
1: Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e buona giornata ancora a voi tutte e voi tutti. La seconda parte di Mille Voci, stiamo parlando del rapporto sulla viabilità. 2025, la rete viaria nazionale sempre più congestionata, se ne parla da ieri, insomma c'è questo momento di informazione, di approfondimento a Mille Voci, allora lo sfruttiamo perché abbiamo con noi un ospite che è un esperto, perché è il responsabile della comunicazione dell'USTRA, l'Ufficio Federale delle Strade, Lorenzo Colantoni, che appunto è responsabile della comunicazione e ci sta parlando, ci sta spiegando, sta entrando nei dettagli di questo rapporto sulla viabilità 2025 che fra l'altro, il tema lo abbiamo già avviato nel corso della prima parte, attorno alle 10.35, ne stiamo parlando appunto da circa 20-25 minuti, non le ho ancora chiesto, Colantoni, i vostri dati vi arrivano da Via Swiss, con Via Swiss ovviamente sì. Noi collaboriamo, ecco questo è importante dirlo.
0: Sì, assolutamente, noi elaboriamo i nostri rapporti su gli annunci di i dati di Via Suisse appunto, sì.
1: Allora, abbiamo detto di Via Swiss, stavamo parlando prima del notiziario delle velocità. Lei ha chiaramente spiegato che se si aumentassero i limiti di velocità la situazione peggiorerebbe, ci sarebbero più ingorghi, più tappi, più momenti di coda e quindi le code sarebbero più frequenti. Io le ho posto il quesito, l'interrogativo, la domanda: e se andassimo tutti al massimo a 100, 80 in autostrada?
0: Beh, diciamo che potrebbe essere anche un scenario se la rete autostradale continuasse ad essere così utilizzata, che dovremmo sempre di più ridurre la velocità in modo temporaneo. È possibile che questi episodi di riduzione della velocità diventino sempre più frequenti, però diciamo che quando è possibile noi lasciamo sempre circolare la velocità la più elevata. Dipende sempre, ecco, appunto, dal volume di traffico.
1: Eh sì, allora ricordo qualche titolo di ieri dei media: autostrade al limite nel 2025 in Svizzera, oltre 68.000 ore di coda, rapporto viabilità 2025, rete viaria nazionale sempre più congestionata, sempre più in una situazione di saturazione. La Svizzera in coda, sempre più auto, sempre più camion. Tra l'altro sono sempre più auto, sempre più camion a riempire le autostrade, a congestionarle. Il problema riguarda più le auto o più i camion?
0: Diciamo che la proporzione rimane più o meno la stessa anno dopo anno, ma è vero sottolineare sotto questo punto di vista che i camion circolano al 70% sulle autostrade. Diciamo, le autostrade hanno proprio una funzione cruciale per il trasporto merci. Appunto, 70% dei camion circolano sulla strada.
1: 70%, eppure lei lo sa che si dovrebbero spostare i camion sulla rotaia. Lo abbiamo anche deciso a livello di popolazione svizzera. Insomma, il traffico su rotaia sembrava una delle soluzioni. Eppure, caro Colantuoni, siamo ancora qui a parlare di camion sull'autostrada, del 70% del traffico merci che circola ancora sulle autostrade svizzere.
0: Sì, comunque ci sono anche gli sforzi che continuano ad essere fatti. Ci vuole anche lì, ecco, misure di automatizzazione, ma sì, oggi come oggi diciamo che l'autostrada rimane ancora il vettore principale per traffico merci.
1: Purtroppo non si riesce ancora a far andare tutti i camion o la maggior parte dei camion su rotaia. Abbiamo detto dei limiti di velocità, abbiamo parlato dei semafori, andiamo un po' più sullo specifico. I semafori in autostrada, ad esempio i semafori sulla 2 agli ingressi delle gallerie autostradali del San Salvatore della Collina d'Oro, che si attivano nelle ore di punta, sono utili e rendono la viabilità più fluida? Sappiamo che anche a livello politico sono stati criticati.
0: Sì, lo sappiamo, siamo anche a conoscenza del fatto che, ecco, creano un po' di malumore, ma è una misura volta alla sicurezza e per noi da lì non ci spostiamo. Noi è proprio cruciale garantire la sicurezza. Perché dobbiamo attivare questi semafori? Perché a valle di quei tunnel appunto succedono spesso ingorghi e le colonne diventano sempre più grandi e le auto man mano arrivano fino quasi appunto al tunnel che sta a monte, e noi appunto proprio per ragioni di sicurezza non vogliamo auto ferme in tunnel. Siamo tutti a conoscenza di episodi tragici dove auto sono rimaste.
1: Quindi niente auto in gallerie, sono fatti per motivi di sicurezza. Andiamo avanti.
0: Esatto.
1: Ticino rispetto agli altri cantoni, come sta a livello di ore di coda? La rete autostradale è più congestionata, sicuramente in certi orari di punta il traffico è paralizzato, soprattutto sulla Lugano-Mendrisio, Lugano-Chiasso, e quindi c'è ben poco da fare. La terza corsia, laddove vi è lo spazio, è una soluzione intelligente? Penso, e lo abbiamo già accennato prima delle 11, al Polume e al potenziamento sul Lugano-Mendrisio. Allora, voi vedete nel Polume, nel potenziamento sul Lugano-Mendrisio, la soluzione ai mali del Canton Ticino?
0: Diciamo che, allora, per rispondere alla prima domanda, siamo sul Canton Ticino, abbiamo più o meno 7.000 ore di code nel 2025, sono più o meno il 10% appunto del totale che si è registrato l'anno scorso. Però se ora guarda com'è stata la crescita, cioè rispetto al 2024 abbiamo un incremento del 5,9 di ore di code, dunque diciamo siamo sotto a quel 20% di crescita, dunque siamo, diciamo, le ore di code in Ticino crescono meno fortemente rispetto alla media svizzera.
1: Quindi non siamo tra i cantoni peggiori?
0: No, diciamo il canton Basilea, lì diciamo la situazione è molto più drammatica, lì sono state registrate 60% di ore in code in più rispetto al 2024. Dunque diciamo che c'è chi soffre di più in Svizzera, sì.
1: È un po' come con l'inquinamento. E sul polume, sì, sul potenziamento della Lugano-Mendrisio, sì, voi andate avanti, sì, insistete?
0: Allora, in ogni caso, alla fine decide il popolo se si farà o non se si farà, ma comunque noi riteniamo che sia una soluzione molto sensata per ridurre gli ingorghi sulla tratta tra, appunto, tra Lugano e Mendrisio. Sta a tuttora nell'orizzonte di realizzazione 2045 del piano del Consiglio federale. Ora vedremo cosa avverrà, cosa sarà deciso. Come detto, alla fine sarà una decisione politica
1: ed eventualmente anche del popolo. Poi le code ai due portali della Galleria del San Gottardo, e tutti i giorni noi ne parliamo con gli aggiornamenti di Via Suisse. Quanto incidono sulle medie nazionali di traffico incolonnato e congestionato?
0: Sì, anche lì diciamo che c'è qualcosa anche un po' che inganna, perché appunto sono se ne parla tanto, perché appunto sono anche comunque code importantissime che raggiungono anche oltre i 20 chilometri, però diciamo sul totale siamo a 3.000, più o meno 3.600 ore di code al Gottardo nel 2025, cioè più o meno il 5% sul totale, e l'incremento rispetto all'anno prima è del 3%, anche lì siamo sotto alla media svizzera, che ricordo è di 20% di incremento. Bisogna anche ricordare che appunto il Gottardo, l'asso del San Gottardo, è un asso frequentatissimo soprattutto nei periodi di vacanze, appunto Pasqua ora l'estate. Il resto dell'anno, quando appunto non ci sono vacanze, non ci sono ferie, diciamo si circola piuttosto bene al Gottardo, al San Gottardo, nella galleria. Cioè, perciò diciamo sì, è un problema.
1: Ma non è un problema così grande. Senta, quali sono i tre cantoni peggiori per quanto riguarda il traffico in Svizzera? Ci faccia la classifica. Il Ticino ha detto che tutto sommato è un po' sotto la media del 20% di aumento dal 2024 al 2025.
0: Sì, diciamo che i cantoni più toccati dagli ingorghi sono Zurigo, Argovia e Basilea.
1: Quindi Zurigo, Argovia e Basilea. E la Svizzera romanda?
0: Lì, anche lì ci sono anche tante ore di code, ma diciamo l'incremento è anche lì sotto la media nazionale.
1: Bene, allora ascoltiamo un messaggio di un ascoltatore che ci ha inviato appunto il messaggio vocale allo 076 321 11 13.
6: Ma come fai a proporre, Bolzani, di andare a 100 all'ora in autostrada quando in giro per strada è pieno di rimbambiti che sul 30 vanno a 20, sul 60 vanno a 40, sul 50 vanno a 40, sul 120 vanno a 100. Sì, allora andiamo a piedi, basta, andiamo tutti a piedi. No, ma veramente. Io non so dove trovate, ma togliete dalle palle tutti quelli lì che infesciano le strade piuttosto, in giro come satelliti.
1: Ecco, c'è anche chi la pensa così, caro Lorenzo Colantoni. Abbiamo voluto sentire questo messaggio, ma ci sta, il pubblico ovviamente reagisce, spesso reagisce di pancia, sì. E c'è chi dice, ma insomma c'è troppa gente che va piano. Lei però ha detto, in chiusura, ribadiamo questo concetto, non è aumentando le velocità che si risolve il problema delle code.
0: Esatto, come detto, quando il traffico è denso, in realtà la soluzione è piuttosto rallentare temporaneamente la velocità. Ciò aiuta a smaltire l'ingorgo.
1: C'è un ultimo messaggio che ringrazio per i complimenti alla trasmissione, ma è soprattutto per i complimenti a Ustra per i corridoi di emergenza. Cosa si intende quando si parla di corridoi di emergenza, Lorenzo Colantoni?
0: Immagino che si parla appunto di quando c'è un nirgogo, c'è la necessità di creare tra le file auto un spazio abbastanza grande per far circolare un veicolo di emergenza, appunto un'ambulanza, un'auto di polizia. Diciamo, questa è un nostro punto fisso. Noi sensibilizziamo sempre la popolazione, a chi guida un'autostrada, che appunto quando succede un ingorgo di spostarsi un po' più a sinistra, un po' più a destra, così da far spazio tra le auto, così da far circolare con i mezzi di soccorso.
1: Grazie Lorenzo Colantoni, responsabile della comunicazione dell'Ustra, l'Ufficio Federale delle Strade. Grazie per essere stato con noi stamattina, per aver spiegato il rapporto sulla viabilità 2025. Questa rete viaria nazionale di strade nazionali e soprattutto di strade, di autostrade, questa rete sempre più congestionata, una situazione insomma di continua saturazione. Voi però continuate a lavorare per noi con dei potenziamenti mirati per decongestionare a lungo termine il traffico dalle autostrade e soprattutto continuate a rilevare le ore di coda che, ai noi, purtroppo sono in aumento. Ci risentiamo sicuramente anche in futuro per ulteriori temi di interesse generale. Grazie ancora a Lorenzo Colantoni. Fra poco i laghi, i fiumi e le temperature dell'acqua e soprattutto le condizioni di salute dei pesci. A fra poco, grazie Colantoni, buona giornata.

0: Allora, temi caldi, caldissimi questa mattina a Mille Voci, sono tutti temi potenzialmente da controcorrente. Beh, il traffico sempre più congestionato sulle strade e sulle autostrade, soprattutto nazionali, siamo ai limiti massimi, è aumentato del 20%, pensate dal 2024 al 2025 il traffico, soprattutto sono aumentate le ore di coda e ovviamente il pubblico si divide, dibatte e soprattutto discute di questi temi e ha discusso anche in apertura di mattinata di mille voci sulla norma antisculacciata. Allora, che tipo di educazione dare ai propri figli? Le sberle, le sculacciate, da oggi sappiamo è entrato in vigore, lo ricordo, un nuovo articolo, il 302 del Codice Civile Svizzero, rivisto e riformulato, che è il capoverso 1, ed è questa una delle novità, dice che i genitori devono educare i propri figli senza ricorrere alla violenza, segnatamente senza punizioni corporali né altri trattamenti degradanti. Ne abbiamo discusso alle 10 e poi ci siamo dedicati al traffico, sempre più presente, sempre più congestionato sulle autostrade. Vi siete divisi, vi siete scatenati allo 076 321 11 13 e mi fa piacere che ci siete e soprattutto mi date anche dei riscontri, anche polemici, ma ci sta perché Mille Voci deve far discutere, è un po' come controcorrente. Parliamo dei corsi d'acqua ora, dei corsi d'acqua, soprattutto i laghi e i fiumi sempre più caldi, i pesci sono in pericolo già a partire dal mese di giugno. Come stanno i pesci? Paolo Moccetti, buongiorno, lei è ricercatore in limnologia presso l'Istituto Scienze della Terra della SUPSI, Dipartimento Ricerca e Innovazione, giusto?
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Allora, queste temperature in aumento dei fiumi e dei laghi, cosa provocano per i pesci?
1: Allora, diciamo che possono provocare reazioni molto diverse, perché dipende dalla specie di pesce che prendiamo in considerazione e dall'ambiente che prendiamo in considerazione. Quindi le risposte alle alte temperature di un ecosistema lacustre saranno diverse rispetto a quelle di un fiume, per esempio, così come gli effetti delle temperature su, facendo un esempio, non so, la carpa, saranno diverse rispetto a quelle sulla trota, con pesce, per esempio, più sensibile alle alte temperature.
0: Quindi,
1: diciamo che in generale, sì,
0: riassumendo, dipende dalle specie ittiche.
1: Dipende dalle specie ittiche, esatto, e dall'ambiente in cui esse vivono. In generale i pesci sono degli organismi, degli animali particolarmente sensibili alle variazioni di temperatura. Questo perché sono degli organismi cosiddetti ectotermi, che detto in parole povere sono organismi a sangue freddo. Vuol dire che, al contrario di per esempio noi esseri umani, i pesci non riescono a regolare la loro temperatura interna. Quindi sono totalmente in balia alle temperature dell'ambiente in cui vivono, quindi delle acque. Quindi se per esempio in un corso d'acqua abbiamo 20 gradi di temperatura, anche il pesce avrà una temperatura molto molto simile.
0: E soffrirà?
1: Appunto, qui dipende,
0: dipende dalla specie.
1: Diciamo che quando si parla di corsi d'acqua, tipicamente si fa riferimento alla famiglia dei salmonidi. I salmonidi sono questa famiglia di pesci che comprende per esempio la trota, i salmerini, i temoli, nel lago ci sono i coregoni, insomma sono dei pesci adattati alle acque fredde e ossigenate, quindi necessitano di acque fresche, ricche di ossigeno. E quindi chiaramente quando ci sono questi fenomeni come quelli che stiamo vivendo in questi giorni di alte temperature, livelli bassi dei fiumi, sono quelli che diciamo vanno in difficoltà per primi.
0: Ecco, perché è molto interessante quanto ci sta dicendo Paolo Moccetti, perché c'è un tema che riguarda la siccità, quindi i corsi d'acqua diminuiscono, insomma c'è meno acqua nei fiumi, c'è meno acqua anche nei laghi, ma soprattutto nei fiumi, e poi le elevate temperature ambientali, insomma il surriscaldamento climatico. Ieri abbiamo parlato della qualità dell'aria, anche di questa grave, gravissima crisi climatica, questo surriscaldamento globale, incidono anche sulle temperature delle acque. Noi stiamo parlando soprattutto stamattina di laghi e di fiumi. Possiamo dare qualche numero dell'aumento delle temperature e soprattutto di quali dovrebbero essere le medie in giugno? Siamo in luglio, però in giugno quali dovrebbero essere le medie di temperature, delle temperature dei laghi, dei nostri laghi della Svizzera italiana e dei fiumi?
1: Allora, anche lì bisognerebbe distinguere un po' tra vari tipi di laghi e fiumi. Poi sono questioni magari un po' più idrologiche, climatologiche, meteorologiche, più che biologiche. Diciamo che quello che vediamo adesso, per esempio, che se nei corsi d'acqua le temperature, io non so, sono lavoro da Supsi a Mendrisio, ieri guardavo il Laveggio, aveva una temperatura alla foce di 24 gradi. Ecco, per esempio, una temperatura di quel tipo è decisamente troppo alta per, facendo un esempio, per delle trote. Per esempio, dubito che in questo momento alla foce del Laveggio ci siano delle trote. Se c'erano, sono certamente scappate da qualche altra parte.
0: Ecco, ma possono scappare o devono per forza cercare di sopravvivere e poi, se non ce la fanno, morire?
1: Questo è un punto cruciale, diciamo, anche per quel che riguarda il futuro e la gestione futura dei nostri corsi d'acqua. Uno dei più grossi problemi che abbiamo in Ticino, in Svizzera, ma direi anche a livello globale, è la frammentazione dei corsi d'acqua. I nostri corsi d'acqua, basta fare una passeggiata lungo un qualsiasi fiume, anche alle nostre latitudini, sono frammentati per via di barriere artificiali. Quindi in certi casi i pesci certo possono muoversi, hanno la pinna, hanno le pinne, hanno la coda, possono anche scappare letteralmente. Ci sono studi che mostrano proprio come con l'aumento delle temperature i pesci se ne vadano in cerca di acque più fresche e di rifugi termici, però è chiaro che se poi ci sono delle dighe, delle barriere artificiali che impediscono questo movimento, i pesci si trovano poi intrappolati a soffrire, insomma, situazioni di stress, e nei casi più estremi, con temperature molto elevate per un periodo prolungato di tempo, può chiaramente portare anche la morte stessa dei pesci.
0: I pesci in generale sono resilienti?
1: Allora, direi di sì, però c'è un limite a tutto. Anche lì dipende poi da specie e specie. Sono specie che anche perché riguarda, per esempio, l'inquinamento, l'ossigeno, la concentrazione di ossigeno, sono più resilienti di altre. Di nuovo, i salmonidi, come per esempio la trota, che è uno dei pesci, insomma, più noti, anche più pescati in Ticino, per esempio, è molto invece vulnerabile a queste situazioni.
0: E sono tutti temi molto interessanti, certo, e li riprenderemo anche con magari qualche pescatore o con le autorità, insomma, con coloro che si occupano di pesca, i pescatori, la federazione, ma anche le autorità che sono costantemente all'opera. Il tema occupa, anche preoccupa i pescatori. C'è un interessante messaggio di Piero che ci scrive: l'altro giorno riflettevo riguardo della foce di Lugano, quest'ultimo pezzo è estremamente largo, il fiume, il Cassarate, probabilmente influisce anche sul riscaldamento dell'acqua. I fiumi non dovrebbero essere più profondi e meno larghi per mantenere le temperature? Paolo Moccetti?
1: Allora, sì, diciamo che proprio una delle grandi sfide anche per il futuro, per proteggere i nostri corsi d'acqua, è fare in modo, diciamo, preservare gli habitat naturali laddove esistono ancora, e se non esistono ancora, ripristinarli. Quindi portare avanti dei processi di rivitalizzazione dei corsi d'acqua. L'esempio del Cassarate è un esempio interessante, nel senso che nella parte terminale effettivamente è tutto tranne che adatto, non tanto la foce magari, ma la parte prima della foce, dove il fiume è molto stretto, ci sono molte barriere, lì per esempio non è molto adatto alla vita delle trote, per esempio, dei pesci. Ci sono dei progetti in corso anche nel Cassarate, per esempio la foce era stata rivitalizzata.
0: Ecco, le rinaturazioni dei fiumi, sia del fiume ma anche di tutto il contesto, il contorno del fiume, queste operazioni di rinaturalizzazione si chiamano, sì, o rinaturazione, sono utili. Difatti sì. Il nostro ascoltatore scrive: inoltre si presta attenzione alla vegetazione attorno ai fiumi, che spesso crea anche dell'ombra, incanalare l'acqua un po' di più?
1: Sì, assolutamente, sono dei temi fondamentali. Devo dire che ad oggi c'è una consapevolezza, appunto ci sono vari interventi che sono già stati portati avanti, chiaramente non sono necessari perché i nostri corsi d'acqua erano in una condizione tale insomma, che per ripristinarli richiederà diversi anni ancora. Quando si parla appunto di vegetazione, è chiaro che se noi immaginiamo un fiume un corso d'acqua lungo le cui sponde non ci sono alberi che banalmente fanno ombra, è chiaro che è tutto tranne che ospitale per un pesce, un tratto di fiume di questo tipo. Quindi vegetazione sulle rive è assolutamente fondamentale, come prima per esempio si parlava della libera migrazione, libera circolazione dei pesci, sembra quasi un tema politico, ma è fondamentale, insomma, in modo che i pesci possano muoversi lungo il fiume, cercare questi rifugi, appunto magari all'ombra, si chiamano i rifugi termici, o magari delle sorgenti sotterranee che entrano nel fiume e portano acque più fresche. Insomma, i pesci poi riescono anche ad adattarsi un minimo, ma hanno bisogno di delle zone adatte per farlo.
0: Anche di ombra, un'ultima considerazione, signor Moccetti. Io faccio spesso immersioni, ci scrive un ascoltatore, Stefano, nella zona di Caslano. Ho notato che i pesci persici, questo sub ci dice, sono stranamente tutti molto in profondità, dai 30 metri in giù, di solito sono invece molto più, diciamo, in superficie. Si vede che cercano l'acqua fresca del lago, però è strano perché sopra i 30 metri è raro vedere i pesci persici.
1: Allora, adesso poi dipenderebbe anche in che
0: nei laghi vanno in profondità i pesci per cercare l'acqua più fredda?
1: Allora, sì. Esatto, allora nei laghi in realtà nell'immediato, quando c'è l'evento puntuale come può essere l'episodio canicolare, in realtà non c'è un problema nell'immediato, nel senso non dovrebbe esserci un problema nell'immediato, in quanto i pesci più sensibili alle temperature, come per esempio la trota, anche lì nel lago, che è ancora più sensibile del persico, possono fare una cosa molto semplice, nuotare in profondità per l'appunto, dove lì anche in estate le acque sono fresche. Mentre in superficie possono essere molto calde. Abbiamo un sistema di monitoraggio che è la SUPSI, delle temperature, abbiamo visto proprio qualche giorno fa nel bacino sud del lago le temperature superficiali hanno toccato i 29 gradi. È chiaro che una trota, per esempio, a 29 gradi farebbe molta fatica, quindi scende in profondità. I persici è possibile, adesso bisognerebbe vedere più nel dettaglio la profondità, il periodo, eccetera, è possibile che anche essi non stiano proprio negli stati più superficiali se fa troppo caldo, ma scendano più in profondità, sì.
0: Paolo Moccetti, grazie, ricercatore in limnologia presso l'Istituto Scienze della Terra della SUPSI. Mi permetterò di invitarla ancora perché vedo che il tema ha suscitato molto interesse, sicuramente ci sono tanti pescatori che sono stati molto attenti, hanno seguito con grande attenzione appunto l'intervista che le ho fatto, ma vi sono ancora molti temi sui quali vale la pena davvero ritornare, che riguardano appunto i corsi d'acqua, i laghi e i fiumi sempre più caldi e la vita, la sopravvivenza insomma dei pesci, che alcuni sono in pericolo, dipende dalle specie ittiche, altri ce la fanno, però insomma la vita dei pesci sta cambiando radicalmente proprio a causa delle elevate temperature dei corsi d'acqua. Grazie mille Paolo Moccetti, buona giornata e buon lavoro, grazie.
1: Grazie a voi e buon appetito.

0: Paolo Conte, siamo alle 11.35, spesso in queste mattine mi dedico anche, o dedico uno dei temi, insomma, che ritorna in queste mattinate di mille voci, è un tema che è legato ai campionati mondiali di calcio. Non sempre, non tutte le mattine, ovviamente ne parliamo già in modo molto ampio e allargato durante tutto il giorno e durante anche la notte, per quanto riguarda i programmi della RSI, radio televisivi. Io cerco sempre così di trovare quello spunto che fa discutere. Ieri abbiamo parlato di arbitri, abbiamo detto che si parla poco di arbitri in questi mondiali, sempre meno, sempre più di tecnologia, meno di arbitri. Isabella Visetti, buongiorno. Si parla poco anche di calcio femminile in questi mondiali, certo sono e riguardano il calcio maschile, ma si parla poco anche di donne, di femminilità.
1: Nei mondiali di calcio maschile. La tua domanda è un po' provocatoria. Vabbè, sugli spalti, tra il tifo, mi sembra che le donne ci siano, il calcio è amato e seguito anche dalle donne. Qui forse spezziamo una prima lancia a favore del binomio calcio e donne. Poi si è parlato tanto delle sei donne tra gli ufficiali di gara di questi mondiali. C'è stata una partita dove tutto il team era femminile, l'arbitra, le guardialine, il quarto uomo donna e anche nella sala VAR presenza femminile, però 6 su 170 ufficiali di gara nel team arbitrale di questo mondiale mi sembrano davvero numeri molto molto bassi. E se il motto di questi mondiali è il calcio è di tutti, mi sembra che non sia veramente di tutti.
0: Di tutti i maschi.
1: Bisogna capire se questo tutti è un maschile sovraesteso e dunque dovrebbe includere tutti o è solo un maschile. E allora mi dico, allora siamo in una réclame degli anni 60 e tutti i begli spot pubblicitari che vediamo in questi giorni anche di molti brand famosi dove tu vedi queste storie edificanti di un calcio davvero inclusivo, di un calcio che è davvero alla portata di tutte e tutti, allora è solo nella pubblicità e non nella realtà dei fatti.
0: O in qualche articolo che appare nei media, come sulla Gazzetta qualche giorno fa, arbitre, telecroniste e dirigenti, il mondiale delle donne. Sarà così? Non lo so. C'è stato però lo spunto che è arrivato dalla RAI, che per la prima volta ha fatto commentare una partita della Coppa del Mondo nei mondiali a una telecronista, Tiziana Alla.
1: Tiziana Alla, e siamo nel 2026. E poi tutte queste donne che vengono coinvolte come commentatrici, come donne a bordo campo che fanno le interviste, i commenti tecnici e tutte, si dice molto competenti, molto brave, davvero preparate, delle vere professioniste. Tutte cose che non vengono sottolineate quando è un uomo a essere nominato o a commentare qualcosa, quasi come se le donne dovessero ancora dimostrare una competenza ulteriore e che per gli uomini la competenza sia di default, no? di programma base di partenza. Quello ancora mi fa un po' storcere il naso.
0: C'è ancora molto da fare, anche perché qualcuno scrive, io in realtà lo scrivo in modo ironico, mi aspettavo più donne, magari prima delle partite una bella sfilata di majorette. Vabbè, è così, insomma, il tema fa discutere. Io l'ho voluto portare perché ti ricordi anche tu che lo scorso anno di questi tempi, tra giugno e luglio, era vietato non parlare di calcio femminile. C'è stato l'europeo in Svizzera, i campionati europei di calcio femminile, e c'era un entusiasmo incredibile. Si doveva parlare di calcio femminile. Finiti quei campionati europei, basta, chiuso, nessuno più ne ha parlato.
1: Nessuno più ne ha parlato, però devo dire, fra l'altro, un evento che ha avuto un successo clamoroso, una media di spettatori superiore ai 20.000 a incontro, stadi pieni, 29 partite su 31 sold out vendute, perciò un evento che ha avuto un grandissimo successo, sia successo anche economico, perché c'è stato un sondaggio che è andato a interrogare diverse aziende che hanno investito appunto nel calcio femminile sono state molto

0: dare un'eredità a quanto è stato in quel momento lì e darlo per le giovani generazioni, per sostenere il calcio femminile fra le ragazze, fra le bambine, fra le ragazze, sostenere più presenza femminile nelle istituzioni del calcio. L'UEFA ha stanziato 11 milioni di euro per questo piano messo a punto dalla Federazione Svizzera di Calcio.
1: C'è la Federazione Svizzera di Calcio, c'è l'UEFA e poi c'è la FIFA che va per conto suo, e la FIFA non l'ha previsto nei momenti diciamo così specifici proprio per il calcio femminile in questi mondiali, in questa Coppa del Mondo, dei momenti ad hoc diciamo già in programma. E allora ieri ho chiamato una collega giornalista sportiva esperta di questioni di genere nello sport, che è Maria Laura Scatena, che stamattina è con noi e che ringrazio, e le ho detto: Maria Laura, ma poco calcio femminile? E lei mi ha risposto: ma più che poco calcio femminile, poco femminile in questa Coppa del Mondo. Buongiorno Maria Laura Scatena, benvenuta.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità. Giustamente come appunto ci dicevamo in chiamata, più che poco spazio dedicato al calcio femminile in un mondiale maschile, poi lì ci sarebbe tutto il discorso da fare su quanto il calcio maschile, specialmente in Europa, in Sud America, nei posti dove ha maggiore diffusione, è considerato sport nazionale, sia un baluardo della mascolinità, quindi questo discorso poi diventerebbe molto lungo. Il problema più che altro è che in questo mondiale c'è poco spazio per la femminilità e soprattutto per la problematizzazione della femminilità, perché come avete detto anche prima ci sono state magari figure nuove, no? Quindi giustamente si è parlato delle nuove arbitre, delle prime volte delle telecroniste. Il problema è che poi non si va mai a problematizzare, ecco, perché Tiziana Alla, ad esempio, che è una collega che ha tantissimi anni di esperienza, non è arrivata adesso a fare il mondiale perché ha avuto una lunga maturazione, doveva doveva acquisire delle competenze. Quelle competenze lei ce le ha da anni. Il problema è che l'emittente non ha mai fatto nulla e il mondo fuori non era ancora, diciamo, pronto per portare questo tipo di innovazione. Perché non era pronto? Perché fondamentalmente in un impianto patriarcale per le donne è sempre più complicato poter uscire, e molto spesso cosa succede? Vedevo l'altro giorno un TikTok di un ragazzo che diceva: ma non esistono delle leggi che vietano alle donne di fare questo. Molto spesso nei decenni passati, ma anche adesso, non servivano delle leggi per impedire alle donne di fare, magari, non so, la telecronista al mondiale maschile. È semplicemente che a volte non veniva neanche proprio considerata come opzione. Quindi ecco, io credo che sia ovviamente giusto raccontare questi episodi a livello di cronaca come prime volte, però manca tutto il contesto della problematizzazione, così come manca il femminile, che giustamente si diceva prima, sì, sugli spalti ci sono le tifose, capita che si vedano, però manca il femminile in tutta la comunicazione. Penso alle campagne che vengono fatte, di solito si parla sempre di padre e figlio, di padre in figlio, manca nel modo in cui le cose si raccontano, e manca poi tutto un lato che è legato invece a quanto le donne soffrano durante questo tipo di competizioni sportive, che sono delle competizioni in realtà, come ci piacerebbe, eterogenee, quindi che vanno a coinvolgere tutto, ma in realtà sono delle competizioni in cui poi il maschile ha il sopravvento, e quindi poi qui si entra in tutto il discorso che riguarda le violenze che vengono subite nel contesto stadio e anche fuori.
1: Poi ci torniamo dopo il notiziario in lingua facile. Maria Laura Scatena, rimanga con noi perché mi interessa capire un po' le ragioni di questa situazione che è ancora, diciamo così, un po' ferma e fatica ad andare avanti. Il notiziario in lingua facile, Francesca Margiotta è già qui con noi, e poi di nuovo il calcio femminile assente dalla Coppa del Mondo.
3: Notizie in lingua facile. Ieri sera nel nord della Svizzera ha piovuto molto e il maltempo ha causato problemi. Il canton Zurigo è stato uno dei più colpiti. Le persone hanno chiamato i soccorsi più di 700 volte. Ci sono state tante cantine allagate e molti alberi sono caduti. L'aeroporto di Zurigo ha dovuto chiudere per alcune ore. Gli aerei non potevano partire e atterrare. Il caldo sta riscaldando anche i mari. Il servizio Copernicus controlla il clima e dice che i mari non sono mai stati così caldi come in questo periodo dell'anno. Gli esperti dicono che il riscaldamento dell'acqua dei mari avrà delle conseguenze sulle condizioni meteo.

0: il clima in tutto il mondo e la vita degli animali e delle piante nel mare. In Venezuela c'è stato un fortissimo terremoto una settimana fa. Molti edifici sono crollati e da giorni i soccorritori stanno scavando sotto le macerie per cercare di salvare le persone. Nelle ultime ore è stato trovato un bambino di 3 anni ancora vivo, ma le speranze di trovare altre persone vive sono sempre meno. Fino ad ora ci sono quasi 2.000 persone morte e più di 10.000 persone ferite. Non si trovano più oltre 50.000 persone e i palazzi o le case crollati o con gravi danni sono tantissimi, decine di migliaia. Oggi a Doha, in Qatar, si incontrano i rappresentanti di Stati Uniti e Iran per iniziare a definire l'accordo di pace. Nell'accordo di pace già firmato era previsto di smettere con i bombardamenti e di riaprire lo stretto di Hormuz alle navi che trasportano petrolio. Ma in questi ultimi giorni ci sono stati molti attacchi e molte tensioni perché l'Iran vuole continuare a controllare lo stretto di Hormuz. Anche il Libano ha firmato un accordo di pace con Israele venerdì scorso. Per molti libanesi questo accordo non va bene, è visto come una sconfitta, anche perché nel sud del Libano ci sono ancora soldati israeliani. Israele è ancora in guerra contro il gruppo politico e militare Hezbollah che sostiene l'Iran. La Corte Suprema è il tribunale più importante degli Stati Uniti. La Corte Suprema ha deciso che chi nasce negli Stati Uniti è cittadino statunitense. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, invece voleva cancellare questa legge, quindi non è contento della decisione. Donald Trump ha detto che vuole fare ricorso al Congresso, cioè al Parlamento degli Stati Uniti. La Corte Suprema ha invece detto sì a un'altra proposta di Donald Trump per le atlete transgender. Le atlete transgender sono persone nate maschi ma che si identificano come donne. Ora non potranno più partecipare alle gare femminili.
1: Ritorniamo nell'ultima parte della nostra mattinata dedicata al nostro programma Mille Voci, quindi abbiamo ancora 11 minuti per continuare a parlare del femminile o della femminilità che manca o si vede poco nella Coppa del Mondo di calcio, nei mondiali che si stanno disputando in Canada, in Messico e negli Stati Uniti. Stiamo parlando con Maria Laura Scatena. E ieri al telefono ci siamo detti, in un mondiale molto globalizzato, in un mondiale allargato a tutti, ben 48 squadre, c'era sicuramente il posto per tematizzare, per contestualizzare anche il discorso legato al femminile nel calcio.
2: Bisognava appunto cambiare la narrazione, perché più che appunto, come dicevamo, il calcio femminile che vive ha una vita propria continua, un continuum che fluisce, però vive ovviamente mediaticamente di grandi eventi. Il calcio maschile invece non ha bisogno dei grandi eventi per sostentarsi e per essere conosciuto. Per quello diventa un ambiente che fa da cassa di risonanza per qualsiasi cosa, qualsiasi tema. A me viene in mente il Mondiale del 78 quando appunto grazie alla presenza di giornalisti stranieri, grazie alla presenza di interesse da ogni parte del mondo venne un po' squarciato il velo sulla dittatura argentina, sui desaparecidos eccetera, no? Quindi il potere che ha il mondiale di calcio maschile anche adesso che i media sono cambiati e quindi la diffusione può avvenire attraverso social anche molto più facilmente ed essere molto più capillare, il fatto che non ci sia spazio per problematizzare questioni di genere è abbastanza indicativo. Non che mi aspettassi qualcosa di diverso, perché comunque sia il calcio, specialmente, ripeto, in Europa, dove è lo sport nazionale, baluardo nazionale di tante nazioni, baluardo di mascolinità, non mi aspettavo, viste anche poi le posizioni della FIFA e tutte le varie questioni geopolitiche attraverso cui il calcio femminile il calcio femminile è entrato dalla finestra, perché c'è solo la questione della nazionale iraniana in Coppa d'Asia femminile che è stata presa un po' lì, un po' da Trump, un po' dall'Australia, si è un po' parlato ed è stata utilizzata più che altro. In questo contesto qui non mi aspettavo che venisse problematizzata la questione di genere, però purtroppo tramite diverse figure che possono essere tifose sugli spalti, così come possono essere giornaliste, commentatrici in campo e in tribuna stampa, non c'è una vera problematizzazione. Ci sono dei casi, ad esempio il caso particolare delle foto delle tifose generate con l'intelligenza artificiale. Noi parliamo di profili finti in cui si creano queste foto ovviamente irrealistiche, che però al primo impatto sembrano danno questa visione di una donna perfetta che poi fondamentalmente non esiste, ovviamente vestita scollata, e siamo praticamente a reel che raggiungono gli oltre 36 milioni, sì, le oltre 36 milioni di visualizzazioni, cioè i like sono tantissimi. E poi oltretutto l'intelligenza artificiale, che è solo uno strumento per diciamo mostrare quello che veniva fatto anche prima, c'è anche il caso di una giornalista tedesca la cui foto credo fosse in compagnia di Bastian Schweinsteiger, è stata modificata, quindi sono stati cambiati gli abiti che indossava, quindi ecco c'è un po' questa situazione qua. Ho visto problematizzare questa cosa.
1: Ecco, anche se il verbo problematizzare mi piace poco, perché sembra che è un problema che tu porti in un altro ambito. Trovare un sinonimo, Isabella?
3: Sensibilizzare, entusiasmare, perché attorno al calcio femminile c'è comunque un movimento entusiasmante, no? Come verso ogni novità. Io riflettevo mentre Maria Laura parlava, tutto questo avviene poi in un paese organizzatore di questo mondiale, gli Stati Uniti, dove il calcio femminile è più forte di quello maschile. E dunque anche questo sembra un paradosso, Maria Laura.
2: No, assolutamente, solo per fare un appunto, la problematizzazione la intendevo più a livello filosofico, sì, diciamo, sì. Però il discorso è questo: il calcio maschile e il calcio femminile hanno due pubblici molto diversi, e l'amministrazione Trump ha deciso di puntare sul calcio, così come hanno deciso di farlo in Arabia Saudita con i vari programmi, l'hanno fatto in Qatar con il mondiale prima, perché comunque è uno sport che economicamente è una delle grandi potenze mondiali, per quanto ci siano dei luoghi in cui non è seguito, non è praticato come a casa nostra. Però ecco, il calcio femminile americano, che è uno probabilmente quello più che ha fatto da modello per tutti, che è stato trainante, è stata una locomotiva per certi versi, anche se poi l'Europa era partita prima, diciamo che non tiene all'interno del mondiale maschile quella forza lì, cioè chi va a vedere il mondiale ci va comunque, il mondiale maschile ci va comunque con le sue convinzioni, non è neanche a conoscenza del fatto che la nazionale americana femminile o che il calcio femminile in generale sia molto più avanti, abbia vinto molto di più. Forse ecco, in alcune organizzazioni, in alcuni eventi organizzati nei luoghi, ecco, forse questo si vede, perché ci sono magari calciatrici invitate e anche interagiscono anche calciatrici europee. In realtà pensiamo a Bonmatí, che è uno dei simboli del calcio europeo, che sta lavorando in Messico come commentatrice, presenta degli eventi insieme a dei calciatori. Quindi ecco, questo forse è l'unico incontro all'interno del mondiale tra calcio maschile e calcio femminile, calciatori e calciatrici che commentano, che organizzano eventi di contorno, eccetera. Quindi ecco, in questo senso sì, però non credo che chi guarda il calcio maschile, essendo due pubblici diversi, sia a conoscenza del valore del calcio femminile americano.
1: Allora, riprendendo il tema della Gazzetta dello Sport, l'articolo arbitre telecroniste e dirigenti, il mondiale delle donne, si parla anche di dirigenti donne, l'ex CT della nazionale americana Jill Ellis, che si sta occupando di promuovere il calcio femminile come dirigente FIFA. Abbiamo detto di Tiziana Alla, telecronista della RAI, che per la prima volta una donna ha potuto avere l'onore di trasmettere, di commentare una partita della Coppa del Mondo, dei campionati mondiali, ed è appunto stata Tiziana Alla. E poi sul medico, Isabella, posso dire medico?
3: Medica.
1: Allora, si scrive: quanto alle nazionali, non è raro incontrare figure femminili tra i membri degli uffici stampa o nelle aree commerciali e di marketing. La piccola Curaçao però è l'unica tra le 48 nazionali partecipanti ad aver assunto una donna nel ruolo di responsabile medico. Si chiama Susanna Hurman, è olandese come quasi tutta la delegazione e ha un passato importante nel settore sanitario di Real Madrid e PSV Eindhoven. E lei dice: se dimostri di essere competente e brava in quello che fai, ha spiegato la dottoressa, è facile farsi accettare anche in un mondo a maggioranza maschile, perché ciò che importa è la qualità e la capacità di ottenere risultati. Allora siamo ancora al dover dimostrare.
3: Eh sì, è il discorso che è il discorso che dicevo prima in partenza, no?
1: Se
3: viene nominata in quel ruolo, io dopo è scontato che abbia le competenze, le risorse professionali, l'esperienza. E invece le donne devono sempre sottolinearlo, e i commentatori lo sottolineano sempre, cosa che per le nomine maschili non viene mai fatta.
1: È pazzesco questo, la donna che deve giustificare il fatto che è medica di una nazionale. Maria Laura Scatena.
2: Sì, ma poi più che altro il problema è che sono felice per la sua esperienza, nel senso che esistono fortunatamente adesso dei contesti in cui si viene accettate, che poi a me non piace usare il verbo accettare, perché implica che ci sia qualcuno superiore che quindi accetta, no, quello che tu effettivamente fai. Però per capirci, vengono accettate dall'ambiente maschile. Il problema è che la competenza alle donne non è mai necessaria, non è un passepartout per poter ottenere dei ruoli che gli uomini tra l'altro ottengono a volte anche senza competenze allo stesso livello. Quindi cioè, diciamo che siamo un po' quella situazione lì. Quando le donne assumono dei ruoli, purtroppo esiste questo dover sempre giustificare il perché, no? E quindi c'è, cioè, tra l'altro, poi prima abbiamo citato Tiziana Alla Irrai, i colleghi di Tiziana Alla Irrai, parlando della terna arbitrale, non mi ricordo più di quale partita, dicevano: beh sì, brava e anche carina. E questa frase, diciamo, che rappresenta un pochino tutta la puntata di oggi.
1: Certo, forse in chiusura vorrei ricordare al pubblico che ci scrive: ma non si può paragonare il calcio femminile con il calcio maschile, siamo diverse noi donne, gli uomini sono diversi, è giusto così che siano due compartimenti stagni molto differenti. Io però vorrei ricordare che manca il femminile o la femminilità nella Coppa del Mondo, quindi non è una questione di competizione. E qualcuno scrive: ah, ma noi donne facciamo sempre le vittime, Maria Laura Scatena. No, alcuni temi che riguardano la donna, ma la donna prescindendo dal mondo sportivo e calcistico, potevano essere fonte di sensibilizzazione e di informazione. È d'accordo?
2: Sì, potevano essere trattati meglio. Tra l'altro, il pensare di presentarsi sempre come vittime, anche questo è una percezione che ci viene dalla nostra idea patriarcale, perché per quanto vogliamo chiamarci fuori, non siamo cresciuti in un vuoto, cresciuti in un vuoto sociale, quindi diciamo: eh sì, le donne fanno sempre le vittime, peggio, facciamo le vittime, perché abbiamo introiettato che il patriarcato non è un problema solo degli uomini, no? Si parla di dominio del maschile, infatti, non del maschio. Quindi ci sono anche delle donne che hanno introiettato quella situazione lì. E sì, nel mondiale si poteva utilizzare spazio per problematizzare, ripeto, filosoficamente parlando, so che non vi piace moltissimo, però per sensibilizzare, per parlare, per approfondire, per dare spazio a temi di genere.
1: A temi di genere, Isabella, in 30 secondi, perché sai che abbiamo...
3: Allora, in 30 secondi invito il nostro pubblico ad andare a sentire il TEDx Novara Women di Maria Laura Scatena, perché parlare di calcio se sei una ragazza. Lì c'è tutto, è bellissimo.
1: E dove lo trovi?
3: Lo si trova in internet, su YouTube. Lì contiene tutti i temi che abbiamo affrontato oggi e anche qualche risposta.
1: Comunque, sei d'accordo che si poteva anche tu, sei d'accordo che si poteva parlare un po' più di femminile, di femminilità nel calcio e nello sport in generale, che poi vuol dire parlare anche di femminile nella vita?
3: Beh, direi di sì, però bisognava volerlo fare. Le cose non accadono per caso.
1: Abbiamo provato stamattina, grazie Maria Laura Scatena, manca ancora un po', è la fine della Coppa del Mondo. Grazie, buona giornata e buon lavoro, Maria Laura Scatena, buon lavoro anche a te, Isabella Visetti. Le 12, quindi è il momento dell'informazione, dei titoli del radiogiornale. Ci sentiamo fra pochissimo con l'aggiornamento che riguarda la viabilità.
4: Rete 1.
5: Buongiorno da Amanda Pfendler, ecco i principali temi che svilupperemo nel radiogiornale in onda fra mezz'ora. Si è aperto questa mattina a Zurigo il processo contro il 15enne radicalizzato che 2 anni fa aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città. Da oggi in Svizzera entra in vigore la modifica del codice civile che sancisce il diritto all'educazione senza violenza. Una modifica che chiarisce punizioni corporali e trattamenti degradanti sono atti di violenza senza non strumenti educativi. E sempre da oggi nell'Unione Europea è in realtà la cosiddetta Temu Tax per ogni pacco contenente merce di valore inferiore ai 150 euro acquistata sulle grandi piattaforme estere di e-commerce verrà applicato un forfait di 3 euro. A Econ nel Vallese i Lefebvriani, cioè la fraternità di San Pio X, sfidano il Papa e consacrano 4 nuovi vescovi. È scisma con Roma.
1: L'aggiornamento che riguarda la viabilità che chiude la mattinata di Mille Voci, quindi vi devo ancora ringraziare chi ci ha seguito, quindi un grazie di cuore a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori e alle telespettatrici e agli telespettatori che hanno seguito anche la puntata odierna di Mille Voci. E andiamo con il traffico. Al San Gottardo sulla 2 tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 1 chilometro e attese di una decina di minuti per chi viaggia verso Lucerna. L'entrata di Rolo è chiusa in direzione della galleria. In direzione del Ticino fra Vassen e Göschenen code di circa 2 chilometri e attese di una ventina di minuti. A Zurigo ci sono code davanti alla galleria del Gubrist in direzione di San Gallo sulla 1 da Dietikon e sul West Ring da Urdorf Sud. Poi ancora per i passi alpini vi segnaliamo che il Susten è chiuso per motivi di sicurezza fino a nuovo avviso. E ancora sulla 2, come ogni mercoledì, questa notte un trasporto eccezionale transiterà nella galleria del San Gottardo, quindi stanotte alle 23 ci sarà perciò una breve chiusura della galleria. È tutto, buona giornata e buona continuazione di ascolto con i programmi di Rete 1.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Meglio di così.
6: Benvenuti da Clarissa Tammi, nuova puntata di Meglio di Così. Anche oggi non cerchiamo rivoluzioni, non inseguiamo formule magiche, cerchiamo un piccolo passo, un'idea semplice, una domanda giusta, perché spesso il cambiamento inizia proprio da lì. Vorrei dare il benvenuto al mio ospite di oggi, ovvero Raffaele Pedrazzini. Ben arrivato a Meglio di Così. Che presentazione vuoi? Vogliamo parlare un po' del tuo lavoro? Di che cosa fai
7: Ciao,
6: nella vita?
7: Clari. Sì, innanzitutto, grazie dell'invito a questa tua trasmissione.
6: Cosa fai nella vita? Sei un giornalista in erba, si
7: può dire
6: così?
7: Sono giornalista in erba, esatto. Cioè, ho iniziato la formazione come giornalista a settembre dell'anno scorso. È un programma di 2 anni che l'azienda propone, in cui uno si forma nei vari vettori di diffusione, quindi televisione, radio e web.
6: Qual è al momento il settore che ti piace di più?
7: Credo la televisione, perché mi piace molto lavorare con le immagini. Poi anche, cioè, nel mio tempo libero monto, filmo e così. Quindi
6: è una tua passione?
7: È una mia passione, un interesse forse, un interesse. Più che una passione.
6: Che sì. Cos'è che ti piace nel tuo tempo libero? Filmare, fare montaggi? Quali sono i soggetti di solito?
7: Ma di solito possono essere artisti locali, ma anche fuori dai
6: vita quotidiana?
7: Nostri confini. Vita quotidiana poco, ti dico la verità, però potrei provarci.
6: Potrebbe sempre essere un inizio. Allora, oggi di che cosa parliamo? Perché oggi ci porti 3 consigli pratici, concreti, su un tema. Quale tema?
7: Allora, parliamo di politica.
6: Ok, perché politica? Come mai hai scelto la politica?
7: Allora, forse anche per un'inclinazione personale. Cioè, mi piace la politica, me ne interesso da ormai qualche anno, già anche prima di iniziare come giornalista. La politica è un po' la base di tutto, insomma, viviamo in una democrazia, se vogliamo cambiare qualcosa lo facciamo attraverso gli strumenti che la politica ci fornisce.
6: Ma è nata da te? Cioè, è nato da te questo interesse? Era già un po' in famiglia, qualche amico?
7: Ma no, direi che forse era in famiglia in parte, ma poi anche, scuola, università, gli studi. Ho anche fatto un percorso in politiche pubbliche, quindi per forza di cose la politica era sempre fuori dalla porta.
6: Ok, quindi primo consiglio su questo tema, quindi sì. Politica, però primo consiglio riguardo alla politica cosa sarebbe?
7: Allora, l'idea in fondo è quella di come informarsi meglio sulla politica, no? E ci riflettevo prima, forse oggi non è che abbiamo un problema con la politica, ma di rapporto con la politica. Siamo sommersi dalle notizie, polemiche, dichiarazioni, breaking news, siamo sempre più informati, ma anche sempre meno consapevoli, no? E allora il primo consiglio che mi permetto di dare è quello di smettere di vivere la politica come una partita di calcio. Cioè, niente tifoserie. Quando sentiamo una proposta, forse prima di reagire dovremmo provare a sapere chi l'ha fatta, da chi viene, perché non subito dire ah, viene da lui, quindi no, non mi interessa, non l'ascolto, no, ma no.
6: Ah, ok, quindi non è tanto l'idea che conta e basta, ma anche da chi arriva l'idea?
7: No, piuttosto il contrario.
6: È il contrario,
7: cioè,
6: no?
7: Esatto, non tanto da chi arriva, ma qual è l'idea in sé. Cioè, è chiaro che se io ti fornisco un'idea e tu sai che arriva da me e tu hai stima per me...
6: Ovviamente, beh, mi piacerà già la tua idea.
7: Esatto,
6: certo,
7: esatto.
6: Quindi...
7: Se arriva da qualcuno che non ti piace, beh, tenderai a scartarla un po' a priori. E così lo facciamo in modo naturale, insomma.
6: Quindi anche in politica, se io cioè, come dire, quando uno al bar, perché spesso anche al bar si parla di politica, no?
7: Direi soprattutto.
6: Soprattutto al bar. Ecco, come facciamo per non farci fagocitare da queste tifoserie, quindi?
7: Beh, secondo me vale la pena esulare quindi da chi proviene la notizia, l'idea politica e così. E poi interrogarsi sul perché arriva in quel momento.
6: Cioè, come dire, come le blind audition, quelle che fanno nella musica,
7: esatto,
6: no? Che senti uno cantare,
7: però
6: non lo vedi.
7: Ti volta, esatto, cioè tu volti la schiena a lui e senti la sua proposta, indipendentemente dal partito, indipendentemente...
6: Ma questo è interessante, quindi l'idea, cioè il consiglio pratico e concreto che ci dai è quando sentite un dibattito politico, non guardatelo, cioè...
7: In teoria
6: no, non dovete vedere da chi arrivano le cose.
7: Sì, cioè prima le idee e poi le bandiere. Cioè prima prendiamo l'idea, cerchiamo di capire da cosa è costituita, perché viene, come mai, che cosa ci racconta. E poi dopo andiamo anche verso la persona, il partito, il movimento e cerchiamo di capire allora se lì ci sono magari dei denominatori comuni. Sappiamo che magari ci sono delle proposte che arrivano da un'area politica piuttosto che da un'altra. È chiaro che poi ci sono dei denominatori comuni, però è sempre bene ascoltare, no? L'idea e chiedersi ok, perché va bene, ma la prendo in considerazione. Poi dopo magari, che ne so, non mi piace, va bene, andrà benissimo comunque, però la ascolto, no? Cerco di, insomma, di assorbirla senza preconcetti, senza pregiudizi. Quella è un po' l'idea di fondo, ecco.
6: Quindi questo è il primo consiglio che ci dai su come vivere in maniera più sana la politica? È così?
7: Direi sana, sì, e poi magari è anche un po' un criterio per selezionare le idee politiche. Cioè, davvero mettersi nella materia.
6: Benissimo, primo consiglio e intanto ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo con il secondo consiglio.

0: quest'oggi, grazie a Raffaele Pedrazzini, parliamo di politica, perché Raff, tu ci porti dei consigli come vivere meglio, in maniera più sana, la politica. Tu insomma sei appassionato, è un argomento che a te piace molto, lo vivi molto. Quindi il primo consiglio che ci hai dato prima,
1: era quello di smettere di vivere la politica come una partita di calcio e guardare prima le idee e poi le bandiere, no?
0: E non vuol dire tradire se stessi o tradire la propria squadra, no?
1: No, anzi, essere d'accordo con qualcuno su un tema non significa per forza sposarlo interamente, anzi, riconoscere un argomento sensato dall'altra parte è una prova di intelligenza, perché sono in grado di attingere a diversi ambienti politici, a diverse aree, sinistra, destra, centro,
0: è quello che arricchisce, no?
1: Secondo me sì.
0: Ed è quello che magari ci aiuta poi a formarci un'idea un po' più
1: completa, anche. Cioè non è che arriva da destra è negativo, non arriva da sinistra è negativo e viceversa. E quindi ci permette, per questo dico che bisogna forse un po' uscire da questa visione manichea tra un opposto e l'altro, come si fa nelle partite, cioè tieni o alla squadra A o alla squadra B, non è che ci sono tante opzioni.
0: Ma non so, io ricordo quando ero bambina tenevo chi vinceva di base. Non so, funziona ancora, non so se si può.
1: Beh, funziona ancora, ma lo rilegherei al mondo dello sport, forse al mondo politico
0: non funziona.
1: No, più o meno.
0: Ok.
1: Non so, io avrei paura di alcune derive, però.
0: Ok. Secondo consiglio.
1: Il secondo consiglio che mi è venuto un po' così abbastanza in modo abbastanza rapido è quello di consumare meno politica ma farlo meglio. Insomma, oggi siamo aggiornati ogni 3 minuti, 2 minuti, 5 minuti.
0: Sembra che viviamo nel periodo dell'urgenza. È sempre tutto urgente, certo. È sempre tutto prioritario. Qualsiasi notizia, ma proprio da Trump ha sbadigliato, dobbiamo assolutamente dirlo piuttosto che... Non lo so, qualsiasi
1: certo,
0: cosa è importante.
1: Sono d'accordo, la mattina ti alzi, bevi il tuo caffè, sei ancora assonnato, il tuo telefono ti dice urgente, breaking news, urgente, e ti dici, cos'è importante, cos'è davvero urgente? Cioè, anche lì ci vuole un po' di criterio.
0: E forse, come facciamo però lì a scegliere?
1: Secondo me la cosa fondamentale è quella di essere... come dire, un po' stoici, no? nei confronti del mondo che ci circonda. Cioè dobbiamo forse cercare, magari spegnere anche certe notifiche o avere anche meno, meno voglia di andare sui social, sui siti, cercare sempre l'ultima notizia. Perché secondo me, ma questo lo vivo anche in primo piano come giornalista, c'è molte polemiche, molte cose, molti fatti durano 48 ore e poi spariscono, svaniscono e nessuno ci pensa più, nessuno
0: tanto
1: ne
0: rumore
1: parla
0: per
1: più.
0: Niente, no?
1: Esatto.
0: Come si dice? Confondi le idee, che così almeno.
1: Esatto, se non puoi convincerli, confondili. Esatto. Però nel frattempo, cioè in tutto questo marasma, in tutta questa cosa che ci viene addosso, che è l'informazione, ci sono temi fondamentali, importantissimi, che avanzano lentamente.
0: Ma come faccio a selezionare? Come faccio a capire tra 10 notifiche, breaking news, qual è quella da approfondire e quella no? Cioè, come faccio a fare questo?
1: Beh, forse secondo me lì vai a prendere selezioni delle cose che vuoi leggere. Non so, oggi mi leggo qualcosa sul conflitto in Iran. Ti leggi un reportage, un approfondimento, magari un'intervista a un politologo, a un sociologo, a un esperto di Medio Oriente, qualcosa che abbia un certo tono e anche una certa voglia di approfondire quello che succede là fuori. Ecco, secondo me queste cose valgono più di 10 notizie consumate in fretta, perché poi, cioè, io mi sveglio alle 7 e ci sono le 10 notifiche, il tempo di arrivare al lavoro alle 8 e le notifiche sono raddoppiate, a mezzogiorno ancora di più. E quindi, cioè, forse anche un po' prendere le distanze, no, da questo grande mondo che ci sommerge, perché poi non c'è più nessuna distanza. Cioè, quello che succede è che tu hai la notifica su Trump che ha fatto qualcosa su X e poi un attimo dopo te lo riporta anche Fox News, però c'hai anche quella di Macron che è in Francia, poi c'hai quella di Netanyahu, poi c'è una cosa cinese, insomma non c'è più nessuna distanza, non c'è il tempo di arriva tutto nell'immediato e in quell'immediatezza lì, beh, uno si può spiazzare oppure può anche essere vittima di quel grande afflusso di notizie che arriva.
0: Ma non è quello che succede un po' a tutti quando l'essere umano deve scegliere, quando c'è troppa scelta, alla fine non scelgo niente, quindi troppe notizie, alla fine non ne scelgo neanche una.
1: Sì, e poi c'è anche da dire che quelle notizie lì magari sono, come dire, sono un po'... Ci danno quel sapore di un po' polemica o di...
0: magari un po' gossip anche, no?
1: Certo, nel senso che non sono per forza cose urgenti o breaking news, però ci danno quella cosa, ah, è successo questo, lo so. Ma nel... cioè, se, in un contesto un po' più grande di riflessione, che cosa ti dà sapere tutte quelle minuzie? Niente, credo, perché non puoi sviluppare
0: un pensiero critico.
1: È più grande.
0: È più grande.
1: Esatto.
0: Cioè, non puoi avere una visione dell'insieme.
1: Sì, e poi, insomma, la polemica è sempre più facile, la comprensione è già un po' più faticosa. Quindi ci sono effettivamente dei temi che sono più ostici, che sono più duri da comprendere, anche perché magari hai bisogno delle nozioni di storia, di politica, di sociologia.
0: O di geografia.
1: Di geografia, di letteratura, insomma, tante cose. E quindi certe volte comprendere dei fatti non è affatto facile.
0: Quindi chiudiamo dicendo che il secondo consiglio che dai è quello di...
1: consumare meno politica e in generale meno informazione, ma farlo meglio. Cioè selezionare magari alcuni articoli, alcuni reportage che mi leggo dall'inizio alla fine, magari su una qualche testata che fa approfondimento, che sia svizzera, che sia italiana, francese, anglosassone. Insomma, quello è meno ma di più.

0: Torniamo con Raffaele Pedrazzini, parliamo di politica, quindi tre consigli utili, pratici per vivere la politica in modo più...
1: sereno?
0: Più sereno, più sereno, mi piace, sì.
1: E sereno come assenza di nubi,
0: Nel
1: significato più vicino all'etimologia del termine.
0: Ok.
1: No, allora, quindi smettere di vivere la politica come una partita di calcio era il primo consiglio che abbiamo dato.
0: Sì.
1: Il secondo consiglio che abbiamo dato era quello di consumare meno politica, ma meglio. Meno politica, ma anche meno informazione in generale.
0: Cioè non è che uno, se non sa esattamente tutto quello che succede ovunque nel mondo, vale meno.
1: No, non vale meno, anzi secondo me è meglio sapere alcune cose in modo più preciso e puntuale piuttosto che avere delle grandi confusioni in testa.
0: Perché poi abbiamo detto, se non riesci a convincerli, confondili.
1: Sì.
0: Così.
1: Questa cosa ho visto che ti ha fatto molto ridere.
0: Mi ha fatto ridere questo, sì.
1: E forse ci confondono anche un po' sui grandi temi che in realtà sottostanno
0: quindi la sottotraccia che c'è.
1: La sottotraccia sono i grandi temi che avanzano lentamente. Partiamo dal discorso dell'intelligenza artificiale, dai risvolti che ha sul lavoro e anche sull'umanità che siamo in grado di dimostrarci l'uno all'altro, anche al grande discorso del cambiamento climatico che ormai è sempre relegato in fondo alle nostre priorità e anche al discorso demografico. Ci sono dei grandi filoni, dei grandi temi che sono...
0: Insomma, questi sono dei temi che dobbiamo assolutamente per te consumare, cioè sono delle informazioni che dobbiamo avere, dobbiamo approfondire, insomma.
1: Secondo me sì, cioè il momento diciamo attuale si presterebbe. Sì.
0: Terzo consiglio?
1: Il terzo consiglio è un po' per combattere quei bias che abbiamo nei confronti delle cose, quindi piuttosto che cercare delle conferme di quello che pensiamo in quello che leggiamo, cerchiamo dei dubbi. Nel senso, tutti cerchiamo delle conferme, è umano, vogliamo sentirci...
0: Quindi anche politicamente, intendi?
1: Anche politicamente,
0: però
1: certo.
0: Se uno si rivede in una fazione piuttosto che in un'altra, diventa difficile leggere, immagino... Le
1: altrove,
0: cose che scrivono gli
1: certo,
0: altri.
1: Però il rischio è che se tu leggi quello che ti arriva solo da una fazione, ti chiudi dentro una bolla. Allora, okay. Leggere qualcuno che non la pensa come noi, forse è in qualche modo anche un po' più sano, perché ci
0: è quello che succede
1: dubbio.
0: Anche con i social, per esempio su Instagram, su TikTok, viviamo in una bolla perché ci vengono proposte solo tematiche che ci sono che sono di nostro interesse di base.
1: Sì, allora questo è sicuramente
0: quindi funziona un po' ovunque.
1: Sì, è un grande rischio, cioè noi sappiamo che ci sono degli algoritmi che si adattano alle nostre preferenze e a quello che consumiamo, quindi quello che consumiamo addestra l'algoritmo e l'algoritmo poi finisce per darci sempre in pasto quello che noi desideriamo, tra virgolette.
0: Ecco, vorrei sapere il tuo algoritmo, che cos'è che ti propina sempre? C'è qualche tema che torna ricorrente?
1: Sì, ci sono alcune cose, per esempio di politica americana, tipo CNN torna molto spesso.
0: Torna spesso, quindi torna insomma spesso. La politica è nelle tue vene, nel tuo DNA, ma noi...
1: Ma ci sono anche altri temi che compaiono e che non fanno che insomma darmi in pasto quello che
0: ti piace, quello
1: certo,
0: è certo.
1: Certo, quindi le vacanze al mare.
0: Le vacanze al mare. Allora, volevi dire il terzo consiglio, ma tu riesci a fare queste cose che ci hai detto, oggi ci hai dato questi consigli, tu riesci a metterli in pratica nella tua vita?
1: Sì, allora, devo dire che...
0: Non sei un tifoso, quindi
1: non
0: tu...
1: Non sono un tifoso, cioè è bello, insomma, prendere da un po' tutte le parti e prendere le idee che sentiamo giuste in rapporto a noi, ma alla società in generale. E devo dire che sul consumare meno politica, consumare meno informazione, lì forse potrei...
0: C'è margine di miglioramento.
1: C'è margine di miglioramento, però non so quanto il margine sia, insomma, sia spostabile perché è il mio lavoro e quindi ci sono abbastanza immerso.
0: E invece il terzo consiglio è quello di leggere cose che non confermano la nostra idea,
1: sì,
0: dicevi.
1: Cioè cercare il dubbio, secondo me sì, ed è importantissimo anche farlo, secondo me, adesso, in cui ci sono evidentemente delle guerre di informazione che creano poi delle dissimetrie di informazione. Cioè ci sono varie cose che vengono raccontate, non si sa mai bene a chi far fiducia, chi ascoltare. È anche molto difficile districarsi nel mondo dell'informazione oggi, perché abbiamo anche dei contenuti che vengono generati con l'intelligenza artificiale e purtroppo è sempre più difficile distinguere da quello che succede là fuori nella realtà fattuale.
0: Quindi di base, se a voi pensate che andare al mare in vacanza sia la cosa migliore, leggete delle riviste sulle vacanze in montagna, cercate di ecco, questa di base, allora, io semplifico è così. Allora ringrazio Raffaele Pedrazzini per essere stato mio ospite, e se oggi vi è rimasta anche solo un'idea, una curiosità o una prospettiva diversa, allora questo tempo insieme è servito. Ci ritroviamo alla prossima puntata di Meglio di Così.

0: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. Al sud si verificheranno alcuni rovesci o temporali, poi in serata sarà presente una breve fase di vento da nord. Anche al nord continueranno rovesci e temporali sparsi e le temperature massime raggiungeranno i 28 gradi al sud e tra i 22 e 26 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani giovedì 2 luglio. Al sud tornerà ad essere soleggiato e nuovamente più caldo. Al nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali, ci sarà inizialmente nuvolosità estesa con ancora qualche goccia. Per il resto sarà in prevalenza soleggiato, con le temperature comprese tra i 18 e 32 gradi al sud e tra i 15 e 26 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. Si è aperto questa mattina a Zurigo il processo contro il quindicenne radicalizzato che 2 anni fa aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città. Interrogato, il giovane non ha risposto a nessuna domanda del giudice. Da oggi in Svizzera entra in vigore la modifica del codice civile che sancisce il diritto all'educazione senza violenza. Una modifica che chiarisce punizioni corporali e trattamenti degradanti sono atti di violenza, non strumenti educativi. E sempre da oggi in Europa è in realtà la cosiddetta Temu Tax. Per ogni pacco contenente merce di valore inferiore ai 150 euro acquistata sulle grandi piattaforme estere di e-commerce verrà applicato un forfè di 3 euro. A Econ nel Vallese le Fevriani, cioè la fraternità di San Pio X, sfidando il Papa, hanno consacrato oggi 4 nuovi vescovi. È scisma con Roma. Alla Coppa del Mondo di Calcio il Messico vola agli ottavi dopo Norvegia e Francia e a Città del Messico è estasi per milioni di persone, per cui il sogno mondiale è sempre più vivo. Ci colleghiamo con il Tribunale Distrettuale di Dilsdorf nel Canton Zurigo perché è cominciato stamani il processo al minorenne che 2 anni fa ferì gravemente a colpi di coltello un ebreo ortodosso in centro a Zurigo. Un attentato a sfondo jihadista, antisemita e che poteva avere conseguenze anche più pesanti. Sul posto per noi c'è Gianluca Olgiati. Gianluca, ci sono novità? Ha già parlato l'imputato?
4: Buongiorno, diciamo che l'interrogatorio c'è stato, ma il giovane, oggi 17enne, è rimasto composto sulla sedia, ma ha risposto keine Aussage, nessun commento a tutte le domande del giudice, questo almeno quando erano accese le telecamere, perché è un processo particolare, noi giornalisti abbiamo potuto seguire solo una parte dell'interrogatorio tramite uno schermo in una sala accanto, questo proprio per tutelare l'identità del minorenne, però certo il caso è grosso. Aveva scosso tutta la Svizzera e la comunità ebraica di Zurigo in particolare.
3: Sì, e anche questo è un attentato che sembra unire la radicalizzazione islamica con una componente psicologica.
4: Sì, c'è una perizia di cui si sta discutendo a telecamere spente e che pare ricostruisca un quadro di un giovane, lui lo ricordo è svizzero-tunisino, con disturbi psichici, si è parlato di depressione e autismo, ma soprattutto un ragazzo sempre più risucchiato nel mondo virtuale e questo lo si legge nell'atto d'accusa, quindi video violenti, finito nella propaganda dello Stato Islamico. Il 2 marzo del 2024 aveva deciso di colpire, dopo aver pubblicato sui vari canali un video di rivendicazione, voleva uccidere il più alto numero possibile di ebrei, ma trovando le porte della sinagoga di Zurigo sbarrate durante una funzione si è scagliato su un ebreo ortodosso incontrato per strada, lo ha colpito 17 volte con il coltello prima di essere fermato da passanti. La vittima è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi dalle quali non si è ancora ripreso del tutto.
3: Le accuse, Gianluca, sono di tentato omicidio plurimo, oltre che sostegno a un'organizzazione criminale e incitamento all'odio. Cosa possiamo attenderci dalla sentenza?
4: Ma allora i fatti non sembrano essere contestati, bisogna capire quale ruolo avrà la perizia psichiatrica. In ogni caso la procura chiede un anno di detenzione, sembra poco, ma è la pena massima prevista per chi al momento del reato ha meno di 16 anni. Ecco, si punta più sulla terapia, sullo sforzo di risocializzazione. La procura chiede quindi anche il collocamento in un istituto di terapia chiuso che può essere ordinato fino al 25° anno di età. Ecco, vedremo, la sentenza è attesa martedì prossimo.
3: Grazie Gianluca Olgiati. In Svizzera quasi un bambino su due subisce atti di violenza fisica nel contesto educativo, un bambino su quattro violenza psicologica in famiglia. Da oggi entra però in vigore la modifica del codice civile che sancisce ufficialmente il diritto all'educazione senza violenza. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
5: Sculacciate, tirate d'orecchie, strattonate. Quasi la metà dei genitori in Svizzera dichiara di ricorrere a violenza fisica nei confronti dei figli. Violenza che può anche essere psicologica. Da oggi però il principio dell'educazione senza violenza dei figli da parte dei genitori è sancito nel codice civile, con Confederazione e Cantoni a dover migliorare e potenziare l'accesso ai servizi di consulenza genitoriale. Caroline Ceppi, responsabile per la Svizzera Latina dell'Associazione Formazione dei Genitori CH, associazione che fornisce informazioni e orientamenti su tutti gli aspetti dell'educazione parentale.
6: La legge non dice ai genitori come educare i figli, dice però una cosa che è importante, che si possono mettere i limiti, dire dei no, essere autorevoli, ma senza ricorrere alla violenza fisica o psicologica.
5: In prima linea anche la Fondazione Protezione dell'Infanzia Svizzera, regula Bernhard Hug, è la direttrice.
7: Per noi significa poter agire prima. Quando veniamo a conoscenza di un caso possiamo coinvolgere i genitori e chiedere sostegno alle autorità prima che la situazione degeneri in violenza sistematica.
5: In Svizzera i casi segnalati sono triplicati negli ultimi 5 anni, ma tanti, si ipotizza, segnalati non lo sono.
7: Adesso è più chiaro definire cosa sia e cosa non sia violenza e possiamo anche aiutare i genitori. Per lo più i figli vengono educati senza metodi violenti, ma questi sono effettivamente aumentati parallelamente alla fragilizzazione dei contesti familiari, maggiormente sotto pressione economicamente e dunque con potenziale aumento del fattore di rischio per violenza sui figli.
5: Violenza, come detto, che può anche essere più subdola, meno facile da individuare. Violenza psicologica e non fisica. Ancora regola Bernhard Hug.
7: Sì, forme di violenza ora riconosciute, umiliazione, derisione, esclusione, isolamento, minacce, a seconda dell'età, possono essere molto stressanti e fonte di paura per il bambino e purtroppo fanno parte dei metodi educativi.
5: Se è possibile educare senza violenza, è però possibile farlo senza sanzioni? Nuovamente Caroline Ceppi di Formazione dei Genitori CH.
6: È importante distinguere tra conseguenza educativa e punizione. Una conseguenza serve a insegnare e assumersi la responsabilità delle proprie azioni, mentre una punizione spesso ha come obiettivo di far soffrire e umiliare per ottenere obbedienza a corto termine.
5: L'appello allora è quello di segnalare, informarsi e chiedere appello per genitori, figli, parenti, conoscenti, tutti, insomma, e di rivolgersi alle varie associazioni e fondazioni di aiuto all'infanzia e ai genitori.
3: È scisma con Roma, oggi a Econ in Vallese sfidando Papa Leone gli ultra tradizionalisti seguaci dell'arcivescovo francese Marcel Lefebvre hanno ordinato 4 vescovi senza mandato pontificio. Sentiamo Valentina Moccetti.
8: 4 nuovi vescovi, uno svizzero, uno statunitense e 2 francesi, consacrati non lontano dalla tomba di Marcel Lefebvre. Il loro compito sarà quello di garantire la continuità dell'amministrazione e dei sacramenti di una comunità che conta circa 600.000 fedeli, difende un modello di società tradizionalmente patriarcale e un ideale di Stato teocratico. I lefebvriani rifiutano innovazioni introdotte dal Concilio Vaticano II, ad esempio prediligono la messa in latino e vedono con sospetto il dialogo tra religioni. Papa Leone ha parlato di atto scismatico, Paolo Rodari, esperto di tematiche religiose.
9: Il Papa ha sostanzialmente scritto una lettera drammatica chiedendo che i lefebriani facciano un passo indietro, sostanzialmente procedendo con l'ordinazione di 4 vescovi senza l'approvazione del Vaticano. La scomunica avviene di fatto, cioè vengono appunto scomunicati, cioè messi fuori dalla comunione con Roma.
8: I lefebriani sono una minoranza all'interno della Chiesa Cattolica, ma hanno una certa influenza negli ambienti conservatori, anche al di fuori della Chiesa. Paolo Rodari, si può dire che strizzino l'occhio al mondo protestante americano?
9: Sì, in qualche modo sì, perché la loro dottrina, diciamo, cioè quello che portano avanti, che è vero che è la dottrina di sempre, però senza le aperture che il Concilio Vaticano II ha fatto a metà del Novecento, il loro pensiero è molto vicino al cattolicesimo e anche al protestantesimo americano, anche in questa fase storica, a certe parole, a certe uscite di Trump e di Vance. Testimoniano che può esistere, anche con questa scomunica, un cristianesimo che sta a destra del Papa, cioè un cristianesimo ultraconservatore, in qualche modo trova una sua legittimità non a Roma ma fuori da Roma, in questi ambienti protestanti, cattolici, conservatori anche americani.
3: E cambiamo tema, entra oggi in vigore nell'Unione Europea la già ribattezzata Temu Tax, un forfè di 3 euro sugli articoli di valore inferiore ai 150 euro acquistati sulle grandi piattaforme estere di e-commerce come Temu, Shein e AliExpress. Il prelievo mira ad arginare il fenomeno degli acquisti a basso costo e a ripristinare una concorrenza equa fra piattaforme estere e rivenditori europei. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
10: L'acquisto online di articoli a basso costo e spesso di bassa qualità è ormai diventato una piaga per l'ambiente, un rischio per

0: più che questi prodotti spesso e volentieri non corrispondono ai criteri di qualità e di sicurezza dell'UE. Con il prelievo forfettario di 3 euro introdotto da oggi e per i prossimi 2 anni si cerca di ripristinare una concorrenza più equa fra le piattaforme estere, soprattutto cinesi ma anche americane, e i rivenditori europei e di finanziare una riforma dei sistemi di controllo introducendo un data hub che permetterà di accertare in modo elettronico la natura dei vari prodotti. Tra 2 anni esatti, una volta riformata l'autorità europea delle dogane, anche questi pacchetti saranno tassati come tutti gli altri beni importati, rendendo ancor meno attrattivo dal punto di vista economico l'import individualizzato tramite le grandi piattaforme estere.
1: Dal canto suo, invece, la Cina stringe ancora di più il controllo sulle terre rare e i minerali critici. Da oggi entrano in vigore nuove regole che rafforzano il controllo statale sull'intera filiera, cruciale per l'industria tecnologica, la transizione energetica e il settore della difesa. Pechino continua quindi a trasformare il suo dominio su queste risorse come una leva geopolitica. Ci dice di più il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
2: La Cina fa un altro passo nella trasformazione delle terre rare da risorsa economica a strumento di potere geopolitico. Dal 1 luglio, 105 anniversario del Partito Comunista, entra in vigore un doppio pacchetto di misure che rafforza il controllo dello Stato sull'intera catena di approvvigionamento dei minerali strategici. La novità più evidente è l'introduzione di un sistema di segnalazione interna. Cittadini, aziende e operatori saranno chiamati a denunciare sospette violazioni delle norme sull'export attraverso linee telefoniche e piattaforme online. Chi aiuterà le autorità a individuare esportazioni illegali potrà essere premiato. Parallelamente diventa operativo anche il nuovo meccanismo di sicurezza che attribuisce al Ministero del Commercio poteri molto più ampi per indagare su governi, aziende o organizzazioni straniere ritenute responsabili di danneggiare gli interessi industriali cinesi. In alcuni casi Pechino potrà imporre restrizioni commerciali, limitare investimenti o interrompere rapporti economici. Segnali in tal senso sono arrivati nei giorni scorsi, prima con una serie di restrizioni contro aziende degli Stati Uniti e poi con l'inedito arresto di 2 cittadini giapponesi accusati di contrabbando di terre rare soggette a restrizioni. L'obiettivo è controllare ogni passaggio della filiera dominata dalla Cina e cruciale per microchip, auto elettriche, droni e dispositivi militari. Negli scorsi mesi proprio le restrizioni sulle terre rare hanno consentito a Pechino di siglare la tregua con Donald Trump. La Cina è convinta che i minerali critici siano l'arma negoziale definitiva e per questo, nonostante il recente disgelo, Xi Jinping continua a rafforzare il controllo dello Stato sul settore, elevato a materia di sicurezza nazionale.
1: L'amministrazione statunitense e la società Anthropic hanno raggiunto un'intesa che sblocca l'uso dei 2 modelli di intelligenza artificiale della società tecnologica, a cui Washington aveva applicato delle restrizioni d'uso per questioni di sicurezza nazionale. Chiara Savi.
3: Meno di 3 settimane fa il governo americano aveva bloccato Claude Fable 5 e Mythos 5, i 2 programmi di intelligenza artificiale di punta concepiti da Anthropic. Il motivo? Delle falle nel loro sistema di sicurezza che avrebbero permesso cyberattacchi. Con una mossa fuori dal comune, l'amministrazione americana aveva vietato ad attori stranieri l'uso dei 2 programmi, sia sul suolo statunitense che all'estero. Un problema per Anthropic, che aveva annunciato di volersi quotare a breve in borsa e che si ritrovava esposta agli sviluppi della concorrenza come ChatGPT e ai programmi di intelligenza artificiale di Google. Ma anche attori stranieri, vedi i governi europei che si appoggiano alla società americana, avevano ulteriormente preso coscienza del rischio di dipendere dall'IA non made in Europe. La decisione da parte dell'amministrazione Trump era stata considerata un'inversione a U, perché dopo aver lasciato le briglie completamente sciolte alle società attive nel settore dell'IA, ora mostrava la volontà di esercitare un maggior controllo su questo tipo di programmi, come dimostra il recente ordine esecutivo firmato da Donald Trump, che chiede alle aziende di dare al governo libero accesso ai loro modelli per 1 mese prima di renderli commerciabili. Ora Anthropic ha fornito garanzie per evitare distorsioni dell'impiego dei suoi modelli ed è arrivato lo sblocco da parte dell'amministrazione, con cui la società a febbraio era già finita ai ferri corti. Dario Amodei, fondatore di Anthropic, aveva rifiutato al Pentagono l'uso dei suoi modelli a scopi non etici. L'impiego dell'IA per armi autonome

0: e per la sorveglianza di massa. La vicenda era finita in tribunale.
1: Esattamente 20 anni fa entrava in vigore in Svizzera la legge sulla trasparenza che permette a qualsiasi cittadino di avere accesso ai documenti ufficiali dello Stato. L'intento era un'inversione di paradigma nei rapporti con le istituzioni, passando dal principio di segretezza, con eccezioni se autorizzate, a quello della trasparenza, con eccezioni per bloccare gli accessi. E dopo 20 anni l'incaricato federale per la trasparenza e la protezione dei dati, Adrian Lopsiger, ritiene questa legge ormai adulta.
2: È adulta nel senso che oggi è conosciuta, apprezzata e utilizzata, oltre che dai giornalisti, anche dalla popolazione. Non è più qualcosa di nicchia. E anche l'amministrazione l'ha accettata, tant'è che i rifiuti totali alle domande d'accesso ai dossier rappresentano meno del 10% delle richieste. Ciò che il legislatore voleva 20 anni fa, il cambio di paradigma dal principio di segretezza a quello di trasparenza, si è quindi realizzato. Purtroppo osserviamo però anche una tendenza inversa, riconducibile ai crescenti oneri che tali richieste comportano. E alcune amministrazioni, quando preparano le leggi, inseriscono quasi di nascosto disposizioni che le escludono dal principio di trasparenza. La speranza è che non si torni a reinvertire il paradigma.
1: Ed era l'incaricato federale per la protezione dei dati e la trasparenza Adrian Lopsiger in un estratto di un approfondimento che potrete sentire nell'edizione odierna di 6 di sera dalle 18. La Svizzera ha restituito alla Nigeria 18 bronzi della regione meridionale denominata Benin, da non confondere con l'omonimo stato confinante. Opere d'arte saccheggiate dalle truppe britanniche nel 1897 e finite nel corso dei decenni anche nelle collezioni di 3 musei elvetici. Un gesto definito storico, ma che continua a sollevare interrogativi. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
3: La riconsegna rappresenta un tassello importante del più ampio confronto internazionale sul patrimonio culturale sottratto durante l'epoca coloniale. Ma ciononostante fioccano le critiche, e questo perché la Nigeria ha la facoltà di trasferire questi beni al sovrano tradizionale del Benin, all'Oba, a un privato. Andrea Rascher, esperto di diritto e mercato dell'arte svizzero.
4: La regola è chiara: se non esiste un proprietario privato evidente, la restituzione va fatta allo Stato. Qui, in questo caso, la situazione è più complessa, perché entra in gioco la dimensione tribale, il ruolo storico dell'Oba come autorità nel regno del Benin. Ma proprio per questo dobbiamo essere molto cauti, perché una volta che i beni tornano alla Nigeria e la Nigeria come Stato a decidere se affidarli all'Oba, a un museo nazionale o a un'altra istituzione piuttosto locale, non spetta a noi, da paese che restituisce, dettare anche questa fase. Sarebbe paternalistico continuare a decidere per loro anche dopo la restituzione. La restituzione vera finisce quando noi lasciamo andare anche il controllo su cosa succede dopo.
3: I bronzi del Benin furono sottratti dall'esercito britannico nel 1897, ma la loro restituzione senza condizioni da parte della Svizzera alla Nigeria viene messa in discussione anche per il coinvolgimento storico del regno del Benin nel commercio degli schiavi.
4: Sono entrambi temi che meritano di essere affrontati a fondo, ma separatamente. Usare l'uno per delegittimare l'altro non fa avanzare né la giustizia storica sulla schiavitù né la restituzione dei beni culturali. È un argomento che confonde più che chiarire. In poche parole, restituiamo ciò che è stato rubato e lasciamo ai discendenti del regno del Benin a rielaborare il loro passato senza che noi ci ficchiamo il naso.
3: È dagli anni 60 che la Nigeria attendeva la restituzione di questi beni.
1: Il radiogiornale termina qui. Spazio ora all'attualità sportiva da parte mia e della redazione. L'augurio di un'ottima giornata.
5: Lo sport. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Le stelle ancora protagoniste al Mondiale di Calcio, dopo Haaland che ha permesso alla Norvegia di battere nel finale la Costa d'Avorio per 2-1, è arrivata nella notte la doppiata di Mbappé, trascinatore di una grande Francia che ha dominato anche la Svezia, battuta 3-0. Francesi che ora se la vedranno negli ottavi con il Paraguay, mentre la Norvegia affronterà il Brasile. Intanto continua a vincere il Messico, stamane 2-0 sull'Ecuador, e nel paese il sogno di un trionfo mondiale in casa è sempre più vivo. Omar Gargantini.
6: Si dice sempre che giocare in casa sia un vantaggio, ma guardar bene sono soltanto 6 le squadre che hanno vinto il titolo davanti al proprio pubblico. L'ultima, la Francia del 1998. 6 edizioni e addirittura 28 anni fa. Stavolta le teoriche possibilità si moltiplicano per 3 visto il numero di paesi organizzatori, ed aspettando gli Stati Uniti 2 sono già arrivate almeno agli ottavi. Prima il Canada e poi il Messico, che nella notte ha alzato sensibilmente il livello, mantenendo la porta inviolata e raggiungendo la Francia quota 4 vittorie su 4. Difficile però che possa bastare per un risultato clamoroso, anche se a questo punto, con dietro un paese letteralmente in estasi, non ci si vuole accontentare, tornati finalmente a vincere una sfida ad eliminazione diretta.
7: Io che sé, la convinzione che tenemos probabilmente.
6: È la grande convinzione che sentiamo dentro che ci ha spinti a questo risultato, e poi ovviamente l'ambiente allo stadio, qualcosa di incredibile. Erano 40 anni che non vedevo una steca così, spiega il commissario tecnico messicano Javier Aguirre. Nel primo tempo siamo stati perfetti, abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare. Però non basta, abbiamo finalmente raggiunto la quinta partita, sembrava una maledizione, ma c'è ancora del lavoro da fare. Aguirre insomma comincia a crederci, anche perché il Messico giocherà anche l'ottavo nel suo fortino inespugnabile. Sono 10 su 10 alla steca alla Coppa del Mondo, appuntamento per domenica, chissà se di nuovo inzuppati di pioggia e probabilmente contro l'Inghilterra, per tenere vivo il folle sogno di diventare la 7ª squadra a vincere il Mondiale in casa.
5: Messico che aspetta di conoscere il suo avversario, prossimo avversario che agli ottavi sarà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, in campo stasera dalle 18. Nella notte sarà poi la volta di Belgio contro Senegal e Stati Uniti-Bosnia. Per Svizzera-Algeria dovremo invece aspettare fino a venerdì mattina. L'inviato Paolo Laurenti ci parla nel prossimo contributo dei nostri avversari e della loro stella, Riyad Mahrez.
8: Attenzione all'Algeria, proprio sul finale di gara, Mahrez, il gol di Mahrez.
9: La rete di Riyad Mahrez del momentaneo 3-2 contro l'Austria, sappiamo, ha fatto discutere. Avrebbe infatti rotto una sorta di patto tacito di non belligeranza nel finale di gara, che avrebbe permesso ad entrambe, con un pareggio, di superare la fase a gironi. Austriaci imbufaliti, ma poi magicamente il pareggio si è materializzato e tutti contenti. Come lo stesso Mahrez, anima e riferimento in campo e nello spogliatoio.
10: Qualification au deuxième tour pour notre pays, une fois on l'a fait. Peut rentrer encore dans l'histoire de notre pays, les gars. Pas du football, on s'en fout.
9: Solo una volta la nostra nazionale si è qualificata per il secondo turno e possiamo ancora entrare nella storia, non del calcio, non me ne importa, ma del nostro paese. Spronava così i compagni il capitano dell'Algeria poco prima di entrare in campo contro l'Austria. Dobbiamo mettere la nostra qualità, ma soprattutto il cuore e l'aggressività. Dobbiamo mangiarli sul campo.
10: On les mange! Allez, allez, allez!
9: E un discorso simile, siamo certi, lo terrà ancora prima di affrontare la Svizzera, avversaria sicuramente preferibile rispetto alla Spagna, che sarebbe capitata all'Algeria se quel discusso 3-2 dello stesso Mahrez si fosse rivelato decisivo. Il 35enne rimane il giocatore più atteso, il suo palmarès parla da solo: una Coppa d'Africa nel 2019, 11 trofei vinti con il Manchester City e l'indimenticabile titolo con il Leicester dei Miracoli. Se inoltre già detiene il primato del giocatore con più presenze per l'Algeria, sta inseguendo pure quello del miglior marcatore della propria nazionale. La doppietta segnata all'Austria lo ha fatto salire a quota 40, solo 6 in meno di Islam Slimani. Una motivazione aggiuntiva per Mahrez che, al pari della Svizzera, vuole scrivere una pagina storica per la propria nazionale, che mai ha vinto uno scontro da dentro fuori ai mondiali.
5: Nel tennis a Wimbledon, dopo l'eliminazione di Wawrinka, battuto ieri al primo turno da Berrettini, oggi, non prima delle 17.30, per il secondo turno scenderà in campo Belinda Bencic, che affronta la cinese Wang. Infine, per le MotoGP, la Yamaha ha ufficializzato l'arrivo di Jorge Martin e Ai Ogura, i due piloti entrambi in forza quest'anno all'Aprilia, lasceranno dunque la casa italiana per quella giapponese, che prepara così la transizione verso la nuova era tecnica prevista con la stagione 2027. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, buon pomeriggio.
11: Rete 1. Oh my.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Il 2025 segna una serie di lutti nel mondo della musica soul. Una trentina di artisti sono passati, come si dice, a miglior vita, da Roberta Fleck a Roy Ayers, fino a Angie Stone e Chris Jasper. Se n'è andato anche Sly Stone. Nel passaggio dalla musica soul degli anni 60 all'R&B degli anni 70, Stone ha creato uno stile musicale che unisce rock, pop e i suoni del funk di James Brown in un nuovo mix musicale che sarà fondamentale anche per il futuro hip hop. Sly and the Family Stone è il nome del gruppo che annovera i due fratelli di Sly e che è stato inserito dal magazine musicale Rolling Stone nella lista dei 100 artisti più grandi di sempre. Family Affairs sarà l'ultima hit, poco dopo la storia finirà a causa soprattutto dei problemi personali di Stone, diventato inaffidabile a causa delle dipendenze e ormai a corto di creatività. Insomma, la fine di un'epoca.

Sly and the Family Stone hanno aperto questa puntata del Vintage Café di Rete 1. Family Affair è stato uno dei primi singoli di successo a utilizzare una batteria elettronica e a conquistare il primo posto nella classifica americana dei dischi più venduti. Era il 1971. Quasi 20 anni più tardi nasce in Gran Bretagna il gruppo di Andrew Rochford, che non diventerà mai una vera star internazionale, ma che nel 2019 sarà nominato membro dell'Ordine dell'Impero Britannico, quindi Sir, per i suoi meriti in ambito musicale. Only to Be With You è il primo singolo del terzo album, a cui collabora il produttore Tim Palmer, artefice del primo disco dei Pearl Jam e di numerosi successi di nomi molto importanti come U2, Tears for Fears, David Bowie e Robert Plant, solo per citarne alcuni.

Per la prima selezione italiana di oggi abbiamo ritrovato Loredana Bertè in uno dei suoi momenti di passione per la musica brasiliana del cantautore Javan. Il primo è stato Jazz, dall'omonimo album dell'83. Il secondo sarà Petala l'anno seguente, con la produzione e il testo italiano firmato da Ivano Fossati. Nell'85 pubblica Carioca, un intero album di canzoni del repertorio di Javan, tradotte per la maggior parte da Enrico Ruggeri, tranne due brani affidati a Bruno Lauzi, Acqua, che abbiamo ascoltato, e La Tigre e il Cantautore. Da ricordare che Lauzi qualche anno prima aveva scritto per la sorella Mia Martini il capolavoro Piccolo Uomo. Nei prossimi minuti ritroviamo i Supertramp e il loro disco più venduto, Breakfast in America. Take the Long Way Home è uno dei singoli più amati dal gruppo, tanto da rifiutare un'offerta di 5 milioni di dollari per l'utilizzo in una campagna pubblicitaria.

Vintage Caffè su Rete 1 e in podcast su rsi.ch. Buon ascolto da Marco Trovesi. Difficilmente vi propongo musica house, ma per Children secondo me era doverosa un'eccezione. Disco d'oro e platino e numero uno in classifica in almeno una dozzina di paesi. È stato nel 96 il singolo più venduto in Europa con più di 5 milioni di copie. Nel 2025 la Bibbia dei magazine musicali Billboard l'ha inserito nella lista delle 100 milioni canzoni dance di sempre. Autore Robert Miles, nome d'arte del DJ Roberto Concina, nato a Neuchâtel e cresciuto in Italia, che ha l'idea di comporre un brano con una melodia morbida come chiusura dei rave party che anima. Ora ritroviamo i Toto, che a volte hanno avuto poca fantasia per i titoli dei loro album. The Seventh One è il settimo, manco a dirlo, dal quale ascoltiamo il primo singolo, Pamela.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Il gruppo degli Sade, che prende il nome dalla cantante Sade Adu, pubblica il quarto album nel 92, in seguito al quale prende una lunga pausa, durata 8 anni. Il disco del ritorno si intitola Lovers Rock, come una derivazione dello stile reggae maggiormente improntato a contaminazioni soul e R&B. Sarà un successo anche negli Stati Uniti, dove si aggiudica un Grammy Award per migliore album vocale pop, grazie anche ai due singoli estratti. Abbiamo ascoltato By Your Side, accompagnato a suo tempo dal video diretto dalla regista Sophie Muller, già famosa per aver firmato centinaia di videoclip musicali e per la direzione artistica di tour importanti. Per l'ultima selezione italiana di oggi ritroviamo Lucio Battisti con il suo 19° 45 giri. Il disco più venduto in Italia nel 77 è Amarsi un po', che sulla facciata B vede un altro dei suoi inossidabili classici, Si viaggiare.

Forget Me Notes è uno dei grandi successi dell'era post disco, le cui note sono state utilizzate per almeno due altre grandi hits, Man in Black di Will Smith e Fast Love di George Michael. Autrice del brano è Patrice Rushen, bambina prodigio e multistrumentista che inizia a suonare il piano a soli 3 anni, mentre a 17, dopo l'esibizione con il suo gruppo al Monterey Jazz Festival, ottiene il primo contratto discografico. L'esordio è del 74 ed è quasi interamente strumentale, caratterizzato da sonorità jazz, atmosfere che abbraccia sino alla svolta R&B che le darà poi la notorietà internazionale. Chiudiamo questa puntata con Van Morrison e uno dei suoi classici, Moon Dance, nato come brano strumentale jazz con il sax come protagonista. Vintage Café, come sempre su Rete 1 e in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Raffaele Pedrazzini. L'amministrazione statunitense e la società Anthropic hanno raggiunto un'intesa che sblocca l'uso dei due modelli di intelligenza artificiale più avanzati della società tecnologica, a cui Washington aveva applicato delle restrizioni d'uso per questioni di sicurezza nazionale. Chiara Savi.
2: Meno di 3 settimane fa il governo americano aveva bloccato Claude Fable 5 e Mythos 5, i due programmi di intelligenza artificiale di punta concepiti da Anthropic. Il motivo? Delle falle nel loro sistema di sicurezza che avrebbero permesso cyberattacchi. Con una mossa fuori dal comune, l'amministrazione americana aveva vietato ad attori stranieri l'uso dei due programmi, sia sul suolo statunitense che all'estero. Un problema per Anthropic, che aveva annunciato di volersi quotare a breve in borsa e che si ritrovava esposta agli sviluppi della concorrenza come ChatGPT e ai programmi di intelligenza artificiale di Google, ma anche attori stranieri, vedi i governi europei che si appoggiano alla società americana, avevano ulteriormente preso coscienza del rischio di dipendere dall'IA non made in Europe. La decisione da parte dell'amministrazione Trump era stata considerata un'inversione a U, perché dopo aver lasciato le briglie completamente sciolte alle società attive nel settore dell'IA, ora mostrava la volontà di esercitare un maggior controllo su questo tipo di programmi, come dimostra il recente ordine esecutivo firmato da Donald Trump, che chiede alle aziende di dare al governo libero accesso ai loro modelli per un mese prima di renderli commerciabili. Ora Anthropic ha fornito garanzie per evitare distorsioni dell'impiego dei suoi modelli ed è arrivato lo sblocco da parte dell'amministrazione, con cui la società a febbraio era già finita ai ferri corti. Dario Amodei, fondatore di Anthropic, aveva rifiutato al Pentagono l'uso dei suoi modelli a scopi non etici, l'impiego dell'IA per armi autonome e per la sorveglianza di massa. La vicenda era finita in tribunale.
1: Da oggi nell'Unione Europea entra in vigore la cosiddetta Temu Tax. Sugli acquisti inferiori a 150 euro effettuati su piattaforme come Temu, Shine e AliExpress sarà applicato un contributo di 3 euro. L'obiettivo è riequilibrare la concorrenza con i rivenditori europei e finanziare controlli doganali più severi su milioni di pacchi che arrivano ogni giorno nell'Unione Europea. Una postina ginevrina è stata condannata a un anno di carcere con la condizionale per aver rubato pacchi destinati ai clienti e averli regalati ad altre persone. Dopo oltre 30 anni di servizio senza problemi tra il 2021 e il 2023, aveva sottratto soprattutto telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. Confermata la condanna anche per la donna che aveva ricevuto la refurtiva. Si è tenuto oggi nel Canton Zurigo il processo al giovane accusato di aver accoltellato e ferito gravemente un ebreo ortodosso nel marzo del 2024. L'imputato, oggi 17enne, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice. La procura dei minorenni lo accusa di tentato omicidio con movente antisemita e sostiene che si fosse radicalizzato online aderendo all'ideologia dello Stato Islamico. Chiede un anno di detenzione e misure terapeutiche. La sentenza è attesa il 7 luglio. Lutto infine nel mondo della musica. È morto Victor Willis dopo una breve ma tragica e aggressiva malattia. Cantante e coautore dei brani più famosi dei Village People, il frontman 74enne si è spento ieri, martedì 30 giugno. Fino a questa sera in tutto il paese abbastanza soleggiato, da metà pomeriggio rovesci o temporali sparsi. Domani in tutto il paese tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
3: La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen ci sono code di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Andiamo a Soletta invece, dove a causa di un veicolo in avaria sono segnalate code e ritardi fino a 30 minuti sulla A1 tra Niederbipp e il raccordo dell'Utterbach in direzione di Berna.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
3: E buon pomeriggio anche da parte mia, Francesca Margiotta. Siamo qui per passare insieme un pomeriggio. Fuori dalle nostre finestre tira il vento, è grigio e tira vento. Questo è il momento discorso da ascensore, il tempo, quelle cose lì. E tra poco volevo proprio raccontarvi di come i discorsi da ascensore o da sala d'attesa, insomma quelli fatti con persone che non conosciamo o conosciamo solo di vista, siano benefici, perché in questi pomeriggi voglio provare a raccontare cose che fanno bene allo spirito, se non altro, anche se sono piccole e curiose. Si parte sempre dalle piccole cose o dalla grande musica, come in questo caso. Perché è vero che Christopher Cross forse ha messo lì giusto un paio di successi, ma che successi? Successi di rara grandezza, come questa Ride Like the Wind.

Poi una delle cose migliori di questa canzone è la seconda voce, che si sente poco ma si sente che è bella, ed è quella di una delle mie voci preferite di sempre e per sempre, quella di Michael McDonald, che per molti anni ha militato anche nei Doobie Brothers. Ma questa è un'altra storia. Dicevamo, c'è chi ha particolari difficoltà all'idea di iniziare una conversazione, e poi ci sono quelli come noi che facciamo questo lavoro, a cui tutti dicono sempre: beh, ma tu saresti in grado di parlare anche coi muri. Ma questa cosa poi è relativamente vera, perché da una parte c'è il carattere o la timidezza, dall'altra c'è il mestiere. E anche questa è un'altra storia. Partiamo da quello che dicevo prima: le chiacchiere d'ascensore, qualcuno le chiama così, qualcuno le chiama chiacchiere da sala d'attesa. Insomma, le conversazioni informali, che secondo la scienza sono migliori di quanto la loro reputazione lasci pensare. Sì. Perché parliamo bene di quello che si chiama in inglese, mi piace il modo di chiamarlo, si chiama small talk, cioè le quattro chiacchiere, le poche parole, le parole piccole letteralmente. Anche se la compagnia degli altri può suscitare ansia, questa paura è in gran parte ingiustificata e arriva da percezioni distorte. Questo è il postulato iniziale di questo esperimento, fatto con oltre 1000 partecipanti da diversi paesi, che ci dimostra come le persone tendano a sottovalutare quanto possono essere piacevoli le brevi conversazioni, anche quelle su argomenti banali o noiosi, ma solo apparentemente. Prima di parlare, i partecipanti a questo grande esperimento si aspettavano interazioni poco interessanti, e dopo invece le valutavano come stimolanti, più piacevoli del previsto, e addirittura con un maggior desiderio di continuare il dialogo. Sì, si sopravvaluta l'importanza del tema, cioè di quello di cui si parlerà, e si ignora invece di più il ruolo di tutti quei piccoli elementi interpersonali, come le espressioni, il tono di voce, lo sguardo, il coinvolgimento, le reazioni reciproche, che rendono viva anche una conversazione superficiale, anche due battute. Questo infatti, in questo esperimento, è confermato dal fatto che chi assisteva o guardava dei video o leggeva le trascrizioni di questi discorsi li trovava noiosi, mentre chi vi partecipava in prima persona li giudicava significativi, carini, piacevoli, interessanti. Insomma, se è vero che ci sono degli ambiti in cui generalmente la gente si sente di sopravvalutarsi, nelle abilità sociali accade il contrario. Molti si vedono come poco capaci di iniziare le conversazioni, si attribuiscono la colpa di silenzi imbarazzanti, pensano di essere poco apprezzati, meno empatici, pensano di essere meno interessanti di quello che sono davvero, pensano che in una piccola conversazione non riusciranno a comunicare tutto quello che loro sono dentro. E allora state tranquilli, perché questa ricerca ci dice una cosa bella che ci solleva: queste paure sono esagerate. Nella maggior parte delle conversazioni va meglio del previsto. Sono errate, insomma, sono errati tutti i pregiudizi, e impediscono a tutti di mettersi in gioco, privandoci di esperienze positive. Quindi buttiamoci anche in piccole interazioni, parlare con sconosciuti sui mezzi pubblici, che aumentano il benessere e la felicità. L'aspettativa negativa, il risultato è positivo, insomma. La paura è infondata. Ecco, bisognerebbe andare in quei luoghi dove ti parlano tantissimo. Io la prima volta che sono andata a New York, magari tutti gli Stati Uniti funzionano così, non lo so perché non ne ho esperienza, ho trovato sorprendente e anche molto piacevole il fatto che degli sconosciuti, in un momento piccolissimo come in coda a una cassa o camminando per strada, ti dicessero qualcosa senza aspettativa, senza nemmeno avere l'aspettativa di fare un discorso, una battuta: mi piacciono le tue scarpe, che begli occhiali, sì, è una bella giornata, sono contento, vado al parco, cose così. Ci fa piacere? Sì, buttiamoci.

quanto Laura Pausini fa delle riproposizioni di canzoni già esistenti, lo ha fatto con diversi pezzi, mi viene in mente Spaccacuore di Samuele Bersani. Questa volta, quest'anno, è la volta di Immensamente di Umberto Tozzi, canzone scritta nel lontano 1987, riportata in auge adesso da lei, che cantare sa cantare, eh? Magari canta con una potenza che ti spettina, però cantare sa cantare. La conversazione breve e il fatto che sia più soddisfacente di quello che pensiamo è ciò di cui stavo parlando prima, e a questo proposito un ascoltatore mi ha scritto, non facciamo nomi, mi ha scritto che insomma lui ha avuto un'interazione con un amico che non vedeva da tempo, però è stata un'intera serata, e allora probabilmente la noia è sopraggiunta e l'insoddisfazione è sopraggiunta per la lunghezza dell'interazione. Ci sono persone, dispiace dirlo, ma evidentemente non siamo tutti uguali e non ci incastriamo tutti allo stesso modo, ci sono persone con cui l'interazione vince sulla breve distanza, cioè se è corta è meglio, e questa è la morale della favola. Però se appunto è sempre corta, anche con lo sconosciuto o la sconosciuta, non rischiamo la noia con persone che nemmeno conosciamo. Ma forse in questi casi bisognerebbe buttarsi su un bel robot umanoide, signora mia. Tra poco vi racconto cosa sta succedendo, perché abbiamo visto i robot umanoidi fare delle brutte figure davanti a presentazioni in cui cadevano oppure erano praticamente telecomandati da esseri umani a distanza, ma ci si aspettava che fossero totalmente autonomi. Ma la Cina è avanti, ma anni luce. Vediamo i prossimi amici che avremo dopo Daffy e Ron.

0: qua con Ron siamo ben lontani dalla musica fatta coi computer nel 1980, niente di tutto ciò o molto poco. Beh, per molti anni ci sono stati dei programmi che consentivano il montaggio eccetera, ma credo che gli anni 80 ancora no. E beh, da questo tempo che sembra lontanissimo in realtà è abbastanza vicino, a quanto viaggia veloce la tecnologia, l'evoluzione di quelli che pensavamo arrivassero nel 3000, i robot umanoidi. Dicevo prima che ci sono state delle presentazioni che hanno fatto un po' una figura barbina, come per esempio un grande evento di Tesla in cui erano stati promessi dei robot che interagivano col pubblico, ma poi si è scoperto che non erano altro che sì, robottini bianchi, insomma, sai, senza fattezze umane, però a forma di essere umano, che passeggiavano in mezzo alla gente, facevano delle piccole conversazioni, ma in realtà erano in sostanza telecomandati. Insomma, è un po' una delusione quando tu prometti che la creatura fa tutto da sola, la creatura animata fa tutto da solo. E invece dicevo che la Cina viaggia alla velocità della luce nel settore dei robot umanoidi, perché sta arrivando una nuova fase, quella non solo più dell'utilizzo industriale, ma anche di i robot come dama da compagnia. Mi piace questo termine antico perché mi piace pensare che possano essere ancora delle persone a farlo. In realtà qua si tratta di robot che possano avere delle reazioni emotive con gli esseri umani. Ubitech o Ubitech è un'azienda cinese che ha lanciato un robot che per adesso però non ha ancora un nome umano, si chiama U1, definito il primo umanoide a grandezza naturale pensato come compagno personale. Secondo l'amministratore delegato di questa azienda, che è veramente andato lunghissimo, in futuro le persone potrebbero persino innamorarsi dei robot. No, dai, sarebbe veramente un fallimento dell'umanità proprio. Comunque io li ho visti, fanno impressione, sono davvero realistici. Allora lui, perché sono uno maschio e uno femmina, lui hanno fattezze asiatiche più o meno, gli occhi sempre abbastanza rotondi, però hanno fattezze abbastanza asiatiche, però sono biondi, e lui è alto 1,82 m, è 83 e pesa 42 kg, però ma non è perché è magro, è perché non ha l'acqua che abbiamo noi dentro, non ha i grassi eccetera, e quindi è abbastanza leggero. Lei 1,65 m per 35 kg, quindi anche entrambi leggeri, ma vi assicuro che hanno fattezze umane completamente indistinguibili in qualche modo dall'essere umano, progettati per simulare presenza e interazione umana con un'intelligenza artificiale affettiva, connessione wifi, 88 articolazioni mobili e autonomia, però qua diventiamo un po' scarsi, autonomia di 2-4 ore, ma vi assicuro che secondo me con la loro velocità tra poco avranno un'autonomia molto più grande. Quindi qualche limite tecnico e soprattutto tanti dubbi etici legati in particolare alla privacy e al rischio, io metterei più l'accento su quest'ultimo, al rischio di sostituire relazioni umane reali, che poi non sei più capace di uscire e parlare col vicino. È un lancio che si inserisce in una strategia molto ampia che ha la Cina, che ha già detto che entro la fine di quest'anno vorrebbe diffondere oltre 10.000 robot umanoidi. Il governo sostiene lo sviluppo con investimenti, infrastrutture, nuovi modelli economici come il robot di servizio, il robot a noleggio, possiamo dire così, che permette alle aziende di usare i robot senza comprarli, quindi riducendo i costi iniziali. E quindi i robot già in fase di test in fabbriche, logistica e altri settori, dicono che in alcuni casi siano addirittura capaci di raggiungere l'85% dell'efficienza umana, ma a Pechino devono anche stare attenti e dunque hanno un forte controllo su questo sviluppo. Perché? Perché c'è un impatto sull'occupazione e quindi anche loro devono stare attenti a non allargarsi troppo in quel settore lì, anche perché da un lato appunto c'è la necessità di occupare le persone e dall'altra le aziende tecnologiche che puntano forte con investimenti grandi e tante società pronte a quotarsi in borsa. Però io vorrei tornare un po' all'aspetto umano dell'umanoide, scusate il gioco di parole. Siamo così soli e bisognosi di compagnia da aver bisogno, cioè in massa intendo dire, poi la solitudine lo sappiamo esiste, a volte è ricercata, a volte è ricercata ma poi non la si vuole più e non si sa più come fare, però sappiate che in giro, intorno a noi, intorno a voi, c'è sempre il modo di uscire dalla solitudine e quindi magari un robot Sì, può aiutare per un paio d'ore al giorno, eh? Facciamo così, che l'autonomia che hanno adesso è più che sufficiente. Sbaglio.
1: Salida del vuelo con destino a la

Torniamo solo qualche secondo su questo robot, perché una nostra ascoltatrice mi ha scritto: ma che cosa fa di preciso questo robot umanoide che fa compagnia? Fa compagnia in tutti i modi in cui uno si può aspettare, cioè è in grado di giocare con te se vuoi giocare a carte, se vuoi giocare a Monopoli, se vuoi giocare a qualsiasi gioco, stare seduto con te sul divano e guardare insieme la TV, perché è dotato anche ovviamente di possibilità di vedere nel modo in cui un robot può vedere con queste sue piccole telecamere. Fa delle espressioni, tra l'altro ti può essere solidale, fa delle espressioni col volto, riesce ad avere una mimica in questo strato, sotto questo strato di silicone, che dunque può essere anche empatico nel modo in cui si pone e può rispondere anche a delle domande, perché è integrato con intelligenza artificiale, quindi puoi avere un dialogo piuttosto completo o anche chiedergli di qualsiasi cosa. Quanti anni ha la città giordana di Petra? No, lo dico perché poi parleremo anche di questo luogo magico. E questo fa, dunque, lo fa in modo completo, almeno così dice l'azienda cinese che lo vuole mettere in commercio. E poi arriva il messaggio di un ascoltatore di cui, per il tuo bene, non farò il nome, lo sapevo che sarebbe arrivata una cosa così. Autonomia di 2-4 ore, beh, se il robottone di turno parla quanto mia moglie, 2 ore bastano e avanzano. Lo sapevo, siete tremendi, siete tremendi, però io me lo sentivo che arrivava una battuta così, al maschile o al femminile è uguale, eh?

Play qui su Rete 1 alle 14:43 minuti. C'è bisogno di dare qualche segnalazione di viabilità. A causa della segnalazione di oggetti sulla carreggiata, raccomandiamo prudenza sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne in direzione nord. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, verso nord sulla A2 tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di circa 2 km con conseguenti ritardi di 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Assen e Göschenen, le code sono pure di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti. E adesso è il momento di pura poesia, nel quale vi racconto persone normali che hanno avuto esperienze, storie o addirittura, come in questo caso, vite straordinarie. Lui nasce come un normale bebè l'11 giugno 1910 a Saint-André-de-Cubzac in Francia. Da ragazzino ha un grande sogno: volare. Non è un sogno solo di ragazzino, perché crescendo entra nell'Accademia Navale, diventa pilota dell'aeronavale e la sua carriera sembra tutta lì, destinata a essere percorsa nei cieli. Poi un incidente d'auto, un incidente che gli spezza tutte e due le braccia e cancella quel sogno in un momento. I chirurghi addirittura volevano amputare, lui rifiuta. La cura, gli dissero, stava in questa parola: nuotare. L'acqua, nuotare, fare esercizio, riallenare le braccia. E allora lui comincia a scendere in mare nel Mediterraneo ogni giorno per rimettere a posto quelle braccia. Nel 1936 a Tolone un suo commilitone gli presta un paio di occhialini da sub. Lui li mette in testa, guarda sotto la superficie, per la prima volta vede i fondali e da quel momento decide che la sua vita si sarebbe svolta lì, guardando i fondali. Resta solo un ostacolo, sott'acqua si resiste solo il tempo di qualche respiro. Nel 1943, insieme all'ingegnere Émile Gagnan, mette a punto il primo autorespiratore moderno. Per la prima volta l'uomo poteva respirare in fondo al mare. Come forse avete immaginato, quest'uomo si chiamava Jacques Cousteau. Da lì in poi, da quegli occhialini, dal primo autorespiratore, cambia tutta la storia. Arriva la Calypso. Nel 1950 Jacques Cousteau acquistò e convertì la nave dragamine Calypso in un laboratorio oceanografico galleggiante e con la Calypso Cousteau ha esplorato gli oceani di tutto il mondo, portando per la prima volta nelle case di milioni di persone le bellezze e i misteri degli abissi. E poi c'è un film che vince la Palma d'Oro a Cannes nel 1956 e si svolge proprio là sotto, si intitola Il mondo del silenzio, e poi documentari che per infiniti anni hanno portato gli abissi nelle case delle persone che magari il mare lo vedevano solo poco. Con quel suo inconfondibile cappello rosso in testa, il berretto per dirla tutta, un po' da marinaio, apre gli occhi agli uomini di tutto il mondo, uomini che i fondali e la vita sotto il mare non avevano mai visto. Oggi Jacques Cousteau avrebbe 116 anni, morì nel 1997 alla bella età di 87 anni. Non so se avete mai visto i suoi documentari, ma credo che un po' tutti li abbiamo visti. Io vi suggerisco di guardare anche un documentario su di lui, lo potete vedere gratis su YouTube. Si chiama Unlocking the Underwater World, The Inspiring Life of Jacques Cousteau. E dunque sbloccando, togliendo il lucchetto letteralmente al mondo sott'acqua, la vita piena di ispirazione di Jacques Cousteau. Una vita, ancora una volta, di un uomo normale che diventa straordinaria.

0: fra tanti.
1: Io fra tanti. Se tu fra tanti non sai bene cosa fare della tua vita, inizia a fare il tofu. C'è mercato. Il consumo di tofu in Germania, e questa è la notiziella che riguarda questa nazione, ma tocca un po' tutta l'Europa. Comunque in Germania il consumo di tofu è raddoppiato in 4 anni. È molto richiesto e anche difficile a volte da trovare nei supermercati, e c'è un po' di crisi tra i produttori. Cos'è il tofu? È la cagliatura del succo di soia pressato in blocchi, un processo che somiglia un po', diciamo un po', a quello del formaggio, diffuso inizialmente in Medio Oriente e in Estremo Oriente soprattutto. Cosa dico medio? Estremo. Negli ultimi anni ha conquistato anche i paesi occidentali, e in Germania la scarsità è dovuta al fatto che uno dei maggiori produttori, che produce circa 7.000 tonnellate l'anno, ha avuto dei guasti ai macchinari che hanno ridotto fino alla metà la produzione, e in alcune settimane la scarsità si è aggravata. Il problema riguarda un po' tutto il settore europeo, perché il mondo della produzione del tofu è ancora piccolo e frammentato, gli impianti sono ancora troppo piccoli per sostenere questa richiesta così ampia e questa crescita rapida. E però il mercato, ve lo dico, giusto per anche investimenti, sappiate che il mercato attualmente vale 630 milioni di euro, ma potrebbe quasi raddoppiare nei prossimi 5 anni. Importarlo dall'estero non basta, anche perché ci sono alti costi di trasporto, e il tofu, che generalmente non è carissimo, potrebbe diventare troppo costoso e non essere poi più tanto di moda. E dunque il successo del tofu è legato, adesso io lo so che il carnivoro starà arricciando il naso, ma no, lo mangiano anche i carnivori, certo, è legato alle diete vegane e vegetariane come alternativa alla carne e fonte di proteine, però cresce anche tra gli onnivori. Perché? Perché varia la dieta, ha proprietà salutari, è versatile in cucina e appunto ha tante proteine. La cucina asiatica e la sua popolarità hanno certamente contribuito a orientare l'attenzione verso questo tipo di alimento. Per cui adesso cosa stanno facendo alcune già aziende piuttosto grandi che producono il tofu? Riconvertono delle, tipo l'ex fabbrica di salumi, in un nuovo grande stabilimento, mentre altri gruppi alimentari stanno entrando nel mercato prevedendo una crescita nei prossimi anni. Comunque il tofu, uno dice, sa di suola di scarpa da ginnastica. È vero, se lo mangi così. Se però lo sai cucinare o impari a cucinarlo con le marinature o le panature, può essere veramente una cosa sfiziosetta, eh? Non per farvi venire fame alle 3 del pomeriggio, poi lo so che la fame da tofu non è proprio una fame diffusissima, c'è più quella da pizza, lo so. The club

0: dopo Ed Sheeran siamo arrivati al momento dell'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio federale punta a rilanciare la mobilità con il progetto Trasporti 45, che prevede nuovi investimenti per coordinare meglio strada, ferrovia e trasporto pubblico. Tra le opere principali figura anche la futura stazione ferroviaria sotterranea di Lucerna. E proprio a Lucerna, durante la presentazione del progetto, una dozzina di attivisti per il clima ha contestato il consigliere federale Rösti con fischietti e slogan. Il ministro ha replicato che la protesta fa parte della democrazia. Intanto sono partiti i lavori per ampliare la linea ferroviaria tra Berna-Wankdorf e Ostermundingen. Il cantiere, da circa 800 milioni di franchi, punta ad aumentare la capacità della rete e a rendere più fluido il traffico ferroviario. La ricchezza mondiale continua a crescere, ma finisce sempre più nelle mani di pochi. Secondo UBS, nel 2025 il patrimonio privato globale è aumentato di oltre il 10%, in Svizzera però il 13% della popolazione concentra il 69% dell'intera ricchezza privata. È di almeno 5 morti e diversi feriti il bilancio provvisorio di un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Nell'edificio vivono oltre 200 persone e i soccorritori sono ancora al lavoro per verificare la presenza di altre vittime tra le macerie. Le cause del rogo non sono ancora note. Si è tenuto oggi nel Canton Zurigo il processo al giovane che nel 2024, quando aveva 15 anni, accoltellò e ferì gravemente un ebreo ortodosso. L'imputato è rimasto in silenzio davanti ai giudici e non ha risposto alle domande. Secondo l'accusa, si era radicalizzato online, aveva aderito all'ISIS e pianificato l'attacco con l'obiettivo di uccidere il maggior numero possibile di ebrei. È imputato, tra l'altro, per tentato assassinio e sostegno a un'organizzazione criminale. Il Ministero Pubblico dei Minori chiede una pena detentiva di un anno, oltre a misure di protezione e trattamento. La sentenza finale è attesa il 7 luglio. In ambito di cambiamenti climatici si registra un nuovo record per la temperatura degli oceani. Secondo il programma europeo Copernicus, il 21 giugno i mari hanno registrato la temperatura superficiale più alta mai rilevata per questo periodo dell'anno. Questo ci riguarda da vicino perché oceani più caldi aumentano il rischio di eventi meteorologici estremi e mettono sotto pressione gli ecosistemi marini. La Cineteca Svizzera rafforza la cooperazione con la Nigeria nell'ambito della visita della consigliera federale Elisabeth Bonschneider. Sono stati avviati due progetti. Il primo, cioè il restauro di un film considerato una pietra miliare del cinema nigeriano, e poi la digitalizzazione di circa 1800 registrazioni storiche del festival panafricano Festac del 1977, custodite a Lagos. Fino a questa sera rovesci o temporali sparsi. Domani in tutto il paese tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
0: In Ticino la circolazione si sta intensificando e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Segnaliamo la fine del pericolo sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne, causato in precedenza dalla presenza di oggetti sulla carreggiata. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti. Infine nella Svizzera centrale un incidente crea code con ritardi fino a 50 minuti sulla A2 tra Emmen Nord e la galleria Schlund in direzione sud. Come percorso alternativo si consiglia di deviare sulla A4, l'Axenstrasse, per proseguire verso il San Gottardo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

era la disco music dei Tavares, era il 1976. Restiamo alla fine di quel decennio famoso per la disco music e per parlare di un altro gruppo che è tornato a essere ricordato oggi a causa della scomparsa di uno dei suoi membri più illustri e fondatori. Parliamo dei Village People, gruppo statunitense proprio attivo negli anni 70 e 80 con questa disco music super coinvolgente come quella che abbiamo appena ascoltato. Si chiamano Village People perché si riferivano a una zona di New York, quella più bohemienne, legata al Greenwich Village, e quindi loro erano i Village People, i ragazzi del villaggio, luogo peraltro frequentato da tutte le persone che non erano nei canoni dell'epoca, no? Gli hippie, le comunità gay. È un gruppo fondato proprio nel 77, quindi alla fine di quel decennio lì, da Jacques Morali, che aveva già scritto alcune canzoni, ma quando conobbe Victor Willis in uno studio di registrazione, lui era già un cantante, gli chiese di accettare di cantare come corista, perché il gruppo Village People era fondato da più persone vestite come archetipi dell'immaginario gay: il poliziotto, l'operaio, il nativo americano, il motociclista, il soldato e il cowboy. Sei personaggi che sono passati alla storia perché andavano sempre in scena con questi costumi, con questi vestiti, abiti da professionisti o nativo americano, insomma abito tipico, proprio album di vestiti di scena. E con la collaborazione di Victor Willis, i Village People furono un grande, grandissimo successo. Divennero un gruppo di disco music che sfornò Go West, di cui tra l'altro i Pet Shop Boys fecero una cover di successo, In the Navy, Macho Man, 5 O'Clock in the Morning. Victor Willis purtroppo è scomparso ieri, a un giorno dal suo compleanno, tra l'altro, perché lui nasceva il 1° luglio del 1951 a Dallas. Il destino e una malattia lo hanno portato via ieri. Lui è stato il suono dei Village People, era la voce più significativa di quel gruppo e di quell'epoca. Accettò appunto di cantare in questo gruppo concettuale, diciamo, di quel periodo lì storico, si ritrovò a scrivere una canzone dopo l'altra e i Village People salirono in cima le classifiche mondiali realizzando questi singoli famosissimi. Nel 1980 Willis lasciò i Village People. Tra l'altro ci sarebbe da dire che intorno a questo gruppo è stata viva per molto tempo una sorta di leggenda metropolitana per cui praticamente tutti erano morti di malattie terribili. In realtà piano piano in moltissimi se ne sono semplicemente andati. Oggi i Village People esistono ancora, ma con una formazione completamente diversa, quasi tutta riformata nel corso degli ultimi anni. Allora, nel 1980, diciamo, Willis lasciò il gruppo e 2 anni fa annunciò l'intenzione di intraprendere un'azione legale contro chi attribuisse a YMCA connotazioni gay, perché tra l'altro lui è stato, insieme a un altro paio di membri del gruppo, uno degli eterosessuali. Insomma, lui era un'icona gay come artista, ma la sua vita era totalmente vissuta, quella sentimentale, diciamo, in ambito eterosessuale. La canzone che fu pietra di quello scandalo ce l'abbiamo qui ed è un modo per salutare questa grande voce che ha dato vita da un mito vero e proprio, i Village People, e qui certamente con la voce di Victor Willis.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

È un grande mucchio di artisti questo qua, Mercator e Cremont insieme a Serena Brancale e anche ai Colors. Partenope, una canzone anche questa dal mood molto estivo, dalle sensazioni molto calde e mediterranee. L'altro giorno abbiamo parlato di chi desidera andare a vivere in un faro, o almeno da chi vorrebbe partecipare a quei concorsi che cercano un lavoratore che stia all'interno di un faro a provvedere a tutto il necessario, tra l'altro dunque manutenzione inclusa, per quei 6-12 mesi, proprio un lavoro per introversi. E invece chi vorrebbe andare a vivere nel deserto, introverso anche lui, o affascinato da questo mondo di sabbia, che poi la sabbia del deserto non è dello stesso colore in tutti i deserti del mondo, è color terra, è color oro, è rossa. Ecco, io vi volevo portare in un deserto in particolare, o almeno in una zona desertica di un paese che è la Giordania, un paese che in questo momento resta abbastanza stabile in mezzo alle tensioni di quella zona lì. E dunque qualcuno dice: è questo il momento di andare a visitare il famosissimo sito di Petra? Qualcun altro dice no, perché le tensioni possono cambiare dall'oggi al domani. Voi sappiate che sul sito della Confederazione ci sono sempre le indicazioni per i viaggiatori, così siete tranquilli. Ma volevo parlarvi di chi se l'è inventata questa grande città scolpita nella pietra rossa, i Nabatei, un popolo arabo nobile e nomade, che tra il IV secolo avanti Cristo e il VII dopo Cristo, quindi parecchio tempo, restò lì e fondò una delle città più affascinanti dell'antichità, Petra appunto, nell'attuale Giordania, conosciuta come la città rossa, o Petra dal greco, proprio la città di pietra. Divenne una capitale ricca, era una città molto viva, perché da lì si controllavano le rotte delle carovane che viaggiavano tra l'Arabia e la Siria e il Mediterraneo. Petra, costruita più di 2000 anni fa tra le montagne, non lontana dal Mar Morto, è proprio nella roccia, è scavata così, ed è famosa infatti soprattutto per i turisti oggi, per le sue spettacolari facciate scolpite nella pietra colorata. I Nabatei erano un piccolo popolo di abili commercianti che controllava appunto queste rotte, e con questa posizione strategica Petra diventò una città ricca e prospera. Uno degli aspetti più sorprendenti di questa città in una zona così desertica è il sistema per l'acqua. Nonostante si trovi in una zona davvero arida, i Nabatei riuscirono a raccogliere e distribuire grandi quantità di acqua piovana attraverso canali, cisterne, acquedotti, quindi la sapevano anche serbare l'acqua, e questo permetteva loro non solo di vivere ma anche di coltivare i campi e creare una vera e propria oasi. Col tempo però, tra terremoti e declino dei commerci, o almeno dei commerci così come erano, il cambio della tratta, la città fu abbandonata intorno all'VIII secolo e rimase dimenticata per parecchio tempo. Però sappiamo che oggi è uno dei siti archeologici più importanti al mondo, patrimonio dell'UNESCO, una delle sette meraviglie del mondo moderno. Forse però non tutti sanno che fu riscoperta solo nel 1812 da un esploratore svizzero che ha una storia incredibile. Si chiamava Johann Ludwig Burckhardt e tra poco parliamo di lui.

si fa chiamare semplicemente con le sue iniziali LP o LP, Laura Pergolizzi, e questa è Golden. Lui invece si chiamava in un altro modo, era nato anche altrove, si chiamava Johann Ludwig Burckhardt e è l'uomo la cui storia abbiamo iniziato ad accennare poco fa parlando della città di Petra. Era nato a fine del 1700 in una famiglia patrizia di Basilea, emigrata dopo l'arrivo delle truppe napoleoniche. E studiò tanto, si formò in diverse discipline, studiò giurisprudenza, filosofia, storia e lingue in Germania e poi si trasferì in Inghilterra. Un uomo che viaggiava, nonostante il tempo fosse un tempo in cui magari non tutti potevano farlo. In Inghilterra iniziò a lavorare per l'African Association, cioè un'associazione, un gruppo che lo incaricò di esplorare nuovi territori africani. Lontano dall'improvvisarsi avventuriero, Burckhardt si preparò con grande cura, studiò molto l'arabo e la cultura islamica e dunque andò verso l'Africa e nel 1809, durante una sosta a Malta, così racconta la storia, assunse l'identità di Ibrahim bin Ibn Abdallah. Qualcuno lo chiamava anche Sheikh Ibrahim. Si finse un mercante musulmano di origine indiana. Ed è curioso il modo in cui evitava i sospetti. Quando gli chiedevano di parlare una lingua indiana, lui rispondeva in dialetto svizzero-tedesco, riuscendo così a confondere i suoi interlocutori. Nonostante ciò, lui, che voleva vivere sotto copertura, per così dire, dovette sempre muoversi con grande prudenza. Visse 2 anni ad Aleppo, in Siria, come un abitante del luogo, imparò bene sia l'arabo parlato sia quello coranico, memorizzò anche alcuni versetti, scriveva ai genitori che difficilmente lo avrebbero riconosciuto, perché ormai aveva abiti d'arabo, una lunga barba scura, viveva con i costumi locali. Durante i suoi viaggi annotava tutto di nascosto, isolandosi e nascondendo il taccuino sotto il turbante per non attirare l'attenzione, perché sai, a quei tempi non si sapeva mai cosa ti facevano se scoprivano che eri lì per raccogliere informazioni, eri uno straniero. Nel 1812 partì alla ricerca di antichi siti, ovviamente senza l'uso di mappe, non c'era neanche Google Maps o il GPS, e riuscì a raggiungere la città di cui parlavamo prima, Petra. Arrivò con uno stratagemma, convinse una guida che voleva sacrificare una capra sul monte Aaron. Dopo aver attraversato una stretta gola, come oggi fanno i turisti, si trovò davanti a questo spettacolare monumento, questa città. Però evitò di esplorarla a fondo per non essere scambiato per un saccheggiatore o un praticante di magia nera, perché allora era così, dicevamo, no? C'erano tanti sospetti intorno alle persone straniere che facevano cose altrettanto strane. E dunque, nonostante il tono sobrio dei suoi resoconti, lui nel 1812, quando arrivò al cospetto di Petra, era consapevole dell'importanza di questa scoperta e aveva già capito nel 1812 che questo luogo avrebbe attirato molti viaggiatori. Poi andò a vivere al Cairo, viaggiò in Nubia e nel 1814 individuò il tempio di Abu Simbel, anche se dedicò più attenzione alle popolazioni locali che ai monumenti, mostrando un forte interesse per i popoli, descrivendone usi, costumi e rapporti di potere. Compì anche il pellegrinaggio alla Mecca, diventando il primo europeo a descrivere i luoghi sacri. Un aspetto curioso: lui si fingeva un arabo, aveva imparato bene l'arabo, conosceva il Corano, conosceva le abitudini della cultura locali, ma non si capì mai se la sua conversione all'Islam fosse sincera oppure no, non si capiva nemmeno nelle lettere che scriveva alla sua famiglia. Comunque, la sua morte nel 1817 al Cairo fu sepolto come musulmano col titolo di Haigi, o come si dice, non lo so, riconoscimento riservato a chi ha completato il pellegrinaggio. Voi lo sapevate che Petra era stata, insomma, a lungo conosciuta solo dagli abitanti del luogo dopo essere stata abbandonata ed era stata riscoperta da uno svizzero di Basilea?

Fitness Forever insieme a Calcutta. A ve le spiegate poco fa, anzi prima, quando abbiamo cominciato verso le 2, quindi sì, poco fa, davanti all'eternità, direi che ci sta. Ascoltavamo Christopher Cross e vi dicevo, la seconda voce la fa Michael McDonald, una delle voci che amo di più nel panorama musicale di tutti i tempi, ed eccolo qui a cantare con i Doobie Brothers, You Belong to Me. Godetevelo perché è una voce calda e avvolgente come poche.

Masturbazione, che è il nome del gruppo, giusto per dire, non mi sono dimenticata, eh. Qualcuno mi dice: ma oggi non lo fai? Il cosa credevamo da piccoli? Mi sa che stiamo esaurendo, però la prossima settimana magari facciamo il cosa capivamo da piccoli, facciamo qualche giorno sulla pareidolia acustica, perché no? Io intanto in questi giorni, in queste due settimane, quant'è poi? Non so più capire quanto è, questa settimana, due settimane circa, vi ho chiesto di cosa eravate convinti da bambini, che poi crescendo avete capito che insomma non era quello, e me ne avete dette tantissime di tutti i colori. Le ho conservate, le sto distribuendo, le arricchisco con ciò che arriva ogni giorno allo 076 321 1113. Devo dire che ieri sera, parlando con un'amica, trovavo questa cosa, già detta da un ascoltatore, molto divertente, che fa parte dell'immaginario di molti bambini. La mia amica, dopo aver mangiato l'anguria, andava a letto preoccupatissima perché immaginava che i semi le sarebbero germogliati nella pancia, e stava anche attenta a non bere troppa acqua per non annaffiarli. Per fortuna poi si è capito che non cresceva nessuna, non siamo terra, diciamo, siamo fatti di tante cose, carbonio, acqua, eccetera, però non siamo proprio fertili in quel senso lì. Andiamo con altri messaggi che sono arrivati nei giorni scorsi. Da piccolo ero convinto di avere qualcosa che non andasse con la mia bocca, perché mio nonno era capace di mettersi i denti e le gengive tutti insieme e io no, e di toglierseli. Io pensavo che fosse un superpotere che ti veniva da grandi, come i denti da adulti, la barba o la statura. E invece no, quello è un segno del tempo che passa. Credevo, dice qualcun altro, che quando moriva qualcuno, chiunque fosse, finiva come notizia al TG della sera, e quando morì uno zio rimasi molto male perché non avevano dato la notizia al telegiornale. Altro messaggio che però direi che mi ha fatto sorridere, perché più che cosa pensavate da piccoli, qua è cosa avete pensato fino a che non vi hanno preso in giro perché l'avete pensato fino a 20 anni. E infatti il messaggio dice così: fino a 20 anni credevo che il coperto nei ristoranti fosse il fatto che stavi al coperto, sotto un soffitto, sotto un tetto, e in una sera d'estate, quando ero a cena in un estivo, quindi all'aperto con degli amici, mi sono chiesto all'arrivo del conto perché ci facessero pagare anche il coperto, avevamo mangiato fuori, e lì mi hanno preso in giro per mesi. Vabbè, però fa tanto tenerezza. Vedevo mia madre ritirare i soldi, e questo è un altro pensiero bambinesco, vedevo mia mamma ritirare i soldi dal bancomat e ragionevolmente pensavo che quell'oggetto incassato nel muro fosse un distributore di soldi, cioè finivi i contanti e andavi a prenderti da lì. Fatta. Solo dopo un bel po' di tempo ho capito il concetto di conto corrente e che i soldi non venivano erogati a volontà. Magari. E invece sono sempre tuoi.

Satache, la musica di questo cantautore francese che tanto piace alla nostra Ore, che ha scritto al volo allo 076 321 1113 un messaggio di apprezzamento. Grazie, ci fa piacere sapere che la musica che viene scelta per voi vi piaccia. Non può piacervi tutta, penso, ovviamente, però insomma ogni tanto entrare proprio nel cuore dei nostri ascoltatori e delle ascoltatrici ci fa piacere. È il momento in cui osserviamo quello che abbiamo piantato crescere, che sia sul balcone, che sia in un orticello o in un mega orto. Io lo so che questo è il momento dell'anno in cui curi a vista il basilico o soprattutto i pomodori, quando hai piantato, e crescono benissimo anche in vaso, la pianta di ciliegini, di pomodorini piccoli, pachino, quel che l'è, e li guardi che sono piccoli, verdi, e speri che crescano alla velocità della luce, e ciò accade a volte un po' più lentamente del previsto. Poi quando arriva il tempo improvvisamente brutto, sei lì che tremi e temi, perché sai che arriverà magari la grandine e ti fa diventare un pizzo le foglie, magari danneggia anche tutto il resto della pianta. Ecco, lo dico perché è un po' brutto dappertutto. Poi tra un'ora circa parleremo con Locarno Monti per capire meglio la situazione. Ho visto che la situazione del maltempo è un po' più pesante a nord delle Alpi e dunque oltre San Gottardo. Ho visto che sul lago

di Costanza in molti hanno fotografato una tromba d'aria degna dei film, quelli americani, per dire. È veramente una tromba d'aria impressionante, e so che da queste parti, insomma, nella Svizzera italiana la situazione è un po' più tranquilla a livello di danni, speriamo non ne faccia, ma questa era una buona scusa per chiedervi come stanno andando i pomodori, i vostri crescono, li avete già assaggiati i pomodori del vostro orto, che ci hanno avuto un po' di mesi difficili, prima un caldo imprevisto a maggio, poi il freddo, poi di nuovo un caldo torrido, e adesso saranno un po' traumatizzati. I miei sono così così, ma ho grandi speranze. Questa è l'ennesima canzone che Shakira canta per un mondiale di calcio insieme a Burna Boy. Dai dai.

Qualcosa di visto sul grande schermo, Gabriella Out of Reach. Questa canzone invece che arriva ci ricorda di questa bella realtà musicale, Cardada con la K, non da confondere con Cardada Cimetta. In questo caso insieme a Rossella Saporito, il gruppo che propone musica synth pop è anche un gruppo nel quale milita Iris Monet, nostra amica, una cantante che vive tra gli Stati Uniti e il Canton Ticino. Questa appunto però è la voce di Rossella Saporito insieme a Cardada con Nella tua stanza.

0: Sono sempre più lontani, sono solo io a rimanere qui nella tua stanza, nella tua stanza.
1: Siamo arrivati al momento dell'informazione.
2: Rete 1.
1: Sono le 16.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio federale punta a rilanciare la mobilità con il progetto Trasporti 45, che prevede nuovi investimenti per migliorare il coordinamento tra strada, ferrovia e trasporto pubblico. Tra le opere principali figura la futura stazione ferroviaria sotterranea di Lucerna, destinata a costare diversi miliardi di franchi. Nel discorso di presentazione del progetto, il consigliere federale Rösti ha ribadito anche la necessità di aumentare la produzione di elettricità senza escludere il nucleare. E proprio a Lucerna, una dozzina di attivisti per il clima ha contestato il consigliere federale con fischietti e slogan. Questi ha replicato affermando che protestare è democratico e ha ricordato che la lotta al cambiamento climatico è una sfida globale. Da oggi entra ufficialmente nel codice civile svizzero il principio dell'educazione non violenta dei figli. La nuova norma vieta esplicitamente punizioni corporali e trattamenti umilianti. Pro Juventute accoglie con favore il cambiamento e ricorda che negli ultimi 5 anni le segnalazioni di violenza sui minori sono triplicate. Primo bilancio positivo anche per lo sportello per il consumo controllato di stupefacenti, aperto 3 mesi fa a Coira. Ogni giorno una 30ina di persone utilizza la struttura e, secondo le autorità, il progetto sta contribuendo a riportare il consumo dalla strada a un ambiente controllato, migliorando anche la situazione sul fronte della sicurezza. È salito ad almeno 6 morti il bilancio dell'incendio divampato questa mattina in un palazzo di 10 piani ad Anversa, dove vivevano oltre 200 persone. Diverse di vittime sono quindi ferite e i soccorritori stanno ancora verificando la presenza di ulteriori vittime. Le cause del rogo sono per ora ancora sconosciute. Il Parlamento del Giura chiede al Consiglio federale di vietare l'ingresso in Svizzera al ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Ben-Gvir. La richiesta, approvata a maggioranza, arriva dopo l'arresto di alcuni attivisti della flottiglia diretta a Gaza, tra cui cittadini svizzeri. La risoluzione ha acceso un dibattito politico tra chi chiede una linea più dura nei confronti di Israele e chi teme una presa di posizione sbilanciata sul conflitto. Infine, in ambito di cambiamenti climatici, si registra un nuovo record per la temperatura degli oceani. Secondo il programma europeo Copernicus, il 21 giugno i mari hanno registrato la temperatura superficiale più alta mai rilevata per questo periodo dell'anno. Questo ci riguarda da vicino perché oceani più caldi aumentano il rischio di eventi meteorologici estremi e mettono anche sotto pressione gli ecosistemi marini. Previsioni per domani, giovedì 2 luglio 2026. Al sud soleggiato e nuovamente più caldo, al nord lungo le Alpi e nelle regioni orientali inizialmente nuvolosità estesa con ancora qualche goccia, per il resto in prevalenza soleggiato.
1: In Ticino la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 chilometri con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella Svizzera centrale un incidente crea code con ritardi superiori a 1 ora sulla A2 tra Rothenburg e la galleria Schlund in direzione sud. La polizia chiede inoltre agli automobilisti di lasciare libero un passaggio per i veicoli di soccorso. Di conseguenza traffico incolonnato e forti ritardi anche sulla A14 tra Buchrain e il raccordo Rotsee verso Lucerna. Come percorso alternativo si consiglia di deviare sulla Axenstrasse per proseguire verso il San Gottardo. Infine a Basilea code e ritardi di 30 minuti sulla A3 tra Sant Johann e Wiese in direzione di Zurigo.
2: Rete 1.

0: le star della televisione che praticamente hanno soldi gratis e anche le pollastrelle, mentre quelli che montano i frigoriferi e i forni meno. Questo è il concetto della canzone dei Dire Straits, Money for Nothing. E magari adesso l'abbiamo già detto un po' di volte. Ben arrivato Davide Riva.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Eccoti qua col tuo bagaglio di cosuzze da raccontare.
1: Sì, oggi sarà un bel viaggio, anche perché voglio continuare quello che abbiamo iniziato ieri, a scoprire delle curiosità, visto che i mondiali ovviamente sono protagonisti, ma noi non vogliamo raccontare l'aspetto calcistico, ma quello che sta alla base, l'etimologia della nazione che magari si è qualificata o è stata eliminata, le curiosità che lo contraddistinguono, degli atteggiamenti che tutti magari noi teniamo ma non ci rendiamo conto del perché. Per esempio, ti faccio un esempio classico che oggi andremo ad approfondire. Hai mai pensato al fatto che in base alla tipologia di collega tu ti aspetti o meno determinate cose? L'esempio classico, il caffè. Ad alcuni lo offre e ti aspetti che lo rifaranno anche loro, mentre se questo occupa un altro ruolo, allora non succede la stessa cosa, perché se è sopra o sotto di te, invece l'aspettativa è differente.
0: Sì e no, però comunque sì, abbastanza in generale i nostri rapporti sociali sono fatti di schemi, no?
1: Di preconcetti, fondamentalmente sì. Possiamo chiamarli in tutti i modi possibili, ma è un preconcetto che nasce non solo ovviamente da noi, nasce da chi ci circonda e da chi ci ha anticipato prima.
0: Certo, da donna potrei dire che culturalmente ci sono dei preconcetti sulle cose che in casa dovrebbe fare una donna e che invece, diciamo, nelle coppie
1: lo è anche nelle professioni
0: e
1: hanno cambiato tantissimo, perché obiettivamente la maestra d'asilo viene più automatico associarlo a una donna e non lo so, il camionista, faccio un esempio, certo, a livello maschile. Invece bisogna sradicare questi preconcetti e valutare quali sono i punti di partenza per fare in modo che è vero che ciò che è passato sia importante, debba essere valorizzato, ma non necessariamente tutto questo deve essere portato anche nel futuro.
0: Grazie Davide, cominciamo molto bene.

0: pezzo di rara dolcezza, non Lenny Kravitz, la canzone, dico, Thinking of You, una canzone dedicata alla sua mamma, quindi bella, bella. Caro Davide, allora tu hai messo la pulce nell'orecchio anche qua a qualche ascoltatore che scrive: il concetto di aspettarsi in cambio ciò che si offre varia, come fa parte anche di una cosa culturale anche, no? E anche dal cuore, varia dalla generosità, per esempio.
1: È vero, però hanno fatto proprio degli studi legati al caffè, che è uno dei simboli per eccellenza, che condividi volentieri magari con un collega o con un superiore, con un capo. Allora hanno fatto una serie di ipotesi, ma soprattutto hanno verificato che se tu sei allo stesso grado gerarchico, proviamo a definirla in questo modo, e offri un caffè, ti aspetti in automatico che la volta successiva o comunque nella media venga fatto anche dall'altra persona. Se invece a farlo è un capo che te lo offre, oppure sei tu a offrirlo al capo, allora statisticamente non te lo aspetti. E si sono chiesti il perché di tutto questo.
0: Perché
1: mentre nel primo caso entra in gioco proprio quello che hai detto, l'empatia, la generosità, una visione anche comune del caffè non come collega ma come amico, nel caso in cui invece c'è una diversità nel rapporto di lavoro, allora quello viene fatto per poter stabilire e mantenere con chiarezza i propri ruoli, sia che sia il capo a offrirlo oppure che sia tu a offrirlo al capo, perché il fatto che questo succeda si aspetta una e l'altra persona che sia sempre così.
0: Ah, quindi diventa
1: una
0: sorta di abitudine quella lì. Ormai per primo gliel'ho offerto e adesso basta, continuerò.
1: Proprio perché è un segno fondamentalmente di quelle che sono le nostre posizioni. Da una parte, dall'altra, tu stai ribadendo dove ti trovi nella scala lavorativa.
0: Mamma mia.
1: Quando lo fai con un collega, invece subentra quel rapporto, come scrive anche il nostro ascoltatore, legato alla generosità, all'amicizia, a tutte quelle emozioni e quei sentimenti che vivono anche al di fuori del contesto lavorativo.
0: Vedi, qualcuno ha risolto: al mio capo non piace il caffè. Piero è sempre molto sagace.
1: C'è sempre una soluzione.
0: Sì, c'è sempre una soluzione. Quindi, insomma, siamo fritti. Col collega, sai che cosa ho capito io che bisogna fare a un certo punto? Quando tu ti trovi a essere sempre quello dalla parte che... Noi siamo anche generosi, metti che non ci fai neanche troppo caso, però a un certo punto ti accorgi che stai dando sempre tu. A quel punto lì il segreto è non offrire più. Non trovarti più nella condizione di...
1: Allora, apro un altro capitolo legato a questo, perché è molto simile, come quando tu esci con gli amici e si decide di pagare alla romana, cioè si suddivide la spesa tra tutti quelli che hanno cenato.
0: E uno ha mangiato il bue fritto in pastella e tu l'insalata.
1: Esatto, cosa ne pensate voi che siete all'ascolto? Perché io ho visto gente andare avanti per ore e con conti salatissimi, perché se quello ha preso, non so, nel primo questa cosa più costosa, fa i conti e quindi vabbè, adesso ordino il secondo, ordino il filetto, l'altro il dolce che si è per recuperare.
0: Sì, oppure uno paga di più e sta al gioco. Queste sono sempre cose, credo, da stabilire prima. Così se ne esce, diciamo, con la mente pronta.
1: L'eleganza sta che dovrebbe deciderlo colui che ha speso di più, dovrebbe dire: no ragazzi, io ho speso di più, suddividiamo. Perché se lo dice quello che ha speso meno, dopo fa anche figura di quello con gli scorpioncini nelle tasche. Quindi qual è la soluzione? Soprattutto, che esperienze vivete voi con i vostri amici quando andate a cena?
0: 076 321 1113. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: messaggi di tutto un po', caro Davide, scoperchiando il pentolone di quando si esce in compagnia, chi offre, oppure insomma quando offri sempre tu e ti rendi conto cosa succede.
1: Abbiamo toccato un nervo scoperto.
0: Sì, allo 076 321 1113 ci scrive Alfredo una frase estremamente saggia: i buoni conti fanno i buoni amici. Sì, questo
1: ragione,
0: è vero.
1: Ha ragione.
0: A volte però serbare rancori per sciocchezze così è un po' peccato.
1: No, però sono quel classico sassolino che comincia a rotolare,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Allora, qualcun altro: sapete, il fare per ricevere è un po' come i regali di Natale. Si parte col piacere di dare, ma poi... E questa cosa avviene anche per le cose di tutti i giorni. Lui racconta di essere stato in ospedale a un certo punto, era una cosa abbastanza seria, e si sono fatte vive le persone meno pensabili, quelle alle quali ho dedicato tempo e aiuto meno. Insomma, tante volte ci si rimane male, ma in fondo è un atto d'amore, lo si fa per sentirsi a posto con se stessi, dice. Mamma mia, ha tirato dentro un'altra cosa, quella di star bene con se stessi, aiuto. Poi c'è chi delle sue origini siciliane si fa un vanto e dice: io sono siciliano e culturalmente offro, me ne vanto, offro proprio di cuore, non mi aspetto in cambio nulla e rioffro senza pensarci, non sono mai rimasto male per un minus, insomma per qualcosa che non mi veniva offerto.
1: Chissà se queste usanze o questo modo di sentire possa dipendere, dicevi qua, in questo caso parlavi della Sicilia, possano essere legate anche alla posizione geografica, al fatto che magari sei in un luogo in cui arrivano attualmente tanti turisti, in passato forse anche tante persone, perché aveva questi sbocchi sul mare, portava a essere più generosi e più aperti verso anche la persona che hai di fronte.
0: Certo.
1: Magari in alcuni luoghi un po' più chiusi, meno frequentati, invece era più difficile e quindi questa usanza si è meno diffusa. Perché potrei aprire un altro tema, ma qua entriamo in un mondo un po' delicato, anche un po' filosofico, sul fatto che il perché noi offriamo è un atto di altruismo o in realtà l'altruismo non esiste, siamo tutti egoisti e in fin dei conti l'altruismo è esclusivamente solo nei fatti?
0: Lo scopriremo più tardi, ci sono altri messaggi da leggere, ma poi

0: proposito di generosità, Davide, sei pronto?
1: Assolutamente, perché ho voglia di regalare a qualcuno questa esperienza bellissima, perché è un concerto in Piazza Grande, attorniato da quelle che sono le costruzioni e le persone,
0: sì,
1: ci permette davvero di condividere con tutti gli altri.
2: Da vedere, da ascoltare.
3: Con Moon and Stars Festival.
0: E allora sì, perché noi facciamo un bel regalo per andare lì dove...
1: in Piazza Grande a vedere tra gli altri anche la canzone che sentiremo fra poco, Sal Da Vinci, con la sua famosa,
0: sì,
1: canzone che ha vinto Sanremo, Per Sempre Sì, Io e Te a Cussì.
0: Noi vi regaliamo adesso due biglietti a una persona di voi che risponderà a una semplice domanda, e poi ci sono due biglietti in palio per andare in Piazza Grande a Locarno giovedì 9 luglio alle 19:30, hai detto bene, Sal Da Vinci insieme a Emi Schilla e Arcomi, e quindi insomma una bella serata all'insieme. Segna delle generazioni diverse anche.
1: Tu pensa che addirittura Sal Da Vinci viene preso come esempio anche dall'associazione dei dentisti per questa dentatura probabilmente rifatta, perfetta e bianchissima.
0: Allora, la domanda la faccio adesso, poi ce lo ascoltiamo con la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Moon & Stars ci dà la possibilità di offrirvi due biglietti al primo che risponderà esattamente scrivendo nome, cognome e email a questa domandina, e scrivete al solito numero 076 321 1113. La domanda è facile, è questa qui. Emi Schilla è A, un percussionista, B, un ballerino, C, un rapper. E intanto Sal Da Vinci ce lo godiamo così, Per Sempre.

0: che è una dei tantissimi che hanno risposto correttamente. Era facile, dai, si dice che vai a sentir cantare qualcuno, già non è percussionista, non è ballerino. Comunque lo sapevano già che Emi Schilla è un rapper italiano, ovviamente. Allora, fatta questa bella cosa di donare dei biglietti, fatta questa cosa di farci pensare a chi è generoso, chi offre, chi è reciproco almeno, eccetera, parliamo del mio argomento preferito del periodo. Chuck, poverino.
1: La zanzara, c'era quella classica battuta che della giovane zanzara che tornava a casa e diceva: com'è andata? Ah, benissimo, mi applaudivano tutti, no? Perché ecco, spesso è così quando arriva l'estate.
0: Io non ci provo neanche più.
1: Beh, perché la zanzara effettivamente è vero, è un animale, bisogna avere rispetto per tutti, però i numeri non mentono mai, perché i numeri dicono che è l'animale più letale al mondo, più o meno un milione di morti all'anno per la malaria, la dengue, il virus Zika, perché sono portatori purtroppo di queste malattie. Allora cosa si è pensato di fare? Di poter ridurre la popolazione di zanzare, come un progetto di Google che ha ipotizzato di poter inserire 32 milioni di maschi di zanzara, perché solo le femmine pungono, sterili, che quindi non fanno schiudere le uova, e questo potrebbe diminuire drasticamente la popolazione delle zanzare anche in futuro. Qualcun altro ovviamente dall'altra parte ha detto: sì, ma se eliminiamo, limitiamo le zanzare, potrebbe avere un impatto anche sulla natura stessa. Qui c'è un dibattito ancora aperto.
0: Certo, modifica, poi il danno arriva da un'altra
1: parte.
0: Alcuni
1: numeri però sono chiari, perché dicono che non sono il cibo essenziale per esempio per gli uccelli, e che quindi potrebbero essere eliminati, e anche per le rane, per i pesci, o non sono così preziose come le api mellifere. Quindi c'è ancora aperto tutta questa discussione, ma soprattutto hanno analizzato anche quali sono i fattori che attraggono le zanzare, perché c'è chi
0: sì,
1: più portato
0: di questo ogni tanto
1: e chi
0: parliamo
1: meno. Tutto questo perché ci sono delle realtà che cambiano l'odore della pelle. Quindi prima cosa sono i fattori genetici e la gravidanza. Queste due situazioni attirano, in base anche al gruppo sanguigno o all'emissione di CO2, più o meno le zanzare. L'alcol indubbiamente è un grande attrattore, e l'alimentazione

0: Anche il gruppo zero dovrebbe essere quello, il gruppo sanguigno che attira di più le zanzare. Io non sono gruppo zero. Birra non ne bevo quasi. Non sono in gravidanza, attività fisica poca.
1: Alimentazione?
0: Non lo so, mangio...
1: Più del dovuto?
0: Sì, però diciamo non mi resta molto a cui aggrapparmi, ma so solo una cosa, che quando siamo in prossimità delle zanzare le persone che sono con me possono stare tranquille perché le zanzare pungono tutte me.
1: Alcune c'è pungono sempre, per simpatia.
0: C'è sempre nel gruppo di persone quello che attira, che fa da zampirone vivente, no? Io mi dico sempre sono la pasticceria delle zanzare. Un mondo senza zanzare è possibile? Questa è la vera domanda. La risposta...
1: Ai posteri l'ardua sentenza.
0: Davvero.

0: tutto il ritmo du Brasil e tutta così la voglia di essere a Copacabana su una spiaggia, ma noi andiamo altrove. Andiamo a Locarno Monti, dove scopriamo se Luca Nisi si spalma la crema solare o apre l'ombrello. Ben arrivato.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti. Beh, oggi direi l'ombrello, però a sud delle Alpi non è che sia arrivata chissà che pioggia, quindi si poteva farne anche a meno, diciamo. Nord delle Alpi ha piovuto un po' di più.
0: Abbiamo visto anche una tromba d'aria sul lago di Costanza, quindi insomma il maltempo si è scatenato lassù. E invece noi che cosa vediamo? Cosa stiamo per vedere nelle prossime ore nella giornata di domani?
1: Sì, vediamo che la perturbazione che ha causato appunto a nord delle Alpi anche dei temporali che già ieri sera erano intensi a livello soprattutto di precipitazioni si sta allontanando verso est. Da domani concretamente la zona

0: La robusta zona anticiclonica presente sull'Atlantico si estenderà nuovamente verso l'Europa occidentale. Abbiamo già visto oggi la rotazione dei venti a nord, quindi ecco un miglioramento del tempo in tutta la Svizzera. Quindi la giornata di domani, per quanto riguarda il sud delle Alpi, sarà soleggiata già dalle prime ore del mattino, concretamente già nelle prossime ore la nuvolosità diminuirà, con una tendenza favonica presente nelle vallate alpine, probabilmente. Come questa sera, anche domani mattina, un po' di vento da nord sarà presente anche sulle pianure del Ticino centro-meridionale, però senza più raffiche rilevanti. Massa d'aria secca porterà comunque le temperature massime a toccare i 31-32 gradi, però come detto in una massa d'aria nettamente più secca rispetto a quanto abbiamo visto lo scorso fine settimana, quindi non, parliamo di caldo ma non afoso.
1: Ah, è già una buona notizia.
0: È una buona notizia. Questo sarà anche un po' il trend dei prossimi giorni, dove avremo una serie di giornate dove a sud delle Alpi le temperature toccheranno sempre 31-32 gradi, però grazie alla massa d'aria secca le temperature scenderanno sui 18-19 gradi di notte, quindi saranno comunque delle notti decisamente più piacevoli rispetto a quelle di settimana scorsa. A nord delle Alpi il tempo sarà prevalentemente soleggiato in pianura, la nuvolosità tenderà a rimanere almeno parte della mattinata lungo le Alpi e soprattutto nella Svizzera orientale, dove sarà possibile ancora qualche ultimo rovescio al primo mattino, ma poi anche in quelle regioni passaggio a tempo asciutto e via via maggiore soleggiamento. Nord delle Alpi la massa d'aria è nettamente meno calda rispetto al sud, le temperature massime domani faticheranno a superare i 26 gradi.
1: E il nostro amico Isoterma dove va a piazzarsi in domani, ecco,
0: Sarà un
1: oggi?
0: po' ballerino l'isoterma di 0 gradi, questa sera abbiamo un calo fin verso i 3.300-3.400 metri, domani si innalzerà nuovamente sui 4.400 metri per poi calare tra venerdì e sabato nuovamente sui 3.500 e poi tornare oltre 4.000 e poi ci rimarrà per diversi
1: Sono
0: giorni
1: le
0: a partire
1: montagne
0: da
1: russe
0: domenica.
1: dell'isoterma?
2: Quindi io sabato e domenica che voglio
0: Esatto.
2: andare in montagna, posso già prevedere che sarà una bella giornata?
0: Beh, assolutamente, sabato e domenica il ciclo diurno, quindi lo sviluppo di cumuli e la tendenza a rovesci e temporali è molto molto debole se non assente, quindi diciamo che è proprio un fine settimana ideale anche per fare delle gite magari a quote molto alte.
2: Preparo lo zaino.
1: Dai, bravo, anche se è un po' presto per chiederlo di solito, però se Luca è il mercoledì sulla sabato e domenica è già così sicuro, vuol dire che insomma è tutto abbastanza chiaro, perché voi avete insomma un sacco di variabili, però a volte è anche molto chiaro.
0: Sì, la tendenza a tornare in una situazione anticiclonica è presente, la maggior parte dei membri del modello mostrano comunque che abbiamo davanti a noi veramente una lunga serie di giornate stabili, praticamente sull'insieme del paese.
1: Allora, grazie Luca Nisi a te, ai membri del modello e anche ai tuoi colleghi di Locarno Monti.
0: Grazie mille, buona serata a
1: Buona
0: tutti.
1: serata, ciao.

0: mano lenta, un po' lenta anche questa canzone, però adesso ce n'è una che Davide vuole presentarti.
1: Il come... mio cavallo di battaglia tutte le volte che vado a fare il karaoke, questa qua proprio, allora non la so fare, sono stonato, ma mi dà una carica e una grinta.
0: Scusate se adesso lo posso ascoltare solo io, poi vi racconto.

0: Puntata Davide Riva per rispetto, ma tra poco parliamo di ciò che lui ama perché sono le 17, è arrivato il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio federale intende potenziare e rinnovare la mobilità nel paese attraverso il progetto Trasporti 45, che prevede soprattutto nuovi investimenti per migliorare il coordinamento tra strada, ferrovia e trasporto pubblico. Un cantiere importante che prevede tra l'altro l'eliminazione dei colli di bottiglia e la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria sotterranea a Lucerna, per la quale saranno investiti alcuni miliardi di franchi. Un piano ambizioso, quello elaborato dal Dipartimento dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni, presentato questa mattina dal consigliere federale Albert Rösti, che sentiamo.
3: Parce que c'est le projet le plus grand.
4: Abbiamo scelto Lucerna perché per noi questo sarà uno tra i cantieri più importanti nell'ambito del progetto Traffico 45. Un progetto che include l'intero settore dei trasporti e a tal proposito ricordo che i fondi stanziati proprio per il comparto della ferrovia sono i più importanti e ammontano a 24 miliardi di franchi nei prossimi 20 anni. E come detto, la stazione di Lucerna sarà simbolica, uno tra i principali tasselli.
2: L'incontro coi media si è tenuto al Museo dei Trasporti di Lucerna, frontalmente contestato da una decina di attivisti per il clima che ha criticato la politica del Consiglio federale, giudicata insufficiente per contrastare i cambiamenti ambientali in atto. La canicola continua a pesare sulla salute. In Ticino, tra fine maggio e fine giugno, i pronto soccorso hanno registrato quasi 1000 accessi di pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. Nei giorni più critici si è arrivati fino a 66 accessi al giorno e oltre il 40% dei casi ha richiesto un ricovero o una presa in carico specialistica. In Spagna il bilancio è però molto più pesante. Secondo le autorità di Madrid, il caldo estremo di giugno ha causato oltre 1000 morti. Un bilancio analogo con più di 1000 decessi era stato annunciato nei giorni scorsi anche dalla Francia. E proprio la Francia, come anche il resto dell'Europa, farà presto i conti con una nuova pesante canicola. Le previsioni indicano la formazione di una nuova cupola di calore a partire dalla fine settimana, con temperature che potrebbero nuovamente sorpassare i 40 gradi nella capitale, così come nella costa ovest, da Biarritz a Brest. Nuovi passi avanti nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, oggi a Doha. Donald Trump parla di progressi sul programma nucleare iraniano al centro delle trattative. I colloqui si inseriscono nel percorso avviato dopo il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sale ad almeno 6 morti il bilancio dell'incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa. Diverse persone sono rimaste ferite e i soccorritori continuano le ricerche. Le cause del rogo restano per ora sconosciute. Lutto infine nel mondo della musica. È morto Victor Willis dopo una breve ma tragica e aggressiva malattia. Cantante e coautore dei brani più famosi dei Village People, il frontman 74enne si è spento ieri, martedì 30 giugno. Previsioni per domani, giovedì 2 luglio 2026, al sud soleggiato e nuovamente più caldo. Al nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali, inizialmente nuvolosità estesa con ancora qualche goccia, per il resto in prevalenza soleggiato.
0: Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. Sulla A24 Stabio-Mendrisio verso Stabio e nel Valcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella Svizzera centrale, a causa dei lavori di pulizia della carreggiata, traffico tuttora incolonnato con ritardi fino a 30 minuti sulla A2 tra Sempach e la galleria Schlund in direzione sud. Traffico incolonnato con ritardi simili anche sulla A14 tra Buchrain e il raccordo Rotze verso Lucerna. Sia per la A2 sia per la A14, come percorso alternativo si consiglia di deviare sulla A4, la Axenstrasse, per proseguire verso il San Gottardo. A Basilea, infine, code e ritardi di 40 minuti sulla A3 tra St. Johann e Wiese in direzione di Zurigo. Rete 1.

0: Canzone morbida, cremosa e vellutata di Janet Jackson, che dice: è così che va l'amore. Diceva, perché era il 1983. Dobbiamo tornare un po' lì, quando ci siamo lasciati prima dell'informazione delle 17, tu hai millantato che Maledetta Primavera fosse la canzone del karaoke, poi un uccellino mi ha detto che non è.
1: Hai ragione, è uno dei miei cavalli di battaglia, ma il vero cavallo di battaglia, diciamo chi è stato, Andy Glore, il produttore di Siamo Fuori, a dire no, no, è Luna di Gianni Togni la canzone che lui canta.
0: Certo, complimenti quando... Davide, però,
1: Perché no, Luna di Gianni Togni, beh, chi non ricorda Luna di Gianni Togni, che guardava il mondo da un oblò e si annoiava un po'. E quella è una canzone che effettivamente apre la strada solitamente a quelle serate che poi diventano mitiche.
0: Moleste diventano, non puoi cominciare con una, non puoi cominciare a rinnovare il repertorio, andare su brani.
1: No, ma io sono retro.
0: Ah, ok. Sei ancora, sei come un altro nostro collega che ama ancora il termine tea room.
1: Allora, no, me li ricordo bene quelli, mi ricordo i bistrò, mi ricordo quelle volte in cui si andava ancora nei locali a trovarsi con gli amici. Adesso è cambiato un po' il mondo, ma mi piace essere un po' vintage.
0: Ok, quindi rimane Luna e guardo il mondo da uno blog.
1: Dall'altra parte però rimane una cosa fissa per me, che è la curiosità che dicevamo all'inizio sull'etimologia, la storia delle parole, la storia delle nazioni che sono protagoniste ai mondiali. Ieri la Norvegia ha passato il turno, è una delle squadre mie preferite, quella su cui punto molto, anche se adesso, se non sbaglio, andrà a incrociarsi con il Brasile, quindi uscirà una comunque delle due squadre che secondo me sono simpatiche e brillanti in questo mondiale, anche perché alla fine di ogni vittoria fanno sempre quel gesto del row, cioè quella remata con tutto il pubblico. I giocatori si mettono sul campo, c'è il capitano che con un tamburo che entra proprio sul manto erboso viene battuto a un certo ritmo, e tutti i giocatori, tutto lo staff e tutto il pubblico
0: vogano.
1: Simula la vogata al ritmo sempre più veloce, e questo è diventato ormai una loro icona che si trova anche nelle strade, per esempio, delle grandi città che ospitano le partite. Ma la Norvegia che cosa indica? Cioè, perché si chiama Norvegia? Fondamentalmente arriva tutto dalla lingua norrena, che era la vecchia lingua di quelle zone, perché la parola era Nørreberg, che significa fondamentalmente la via del nord, che poi è diventata Nørreg e poi è diventata Norway in inglese.
0: Che vuol dire via del nord?
1: La via verso il nord, perché sì, a livello geografico è facile identificarla là sopra. È uno dei paesi più lunghi d'Europa, perché si estende per oltre 1700 metri. In estate, oltre il circolo polare artico, si può osservare...
0: Vuol dire 1700
1: chilometri. 700 chilometri, scusami,
0: perché mentre stavo pensando, ma com'è che faccio tanto fatica a organizzare un giro in Norvegia? Mi sembra tutto lontanissimo.
1: Tu ci andrai adesso, tra l'altro, no?
0: Spero di riuscire, sto pensandoci. Sì,
1: quindi
0: sembra,
1: potrai
0: tutto
1: vedere il sole di mezzanotte.
0: Forse no, perché se ci vai dopo agosto... Già, comunque sì, se vai molto a nord...
1: Se invece
0: andrò.
1: Vai d'inverno, puoi vedere l'aurora boreale.
0: Sì.
1: È celebre per i fiordi, che sono questi luoghi scavati fondamentalmente dai ghiacciai durante le ere glaciali, che oggi sono diventati patrimonio mondiale dell'UNESCO. È una monarchia costituzionale e la famiglia reale gode di grande popolarità. Quasi tutta l'energia elettrica del paese proviene da impianti idroelettrici e la rendono una delle nazioni con la produzione di energia più sostenibile al mondo, e ogni anno, a differenza degli altri premi Nobel assegnati a Stoccolma, il premio Nobel per la pace viene assegnato a Oslo, la capitale norvegese. Questa è una curiosità sì, legata anche proprio a questo premio che è diventato così famoso nella storia.
0: Bella, le città del nord sono molto belle comunque, te lo dice una che ama il mare, il caldo, però le città del nord sono veramente...
1: E sai che insegnano anche due lingue diverse, due lingue ufficiali, due lingue scritte, che c'è la lingua dei libri, la bokmål, e invece il nuovo norvegese che si chiama nynorsk, se viene pronunciato nel modo corretto.
0: E lo sai qual è il piatto più orribile dell'universo? Proprio il norvegese sur...
1: Io mangio tutto, quindi
0: no,
1: non mi stupirai. No,
0: surströmming, che è pesce fermentato, ma direi più in là della fermentazione.
1: Da sembrare un giocatore straniero.
0: Surströmming, sì, lo vedremo in campo presto.

0: così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. In una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: hanno sempre proposto una musica così molto diradata, i Kings of Convenience. Tu però ci porti altrove, Davide, adesso. Ci hai portati in Norvegia e qualcuno ha detto la Norvegia non è il paese più lungo, è la Ungheria. Grazie Claudio per una botta di allegrezza, perché ci vuole.
1: Questo sottofondo ci fa subito pensare non solo a un film famoso, ma proprio anche a un periodo che è diventato comunque un grande classico anche dei film di avventura. Stiamo parlando dei Caraibi e soprattutto dei pirati che abitavano queste zone. Lo dico perché durante queste mondiali è balzato anche agli onori della cronaca alcune forme di allenamento fatte con un occhio bendato, stile pirati. Perché no. Questo? Perché già l'allenatore dell'Under 21, poi passato alla nazionale maggiore italiana, Baldini, aveva proposto, aveva fatto comunque scalpore proprio perché i giocatori, i giovani, si allenavano con questo occhio bendato, perché hanno fatto con degli esperimenti di neuroscienze degli esami e hanno stabilito che allenarsi in quel modo migliora la velocità di reazione, la percezione anche degli spazi che poi, riproposti in altre condizioni, migliorano in generale il gioco del calcio.
0: Cioè come da bambini quando ci mettevano la pezza sugli occhiali, noi che portavamo gli occhiali per rinforzare, diciamo, la vista da una parte.
1: Esattamente, lo stesso principio applicato in questo caso al mondo dello sport, ma tutto questo si rifà anche al mondo dei pirati, perché il pirata viene sempre rappresentato con l'occhio bendato, con il pappagallo sulla spalla e la gamba
0: sì,
1: di legno.
0: Sì.
1: Se le due parti finali, cioè la gamba di legno e il pappagallo, sono state create da Hollywood, invece quella dei pirati ha almeno una parte scientifica, perché i pirati in realtà non avevano la benda sull'occhio perché avevano perso la vista durante la battaglia, ma per un modo ben preciso. L'occhio umano ci mette tra i 20 e i 30 minuti ad abituarsi completamente all'oscurità. E siccome quando battagliavi su una nave era probabile trovarsi sopra o sotto coperta, i pirati tenevano la benda sull'occhio per toglierla nel momento in cui andavano all'ombra ed essere
0: così
1: avvantaggiati rispetto agli avversari. Quindi questo è il motivo per cui i pirati indossavano, almeno questo che si crede, la benda sull'occhio, per essere pronti, più veloci, più preparati a combattere in caso di oscurità, cioè quella combinata tra la luce del giorno e quella buia della coperta.
0: Questa è una cosa interessantissima, è anche dunque probabilmente anche il mio idolo di gioventù, Capitan Harlock.
1: Allora, Capitan Harlock era un idolo di grandissimi personaggi, che tra l'altro sai come ha perso l'occhio Capitan Harlock?
0: Ma
1: non in battaglia,
0: tu lo sapevi?
1: Sì, con l'esplosione del vetro della sua astronave che viaggiava ovviamente nello spazio e una scheggia di vetro gli ha fatto perdere l'occhio, quindi non è stato un combattimento ma l'esplosione di una parte della sua nave.
0: Non c'è una cosa che Davide non
1: Capitan
0: sa.
1: Capitan Harlock.
0: Zan zan.

0: 17:30 e dunque è arrivato anche il nostro Patrick Locatelli per parlare di sport in questi giorni in cui di sport si parla tanto, quindi vi lascio voi due, una roba molto femminile questa, vi lascio tra maschi a parlare.
1: Beh, lo sport ci accomuna spesso perché solitamente si fa sempre finta di saperne molto in tutti i campi, poi è molto personale perché escono le emozioni, le passioni che quindi sono anche individuali. Di cosa parlerete stasera?
2: Allora, soprattutto calcio, direi, visto che ci sono i mondiali in corso. Oggi ci sono tre partite, alle 18 ce n'è una, forse quella più interessante di questa giornata, ovvero Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo, perché l'Inghilterra è tra le indiziate. Forse non per vincere il mondiale, però comunque per provare ad arrivare fino in fondo. È sempre un'Inghilterra che è un po' incompiuta, rimane sempre l'incompiuta, che ha vinto solamente il titolo nel 66 quando si giocò proprio in Inghilterra.
1: Patrick, tra l'altro l'impressione che ho avuto da questa prima parte dei mondiali è che si è tornato alle grandi individualità, mentre una volta il calcio era più globale, c'è stata quella fase in cui era la squadra a vincere, adesso è proprio la giocata del singolo, l'uno contro uno, il saltare l'uomo, e sono tornati tantissimi gol a giro, il classico gol alla Del Piero, e questo piace al pubblico e rende le partite episodiche sicuramente, però anche avvincenti, perché sai che in ogni momento la stella, quasi sempre in questo caso perché coincide anche con il grande giocatore della rispettiva nazionale, fa la differenza.
2: Sì, è vero, è proprio il mondiale dei protagonisti, se vogliamo. Infatti c'è già una sfida nella sfida, che è quella tra Messi e Mbappé, per chi alla fine riuscirà a stabilire il record di gol segnati totali ai mondiali. È vero che Messi è già al sesto mondiale, la sesta partecipazione, a 19 reti, e a 18 Mbappé, che di mondiali ne ha giocati solamente 3. Dunque c'è già questa sfida, poi ci sono altri personaggi, insomma, che emergono. C'è il dubbio Cristiano Ronaldo, riuscirà a portare avanti il Portogallo il più possibile. Lo stesso Harry Kane, che appunto scenderà in campo alle 18, riuscirà a essere determinante per l'Inghilterra. Però sì, proprio a livello di giocate ci sono tanti giocatori che sono emersi, che stanno emergendo. Forse le squadre un po' più, diciamo, piccole o meno blasonate si rifanno più al gioco di squadra e meno chiaramente alle individualità di cui non dispongono, e quindi sono obbligate, sono costrette, insomma, a fare un gioco di squadra.
1: Al contrario, invece, a Wimbledon l'erba sta livellando invece quelli che sono i valori determinati anche dal ranking.
2: Sì, è vero, anche se proprio questo pomeriggio hanno giocato i migliori, alcuni dei migliori, insomma, Sabalenka era in campo questo pomeriggio, ha sconfitto in 2-7 la statunitense Kessler, e poco fa invece l'altro numero uno, Jannik Sinner, ha sconfitto in 3-7 il portoghese Borges. Ha fatto un po' fatica perché ci sono voluti due tie break per Sinner, 7-6, 7-6, 6-4 per avere la meglio del portoghese. Però è anche in questo caso, Wimbledon è sempre un po' un torneo delle sorprese, uno degli slam è delle sorprese, c'è sempre qualcuno che emerge tra gli insospettabili. Io però ipotizzo che alla fine arriveranno comunque i migliori. Manca Alcaraz, quindi manca forse uno degli attori o l'attore principale, sì, assieme
1: che
2: a
1: che è stato avvistato in questi giorni dalle parti di Procida con uno yacht, quindi a divertirsi e a godersi anche le vacanze.
0: Giustamente, anche loro debbono. C'è qualcos'altro di sport da segnalare oppure vi sentiamo in coda 6 di sera?
2: C'era questo, c'è tennis, c'è calcio, magari non è ancora passato nei nostri appuntamenti informativi, ricordo quello che è stato il sorteggio della Coppa Svizzera, il primo turno che vedrà in campo 4 ticinesi. Lugano giocherà proprio un derby perché sarà impegnato in casa del Vedeggio, mentre ci saranno avversari di basso cabotaggio per Bellinzona, che affronterà Rotkreuz, e Taverna, che giocherà contro il Brunnen.
0: Grazie Patrick Locatelli, noi adesso andiamo a Bien, dove dovrebbe esserci Daniele De Mattè. Buonasera Daniele.
3: Eccomi qua, buonasera a tutti da Bien, dalla redazione di Via Swiss, ci sono.
0: Eccoci, allora diamo uno sguardo al traffico questa sera.
3: Allora, in Ticino questa sera il traffico è intenso e in particolare al momento segnaliamo sensibili rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione, in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo e nel Malcantone da Agno a Ponte Trese in direzione dell'Italia. Alla situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, al momento sono segnalate code di circa un chilometro con una decina di minuti di ritardo. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è ancora aperta. Nella Svizzera centrale invece segnaliamo rallentamenti sulla 14 tra Rütihofer, raccordo del Rozzi, e in direzione di Lucerna. Per concludere, in Romandia code con ritardi fino a tre quarti d'ora sulla 1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonè.
0: Grazie Daniele, buona serata e buon lavoro a te e ai colleghi di Via Swiss.
3: Grazie mille, buona serata e buon lavoro anche a voi, a più tardi.
0: Grazie.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Intramontabile Max Pezzali e questa realtà che ormai è lui, che è gli 883.
1: Assolutamente, poi questa canzone aveva fatto scalpore non solo per il testo, perché rimuginava su un amore passato, sul male che senti, la voglia di rivedere la persona che hai perso, ma era stato costosissimo il videoclip perché appariva Stefano Accorsi, che ai tempi era ancora più famoso che adesso e quindi era stato pagato molto, molto caro, ma poi aveva dato i suoi frutti, era diventato comunque l'immagine di una generazione in quel periodo.
0: E poi comunque gli 883 sono andati avanti a macinare questo prodotto che appunto è questa realtà musicale in tour praticamente negli ultimi mesi sempre.
1: Adesso arriverà Max Pezzali, se non sbaglio, a Locarno.
0: Vedi?
1: Per Moonstar, eh sì. E quindi con le sue grandi canzoni che in
0: fa
1: tanti...
0: cantare tutti, genitori e figli.
1: Sì, sì.
0: Ma vabbè, ma noi andiamo verso la fine di questa puntata di mercoledì 1° di luglio e andiamo verso la cultura e andiamo verso la lettura.
1: Perché oggi vi porto sulle rive del Nilo, nell'antico Egitto, con uno dei romanzi storici più amati degli ultimi decenni, Il Dio del Fiume, pubblicato nel 1993 dallo scrittore sudafricano Wibu Smith. In realtà lui è zambiano, poi ha ottenuto anche il passaporto sudafricano. Il protagonista è Taita, uno schiavo eunuco dotato di un'intelligenza straordinaria, è scriba, medico, inventore, consigliere fidato della famiglia reale. Attraverso i suoi occhi il lettore assiste a guerre, intrighi di palazzo, amori, tradimenti e alla lotta per la sopravvivenza di un regno minacciato da invasioni e conflitti. Il vero protagonista però è anche il Nilo, il grande fiume che scandisce il ritmo della vita, determina i raccolti, la ricchezza e il destino dell'intero Egitto. Senza le sue piene, quella civiltà semplicemente non potrebbe esistere. Wilbur Smith riesce a mescolare storia e avventura con uno stile coinvolgente, creando un mondo ricco di dettagli, battaglie spettacolari e personaggi indimenticabili. Pur trattandosi di un romanzo di fantasia, l'autore si ispira all'Egitto dei faraoni, ricostruisce gli usi, le tradizioni e i paesaggi con grande attenzione.

0: là una quantità strepitosa, dove la natura è spesso anche tra i protagonisti.
1: Gli animali soprattutto sono spesso animali reali che lui ha anche tra virgolette collezionato, perché si dice che abbia avuto questa casa di 2000 metri quadri con un grande parco, un grande giardino da cui prendeva spunto poi per creare le sue opere.

0: cosa fai questa sera, Davide?
1: Allora, voglio vedere la partita dell'Inghilterra, o almeno una parte della partita dell'Inghilterra. Poi voglio continuare a leggere un libro, perché sono in una parte che mi sta intrigando. E poi basta, queste sono le cose più importanti. Poi mi preparerò da mangiare in maniera leggera, perché siamo comunque d'estate.
0: Bravo. E cosa ci lasci in eredità ancora con le curiosità che ci hai raccontato oggi?
1: Un legame tra Curaçao, che è la nazionale più piccolina fondamentalmente che ha partecipato a questi mondiali, e la Valle di Muggio, perché Curaçao, quest'isola dei Caraibi che è famosa per il mare turchese, le case colorate che mescola un po' queste influenze europee, africane e caraibiche, ha una lingua che si chiama il papiamento, che mette insieme il portoghese, l'olandese, lo spagnolo, le lingue africane e anche un po' d'inglese. Ma la cosa più curiosa e che ci porta in Valle di Muggio è il nome, perché ci sono due teorie. Una dice che derivi da Curaçao, che vuol dire cuore in portoghese, e l'altra invece che derivi da cura, quindi Curaçao, Curaçao per curare e guarigione, perché secondo un racconto tradizionale dei marinai che si erano ammalati di scorbuto sarebbero guariti sull'isola perché era ricca di frutti con la vitamina C. E questo ci porta in Valle di Muggio, perché anche da quelle parti si narra che il nome dei paesi derivi proprio da situazioni legate alla salute, perché Morbi, dove le persone erano malate in certi periodi storici,
0: Morbus,
1: e Sannio, dove invece stavano quelli sani, quelli guariti. Quindi il legame tra Curaçao, che era il paese della cura, con Sannio potrebbe essere simile per l'origine, ovviamente in luoghi opposti, però la meraviglia comunque delle storie che ci piace raccontare insieme a voi.
0: Davvero, è la meraviglia, chissà che tramonti e che albe si vedono da quel mare. Tu sai che hanno dimostrato scientificamente che ci fa bene guardare le albe e i tramonti, e servono al nostro corpo. Allora, per esempio, la prima cosa, il senso di meraviglia che ci suscita e di bellezza che ci suscita la natura, e anche il senso di capire quanto siamo piccoli davanti all'enormità, a volte ci tranquillizza, perché ci fa sentire con relatività i problemi della vita normale, della vita quotidiana. E poi il ritmo circadiano, cioè il nostro orologio biologico, dipende dalle albe che stimolano il corpo. Con la luce mettiamo a nanna la melatonina e cominciamo a attivare. Il cortisolo, e dunque l'energia, quella giusta, in giusta quantità, aumenta, e la produzione di serotonina è aiutata dalla luce del mattino e migliora l'umore. Mentre il tramonto riduce il battito, dice al corpo di rallentare, attiva il rilassamento e prepara il sonno. Quindi la luce naturale, lo diciamo sempre, lo dicono sempre gli esperti, ci aiuta a dormire meglio. La luce del tramonto e dell'alba ci aiuta a mantenere questo grande equilibrio del nostro corpo e della nostra mente, quindi ciò che non fa ad esempio la luce artificiale.
1: Guarda, mi collego a quello che hai detto proprio sull'immensità, la grandezza anche della natura rispetto a noi, perché io ho questa teoria, dico che se hai un problema e dopo 8 ore in montagna non hai trovato la soluzione, vuol dire che allora non c'è soluzione.
0: Mamma mia, ecco, e con questo vi lasciamo ad Alicia Keys e alle previsioni, e poi a 6 di sera. Caro Davide Riva, domani ci sarà Elisa Manca, ma tu sarai sempre qui.
1: Io sì, e noi ci rivedremo con te settimana prossima.
0: Ciao ciao, buona serata.

0: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
1: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 2 luglio, e vi posso dire che al sud sarà soleggiato e nuovamente più caldo, ma in una massa d'aria più secca. Al nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali, ci sarà inizialmente nuvolosità estesa con ancora qualche goccia. Per il resto sarà in prevalenza soleggiato, con le temperature massime tra i 18 e i 32 gradi al sud e tra i 15 e i 26 al nord. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
3: Le riserve d'acqua per la produzione di elettricità in Svizzera non sono mai state così basse negli ultimi 10 anni, non ci sarà penuria fino a fine estate, ma poi bisogna tifare per precipitazioni abbondanti, altrimenti, dicono gli addetti ai lavori, mancherà elettricità e bisognerà importarne di più in inverno. Questo il tema con cui apriremo 6 di sera quest'oggi, sentendo anche il parere del consigliere federale Albert Rösti in una nostra intervista. Rösti, che era a Lucerna, dove è stato contestato brevemente per le politiche ritenute non a favore del clima. Bentrovati all'ascolto da Luca Berti. Tra gli argomenti e i temi di oggi c'è anche la legge sulla trasparenza, che in Svizzera compie 20 anni. Il responsabile federale sottolinea il cambio di visione ottenuto con la sua introduzione, ma invita a non abbassare la guardia sui possibili tentativi di tornare al passato. Vi proporremo anche una testimonianza sul devastante terremoto che una settimana fa ha colpito il Venezuela, e poi rifletteremo anche sulle conseguenze dello stop ed era esattamente un anno fa di USAID, il programma di aiuti statunitensi per l'Africa di fatto rivoluzionato da Trump. In Vallese la nomina di 4 vescovi lefevriani avvenuta oggi a Ancon sta causando lo scisma nella Chiesa Cattolica, un'organizzazione, quella ultraconservatrice fondata da Lefebvre, cui si avvicinano con interesse gli ambienti di ultradestra. Allora ci chiederemo il perché. In chiusura, infine, parleremo di logopedia, un settore importante per 4.000 giovani e giovanissimi in Ticino. Si è parlato di mancanza di fondi e di liste d'attesa, ma il responsabile cantonale per ora rassicura.
4: Stiamo trattando 90 situazioni, di queste sicuramente 20-25 troveranno una risposta a brevissimo termine nelle prossime settimane, e poi, a dipendenza di quello che si libererà, tratteremo le altre. Attualmente siamo abbastanza ottimisti sulla gestione della lista d'attesa, è la prima volta che facciamo questo esercizio, quindi dobbiamo anche capire come funzionerà.
3: Mattia Mingoni, capo sezione della pedagogia speciale del Canton Ticino. Noi siamo pronti, sigla. Partiamo questa sera dal tema della siccità. La pioggia è arrivata, ma la situazione resta critica, e a confermarlo è il dato relativo al grado di riempimento dei bacini di accumulazione per la creazione e la fornitura di energia idroelettrica. Un dato comunicato questa mattina dall'Ufficio Federale dell'Energia. Ebbene, in Svizzera le dighe non erano mai state così vuote in questo periodo dell'anno negli ultimi 10 anni. Siamo in media al 38% della capacità, è un dato che in Ticino non fa stare tranquilli. Allora, Marcello Ierace, partiamo proprio da qui. Di che cifre stiamo parlando in Ticino?
5: Beh, parliamo del 37% del grado di riempimento dei bacini di accumulazione in Ticino, appunto le dighe. È una quota piuttosto bassa, la seconda più bassa degli ultimi 10 anni. Peggio di così era stato soltanto il 2022, quando in questo stesso periodo si arrivò al 32%. E ricordiamo bene cosa comportò quella situazione, con comuni costretti a imporre il divieto di utilizzo non essenziale dell'acqua.
3: Ecco, Marcello, oggi siamo in quella situazione?
5: No, non ancora. Per ora siamo solo a livello di avvisi. Ascoltiamo cosa ci ha detto Mauro Veronesi, capo dell'ufficio cantonale della protezione delle acque.
6: Questi avvisi vanno ad intensificarsi, e questo, diciamo, è un indicatore che la situazione comincia a diventare un po' critica, ecco, in termini di approvvigionamento in acqua potabile. Abbiamo anche dei dati relativi alle temperature di fiumi e laghi, e anche questi dati ci indicano che le temperature sono in costante aumento, e anche i livelli di falde e fiumi e anche dei laghi tendono a diminuire nel tempo.
5: E poi chiaro, guardiamo fuori dalla finestra, vediamo la pioggia, però questo non basta. Sentiamo ancora Veronesi.
6: I temporali a cui stiamo assistendo adesso raffrescano l'aria, ma non è che portano grossi quantitativi d'acqua che sono in grado di rimpolpare quindi le falde e le sorgenti, per cui la situazione, se continua così, potrebbe richiedere ulteriori misure. Per alimentare le falde e le sorgenti sarebbero necessarie delle piogge prolungate nel tempo, piogge regolari, non violente, perché se fossero violente procurerebbero solo danni o anche erosioni, che abbiamo bisogno proprio di acqua che riesce a penetrare nel suolo e alimentare le falde.
5: Quindi saranno determinanti le prossime settimane, ma soprattutto la prima parte di autunno, ma per ora è difficile fare previsioni, soprattutto così a lungo termine.
3: Marcello, torniamo ai bacini di accumulazione. Dicevamo, siamo ai minimi degli ultimi 10 anni. Cosa può comportare questa mancanza d'acqua?
5: Beh, arriviamo da un inverno con poca neve, una primavera anche piuttosto secca, e quindi il riempimento dei bacini, che inizia generalmente verso il mese di maggio, sta risultando difficoltoso. E questo significa che chi produce energia elettrica deve utilizzare l'acqua dei bacini e non si riesce ad accumularla, soprattutto perché non piove in Ticino, ma piove poco anche oltre San Gottardo. Come ci conferma Andrea Baumer, caposezione Genio Civile delle Officine Idroelettriche della Maggia e di Blegno.
7: Se manca anche al nord delle Alpi, devono comunque produrre anche in un periodo che si vorrebbe accumulare. Dunque la conseguenza è che rischiamo di arrivare a inizio inverno con i bacini non completamente pieni.
5: Quindi il prossimo inverno bisognerà quasi certamente importare più energia elettrica dall'estero, perché i consumi, anche se non piove, non diminuiscono di certo, e questo potrebbe influire sui prezzi dell'elettricità.
7: È chiaro che se c'è meno disponibilità i prezzi a loro volta aumentano, e dopo, se si ripercuote diversi anni, i distributori che poi vendono al prezzo avranno dei costi maggiori. Però non si può ancora dire che è un legame diretto tra poca acqua e aumento dei costi.
3: Andrea Baumer delle Officine Idroelettriche di Maggia e Blegno, al microfono di Marcello Ierace. E di bacini idroelettrici e preoccupazioni per l'approvvigionamento elettrico ha parlato oggi anche il consigliere federale Albert Rösti durante la tradizionale uscita con i media. La meta scelta stavolta è stata Lucerna, e a raccontarci dell'incontro, che ha vissuto anche alcuni momenti di tensione, è Anna Valenti, che era lì per noi.
8: Nemmeno il tempo di prendere la parola per i saluti ufficiali davanti alla stazione di Lucerna, che il consigliere federale Albert Rösti è stato zittito dalle proteste di un piccolo gruppo di ambientalisti. Accusano il consigliere federale responsabile dell'ambiente di non fare nulla mentre il paese vive la più grande ondata di calore della storia. Un'ondata di calore che incide anche sulle quantità di acqua a disposizione nei bacini idroelettrici, mai così basse in Svizzera, come abbiamo appena sentito. Rösti minimizza l'emergenza idrica e sposta l'attenzione.
9: Non sono così bassi per il momento. No, non è un problema. Ora, secondo le nostre informazioni, certo, abbiamo dovuto ridurre la produzione nucleare a causa del calore, ma i bacini sono abbastanza pieni. Dovrebbe bastare per l'estate. Per la produzione di elettricità non sono preoccupato. Abbiamo talmente tanto solare, abbiamo abbastanza produzione per l'estate.
10: Ça devrait suffire.
8: Il vero problema, sottolinea, resta avere energia costante durante l'inverno. Ed è proprio da qui che il consigliere federale introduce il tema più sensibile e controverso che caratterizzerà la discussione politica del prossimo anno: il nucleare come possibile soluzione per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Il Parlamento ha riaperto la porta all'atomo. Un referendum lanciato ieri da un comitato trasversale vuole invece che il popolo metta una pietra tombale. Che fare dunque in caso di vittoria del no al nucleare?
9: Indipendentemente dal risultato di un voto per o contro le centrali nucleari, ci si dovrà confrontare con la realtà. Non possiamo aumentare la produzione elettrica solo con le rinnovabili, che restano la priorità. Bisogna avanzare, e quelli che sono contro il nucleare ora hanno la possibilità di dimostrarmi che vogliono le rinnovabili, ritirando ad esempio tutti i ricorsi che impediscono nuovi progetti in questo senso.
8: Il nucleare, secondo i detrattori, rappresenta un'opzione rischiosa e molto, troppo cara. Come la si finanzierebbe dunque?
10: Allora, entre 2008 Et 2024, on a investi 14 milliards de francs dans des renouvelables.
9: Tra il 2008 e il 2024 abbiamo investito 14 miliardi di franchi nelle rinnovabili per produrre ora tra il 10 e il 15% della nostra corrente elettrica. Se investiamo la stessa somma nel nucleare, abbiamo molta più energia. Per me è chiaro, non esiste nessuna produzione di elettricità senza aiuto della Confederazione. Ma se non arriviamo al risultato con le rinnovabili, io spero che ci arriviamo, bisogna anche discutere del sostegno alle centrali nucleari.
8: Nessuna indicazione però su quale quota di partecipazione dovrebbe avere lo Stato. E poi, visto che il nucleare richiede molta acqua e che in estate, causa canicola e siccità, la produzione va fermata o ridimensionata e questi episodi si moltiplicheranno nel tempo, vale davvero la pena finanziare una tecnologia così cara, usata solo per una parte dell'anno? Per il consigliere federale la risposta rimane comunque sì. Ma in realtà non si può far fronte all'eventuale mancanza di approvvigionamento attraverso gli accordi stipulati con l'Unione Europea in tema di energia?
9: L'accordo elettrico con l'UE è utile, ma è solo un elemento. Il commercio dell'elettricità aiuta la sicurezza dell'approvvigionamento finché possiamo importare. Ma se un giorno non potremo più farlo, servirà comunque produzione interna. E per commerciare con l'Europa dobbiamo anche poter esportare. Per questo è indispensabile avere centrali di produzione nel paese.
10: Per l'Europa, per esportare, allora per poter fare la commerce, il faut aussi avoir le centrali di produzione all'interno.
3: Questa era la consigliere federale Albert Rösti al microfono di Anna Valenti. Esattamente 20 anni fa entrava in vigore in Svizzera la legge sulla trasparenza che permette a qualsiasi cittadino di avere accesso ai documenti ufficiali dello Stato. L'intento era di invertire il paradigma nei rapporti con le istituzioni, passando dal principio di segretezza, con eccezioni se autorizzate, a quello di trasparenza con eccezioni per bloccare gli accessi. E dopo 20 anni l'incaricato federale per la trasparenza e la protezione dei dati Adrian Lopsiger ritiene questa legge ormai adulta. Allora sentiamo l'intervista raccolta a Berna in occasione della presentazione del suo ultimo rapporto di attività.
11: Das Öffentlichkeitsgesetz ist in dem Sinne erwachsen geworden, dass es eben
12: jetzt è adulta nel senso che oggi è conosciuta, apprezzata e utilizzata, oltre che dai giornalisti, anche dalla popolazione. Non è più qualcosa di nicchia. E anche l'amministrazione l'ha accettata, tant'è che i rifiuti totali alle domande d'accesso ai dossier rappresentano meno del 10% delle richieste. Ciò che il legislatore voleva 20 anni fa, il cambio di paradigma dal principio di segretezza a quello di trasparenza, si è quindi realizzato. Purtroppo osserviamo però anche una tendenza inversa riconducibile ai crescenti oneri che tali richieste comportano e alcune amministrazioni quando preparano le leggi inseriscono quasi di nascosto disposizioni che le escludono dal principio di trasparenza. La speranza è che non si torni a reinvertire il paradigma.
13: Nel suo rapporto lei critica quelle che definisce culture dirigenziali che ignorano i rischi sistemici per la protezione dei dati che indeboliscono la legge sulla trasparenza. A chi e a cosa si riferisce?
11: Nun, es gibt einfach eine Vielzahl von digitalen Großprojekten.
12: Ai numerosi e importanti progetti digitali in corso in ambito privato e federale, per esempio alle grandi piattaforme per il collegamento di tutti i dati delle assicurazioni sociali o alla futura piattaforma per lo scambio di informazioni fra polizie. Si tratta di architetture estremamente complesse e la nostra sfida quotidiana è ricordare che non bisogna limitarsi a considerare il singolo incidente, il guasto o l'hackeraggio. Bisogna anche spiegare ai cittadini la nuova realtà che si crea con lo scambio di dati fra molte entità e con un'architettura più permeabile. Esortiamo quindi i responsabili di progetto, le autorità, a presentare le cose in modo comprensibile, affinché si decida con cognizione di causa se vogliamo davvero tutto questo. Prendiamo per esempio la posta tradizionale, quella elettronica. È inevitabile che copie elettroniche dei messaggi vengano archiviate da qualche parte fino alla loro cancellazione. Ecco, questi rischi vanno descritti e accettati apertamente. Non condivido invece l'idea di un terreno incontaminato e senza rischi dove divertirsi come a Disneyland. Non ci sto.
13: Ecco, riguardo allo scambio di informazioni di polizia, gli incaricati per la protezione dei dati sono visti o erano visti dalle autorità cantonali come coloro che frenavano un importantissimo passo per la sicurezza della popolazione. Lei cosa risponde?
14: Ich bin sehr froh, haben wir gegen dieses Projekt, so wie es am Anfang war.
12: Sono molto contento che ci siamo opposti alla versione iniziale di questo progetto. Siamo riusciti a far escludere dalla condivisione i reati minori e a far precisare chi ha accesso ai dati e con quali finalità, che devono essere a scopi operativi di polizia, secondo requisiti stabiliti dal Tribunale federale. Lo dico con soddisfazione e aggiungo che il secondo tentativo di concordato attualmente in consultazione è fatto molto bene. All'inizio però nessuno ci aveva creduto e ci si è convinti solo quando il Tribunale federale ha confermato le critiche mie e dei miei colleghi cantonali. A quel punto i cantoni e le polizie cantonali hanno fatto il loro lavoro. Questo dimostra che lo Stato di diritto funziona.
13: Uno dei grandi temi che la riguarda e che riguarda anche la popolazione è l'intelligenza artificiale. Lei ha detto che non c'è bisogno di una grande nuova legge sull'intelligenza artificiale. Perché?
12: Dico solo che la legge sulla protezione dei dati già oggi conferisce ai cittadini dei diritti concreti da far valere. Si può per esempio sapere se si sta chattando con una persona o con un'intelligenza artificiale. Ci sono dei diritti da esercitare riguardo all'addestramento dell'intelligenza artificiale, alla divulgazione dei prompt o alle decisioni automatizzate. Non sto dicendo che non è uno sviluppo che sconvolge la società. Certo che lo è. E naturalmente ci saranno anche nuove leggi, ma il mio focus è ora sull'applicazione del diritto vigente per la protezione dei cittadini.
3: Adrian Lopsiger, incaricato svizzero per la protezione dei dati e la trasparenza, al microfono di Giampaolo Driussi. In Venezuela, ora, dove è passata una settimana dalle due violenti scosse che hanno colpito il nord del paese, il numero delle vittime resta ancora provvisorio. 2.000 i morti, 300.000 le persone toccate dall'emergenza e oltre 50.000 gli edifici distrutti. Chiara Savi ha raggiunto a Caracas la giornalista Alice Campagnol, appena rientrata da La Guardia, la regione epicentro del sisma.
15: Les secours qui sont sur place hein, à La Guaira, ils cherchent essentiellement des cadavres. J'y étais.
16: I soccorritori che sono sul posto La Guaira stanno ormai cercando soprattutto corpi. Proprio ieri ho visto queste squadre che indossano le classiche tute bianche che venivano però utilizzate anche per trasportare i cadaveri perché non avevano altre alternative. E poi ci sono sempre più macchinari da cantiere all'opera e questo significa che non c'è più alcuna speranza di trovare dei sopravvissuti. Ho sentito ancora sfollati, famiglie dire «ma ho sentito qualcuno sotto». Alla fine però una settimana dopo ci sono davvero pochissime possibilità di trovare dei sopravvissuti. A più di una settimana dal terremoto, di che cosa i sopravvissuti hanno più bisogno?
15: Alors du côté des survivants, eh bien, ils ont...
16: I sopravvissuti hanno bisogno di tutto, cibo, bevande, tende. A La Guaira stanno organizzando accampamenti di fortuna. Nella notte tra lunedì e martedì c'è stato un temporale terribile. Potete immaginare, quando avete perso tutto e per di più siete per strada, vi ritrovate sotto la pioggia, c'è un forte bisogno di tende. Alcuni soccorritori mi hanno raccontato che la gente chiede sigarette. Questo può sembrare un po' aneddotico, ma alla fine, ecco, c'è bisogno di tutto ciò che si può usare nella vita quotidiana. Oggi i bisogni sono enormi. Come stanno funzionando gli ospedali? Il sistema sanitario regge? I primi giorni gli ospedali alla Guaira erano oberati ed è normale in un contesto del genere, ma in Venezuela ovviamente la situazione è ancora peggiore perché il settore sanitario è davvero in pessime condizioni. Ci sono pochissime infrastrutture in buono stato e il personale sanitario è estremamente sottopagato. Quindi immaginate in un contesto già complesso si aggiunge un'emergenza umanitaria come questa. Gli ospedali ospedali di Caracas hanno anche accolto feriti e mi raccontava un medico che anche nella capitale è stata una follia. Ma ora, come dicevamo prima, non ci sono più feriti, ma si ritrovano soprattutto cadaveri.
15: Come on le disait plus tôt, ce sont surtout des cadavres che l'on retrouve maintenant.
17: Ci sono media che riportano la rabbia della popolazione nei confronti di un governo che non riesce ad affrontare questa emergenza. Come ha reagito il potere venezuelano di fronte a queste critiche?
15: Ma per il momento sono assez muets, face a queste critiche, ils préfèrent les ignorer.
17: Ma per il momento rimangono piuttosto silenziosi di fronte a queste critiche, preferiscono ignorarle, anche se immagino abbiano molto da fare in questo momento. Ma è vero che la gente prova molta frustrazione. Non c'è una sola persona che non me ne abbia parlato alla Guaira. C'è la sensazione di sentirsi abbandonati, sono davvero lasciati a se stessi. Le persone hanno dovuto estrarre da sole i corpi e ora devono cavarsela per trovare un posto per sistemarsi. Tutto quel che riguarda i centri di raccolta alla fine è organizzato in gran parte da privati. Quindi sì, c'è una rabbia molto forte contro il governo che per il momento ha annunciato ad esempio delle commissioni presidenziali per trovare un alloggio a chi non lo ha più, ma non è sufficiente. La gente continua a essere estremamente frustrata e arrabbiata.
15: Ça ne fait pas le poids, les gens continuent à être extrêmement frustré en colère.
3: Noi vi ricordiamo che la catena della solidarietà prosegue la raccolta fondi per il Venezuela con donazioni che possono essere effettuate sul sito o presso qualsiasi sportello postale. Vi ricordiamo anche che domani è prevista una giornata di raccolta fondi a livello nazionale in collaborazione con la SSR. Sarà possibile annunciare le proprie donazioni dalle 7 alle 23 via telefono. E oggi è stato anche il giorno dello scisma all'interno della Chiesa Cattolica. Nonostante gli appelli di Papa Leone XIV, infatti la Fraternità Sacerdotale San Pio X, creata dall'arcivescovo francese Marcel Lefebvre, ha ordinato 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio, un atto che si concluderà con la scomunica. Un elemento che accompagna i lefevriani è la vicinanza con le estreme destre del mondo, pronte ad allearsi con l'idea di una certa visione nostalgica e identitaria delle radici cristiane dell'Occidente e dei valori nazionali. Allora, la corrispondente da Roma, Francesca Torrani, ne ha parlato con il direttore del Centro Studi sulle Nuove Religioni di Torino, Massimo Introvigne. Sentiamo.
18: Direttore Introvigne, Forza Nuova, il movimento neofascista italiano fondato nel 1997 da Roberto Fiore e Massimo Morsello, ha comunicato la partecipazione oggi alla consacrazione dei 4 vescovi lefebriani. Il comunicato dice che seguiamo la vicenda a fianco di chi non ha mai ammainato la bandiera della tradizione. È problematica la vicinanza tra un'ideologia e una religione?
19: È molto problematica, perché al cuore dello scisma ma non c'è, come molti pensano, la messa in latino o la liturgia precedente a Paolo VI, ma nella lunghissima lettera che i lefebriani hanno mandato al Papa c'è scritto che vogliono che il Papa riconosca che le altre religioni sono opera del demonio, c'è scritto proprio così, e che gli stati devono vietare le loro manifestazioni pubbliche, fra l'altro segando il ramo dove stanno seduti, perché da oggi anche loro diventeranno un'altra religione da un punto di vista obiettivo. Ma a parte questo, il vero dibattito e questo sogno di una teocrazia cattolica o cattolico tradizionalista, uno Stato che vieti le altre religioni e che appunto le consideri opera del demonio.
18: Ecco, ed è questo che piace alle destre.
19: Naturalmente può piacere a Forza Nuova o al generale Vannacci quando si traduce in una forte critica dell'Islam e degli stati che tollerano la presenza pubblica di moschee o di manifestazioni islamiche, ma per i lefebriani anche gli ortodossi, quindi anche Putin, anche i protestanti, quindi anche Trump, sono in qualche modo figli del demonio, e questo rende le alleanze molto difficili, perché per quanto i lefebriani possano apprezzare certi aspetti della politica di Trump e di Putin, poi per loro in questo sogno di una teocrazia esclusivamente legata a una certa visione del cattolicesimo che non è quella del Papa, anche i protestanti e gli ortodossi sono sono cittadini di serie B.
18: Quindi mi scusi, è un po' una strana alleanza in fondo questa, che si fonda su una specie di imbalsamazione delle tradizioni che però evidentemente hanno ancora presa, è così?
19: Io penso che oggi la presa dei lefebvriani sia minore e che quindi questo gesto clamoroso non sia il frutto di un momento di forza ma di un momento di difficoltà, perché oggi, e lo dimostra anche il tono molto diverso della lettera che il superiore dei lefebvriani, Don Pagliarani, ha scritto a Papa Leone, oggi Papa Leone ha uno stile e una tradizione completamente diversa. Quindi non c'è neanche fra i conservatori, per esempio negli Stati Uniti, fra chi vota repubblicano, non c'è un movimento di opposizione forte a Papa Leone mentre c'era un movimento di opposizione forte a Papa Francesco. Quindi oggi è più difficile trovare persone disposte a schierarsi in queste fila, anche se, come vediamo anche con fenomeni come quello del generale Vannacci in Italia, c'è una percentuale della popolazione che non è maggioritaria, ma che quando si sventolano bandiere tradizionali, nostalgiche, fortemente identitarie e autoritarie, si schiera.
3: Il direttore del Centro Studi sulle Nuove Religioni di Torino, Massimo Introvigne, questo parlando dell'avvicinamento tra destre identitarie e la comunità ultraconservatrice cattolica dei lefebvriani. Ad un anno dalla chiusura dell'organizzazione di aiuti umanitari statunitense USAID da parte dell'amministrazione Trump, il continente africano è alle prese con gravissime carenze sanitarie e, oltre alla questione del virus Ebola, che ha evidenziato quanto la mancanza di cure immediate e di strutture sanitarie adeguate sia stata una delle cause dell'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo, l'Africa orientale sta affrontando un'emergenza continua, quella dei malati di HIV e di AIDS, che tra Kenya, Tanzania e Uganda sono circa 5 milioni. Ci racconta la situazione da Nairobi Freddy Del Curatolo.
20: L'anno scorso di questi tempi Washington ha chiuso i rubinetti su uno stanziamento di 12 miliardi di dollari all'anno dedicati alla sola Africa subsahariana, con il settore sanitario come maggior beneficiario degli aiuti dell'agenzia USAID. Da allora Kenya, Tanzania e Uganda stanno affrontando una crisi su più fronti: quella della carenza di medicinali, alcuni dei quali salvavita, del malfunzionamento delle strutture sanitarie e della presenza di operatori drasticamente ridotta. Nel solo Kenya, ad esempio, senza i contributi di USAID, molti dei 40.000 operatori, ovvero quasi il 18% della forza lavoro sanitaria del paese, erano sostenuti da programmi finanziati dal governo americano. Molti di loro hanno perso il lavoro quasi subito, compromettendo programmi e servizi di assistenza. È l'HIV il problema principale, non solo perché il sostegno di USAID per questa patologia rappresentava circa l'80% del totale, ma perché la mancanza dei farmaci essenziali, ovvero gli antiretrovirali, ha azionato una reazione a catena che dalle persone affette, ad esempio le madri in allattamento con i loro figli, coinvolge una fascia maggiore di popolazione. Non sono stati ancora pubblicati dati nazionali sull'aumento delle infezioni e dei decessi, ma si stima che dai 20.000 nuovi malati in un anno del 2024 e altrettante morti, il numero possa essere raddoppiato. Per rendersi conto della situazione è sufficiente entrare in una delle baraccopoli della capitale Nairobi, che raccolgono oltre 3 milioni di persone con un'altissima percentuale di sieropositivi. Vincent Omondi, uno di loro, padre di una famiglia che prima dei tagli di Trump era in cura tramite USAID, spiega qual è ora la situazione.
21: Wakati tulikatiwa mambo ya hii dawa, tulikuwa na kazi ngumu sana.
22: Quando sono mancate le forniture di medicine, per noi si è fatta davvero dura, perché basta che manchino le medicine per 2 giorni e perdi l'appetito, perdi peso e significa che stai per morire. E così è successo che le medicine che ti davano per 6 mesi si sono ridotte a una fornitura per 3 mesi e poi 1 mese. Quello che non capisco è perché non possiamo produrre medicine a casa nostra.
21: Je, a kutengeneza dawa hii yetu hii tunatumia.
20: La questione sollevata da Vincent è stata anche al centro delle recenti polemiche sul tentativo di finanziamento da parte di Washington di un centro di quarantena per Ebola proprio in Kenya, paese che peraltro non ha avuto casi di contagio del virus. I cittadini puntano il dito sulla dipendenza del paese dai sistemi sanitari finanziati dall'estero, che spesso non considerano le priorità. E l'alta corte keniana per adesso ha stoppato l'accordo tra i due paesi per il centro, ma la questione dell'HIV crea anche altri problemi, quello dello stigma nei confronti dei malati, ad esempio, specialmente in Tanzania, dove i casi di emarginazione e bullismo sono all'ordine del giorno, come ci spiega questa operatrice di sostegno.
0: We have people who are HIV affected.
17: Qui abbiamo pazienti affetti da HIV che non si sentono più sicuri ad andare nei centri dove li possono curare. Ora i tanzaniani dicono loro: se il presidente del mondo ti ha escluso, non sei più nessuno. Queste persone sono bullizzate e spesso abbandonano anche i presidi sanitari.
3: Un anno esatto dalla chiusura di USAID, qual è stato l'impatto sulla città di Washington e sull'intero ecosistema statunitense degli aiuti umanitari? È una domanda che abbiamo girato alla nostra corrispondente Andrea Vosti, che un anno fa aveva incontrato alcuni dipendenti licenziati dall'agenzia umanitaria.
1: Ma l'impatto qui a Washington è stato davvero molto pesante, poiché USAID era in buona sostanza il centro di gravità dell'aiuto umanitario internazionale degli Stati Uniti, con decine di migliaia di posti di lavoro tra agenzie governative e ONG. I dipendenti diretti di USAID erano circa un migliaio, senza contare i posti di lavoro all'estero, e solo una minima parte di questa forza lavoro è stata riassorbita. Qualcuno è stato assunto da fondazioni private come la Bill & Melissa Gates Foundation, ma migliaia di persone hanno dovuto lasciare Washington anche perché il costo della vita, in particolare gli affitti, è parecchio elevato. Se perdi il lavoro non puoi permetterti di restare a vivere in città. Questo ha avuto ovviamente un impatto profondo sul tessuto sociale della città, che in pochi mesi, a causa dei tagli operati dal DOGE, l'agenzia per l'efficienza governativa guidata da Elon Musk, ha visto cancellati in tutto circa 60.000 posti di lavoro federali, un decimo della popolazione che vive nella capitale statunitense.
3: Ma Andrea, gli Stati Uniti hanno di fatto sospeso gli aiuti umanitari internazionali, oppure questi aiuti hanno semplicemente cambiato forma per adeguarsi alla dottrina America First di DOGE? Donald Trump.
1: Dunque, con la chiusura di USAID è stato cancellato circa l'80% dell'aiuto umanitario degli Stati Uniti, e quello che è rimasto è stato trasferito sotto il mantello del Dipartimento di Stato, con una gestione molto più centralizzata rispetto al passato. Tutti i programmi di aiuto che puntavano su diversità, equità e inclusione sono stati stralciati, ma più in generale abbiamo assistito a un cambio di paradigma in cui gli aiuti vengono negoziati su base bilaterale con i paesi partner, in cambio però dell'accesso ai dati sanitari e biologici dei beneficiari, una vera e propria miniera di informazioni. E l'Africa è di gran lunga il continente in cui questo nuovo modello di cooperazione viene sperimentato con maggiore successo. Fin qui sono una ventina i paesi africani che hanno sottoscritto questi accordi, mentre alcuni stati come Zimbabwe o Ghana hanno rifiutato questo approccio che di fatto trasforma la salute globale in un asset strategico. Per la Casa Bianca l'epoca della neutralità degli aiuti umanitari è dunque sorpassata, conclusa. Prima di tutto vengono gli interessi nazionali degli Stati Uniti, una svolta però anche rischiosa sul piano geopolitico, poiché apre spazio all'inserimento di altri paesi come la Cina o la Russia, che puntano sul soft power umanitario per espandere la loro influenza.
3: Andrea Vosti da Washington. Tra poco parleremo invece di logopedia in Ticino, perché di recente si è evocato un problema nel finanziamento degli interventi con la creazione di una lista d'attesa. Noi abbiamo analizzato la situazione, ve lo diremo tra poco. Prima c'è Gino Ceschina con altre notizie di giornata.
2: Donald Trump ha rimosso le limitazioni all'export all'azienda tecnologica Anthropic su due dei suoi modelli più avanzati di intelligenza artificiale. Finora il loro uso era permesso solo a persone statunitensi. La sospensione era stata una delle decisioni più invasive del governo nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale ed era stata giustificata con la capacità di questi due modelli di identificare falle di sicurezza nei sistemi informatici. Entra oggi in vigore nell'Unione Europea la cosiddetta Temu Tax. La nuova misura prevede un prelievo forfettario di 3 euro sugli acquisti di valore inferiore a 150 euro effettuati sulle grandi piattaforme estere di e-commerce come Temu, Shine e AliExpress. L'obiettivo è arginare il fenomeno degli acquisti a basso costo e ristabilire una concorrenza più equa tra le piattaforme estere e i rivenditori europei. Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. In totale nell'edificio risiedono più di 200 persone. Le operazioni di spegnimento sono durate ore. L'incendio è divampato poco prima delle 10 del mattino. È morto ieri Victor Willis, il cantante principale dei Village People, gruppo statunitense di musica disco che negli anni 80 ebbe un enorme successo e diventò un'icona per la comunità gay. Willis, che nei pittoreschi costumi della band raffigurava il poliziotto, fu anche autore di alcune delle canzoni più note del gruppo, fra cui YMCA, Macho Man e In the Navy. Ad ucciderlo, secondo il comunicato del gruppo, una malattia breve ma aggressiva. Avrebbe compiuto 75 anni oggi.
3: Parliamo dunque adesso di disturbi del linguaggio e della presa a carico di bambini e giovani con queste problematiche. In Ticino le terapie di logopedia per la fascia dagli 0 ai 20 anni sono coperte finanziariamente dal cantone tramite la sezione della pedagogia speciale, e proprio a livello finanziario i riflettori si sono riaccesi di recente sul settore della logopedia privata, che è da tempo opera in base ad una convenzione tra l'associazione di categoria e il Dipartimento dell'educazione. Si è parlato di fondi che scarseggiano, si sono evocate liste d'attesa. Romina Lara, tu hai cercato di fare un po' di ordine, allora quanto è preoccupante questa situazione?
4: Iniziamo col dire che sia il cantone che l'associazione dei logopedisti della Svizzera italiana, ALOSI, tendono a rassicurare le famiglie. La situazione non è sfuggita di mano, i fondi non sono prosciugati, anche se ci sono alcuni aspetti su cui si sta e si dovrà ragionare. Vero è che a metà marzo la sezione della pedagogia speciale ha inviato una lettera ai membri dell'associazione. La regione ne diede notizia pubblicandone diversi stralci. Ne scaturì anche un atto parlamentare ritirato poco dopo. Lo scritto informava del fatto che il budget 2026 fosse quasi raggiunto, evocando anche le liste d'attesa per i nuovi casi e le richieste di rinnovo. Questo dopo un solo trimestre. Una comunicazione che ha fatto discutere tra le logopediste. A fine maggio l'associazione ha tenuto una riunione straordinaria. Presenti il caposezione della pedagogia speciale Mattia Mengoni e Verena Cavadini, responsabile cantonale per la logopedia. A Mengoni abbiamo chiesto anzitutto di chiarire gli scopi di quello scritto, che di primo acchito suonava come un campanello d'allarme.
5: Siamo entrati da qualche mese e per un periodo di 2 anni in un nuovo sistema di erogazione delle prestazioni, un sistema a pacchetto che quindi prevede dei pacchetti per tipologia di intervento, e questo ci permette di essere molto precisi nell'erogazione finanziaria delle misure. Quindi noi oggi, rispetto agli scorsi anni, riusciamo ad anticipare, quindi a sapere già in primavera quanto stiamo utilizzando del nostro budget. Va precisato che il denaro non è finito, è già impegnato su tutto il 2026, quindi diverse prestazioni sono già pagate fino a fine anno. Quello che noi intendevamo segnalare con questa lettera era che comunque il budget andava verso un impegno quasi totale e che era importante a quel punto fare una riflessione con l'associazione di capire se eventualmente potevamo porre dei correttivi o come possiamo reagire a questa situazione.
4: Non è la prima volta che in Ticino la logopedia è sotto pressione. Nel 2023 vi fu un momento di incertezza legato all'esaurimento o superamento del budget cantonale preventivato per le terapie. Allora però il sistema di erogazione delle prestazioni era diverso. Fu poi accordato un credito supplementare e da 2 milioni si passò a 2 milioni 800 mila franchi, cifra che, spiega il caposezione, è rimasta e corrisponde al budget attuale ordinario per la logopedia privata. Ad oggi quanto si è speso?
5: Con i pagamenti di prestazioni che sono già state effettuate abbiamo speso circa 1 milione di questo budget, e il resto è chiaramente investito sull'arco dell'anno e per nuove situazioni che arriveranno.
4: Non si sta lavorando in emergenza, assicura Mengoni, ma che margine c'è per le nuove richieste e i rinnovi?
5: Quelle situazioni che vengono dimesse senza essere utilizzate tutte le prestazioni erogate, quindi che noi abbiamo già impegnato, ci danno il margine di accogliere situazioni nuove o nuove valutazioni. Quindi è veramente una situazione che noi monitoriamo, direi, settimana per settimana, e quando si liberano questi posti noi poi dopo possiamo, in funzione un po' della programmazione che abbiamo, investirle altrove in altre situazioni.
4: In Ticino la domanda di logopedia resta elevata, tra tutto 4.000 situazioni osservate, valutate e seguite ogni anno. Il grosso si concentra tra i 2 e i 15 anni d'età. Nel pubblico, sostegno pedagogico e istituti insieme gestiscono il 55% dei dossier. La fetta rimanente, il 45%, fa capo al settore privato, privato da cui il cantone riceve per autorizzazione tra 600 e 650 richieste di valutazione all'anno. Mattia Mengoni, se i fondi sono impegnati a questo punto dell'anno, con che tempi si potrà smaltire la lista d'attesa?
5: Allo stato attuale stiamo trattando 90 situazioni, di queste sicuramente 20-25 troveranno una risposta a brevissimo termine nelle prossime settimane, e poi appunto a dipendenza di quello che si libererà tratteremo le altre. Questo sistema si sbloccherà di sicuro con le prestazioni 2027, perché entreremo in un nuovo anno contabile, quindi attualmente siamo abbastanza ottimisti sulla gestione della lista d'attesa, è la prima volta che facciamo questo esercizio, quindi dobbiamo anche capire come funzionerà.
4: Un aumento del budget è però escluso. Come evitare allora che il problema si riproponga nel 2027?
5: Noi qua vediamo due livelli: il primo è la gestione della lista di attesa, quindi con quali criteri gestiamo le richieste che ci giungono in sezione che non sono evase o che non possono avere una risposta immediata, e l'altra proprio sulle modalità del lavoro e della presa a carico, e questo direi che è un lavoro più a lungo termine.
4: Ecco, di fronte a questa situazione cosa si sente di dire alle famiglie che dovessero manifestare un'esigenza di rivolgersi a un logopedista oggi?
5: Direi per il momento che non c'è bisogno di preoccuparsi, il sistema oggi a nostro avviso funziona, che le prestazioni sia nel pubblico che nel privato sono prestazioni di qualità, e che certo che bisogna far fronte a un momento contingente particolare e difficile, quindi ci saranno delle misure che dovremo adottare, ma al momento attuale non penso che questo vada a precludere la qualità delle nostre prestazioni.
3: Il cantone punta dunque a collaborare con l'associazione di categoria per trovare soluzioni efficaci all'OSI, che conta 123 logopedisti attivi. Una cinquantina lavorano in privato o anche in privato, e questo settore è cresciuto nel tempo così come i bisogni. Proprio da qui parte l'intervista sempre di Romina Lara alla presidente dell'associazione Doris Brusa.
6: Sicuramente la richiesta è in aumento per le prestazioni di logopedia. Sono aumentate anche le logopediste sul territorio che possono appunto soddisfare questa richiesta, però il budget che è stato preventivato dal cantone, quello è fisso, quindi chiaramente è da distribuire poi sul territorio in base alle necessità.
4: Voi avete avuto comunque come logopediste sul terreno delle famiglie che sono particolarmente preoccupate adesso, temono di non riuscire ad accedere a questo servizio?
6: Sì, abbiamo avuto qualche riscontro. Io vorrei rassicurare tutte queste famiglie, si sta cercando di lavorare tutti insieme per dare una risposta il più possibile rapida nonostante la situazione e poter prendere a carico i loro bambini, quindi questa è la nostra priorità.
4: Voi come associazione, lei tra l'altro è diventata presidente di recente, siete preoccupati?
6: Chiaramente ci sono delle incertezze legate al fatto che ogni logopedista magari ipotizza un introito e al momento questo introito non è garantito come per ogni libero professionista. Ci sono dei periodi in cui può andare meglio e alcuni periodi in cui la richiesta c'è, però in questo momento chiaramente non può essere garantito una percentuale fissa al logopedista, comunque dando uno sguardo di priorità alle situazioni, sì, dei bambini che hanno bisogno, quindi dando delle priorità anche legate alle difficoltà dei bambini. Stiamo comunque affrontando la situazione insieme per trovare delle soluzioni.
4: Lei appunto faceva riferimento anche al fatto che sono aumentate anche le logopediste private. Questo fattore secondo lei quanto è determinante?
6: Ma allora, di base comunque la richiesta è in aumento perché ci sono sempre più bambini in difficoltà, e quindi giustamente è vero che la domanda può generare questo aumento e viceversa, quindi l'aumento dei logopedisti sul territorio può generare la domanda. Non direi, nel senso che la richiesta comunque è forte e la nostra categoria ha dei criteri molto specifici per entrare in materia e per capire se c'è la necessità di seguire un determinato bambino oppure no.
4: Dall'altra parte si potrebbe dire che forse si tende a problematicizzare anche un po' di più. Lei che ci lavora è al polso della situazione, magari anche le famiglie sono più apprensive, se ne parla di più, oppure ci sono più conoscenze e quindi si scopre di più.
6: È più una questione di sensibilità in tutti gli ambiti, quindi in generale anche i genitori sono più sensibili, sono più anche informati rispetto alle difficoltà che si possono osservare, e così anche nell'ambito scolastico e altri operatori esterni. Quindi chiaramente c'è una sensibilità maggiore in generale in tutta la società. Bisogna anche dire che la problematica, per esempio, anche degli schermi, ci sono degli studi che lo dicono, ha aumentato le difficoltà a livello di linguaggio. Quindi sicuramente da una parte più sensibilità, dall'altra parte comunque delle difficoltà che sono ben presenti anche a livello genetico e a livello più di società.
3: E con questo chiudiamo l'edizione di stasera, edizione preparata assieme a Gino Ceschina. Tra poco c'è l'attualità sportiva. Da parte mia, Luca Berti, e da parte di tutta la redazione, l'augurio di una buona serata.
7: Lo sport.
8: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo sono in campo per il loro 16° di finale. Siamo alle battute finali, appunto, del primo tempo, 44° di gioco, e Repubblica Democratica del Congo a sorpresa avanti 1-0, ma nemmeno troppo, perché la formazione africana ha giocato meglio, sta quasi dominando l'incontro contro la formazione europea. Una partita che potete seguire in diretta su RSI La 2 alle 22, poi Belgio contro Senegal, nella notte a seguire Stati Uniti Bosnia Erzegovina. Sono molti i motivi per prolungare la propria avventura a un mondiale, banalmente verrebbe da dire per la gloria, ma quali altri?
9: Per il prestigio, per l'orgoglio, per la storia, ma anche per soldi. Più il mondiale si prolunga per una nazionale, maggiori saranno le entrate. La FIFA garantisce un montepremi di oltre 500 milioni di franchi, 40 milioni alla federazione che solleverà la coppa, garantiti per tutte le partecipanti 8,5 milioni. Per la Svizzera, Peter Knebel, il presidente della nostra Federcalcio, il torneo diventa proficuo finanziariamente.
23: Vittorio finale.
9: Dagli ottavi di finale. Per

0: anni di successo con Petkovic, che detiene il record di panchine elvetiche con 78. Tuttavia, benché l'Algeria abbia una rosa con giocatori ricchi di talento, a Vancouver sarà un avversario e vogliamo vincere, ha concluso il presidente della Federazione Svizzera di Calcio, Peter Knebel.
1: Servizio dell'inviato Paolo Laurenti. Intanto l'ASF ha fatto sapere che tutte le nuove regole applicate alla mondiale in corso verranno riproposte anche nel campionato svizzero, quindi 5 secondi per il rinvio dal fondo, così come per le rimesse laterali, i 10 secondi per effettuare il cambio e il protocollo VAR per errori gravi dell'arbitro e tutto ciò che riguarda gli infortuni. Il discorso è diverso invece per l'hydration break, che verrà proposto solamente in presenza di temperature elevate previo accordo tra le squadre. Federazione che nel pomeriggio ha anche reso noto il primo turno di Coppa Svizzera in programma tra il 14 e il 16 di agosto, che vedrà il Lugano affrontare il Vedeggio, con pagine di Seconda Lega, Bellinzona contro Rotkreuz e Taverne Brunnen. Questi gli impegni per le altre due ticinesi. Il secondo turno di Wimbledon ora con Belinda Bencic in campo contro la cinese Wang, situazione di 1-0 per la rossocrociata. Hanno già vinto Sabalenka contro Kessler, mentre nel tabellone maschile ha piegato in 3-7 il portoghese Borges. Jannik Sinner. Concludiamo con l'hockey mercato e Nico Ischier, capitano dei New Jersey Devils, che con i quali ha rinnovato per le prossime 5 stagioni per un totale di 58 milioni.
2: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Nella Svizzera centrale, a causa di un incidente, code e ritardi fino a 50 minuti sulla 2 tra Ergisville e il raccordo del Rozzei in direzione nord. Come percorso alternativo si consiglia di deviare dal passo del Brunigo, dalla 4 dall'Axenstrasse per proseguire verso nord. In Romandia infine code con ritardi fino a mezz'ora ora sulla 1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonè. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Locale per tossicodipendenti. Una soluzione apprezzata da utenti e cittadinanza. Parco Nazionale. Dopo 10 anni di attesa, la bonifica dello Spöll è entrata nel vivo.
2: Die Lage hat sich etwas beruhigt. Alle Konsumationseinheiten, welche jetzt hier eben im Konsumraum stattfinden, die finden nicht mehr im öffentlichen Raum statt.
1: La situazione in città si è fatta più calma, almeno un po'. Ogni singola dose consumata in questa struttura è una dose che non viene più assunta negli spazi pubblici. Parole pronunciate stamane dal comandante della polizia di Coira, Andrea De Florin, a margine della conferenza stampa indetta per tracciare un bilancio dei primi 3 mesi di attività del locale per il consumo controllato di stupefacenti. Buonasera da Stefano Barbusca. I primi effetti dunque si notano già, sotto forma di un leggero calo degli episodi di microcriminalità nei pressi del centro storico e della stazione ferroviaria. L'offerta varata dalla capitale eretica il 1 aprile scorso ha dato i frutti sperati. Sotto certi aspetti, Patrick Colombo, i risultati hanno addirittura oltrepassato le attese.
3: A sorprendere autorità comunali e personale del centro di consulenza per tossicomani in cui è inserito il locale di consumo è la rapidità con cui si è diffusa la nuova proposta di assistenza.
4: Wir sind vor allem überrascht über die Schnelligkeit der Registrierungen, also die Leute sind sehr schnell zu uns gekommen.
3: Nei giorni immediatamente successivi all'inaugurazione, ha spiegato Carlo Schneider, direttore dell'associazione Überlebenshilfe Graubünden, che gestisce la struttura civico 7 della Seilerbahn Vega Coira, si è notato un massiccio afflusso. Le registrazioni per poter accedere agli spazi riservati al consumo di droghe hanno presto raggiunto quota 90. Tradotto, la quasi totalità dei tossicodipendenti che popolano la scena aperta dei giardini pubblici in centro città fa ora capo ai servizi offerti a ridosso del Welschdörfli e del centro manifestazioni della Stadthalle. Una trentina le persone che ogni giorno assumono sostanze stupefacenti sotto la sorveglianza di personale specializzato. 100 in media le dosi quotidianamente consumate, in prevalenza nell'area dedicata alle inalazioni. Poche, 5 o 6 al giorno, le assunzioni endovenose.
2: Während der Öffnungszeiten haben wir eine hohe Anzahl an Personen hier in der Kontakt- und Anlaufstelle im Konsumraum, die sind dann nicht in der Öffentlichkeit.
3: La massiccia frequentazione del locale di consumo, ha osservato il capo della Polizia Comunale Andrea De Florin, si riflette in una minore presenza di tossicomani nei luoghi pubblici, almeno tra le 11 e le 19, ossia quando la struttura è aperta. Tuttavia sono ancora tanti ad aggirarsi allo Stadtgarten.
2: Wir haben aber immer noch viele Leute auch eben im öffentlichen Raum.
3: Una quarantina le presenze più o meno fisse nell'area verde in centro, individui sui quali la polizia vigila con maggiore intensità, effettuando sequestri di stupefacenti con accresciuta frequenza. Come annunciato mesi fa, infatti, con l'apertura del locale di consumo, lo spaccio di modiche quantità di droga è tollerato unicamente all'interno e nelle immediate vicinanze dello stesso. Altrove, la guardia è stata innalzata e la pressione contro chi delinque salirà progressivamente, ha promesso De Florin.
2: Den Druck werden wir jetzt auch konstant immer noch erhöhen.
3: Duplice l'obiettivo delle autorità di Coira e di chi opera al fronte. Da una parte, accrescere la sicurezza della popolazione, dall'altra mitigare il senso di disagio e abbandono di chi ha fatto del consumo di stupefacenti la propria ragione di vita. E il primo trimestre di attività è incoraggiante, come dimostra la crescita dell'utenza anche allo sportello di consulenza e alla mensa. Gli spazi in centro attirano molte più persone rispetto a quelli che Überlebenshilfe Graubünden gestisce da anni in una zona più discosta di Coira. Tossicomani che si fermano a mangiare, a fare una doccia e a farsi medicare, ha raccontato Carlo Schneider.
4: Wir haben da wirklich viele Personen, die kommen auch vom Konsumraum, die das Angebot der Gassenküche, waschen, duschen, Beratungen, Wundpflege nutzen.
3: La strada appare allora tracciata. Il comune di Coira deciderà nell'estate del 2027 come proseguire col progetto pilota del locale di consumo per tossicodipendenti, pensato per una durata iniziale di 3 anni.
1: 10 anni fa alla diga Punt dal Gal, tra Livigno e Zernez, un incidente avvenuto durante un intervento di manutenzione effettuato da una ditta specializzata provocò la contaminazione del fiume Spöl con i policlorobifenili. Questa sostanza altamente inquinante, all'epoca della costruzione dell'impianto, era contenuta in una vernice anticorrosiva. In primavera è partita la bonifica. Il lavoro che si sta svolgendo in una gola scoscesa nel Parco Nazionale Svizzero, spiega il direttore dell'Officina Idroelettriche dell'Engadina, Giacomo Krüger, è imponente.
5: Su tutto il perimetro del progetto sono state fatte 5 sezioni, il risanamento riguardano 3 sezioni, le prime 3 sezioni sono circa 3 chilometri che elaboriamo, sono 46.000 metri quadri di superficie.
1: Grazie a un percorso temporaneo i sedimenti vengono trasportati dal fiume al piazzale che si trova ai piedi della diga.
5: 37.000 tonnellate di materiale che togliamo dal bacino del fiume e di questi 37.000, 10.000 sono parti più piccole, 2 mm, che portiamo all'inceneritore di Siegenthal, dove verranno bruciati e trattati secondo quanto concordato con le società e con il cantone.
1: Il resto del materiale, dopo essere stato lavato, viene riportato nel corso d'acqua. Il ripristino di un tratto di fiume così lungo è una novità assoluta per la Svizzera. La pianificazione dell'intervento è stata molto impegnativa e l'aspetto più complicato, aggiunge Giacomo Krüger, è la gestione dell'acqua.
5: Abbiamo potuto portare il fiume in uno stato praticamente asciutto, abbiamo comunque tanti ruscelli laterali che portano acqua nel bacino del fiume dove stiamo lavorando, quindi dobbiamo portare via l'acqua in modo da poter prendere il materiale in modo asciutto e poter lavorare bene.
1: Nel complesso, assicura il direttore delle Officine Idroelettriche dell'Engadina, Giacomo Krüger, il sistema si sta dimostrando efficace.
5: Stiamo raggiungendo i valori che abbiamo previsto, quindi siamo contenti dello sviluppo. Bisogna però continuare nel progetto, consapevoli del fatto che siamo in una vallata molto stretta, che ci sono dei pericoli naturali, ci sono diversi temi sia logistici, tecnici, ma anche per la sicurezza del personale e soprattutto per l'ecosistema che stiamo toccando.
1: Resta ancora da capire chi si farà carico dei costi.
5: Abbiamo fatto degli accantonamenti attorno ai 20 milioni per coprire tutto quello che è il caso. Rappresenta non solo il risanamento qua nel fiume, però questo è sicuramente l'intervento più grosso. Al momento siamo nei costi, però sarà da valutare a fine cantiere dove arriviamo. Quello che sono i processi sono ancora in corso su quello che riguarda la responsabilità, su quello che riguarda la ripartizione dei costi.
1: Il direttore delle Officine Idroelettriche dell'Engadina, Giacomo Krüger. Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Buonasera, ben arrivati a Effetto Sera. Con voi chi c'è? Lassertoni questa sera. Con tante notizie, come sempre, insomma, curiose, affascinanti. Questa sera parleremo di tracce, le tracce che lasciamo sul pianeta, nella storia, nelle persone, perché ci sono tracce che lasciamo volontariamente come un'opera d'arte o un gesto di solidarietà, ma altre sono involontarie, come il nostro impatto, per esempio, sull'ambiente. Altre ancora vengono ritrovate migliaia di anni dopo e raccontano chi siamo stati. Che viaggio questa sera.

aperto con i Baby Bird, con Yo Gorgeous. Allora, intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, sempre quello è, ma sempre meglio ricordarlo, lo 076 321 1113. Buonasera a voi che ci scrivete anche tramite il numero di WhatsApp. Qualcuno scrive: bentornata, che bello, hai portato un po' di fresco. Speriamo, insomma, perché è scesa qualche goccia di pioggia, ma sono scese anche le temperature, e devo dire meno male, perché davvero non lamentiamoci, però era un po' tanto caldo. Talmente caldo che per esempio pensiamo ai ghiacciai come a qualcosa di eterno, invece anche loro hanno una data che gli scienziati aspettano ogni anno, il Glacier Loss Day, ne parleremo, proprio perché i ghiacciai si stanno sciogliendo davvero in frettissima. E a proposito di caldo, quando fa molto caldo non soffriamo solo noi, pensate, in Francia stanno succedendo cose impressionanti, ma anche sott'acqua, e ne parleremo, alcune cose di cui parleremo questa sera. Allora, belli freschi, è il caso di dire, questa sera noi continuiamo con Cesare Cremonini e deve essere così.

0: Ilaria Gaspari è laureata in filosofia con un dottorato sullo studio filosofico delle passioni. Ha cominciato a scrivere un po' per gioco e nel 2015 ha pubblicato il suo primo romanzo Etica dell'acquario. L'ultimo lavoro, La reputazione, è del 2024. Si divide tra Roma e Parigi, insegna scrittura creativa, collabora con diverse testate giornalistiche e ha realizzato il podcast di successo Chez Proust. Ilaria Gaspari commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

Santana con la sua primavera. E allora eccoci qua, noi non siamo in primavera ma siamo in piena, pienissima estate con questo caldo che davvero è incredibile. E negli ultimi giorni c'è una frase che abbiamo sentito ripetere ovunque, no? Che caldo, lo diciamo entrando al lavoro, al supermercato, a parte che lì poi c'è l'aria condizionata, ma al telefono con gli amici è diventato il saluto dell'estate, che caldo. Però forse questo caldo improvviso ci sta dicendo anche qualcosa di più, ci ricorda quanto siamo abituati a dare per scontate tante cose, no? Una notte in cui si dorme bene, una passeggiata senza cercare disperatamente un po' d'ombra, un fiume pieno d'acqua, un ghiacciaio che pensavamo sarebbe rimasto lì per sempre, invece non sarà così, poi ne parleremo anche di questo. Ma ovviamente il caldo non colpisce tutti allo stesso modo, c'è chi può rifugiarsi in una casa climatizzata, chi lavora all'aperto, chi è giovane e lo sopporta meglio, e chi è invece anziano, fragile o malato, e ogni grado in più davvero diventa una sfida. Poi pensiamo anche agli animali, boschi, fiumi, insomma gli ecosistemi che non si possono lamentare, però ci mostrano le conseguenze in silenzio, e forse questa ondata di calore è un po' un invito anche a rallentare, no? Beviamo un bicchiere d'acqua in più, prendiamoci cura delle persone che ci stanno accanto, magari telefoniamo a quel vicino che non salutiamo mai, lo salutiamo, lasciamo una ciotola d'acqua per gli animali, ricordarci che il clima insomma non è qualcosa di astratto ma è la cornice della nostra vita quotidiana. E vabbè, continueremo a dire sì, vabbè, che caldo, però magari con un sorriso. Poi per combattere il caldo certamente si può andare anche in montagna, perché poi ci sono montagne che si scalano con gli scarponi e altre che si affrontano nella vita. E fra poco vi parlo di Kate Middleton, che ha deciso di unire le due cose.

anche Claudia Mori con Adriano Celentano, e non succederà più. E adesso saliamo su una montagna, anzi una montagna, non è una ma sono tre le montagne, e ci sono quelle che si vedono e quelle che non si vedono. Le prime sono fatte di roccia, le seconde sono quelle che tante persone affrontano quando ad esempio ricevono una diagnosi di cancro. E Kate Middleton, dopo, lo sappiamo, aver vissuto questa brutta esperienza in prima persona, lei ha deciso di affrontarle entrambe. E lo ha fatto completando una delle sfide più impegnative del Regno Unito, ovvero la National Three Peak Challenge, ovvero la scalata delle tre vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles in meno di 24 ore. Insomma, una bella forza, perché sono circa 37 km di cammino, oltre 3.000 metri di dislivello, una prova durissima che però non aveva come obiettivo un record sportivo, ma Kate Middleton ha voluto trasformare la sua esperienza personale proprio in un messaggio di speranza e in una raccolta fondi per il Royal Marsden Cancer Charity, che è l'ospedale dove lei è stata curata. Perché, come ha scritto lei stessa, il cancro non colpisce soltanto il corpo, ma cambia il modo di pensare, il modo di sentire, il modo di guardare la vita. Ed è proprio per questo che accanto alle cure servono anche sostegno psicologico, servono vicinanza, servono umiltà e l'immagine e umanità anche. L'immagine più bella, però, è arrivata al traguardo. Ad aspettarla c'erano il principe William, i loro tre figli, i genitori e il fratello, un'accoglienza davvero che racconta qualcosa di bello, di importante, no? Nelle sfide più difficili, beh, nessuno dovrebbe sentirsi solo, e forse è questo il vero significato di questa impresa di Kate Middleton: non dimostrare di essere invincibili, però ricordare che si può trasformare una prova dolorosa in un gesto davvero capace di aiutare gli altri, perché alcune montagne si scalano con le gambe, altre, beh, con il coraggio e molto spesso con l'aiuto di chi ci cammina accanto. Alla fine lei non ha conquistato tre vette, ma ha dimostrato che le esperienze più difficili possono trasformarsi, no, in qualcosa che aiuta anche gli altri. Quindi una bella impresa quella di Kate Middleton. Intanto partito Django dall'album Sunshine, in arrivo in agosto, e questo è un nuovo singolo dal titolo The Wave.

zucchero e fra poco, parlando di montagne, ce ne sono altre che purtroppo invece stanno davvero cambiando davanti ai nostri occhi, e ve ne parlo fra pochissimo.

0: E dunque, quando pensiamo ai ghiacciai, noi immaginiamo qualcosa di eterno, no? Invece, anche loro hanno un conto in banca e quest'anno purtroppo hanno già iniziato a spendere i risparmi, se così possiamo dire, insomma, se posso avervi così creato questa immagine particolare, perché avete presente quando in inverno mettiamo da parte la legna per affrontare il freddo, ecco, i ghiacciai fanno qualcosa di molto simile. Durante l'inverno accumulano una scorta di neve che però con il passare degli anni si trasforma in ghiaccio. In estate è normale che una parte di quella neve si sciolga, ma il problema è che quest'anno il caldo è arrivato così forte, così presto, che quella scorta già si è esaurita. E gli scienziati hanno persino dato un nome a questo momento: Glacier Loss Day, cioè il giorno in cui finisce la neve caduta durante l'ultimo inverno. E il sole comincia a sciogliere il ghiaccio più antico, quello che si è formato nel corso dei decenni, se non addirittura di secoli. E di solito questo accade verso metà agosto. Ma quest'anno invece è successo già il 29 di giugno. Significa che per tutta l'estate i ghiacciai consumeranno il loro capitale invece della neve accumulata durante l'inverno. È un po' come se una famiglia finisse lo stipendio dopo pochi giorni del mese, no? E fosse costretta a intaccare i risparmi messi da parte negli anni. Quindi all'inizio sembra non cambi molto, ma beh, se succede ogni anno, quei risparmi prima o poi finiscono, no? Ed è proprio quello che sta accadendo ai nostri ghiacciai. Per il momento i fiumi continuano a ricevere acqua perché il ghiaccio antico si sta sciogliendo, però è un'illusione temporanea. Quando quel ghiaccio sarà sempre meno, anche l'acqua che alimenta fiumi e laghi e vallate diminuirà. Insomma, questa non è soltanto una notizia che riguarda gli alpinisti o chi vive in montagna, riguarda, lo sappiamo un po' tutti noi, perché beh, i ghiacciai sono una grandissima riserva d'acqua dolce e sono anche una memoria del nostro clima. E quindi cosa dobbiamo dire? Beh, se si consumano sempre più in fretta, ci stanno raccontando che qualcosa sta cambiando davvero. Anche le montagne lasciano tracce della nostra epoca, solo che queste tracce non sono scolpite nella roccia, ma sono il ghiaccio che sta scomparendo.
1: Che la vita va e viene, che non si detiene, che se io.

adesso fragola e fuori c'è il sole. E allora, se il caldo cambia le montagne, cambia anche i fiumi. E ve ne parlerò. Lo faremo dopo le 20, perché sono le 19:52 minuti e noi adesso ci ascoltiamo Siana Spiro con questa Material Lover, che arriva direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, uscito nelle sale della Svizzera italiana dal 29 di aprile e che davvero in tutto il mondo, sto dicendo, ha avuto davvero un grandissimo successo.

Qualcuno scrive: meraviglioso Il diavolo veste Prada 2 dopo tutti questi anni. Sì, è vero, vi siete mai chiesti perché alcuni film continuano a emozionarci anche dopo 20 o 30 anni? Perché in questo periodo si parla tanto, no, del ritorno del diavolo veste Prada. Sono passati 20 anni dal primo film, eppure sembra che il tempo non sia mai passato. Ma è successo la stessa cosa anche con Top Gun, quando uscì negli anni 80, e poi Maverick. Insomma, milioni di persone tornano al cinema non solo per vedere un nuovo film, ma per ritrovare una parte forse della propria vita. Forse il motivo è semplice: certi film non raccontano solo una storia, ma raccontano un periodo della nostra esistenza. Allora, Il diavolo veste Prada ci riporta negli anni 2000, no? Quando i cellulari erano molto diversi, i social praticamente non esistevano, il mondo del lavoro aveva altre regole. Top Gun fa riaffiorare gli anni 80 con la loro musica, i sogni, quell'idea di libertà che ancora oggi ci affascina. Insomma, è un po' come aprire una vecchia scatola di fotografie: le immagini sono le stesse, ma siamo cambiati noi, e proprio per questo le guardiamo forse con occhi diversi.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Federico Talarico. La Svizzera valuta l'acquisto di un secondo sistema di difesa terra-aria con Francia, Israele e Corea del Sud. Oggi, in occasione della visita a Parigi, il consigliere federale Martin Pfister ne ha parlato con la ministra delle Forze Armate Catherine Vautrin. In conferenza stampa, il responsabile del Dipartimento dell'Esercito ha ribadito l'importanza di poter contare su mezzi propri. Ha poi ricordato che le altre nazioni si aspettano dalla Confederazione un contributo alla sicurezza del continente. Una dozzina di ecologisti ha contestato a Lucerna il consigliere federale Albert Rösti durante l'uscita annuale estiva con i media. Gli attivisti, che giudicano inadeguata la politica climatica del governo, hanno disturbato l'evento con fischietti e coriandoli. Il blocco dei ristorni minacciato dal Ticino non avrà effetti immediati. L'ha dichiarato l'assessore della regione Lombardia Massimo Sertori, rassicurando i comuni della fascia di confine. Si è inoltre detto fiducioso nell'avvio di un dialogo costruttivo e leale. Ha provocato importanti disagi al traffico stradale, ferroviario e aereo l'intensa ondata di maltempo che ieri sera ha colpito, più a lungo del previsto, la Svizzera orientale, centrale, Zurigo e Berna. Tra ieri e oggi Swiss ha cancellato circa 70 voli. In mattinata a Berna è stato sospeso per 40 minuti il servizio dei tram. Il maltempo ha bloccato anche il transito dei frontalieri francesi nel Basso Vallese. Frane e smottamenti hanno interrotto la cantonale tra Les Vouettes e Le Bouvray. A mezzogiorno il fango ha travolto anche gli escavatori durante i lavori di sgombero. Lo rende noto la polizia cantonale nel riepilogo diffuso questa sera, precisando che nessuno è rimasto ferito. Oggi è stato anche il giorno dello scisma in seno alla Chiesa Cattolica. Si concluderà con la scomunica l'ordinazione, senza mandato del Papa, a Icon in Vallese, di 4 vescovi della fraternità sacerdotale San Pio X, creata dall'arcivescovo francese Marcel Lefebvre. Infine, in Venezuela sono stati decretati 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime dei terremoti. Il bilancio è sempre provvisorio, si contano almeno 2.000 morti, 300.000 persone toccate dall'emergenza e oltre 50.000 edifici distrutti. La catena della solidarietà prosegue la colletta sul sito e agli sportelli postali. E domani, in occasione della giornata nazionale di raccolta fondi in collaborazione con l'SSR, il centralino raccoglierà le promesse di donazione dalle 7 alle 23. Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo soleggiato e nuovamente più caldo. A nord ultimi deboli rovesci lungo le Alpi e nelle regioni orientali. Temperature comprese tra 18 e 32 gradi a sud, tra 15 e 26 a nord.
0: Lo sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. È terminata la prima partita di serata ai mondiali di calcio in Nord America, la partita che opponeva l'Inghilterra alla Repubblica Democratica del Congo. Ebbene, dopo il vantaggio provvisorio della formazione africana è arrivato l'uragano Kane, che con una doppietta ha messo in riga dunque ed eliminato la formazione africana. Inghilterra dunque 2-1 nei confronti della Repubblica Democratica del Congo e procede agli ottavi di finale, dove incontrerà il Messico alle 22, Belgio contro Senegal alle 2, questa notte invece Stati Uniti contro Bosnia Erzegovina, un risultato anche per quanto riguarda il secondo turno nel tabellone femminile a Wimbledon. Parliamo evidentemente di tennis, dove Belinda Bencic ha sconfitto in 2 set la cinese Wang, 7-5, 6-0 il risultato.
1: Questa sera tra le 20 e le 23 un trasporto eccezionale percorrerà la A2 da Chiasso alla Galleria del San Gottardo. Dalle 23 all'1 invece il convoglio transiterà nella Galleria del San Gottardo. Saranno quindi da prevedere disagi, rallentamenti e ritardi ad entrambi i portali della galleria. Buonasera, ben ritrovati ad Effetto Sera con me, Loriana Sertoni, e subito c'è un grande successo degli anni 60, ma un classicone, questo qui.

Che classico, I got you, I feel good, James Brown. Senti, senti che grinta. Allora, grazie mille alla nostra ascoltatrice che è bello leggere messaggi come il suo, missione compiuta, perché lei dice ottima idea, stasera il diavolo veste Prada. E allora io ti auguro una splendida serata in compagnia di Miranda Priestley, Andy, tutto il mondo della moda, e poi fammi sapere se rivedendolo dopo tutti questi anni ti farà lo stesso effetto della prima volta, immagino che tu ti riferisca a quello di 20 anni fa, oppure se scoprirai dettagli che allora ti erano sfuggiti. Buona visione e grazie per aver condiviso questo momento con noi. Abbiamo fatto una riflessione, no? Per quel che riguarda i film che escono dopo 20 anni, i sequel che escono dopo 20 anni, no? Perché quando arriva un sequel dopo tanti anni, noi non andiamo al cinema solo per curiosità, ci andiamo per incontrare di nuovo questi personaggi che abbiamo amato, in fondo per ritrovare anche noi stessi. Abbiamo fatto l'esempio di Il diavolo veste Prada, partendo dalla colonna sonora abbiamo ascoltato un pezzo, ma poi ricordiamo Top Gun, e dopo Top Gun poi addirittura erano gli anni 80, quindi 30 anni dopo è uscito Maverick con Tom Cruise, sempre in perfetta forma, lui assolutamente Mission Impossible, e forse è questa la vera forza di questi grandi ritorni, ricordarci che alcune storie non invecchiano, perché nel frattempo sono diventate parte della nostra storia. E qual è il film che fate anche voi come ascoltatrice, come Connie che ci ha scritto, qual è quel film che anche se lo avete visto 10 volte, ogni volta che passa in TV finite per guardarne almeno un pezzettino, perché forse i film più belli non sono quelli, no, che non dimentichiamo, ma quelli che poi continuano a raccontare qualcosa di noi anche a distanza poi di tanti e tanti anni. Nel frattempo ricordo il nostro numero di WhatsApp, sempre quello 076 321 1113. C'è Edoardo De Crescenzo con Sole.

0: e ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

Bruno Mars con noi con God What's Showing Off. Bello, grazie Bruno Mars per regalarci tanti pezzi sempre un po' energici, un po' romantici, insomma. Allora, intanto grazie anche a voi che condividete con me questa serata tramite il nostro numero di WhatsApp, lo 076 321 1113. Abbiamo parlato di film, abbiamo detto insomma qual è quel film che finiamo sempre per guardare un pezzo, no? Quando magari passa in televisione. Grazie ai vostri messaggi, qualcuno scrive, vado a prenderlo il messaggio: i ponti di Madison County, le relazioni pericolose a una certa età. Buona serata, grazie Emanuela, che bella scelta. Però i ponti di Madison County e le relazioni pericolose, e sono due film che ogni volta insomma sicuramente riescono a regalare emozioni diverse. E mi fa sorridere questo tuo a una certa età, no? Forse è vero, con gli anni non cambiano i film, cambiamo noi. È proprio per questo ogni volta insomma ci raccontano qualcosa di nuovo i film. Poi grazie mille anche a chi scrive: un capolavoro è stato il dottor Zivago, e grazie un Gaetano per aver tirato fuori questo vero classico, uno di quei film che non invecchiano mai, e all'improvviso insomma ci si ritrova davanti allo schermo anche se si aveva in mente di fare tutt'altro, insomma. Quindi grazie per aver condiviso il tuo film del cuore, se ne avete altri mi raccomando fatelo. Intanto c'è Mariah Carey con Dream Lover.

Allora, quando fa caldo, grazie a Nicolò Filippucci, intanto con tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Quando fa caldo diciamo che manca l'aria, no? Ebbene, in questi giorni anche nei fiumi francesi l'aria sta finendo, non fuori dall'acqua ma dentro l'acqua, perché in questi giorni diciamo un po' tutte la stessa frase, no? Non si respira, fa caldo, beh, adesso è scesa almeno dalle nostre parti qualche goccia di pioggia e ha rinfrescato un po', però immaginate cosa succede quando a non respirare sono i fiumi, perché in Francia il caldo estremo sta davvero provocando una vera e propria tragedia ambientale, perché nella valle dell'Aie e lungo alcuni tratti della Loira migliaia di pesci stanno morendo proprio soffocati, e il motivo è tanto semplice quanto impressionante: con le temperature eccezionali di queste settimane l'acqua si è riscaldata così tanto, pensate, da contenere ovviamente sempre meno ossigeno, e in pratica i pesci si trovano immersi nell'acqua ma non riescono più a respirare. In alcune zone addirittura il livello dell'acqua è sceso drasticamente, quindi si vedono carpe, altri pesci purtroppo morti sul fango ormai secco, mentre quelli ancora vivi diventano facili prede per volpi, per tassi, insomma. In altri punti invece il problema è diverso, però è altrettanto grave, perché alcuni antichi bracci dei fiumi, che in inverno si riempono d'acqua e poi rimangono isolati, si sono invece trasformati in vere e proprie trappole termiche, perché l'acqua è diventata appunto così calda da far diminuire rapidamente l'ossigeno, e ovviamente, come abbiamo detto prima, migliaia di pesci muoiono asfissiati. I residenti raccontano che l'odore anche di questi pesci si sente anche a grande distanza. Ma in mezzo a questo scenario davvero brutto c'è anche una storia di solidarietà. Molti abitanti della zona non sono rimasti a guardare, ma armati di secchi e reti improvvisate hanno cercato di salvare i pesci ancora vivi, trasferendoli dove? Beh, nei corsi d'acqua principali, dove l'acqua è un po' più fresca e naturalmente un po' più ricca d'ossigeno. Gli esperti intanto invitano alla prudenza, perché sono in corso accertamenti per capire se, oltre alla canicola e agli effetti del cambiamento climatico, ci siano anche altre cause. Però una cosa è certa: episodi come questo davvero stanno diventando sempre più frequenti e mostrano quanto gli ecosistemi dell'acqua siano fragili. E la scomparsa dei pesci non riguarda solo loro, significa alterare l'intero equilibrio naturale. Beh, si parla di mettere in difficoltà anche le tartarughe, le rane e molte altre specie che dipendono poi da questi habitat. Insomma, questa storia che cosa ci ricorda? Che il caldo si misura, no, non si misura solo con i gradi del termometro, ma si misura anche nel silenzio, come in questo caso di un fiume dove la vita improvvisamente non c'è più. E forse la lezione più bella arriva proprio dalle persone che, armate solo di un secchio e tanta buona volontà come queste persone, hanno cercato di salvare quei pesci, perché davanti ai grandi cambiamenti, beh, non è che possiamo fare tutto, è vero, però qualcosa si può sempre fare, anche se piccolo vale sempre qualcosa, no? Stevie Wonder e Dionne Warwick insieme.

Future sono le All Saints a effetto sera. Buonasera a tutti voi. Allora, prima siamo andati nel fiume dove i pesci della Loira purtroppo stanno morendo quando fa molto caldo. Non soffriamo solo noi, ma in Francia stanno succedendo cose impressionanti anche sott'acqua. Ma se alcune tracce vengono cancellate dal clima, alcune riescono a sopravvivere per migliaia di anni. E fra poco io ve ne parlo.

pezzo davvero molto bello, Walking on a Dream degli Empire of the Sun, che ci hanno regalato tanti tanti pezzi negli anni davvero interessanti, tipo questa Walking on a Dream. Adesso io vorrei chiedervi di tornare indietro nel tempo e provate ad immaginare questa scena, no? Voi entrate in una grotta dove migliaia di anni fa qualcuno ha dipinto una parete con un semplice punto rosso. Voi lo sfiorate con lo sguardo e pensate: guarda un po', ma chissà chi l'ha fatto. E oggi la scienza è davvero un passettino piccolo piccolo vicino alla risposta. Per la prima volta un gruppo internazionale di ricercatori, pensate, è riuscito ad estrarre DNA umano antico direttamente dalle pareti di una grotta, non dalle ossa, non dal terreno, ma dalla roccia stessa. E questa scoperta è avvenuta analizzando 11 grotte tra Spagna e Portogallo. In totale sono stati prelevati 54 campioni da antiche pitture rupestri e poi dalle pareti vicine. E allora in 5 casi è stato trovato DNA umano, e in uno di questi il materiale genetico proveniva da un piccolo punto rosso dipinto proprio migliaia e migliaia di anni fa. Attenzione però, questo non significa che gli scienziati abbiano trovato il DNA dell'artista che ha realizzato questo dipinto, no, ma potrebbe appartenere a chi l'ha dipinto, a qualcuno che lo ha aiutato, oppure semplicemente a una persona che ha toccato quella parete migliaia di anni fa. Però il risultato è straordinario lo stesso, perché pensiamoci, oggi siamo in grado di recuperare le tracce genetiche lasciate da una persona che potrebbe aver sfiorato una roccia 20.000, 30.000 o persino 40.000 anni fa. Ma impressionante! E com'è stato possibile? In un caso il disegno era ricoperto da uno strato naturale di calcite, che è un minerale che come una capsula del tempo, una cosa del genere, ha protetto il DNA dalla contaminazione per migliaia di anni. Gli stessi ricercatori raccontano che dall'inizio erano loro stessi increduli, continuavano a ripetere le analisi perché pensavano fosse troppo bello per essere

da Homo sapiens o per esempio dai Neanderthal. È come se dopo migliaia di anni quelle antiche pareti avessero finalmente così ricominciato a raccontare la loro storia. Beh, è incredibile, no? Pensare che una semplice impronta, un tocco, un granello di DNA possano attraversare migliaia di anni e arrivare fino a noi. Una scoperta che ci ricorda che anche quando crediamo che il tempo abbia cancellato tutto, beh, la storia trova sempre un modo per parlare. Va bene, e forse vale anche per noi, ogni giorno noi lasciamo una traccia nelle persone che incontriamo, nei luoghi che attraversiamo, nelle parole che scegliamo. Insomma, magari non dureranno 40.000 anni, non penso, ma però possono fare la differenza nella vita di qualcuno, anche solo una piccola piccola traccia. Va bene, e adesso restiamo proprio su questa idea, quella dell'avventura straordinaria che è la vita, fatta di incontri, fatta di scoperte, fatta di emozioni che lasciano il segno, e le ascoltiamo con Adventure of a Lifetime con i Coldplay.

di 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby, ripensaci.

Dammi solo 5 minuti, ci sono gli stadio, noi abbiamo quasi 4 minuti per ascoltare Céline Hall che arriva dal Canton Sciafusa e ci canta In Casa I Dai. E fra poco l'informazione delle 21, oh, un'ora è già scivolata via, eh.

0: Sono le 21.
1: In studio Federico Talarico. A Doha si è chiusa la sessione di negoziati inerenti il protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran, approvata l'istituzione di un monitoraggio delle violazioni del memorandum. I nodi più critici restano per Washington il dossier nucleare, per Teheran lo scongelamento dei beni bloccati all'estero. Restiamo in Medio Oriente. L'esercito israeliano resterà per un periodo indeterminato in quelle che definisce zone di sicurezza stabilite in Libano, in Siria e a Gaza. Lo riferisce il ministro della difesa israeliano. Alla fine della scorsa settimana Beirut e Tel Aviv hanno firmato un accordo per una pace duratura, ma le forze israeliane hanno proseguito gli attacchi, affermando di colpire strutture di Hezbollah. In Ucraina attacchi con bombe, missili e droni attribuite alle forze russe hanno causato almeno 6 morti e oltre 50 feriti. Lo hanno reso noto le autorità delle regioni di Kharkiv, Odessa e Kherson. Intanto il generale ucraino Zaluzny ha comunicato a Zelensky la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali, che potrebbero tenersi in autunno. La tempistica dipende dal leader di Kiev. Ricordiamo che il suo mandato è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha sempre rinviato il voto. La Svizzera valuta l'acquisto di un secondo sistema di difesa terra-aria con Francia, Israele e Corea del Sud. Oggi, in occasione della visita a Parigi, il consigliere federale Martin Pfister ne ha parlato con la ministra delle Forze Armate Catherine Vautrin. In conferenza stampa, il responsabile del Dipartimento dell'Esercito ha ribadito l'importanza di poter contare su mezzi propri. Ha poi ricordato che le altre nazioni si aspettano dalla Confederazione un contributo alla sicurezza del continente. Un atto scismatico che rompe l'unità della Chiesa, così il cardinale Pietro Parolin definisce l'ordinazione senza mandato del Papa e con in vallese di 4 vescovi lefebvriani. L'atto è stato sanzionato con la scomunica. Il segretario dello Stato Vaticano esprime rammarico e auspica il dialogo. Infine, in Venezuela sono stati decretati 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime dei terremoti. Il bilancio è sempre provvisorio, si contano almeno 2.000 i morti, 300.000 persone toccate dall'emergenza e oltre 50.000 edifici distrutti. Nel frattempo sta diminuendo l'attività sismica successiva ai 2 terremoti, sia in frequenza sia in magnitudo. La catena della solidarietà prosegue la colletta sul sito e agli sportelli postali e domani, in occasione della giornata nazionale di raccolta fondi in collaborazione con la SSR, il centralino raccoglierà le promesse di donazione dalle 7 alle 23. Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo soleggiato e nuovamente più caldo. A nord ultimi deboli rovesci lungo le Alpi e nelle regioni orientali. Temperature comprese tra 18 e 32 gradi a sud, tra 15 e 26 a nord.
0: Questa sera tra le 20 e le 23 un trasporto eccezionale percorrerà la A2 da Chiasso alla Galleria del San Gottardo. Dalle 23 all'1 invece il convoglio transiterà nella Galleria del San Gottardo. Saranno quindi da prevedere disagi, rallentamenti e ritardi a entrambe i portali della galleria. Ben ritrovati, effetto sera, con voi c'è sempre Loriana Sertoni e noi apriamo con Lionel Richie e questa bella My Destiny.

due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

Grazie Napoleone, io, tu e l'estate. Intanto si aprirà poi la finestra sul mistero, si parla di UFO questa sera. E a proposito di misteri, tutti o quasi credo conoscono le famose linee di Nazca, ma pochi conoscono la donna che ha impedito che andassero perdute queste linee. Ma fra poco vi racconto una storia. Intanto ci ascoltiamo gli Extreme con More Than Words.

ci sono luoghi sulla Terra che sembrano davvero fatti apposta per farci venire delle domande, e uno di questi si trova in Perù, in mezzo al deserto di Nazca. Immaginate una distesa immensa di sabbia, di pietre. A prima vista sembra non esserci nulla di particolare, però basta alzarsi in volo per scoprire qualcosa di incredibile. Enormi figure disegnate sul terreno, lunghe anche centinaia di metri. Ci sono un colibrì, un ragno, una scimmia, un condor, un'orca, forme geometriche e chilometri di linee perfettamente diritte. Il mistero è che da terra quasi non si vedono, ma si possono apprezzare davvero solamente dall'alto. E allora la domanda nasce spontanea: come hanno fatto gli antichi abitanti di Nazca tra il 200 a.C. e il 600 a realizzare dei disegni così giganteschi senza poterli osservare dall'alto? Per decenni qualcuno ha parlato di piste di atterraggio per extraterrestri, altri di messaggi per gli dèi o di giganteschi calendari astronomici. Oggi gli archeologi sono molto più cauti, l'ipotesi più accreditata è che fossero percorsi rituali legati all'acqua, legati alla fertilità, alle cerimonie religiose, ma molte domande ancora restano senza risposte. Ed è proprio questo, no, il fascino di queste linee, dopo oltre 2000 anni, continuano ancora a far discutere studiosi di tutto il mondo. Ma se oggi possiamo ancora ammirare questo straordinario patrimonio, gran parte del merito è di una donna che ha dedicato tutta la sua esistenza a proteggerlo. Questa donna si chiamava Maria Reiche e nel 1936 lei era una giovane insegnante di matematica tedesca che viveva a Lima, accettò un incarico come traduttrice per accompagnare un archeologo francese nel deserto di Nazca. Fu un incontro destinato a cambiare la vita, perché quando vide quelle linee gigantesche tracciate nella sabbia, lei rimase completamente affascinata, decise di lasciare tutto per studiarle e proteggerle per anni. Fu considerata una donna eccentrica, molti la chiamavano addirittura la pazza che spazza il deserto, perché la vedevano camminare sotto il sole con questa scopa in mano per togliere sabbie e detriti dalle linee e impedirne il deterioramento. Ma quella che sembrava un'ossessione in realtà era una straordinaria intuizione. Grazie alle sue conoscenze di matematica lei riuscì a misurare, catalogare, documentare le figure di Nazca come nessuno aveva mai fatto, e la sua determinazione contribuì davvero a salvare questo patrimonio dell'umanità da strade, costruzioni e incuria, naturalmente. È una storia questa che rivive in un film che si chiama Lady Nazca e racconta non solo il mistero delle linee di Nazca, ma soprattutto la forza di questa donna che ha creduto in qualcosa quando nessuno quasi le dava ascolto, perché a volte, insomma, gli eroi non è che fanno imprese spettacolari, semplicemente dedicano una vita intera a custodire la memoria del passato. E alla fine il mistero di queste linee non è soltanto capire chi le abbia disegnate, ma anche ricordare chi ha fatto in modo che non venissero cancellate dal tempo. E forse questa è davvero una bella storia, una bella lezione, perché ci sono persone che passano la vita a lasciare un segno e altre che scelgono proprio di proteggere i segni lasciati dagli altri. E se oggi possiamo ancora alzare lo sguardo e davvero meravigliarci davanti a queste figure meravigliose, gigantesche nel deserto, lo dobbiamo anche alla signora Maria Reiche.

grazie ai vostri messaggi che arrivano al nostro numero di WhatsApp. Che bella la storia di Maria Reice, a volte basta una persona determinata per salvare un patrimonio che appartiene a tutta l'umanità. Io credo che il mistero faccia parte del fascino delle linee di Nazca. Se un giorno avessimo tutte le risposte, forse perderebbero un po' della loro magia. Non conoscevo Maria Reice, è bello sapere che dietro una scoperta così importante c'è una donna che ha dedicato la vita a qualcosa in cui credeva. Allora, la storia è in questo film intitolato Lady Nazca, e davvero lei veniva chiamata la pazza che spazzava il deserto. Oggi sappiamo che senza la sua ostinazione forse molte di queste linee sarebbero andate perdute. Beh, insomma, a volte chi viene considerato un visionario semplicemente è qualcuno che ci vede un po' più lontano degli altri, no? Intanto c'è Tina Turner con Open Arms.

0: manica.
1: Nel febbraio del 2023 il mondo è stato scosso da una serie di eventi che ha riacceso l'interesse per gli oggetti volanti non identificati. Tra il 10 e il 12 febbraio, tre oggetti sono stati abbattuti da forze americane, di cui uno è stato avvistato mentre sorvolava il Canada. Una fotografia di questo oggetto cilindrico ha catturato l'immaginazione del pubblico, alimentando teorie e speculazioni sul suo significato e sulla sua origine. L'immagine, caratterizzata da un oggetto a forma cilindrica e di dimensioni non precisate, ha suscitato interrogativi. Cosa rappresenta realmente questo oggetto? È un semplice pallone meteorologico? Un drone? Oppure qualcosa di più enigmatico? La mancanza di informazioni concrete ha portato ad una proliferazione di teorie che spaziano dalla tecnologia avanzata di altri stati fino ad ipotesi più audaci che coinvolgono civiltà extraterrestri. Di questo misterioso oggetto è stata pubblicata poco tempo fa una fotografia, un'immagine sfocata che mostra un oggetto cilindrico sospeso in aria prima di essere abbattuto nel territorio dello Yukon, in Canada, vicino al confine con l'Alaska. E questo incidente è seguito all'abbattimento di un pallone di sorveglianza cinese, che è stato uno dei tre oggetti aerei abbattuti nel febbraio del 2023. Ma di che cosa si tratta? Il fascino degli UFO è radicato nella nostra curiosità innata e nel desiderio di esplorare l'ignoto. Da sempre l'umanità è attratta dal mistero del cosmo e dalle possibilità che esso offre. La ricerca di vita extraterrestre è un tema ricorrente nella letteratura e nel cinema e ha trovato un rinnovato interesse nel contesto di questi eventi recenti. Gli UFO non sono solo oggetti misteriosi, rappresentano le nostre speranze e il nostro desiderio di connetterci con qualcosa di più grande di noi. La storia degli oggetti non identificati è lunga e complessa, dagli avvistamenti di piloti nel secondo dopoguerra ai dibattiti del Congresso americano. E la domanda è sempre la solita: che cosa sono questi oggetti? Per molte persone la disinformazione e la mancanza di trasparenza da parte delle autorità governative spesso alimentano teorie del complotto e speculazioni. Le persone si chiedono se le informazioni che vengono divulgate siano complete o se ci siano segreti più profondi. La fotografia dell'oggetto cilindrico abbattuto nel 2023 non è solo un'immagine, è un simbolo di tutto ciò che non comprendiamo. Le sue linee pulite e la forma inusuale evocano un senso di inquietudine, invitando le persone ad interrogarsi su ciò che potrebbe esistere oltre la nostra realtà quotidiana. Rappresenta una delle tante tessere del grande puzzle che è l'ufologia. Anche se le spiegazioni più plausibili possono indicare tecnologie terrestri o fenomeni naturali, ma non si può ignorare l'appeal dell'ignoto. La comunità scientifica ha iniziato a prendere sul serio questi fenomeni, non solo per il mistero che circonda i loro avvistamenti, ma anche per le implicazioni di sicurezza nazionale e per le potenziali innovazioni tecnologiche che potrebbero derivarne. Le indagini su questi eventi possono aprire porte a nuove scoperte scientifiche e tecnologie innovative. L'anno scorso un nuovo rapporto commissionato dalla NASA ha spiegato come l'Agenzia Spaziale Statunitense possa fare di più per spiegare i misteriosi oggetti volanti avvistati in tutto il mondo. Il documento sui fenomeni anomali non identificati sostiene che, anche se molti degli avvistamenti registrati negli ultimi anni non avevano nulla a che fare con gli extraterrestri, restano però alcuni episodi misteriosi ed inspiegabili. La continua presenza di eventi legati agli UFO evidenzia la nostra innata curiosità di esplorare ciò che è oltre il nostro orizzonte. Che cosa sono? Da dove arrivano? Gli oggetti volanti non identificati, con tutto il loro carico di mistero, non fanno altro che ricordarci che il nostro viaggio nella scoperta è lungi dall'essere concluso e che ad ogni angolo dell'universo ci sono ancora misteri da svelare.

Vado al Massimo, Vasco Rossi, quanti di voi hanno controllato gli angoli di casa prima di uscire? Magari avete un nuovo vicino che ascolta i Pink Floyd e lui è minuscolo, vive nei muri e forse ci aiuta anche a liberarci di qualche zanzara. Fra poco ve ne parlo.

Vi è mai capitato di vedere così un piccolo ragnetto, se così possiamo dire, spuntare da una crepa del muro e pensare: ma tu da dove salti fuori? Ecco, da oggi potrebbe anche essere una sorta di colonna sonora, perché pensate che in Colombia, infatti, i ricercatori hanno scoperto una nuova specie di ragno davvero particolare, molto piccolo, misura appena 3 o 4 mm. Vive nascosto nelle fessure dei muri, cioè uno è difficile che lo veda perché è davvero piccolo, ma gli hanno dato un nome che farà sorridere gli appassionati di musica. Pichelinia floydmuraria. Perché questo nome? Per rendere omaggio ai Pink Floyd e al loro celebre album The Wall. Beh, un gioco di parole perfetto, visto che questo ragnetto ama vivere proprio nei muri, ma non fatevi ingannare dalle sue dimensioni, è minuscolo, tanto che è quasi impossibile appunto notarlo, eppure è un cacciatore formidabile. Pensate che riesce a catturare insetti fino a 6 volte più grandi di lui, come mosche e zanzare, quindi è anche utile, noi non lo vediamo, è piccolino, è anche una strategia molto intelligente. Lui costruisce la sua ragnatela vicino alle luci artificiali perché sa che lì arriveranno gli insetti attirati dalla luce. Mica stupido il ragnetto. Insomma, sembra aver capito il funzionamento dei lampioni molto meglio di noi. Gli studiosi stanno ancora cercando di capire, insomma, quanto possa essere utile nelle città. Ma una cosa è già certa: potrebbe diventare un piccolo alleato naturale contro alcuni insetti fastidiosi. E quindi la prossima volta che vedrete un piccolo ragnetto nell'angolo del muro, prima di spaventarvi pensate che magari sta facendo il turno di notte contro le zanzare. Chissà, magari mentre noi dormiamo lui è lì in silenzio a fare quello che noi non riusciamo a fare nemmeno con lo spray, cioè dare la caccia alle zanzare. Se è così, forse un piccolo applauso se lo merita, purché resti lì però nella sua parte di muro, quello ecco.

Sylvia Stripling con You Can Turn Me Away. E con la sua meravigliosa voce siamo giunti al termine del nostro appuntamento insieme, della nostra serata insieme. Io vi auguro di passare una bella e una serena serata. Fra poco i Trains con Drop of Jupiter, poi l'informazione delle 22, e dopo vi lascerò con la nostra Patrizia Cavalin e i suoi intrecci, i suoi legami. E la parola di questa sera è look, sguardo. A presto, prestissimo.

0: In studio Federico Talarico. In Ucraina si è ripreso a parlare di elezioni. Il generale Zaluzny, divenuto un simbolo della resistenza, ha comunicato a Zelensky la volontà di candidarsi alle prossime presidenziali, che potrebbero tenersi in autunno. La tempistica dipende dal leader di Kiev, il cui mandato è scaduto nel 2024. La legge marziale ha però sempre rinviato il voto. Spesso strumentalizzato da Putin, il tema elezioni resta delicato e può potenzialmente frammentare la società ucraina, facendo il gioco di Mosca. Sempre in Ucraina, le autorità delle regioni di Kharkiv, Odessa e Kherson hanno comunicato che gli attacchi con bombe, missili e droni attribuiti alle forze russe che hanno colpito le regioni hanno causato almeno 6 morti e oltre 50 feriti. A Doha si sono chiusi i negoziati inerenti il protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Restano ancora da sciogliere per Washington i nodi legati al dossier nucleare, per Teheran quelli inerenti allo scongelamento dei beni bloccati all'estero. È stata approvata l'istituzione di un canale comunicativo per segnalare le violazioni del memorandum. Alcuni droni in formazione hanno sorvolato un'installazione militare svizzera. Le circostanze non sono ancora chiare. Il capo delle forze armate, interpellato da SRF, tende a escludere l'ipotesi di una bravata. E proprio oggi, in occasione della visita a Parigi, il consigliere federale Martin Pfister ha discusso con la ministra delle forze armate Catherine Vautrin l'acquisto di un secondo sistema di difesa terra-aria con Israele, Francia e Corea del Sud. In conferenza stampa, il responsabile del Dipartimento dell'Esercito ha ribadito l'importanza di poter contare su mezzi propri. Ha poi ricordato che le altre nazioni si aspettano dalla Confederazione un contributo alla sicurezza del continente. Una dozzina di ecologisti ha contestato a Lucerna il consigliere federale Albert Rösti durante l'uscita annuale estiva con i media. Gli attivisti, che giudicano inadeguata la politica climatica del governo, hanno disturbato l'evento con fischietti e coriandoli. In Venezuela sta diminuendo, sia in frequenza sia in magnitudo, l'attività sismica successiva ai terremoti che meno di una settimana fa hanno messo in ginocchio il paese. In memoria delle vittime sono stati decretati 7 giorni di lutto nazionale. Il bilancio, sempre provvisorio, conta più di 2.000 morti, 11.000 feriti e oltre 50.000 edifici distrutti. La catena della solidarietà prosegue la colletta sul sito e agli sportelli postali e domani, in occasione della giornata nazionale di raccolta fondi in collaborazione con la SSR, il centralino raccoglierà le promesse di donazione dalle 7 alle 23. Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo soleggiato e nuovamente più caldo. A nord ultimi deboli rovesci lungo le Alpi e nelle regioni orientali. Temperature comprese tra 18 e 32 gradi a sud, tra 15 e 26 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
4: Legami.
3: Intrecci di note.

di Martin Fry ad aprire questa nuova puntata di Legami Intrecci di Note, e bentornati da Patrizia Cavallin con una nuova parola che intrecceremo con le canzoni. E look, sguardo, looking, guardare, e i suoi mille significati a seconda di come la mettiamo, è proprio la parola. E questa Look of Love non è una canzone d'amore proprio allegra, ma parla di come affrontare la situazione quando l'amore finisce. E Martin Fry degli ABC, già professore di lettere, ha raccontato e scritto a proposito di questo testo che questa canzone parla proprio del momento in cui qualcuno che ami ti prende a calci e ti lascia e tu ti senti uno schifo. Trevor Horn degli Art of Noise ha prodotto questo album capolavoro degli ABC, The Lexicon of Love, e proprio Trevor Horn, che è famoso per essere un noto perfezionista, ha insistito ai tempi, proprio mentre si registrava questa canzone, affinché la voce femminile che risponde arrivederci, goodbye a Martin Fry della seconda strofa fosse cantata proprio dalla famosa ragazza che aveva lasciato Martin Fry. E lui stesso menziona il suo nome nel testo di questo brano quando canta: Martin, forse un giorno troverai davvero il vero amore. E da uno sguardo d'amore, un look of love non proprio pregno d'amore, a chi invece inaspettatamente l'ha trovato.

Karen Ramirez, la sua versione acustica di questo brano Looking for Love. Non sapevo di cercare l'amore finché non ti ho incontrato. Canzone scritta dagli Everything But the Girl e interpretata da Karen Ramirez per il suo album di debutto. E la canzone è stata un successo e un viaggio inaspettato verso quello che è l'amore vero, quando meno te lo aspetti. E c'è una canzone che, a proposito di sguardi, parla di questo looking, look, attraverso la comunicazione emozionale, quella degli occhi che con gli sguardi vanno al di là delle parole pronunciate.

Paola Turci con Questione di sguardi, canzone che poi in realtà è la sua versione di un brano di Faith Hill, This Kiss. E poi c'è uno sguardo incrociato durante un viaggio in treno per questo duo scozzese, You and Cry, e per uno dei due fratelli, Pat Kane, che conosce Linda su questo treno. E lei in particolare comincia a raccontargli la sua storia, al punto che lui stesso si sente coinvolto in questa storia, solo che improvvisamente lei scende dal treno, si salutano e lui si rende conto che attraverso gli sguardi c'è stato quel qualcosa di più tra di loro, e da allora Looking for Linda, questi sono You and Cry.

You and Cry con Looking for Linda, e chissà se poi Pat Kane ha smesso di cercare Looking Linda. E proprio lo scorso anno hanno pubblicato un nuovo lavoro per celebrare i 40 anni di carriera, e davvero a volte basta davvero solo uno sguardo per capire e scoprire un talento, e James Brown ha fatto proprio questo perché vide Doris Troy esibirsi in un nightclub con il suo nome d'arte di allora, Doris Payne, e la presentò alla sua casa discografica, e l'etichetta pubblicò la demo. Con l'uscita del singolo per la prima volta usò Doris Troy come nome d'arte, sebbene il suo nome rimanesse sempre Doris Payne. Just One Look, questa è la canzone, lei è Doris Troy.

The Look of Love, ed è un film di James Bond, anzi Look, lo sguardo di Ursula Andress in Casino Royale, ad aver ispirato Barbacara per questo intramontabile che inizialmente doveva essere un brano strumentale. Successivamente Al David aggiunse il testo e la canzone fu pubblicata nel 1967 e interpretata per la prima volta da Dusty Springfield, la versione che abbiamo ascoltato. Ma adesso guardiamo avanti con Look, Looking, la parola di questa puntata di Legami in Trecci di Note. Guardiamo avanti, look ahead, questi sono gli Aquarian Dream.

Luke Head con gli Aquarian Dream, band che nasce a metà degli anni 70 dalla volontà di un batterista, un grande batterista, Norman Connors, che mette insieme questo collettivo di musicisti di talento che hanno l'uso con naturalezza della musica soul, funk, jazz e disco. Ma nonostante la collaborazione con questo grande nome, Norman Connors, la band non riuscì ad ottenere un successo commerciale significativo e si sciolse poi nel 1979. Aquarian Dream, li abbiamo ricordati con Luke Head.

Frank Sinatra, The Way You Look Tonight, e dobbiamo davvero guardare indietro nel tempo, nei decenni, per scoprire che nel 1936 questa canzone vinse l'Oscar interpretata da Fred Astaire nel film Swing Time, e canzone che vanta più versioni, due addirittura memorabili, perché Fred Astaire registrò The Way You Look Tonight a Los Angeles il 26 luglio 1936. Bing Crosby e sua moglie Dixie Lee registrarono la stessa canzone in duetto il 19 agosto, ma la versione più popolare è sicuramente quella di Frank Sinatra, registrata l'anno dopo. E c'è invece una canzone di Tina Turner, prodotta dal grande Dan Hartman, che però lei non ha eseguito spesso dal vivo, forse perché un po' autobiografica, perché se non riesci a guardarmi negli occhi, allora guardami nel cuore. Look me in the heart, questa è Tina.

Turner con Look Me in the Heart, e nel 1968 poi c'è Dennis Edwards, che non è andato molto lontano per trovare successo. Sostituì David Ruffin nei Temptations alla voce e con loro incise diverse hit. Lasciò il gruppo nel 1983 e pubblicò il suo album di debutto da solista, Don't Look Any Further. La parte in cui Syda Garrett e Dennis Edwards cantano in un'altra lingua è una libera traduzione di Don't Look Any Further in Swahili. Dennis Edwards e Syda Garrett, questa è Don't Look Any Further.

Bounty con Look Who's Lonely Now. Guarda, guarda che è davvero solo in questo momento. E forse a volte, come nella prossima e ultima canzone di Grover Washington Jr., basta solo una bacchetta magica, anzi uno sguardo, anche se poi il cuore è più veloce di uno sguardo a volte. When I look at you, quando ti guardo, a chiudere legami, intrecci di note, insieme a me, Patrizia Cavallin. Grazie e buona continuazione qui su RSI Rete 1.

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Federico Talarico. Le previsioni sull'esito delle votazioni fornite a Parlamento e cittadini devono essere più precise e trasparenti. Il controllo federale delle finanze raccomanda al Consiglio federale di colmare le lacune. Il governo condivide la necessità di migliorare la qualità delle informazioni senza aumentare però burocrazia e spesa pubblica. Alcuni droni in formazione hanno sorvolato un'installazione militare svizzera. Le circostanze non sono ancora chiare. Il capo delle forze armate, interpellato da SRF, tende a escludere l'ipotesi di una bravata. E proprio oggi, in occasione della visita a Parigi, il consigliere federale Martin Pfister ha discusso con la ministra delle forze armate Catherine Vautrin l'acquisto di un secondo sistema di difesa terra-aria con Francia, Israele e Corea del Sud. In conferenza stampa, il responsabile del Dipartimento dell'Esercito ha ribadito l'importanza di poter contare su mezzi propri. Ha poi ricordato che le altre nazioni si aspettano dalla Confederazione un contributo alla sicurezza del continente. La Russia ha ripreso a bombardare con i droni Kiev. Poco fa è stata attivata l'allerta aerea. Nel centro della capitale una forte esplosione ha provocato un incendio. Sul posto sono intervenuti in forze i pompieri. Al momento non si hanno ulteriori dettagli. E altri bombardamenti hanno causato oggi almeno 6 morti e oltre 50 feriti nelle regioni di Kharkiv, Odessa e Kherson, come comunicato dalle autorità locali. L'esercito israeliano resterà per un periodo indeterminato in quelle che definisce zone di sicurezza stabilite in Libano, in Siria e a Gaza. Lo riferisce il ministro della difesa israeliano. Alla fine della scorsa settimana Beirut e Tel Aviv hanno firmato un accordo per una pace duratura, ma le forze israeliane hanno proseguito gli attacchi, affermando di colpire strutture di Hezbollah. Infine, Marine Le Pen esclude di poter fare campagna con il braccialetto elettronico qualora fosse autorizzata a partecipare alle presidenziali francesi. In primo grado è stata condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici europei e dichiarata ineleggibile per 5 anni. A 6 giorni dal verdetto della Corte d'Appello, la leader dell'estrema destra francese ha dichiarato di non temere la sentenza. All'edizione principale del telegiornale TF1 ha inoltre detto di essere determinata a continuare a combattere per le sue idee. Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo soleggiato e nuovamente più caldo. A nord ultimi deboli rovesci lungo le Alpi e nelle regioni orientali. Temperature comprese tra 18 e 32 gradi a sud, tra 15 e 26 a nord.
2: Lo sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli, un aggiornamento rispetto alla seconda partita di serata ai mondiali di calcio. Dopo 45 minuti a Seattle, Senegal avanti 1-0 contro il Belgio, una partita che potete seguire in diretta su RSI La 2. Lo ricordo, prima l'Inghilterra ha sconfitto 2-1 la Repubblica Democratica del Congo, raggiungendo agli ottavi di finale il Messico alle 2. Poi ci sarà l'ultima partita a cavallo tra il 1 e il 2 di luglio, che opporrà gli Stati Uniti alla Bosnia-Erzegovina.
1: Un paio di informazioni per chi viaggia nella Svizzera tedesca. Sulla A2 Lucerna direzione Basilea, tra il raccordo di Gellert e Basilea-Wettstein, un cantiere provoca colonne. Il traffico è rallentato per un altro cantiere anche sulla A2 Basilea direzione Lucerna, dove tra il raccordo di Agnau e la galleria Schweizerhalle, colonna. La carreggiata è ridotta a una sola corsia.
4: Oltre 2 milioni di animali in cammino. Un fiume vivente che attraversa la savana africana seguendo un richiamo antico in tutto il mondo. Gnu, zebre, gazzelle percorrono chilometri infiniti tra Tanzania e Kenya alla ricerca di pascoli e acqua, dando vita al più grande movimento di mammiferi del pianeta. È la grande migrazione, uno spettacolo potente e affascinante che si ripete da migliaia di anni. Davide Bomben dalla Tanzania ci racconterà da vicino ciò che si vede e ciò che si prova in uno degli ultimi luoghi del pianeta dove la natura può ancora seguire il proprio corso. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Produzione elettrica a rischio in Svizzera, la siccità fa scendere ai minimi il livello delle dighe. In versione A1 negli Stati Uniti sull'intelligenza artificiale, revocate le restrizioni ad Anthropic. Shopping online, scatta la Temu Tax di 3 euro per tutelare i rivenditori europei. Per lo sport, l'Inghilterra, trascinata da Kane, raggiunge il Messico agli ottavi. Bentrovati all'ascolto da Federico Talarico. I bacini di accumulazione per la fornitura di energia idroelettrica non sono mai stati così vuoti negli ultimi 10 anni. L'Ufficio Federale dell'Energia riporta una media del 38% di capacità a livello svizzero. Marcello Ierace, quali sono i dati per il Ticino?
2: Beh, parliamo del 37% del grado di riempimento dei bacini di accumulazione in Ticino, appunto le dighe, è una quota piuttosto bassa, la seconda più bassa degli ultimi 10 anni. Peggio di così era stato soltanto il 2022, quando in questo stesso periodo si arrivò al 32%. Arriviamo da un inverno con poca neve, una primavera anche piuttosto secca, e quindi il riempimento dei bacini, che inizia generalmente verso il mese di maggio, sta risultando difficoltoso. E questo significa che chi produce energia elettrica deve utilizzare l'acqua dei bacini e non si riesce ad accumularla, soprattutto perché non piove in Ticino, ma piove poco anche oltre San Gottardo. Come ci conferma Andrea Baumer, capo sezione Genio Civile delle officine idroelettriche della Maggia e di Blegno.
3: Se manca anche al nord delle Alpi, devono comunque produrre anche in un periodo che si vorrebbe accumulare. Dunque la conseguenza è che rischiamo di arrivare a inizio inverno con i bacini non completamente pieni.
2: Quindi il prossimo inverno bisognerà quasi certamente importare più energia elettrica dall'estero, perché i consumi, anche se non piove, non diminuiscono di certo, e questo potrebbe influire sui prezzi dell'elettricità.
3: È chiaro che se c'è meno disponibilità i prezzi a loro volta aumentano, e dopo, se si ripercuote diversi anni, i distributori che poi vendono al prezzo avranno dei costi maggiori. Però non si può ancora dire che è un legame diretto tra poca acqua e aumento dei costi.
1: Ha provocato importanti disagi al traffico stradale, ferroviario e aereo l'intensa ondata di maltempo che martedì sera ha colpito la Svizzera centrale, Zurigo e Berna. Da allora Swiss ha cancellato circa 70 voli. In mattinata a Berna è stato sospeso per 40 minuti il servizio dei tram. Le forti piogge hanno bloccato anche il transito dei frontalieri francesi nel Basso Vallese. Frane e smottamenti hanno interrotto la cantonale tra Levouette e Le Bouvray. A mezzogiorno il fango ha travolto anche gli escavatori durante i lavori di sgombero. Lo rende noto la polizia cantonale, precisando che nessuno è rimasto ferito. La canicola continua a pesare sulla salute. In Ticino, tra fine maggio e fine giugno, i pronto soccorso hanno registrato quasi 1000 accessi di pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. Nei giorni più critici si è arrivati fino a 66 visite e oltre il 40% dei casi ha richiesto un ricovero o una presa a carico specialistica. In Spagna il bilancio è più pesante. Secondo le autorità, il caldo estremo di giugno ha causato oltre 1000 morti. Uno scenario analogo era giunto nei giorni scorsi anche dalla Francia. Francia che, come il resto d'Europa, farà i conti con una nuova ondata di canicola. È prevista la formazione di una nuova cupola di calore a partire dal fine settimana, con temperature che potrebbero nuovamente sorpassare i 40 gradi nella capitale, così come nella costa ovest da Biarritz a Brest. Nuovi investimenti per migliorare il coordinamento tra strada, ferrovia e trasporto pubblico è quanto prevede il progetto Trasporti 45, presentato in mattinata dal consigliere federale Albert Rösti a Lucerna, al Museo dei Trasporti. La scelta della città non è casuale, è infatti prevista la realizzazione di una stazione ferroviaria sotterranea per la quale saranno investiti alcuni miliardi di franchi. Sentiamo le parole del responsabile del Dipartimento dell'Ambiente.
4: Parce que c'est les projets les plus grands Abbiamo scelto Lucerna perché per noi questo sarà uno tra i cantieri più importanti nell'ambito del progetto Traffico 45, un progetto che include l'intero settore dei trasporti e a tal proposito ricordo che i fondi stanziati proprio per il comparto della ferrovia sono i più importanti e ammontano a 24 miliardi di franchi nei prossimi 20 anni. E come detto, la stazione di Lucerna sarà simbolica, uno tra i principali tasselli.
1: Una dozzina di ecologisti ha disturbato l'evento con fischietti e coriandoli. Gli attivisti, che giudicano inadeguata la politica climatica del governo, hanno contestato il direttore del Dipartimento dell'Ambiente durante l'uscita annuale estiva con i media. Un atto scismatico che rompe l'unità della Chiesa, così il cardinale Pietro Parolin definisce l'ordinazione senza mandato del Papa a Écône in Vallese di 4 vescovi lefebriani. L'atto è stato sanzionato con la scomunica. Il segretario dello Stato Vaticano esprime rammarico e auspica il dialogo. L'amministrazione statunitense e la società Anthropic hanno raggiunto un'intesa che sblocca l'uso dei due modelli di intelligenza artificiale della società tecnologica, a cui Washington aveva applicato restrizioni per questioni di sicurezza nazionale. Chiara Sabi.
5: Meno di 3 settimane fa il governo americano aveva bloccato Claude Fable 5 e Mythos 5, i due programmi di intelligenza artificiale di punta concepiti da Anthropic. Il motivo? Delle falle nel loro sistema di sicurezza che avrebbero permesso cyberattacchi. Con una mossa fuori dal comune, l'amministrazione americana aveva vietato ad attori stranieri l'uso dei due programmi, sia sul suolo statunitense che all'estero. Un problema per Anthropic, che aveva annunciato di volersi quotare a breve in borsa e che si ritrovava esposta agli sviluppi della concorrenza come ChatGPT e ai programmi di intelligenza artificiale di Google. Ma anche attori stranieri, vedi i governi europei che si appoggiano alla società americana, avevano ulteriormente preso coscienza del rischio di dipendere dall'IA non made in Europe. La decisione da parte dell'amministrazione Trump era stata considerata un'inversione a U, perché dopo aver lasciato le briglie completamente sciolte alle società attive nel settore dell'IA, ora mostrava la volontà di esercitare un maggior controllo su questo tipo di programmi, come dimostra il recente ordine esecutivo firmato da Donald Trump, che chiede alle aziende di dare al governo libero accesso ai loro modelli per un mese prima di renderli commerciabili. Ora Anthropic ha fornito garanzie per evitare distorsioni dell'impiego dei suoi modelli ed è arrivato lo sblocco da parte dell'amministrazione, con cui la società a febbraio era già finita ai ferri corti. Dario Amodei, fondatore di Anthropic, aveva rifiutato al Pentagono l'uso dei suoi modelli a scopi non etici, l'impiego dell'IA per armi autonome e per la sorveglianza di massa. La vicenda era finita in tribunale.
1: L'ex generale ucraino Valery Zaluzny, oggi ambasciatore a Londra, si candida alle presidenziali. L'ha annunciato a Zelensky, che è risalito nei sondaggi e punta a rinnovare il suo mandato scaduto nel 2024. Il leader di Kiev valuta l'ipotesi di indire in autunno le elezioni, sempre rinviate a causa della legge marziale. La tempistica sarà definita in modo da evitare che il voto spacchi la società e faccia il gioco del presidente russo Vladimir Putin. Una concorrenza più equa tra piattaforme estere e rivenditori europei. Con questo augurio è entrata in vigore nell'Unione Europea la già ribattezzata Temu Tax. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
6: L'acquisto online di articoli a basso costo e spesso di bassa qualità è ormai diventato una piaga per l'ambiente, un rischio per la sicurezza dei consumatori e un concorrente temibile per i negozi europei. Ogni giorno le consegne di valore inferiore ai 150 euro nell'Unione Europea sono 16 milioni, quasi 6 miliardi di pacchetti importati ogni anno. Il fenomeno è cresciuto esponenzialmente. 4 anni or sono i pacchetti importati erano meno di 1,5 miliardi. Per le dogane la sfida è epocale, impossibile controllare tutto, tanto più che questi prodotti, spesso e volentieri, non corrispondono ai criteri di qualità e di sicurezza dell'UE. Con il prelievo forfettario di 3 euro per i prossimi 2 anni si cerca di ripristinare una concorrenza più equa fra le piattaforme estere, soprattutto cinesi ma anche americane, e i rivenditori europei e di finanziare una riforma dei sistemi di controllo introducendo un data hub che permetterà di accertare in modo elettronico la natura dei vari prodotti. Tra due anni esatti, una volta riformata l'autorità europea delle dogane, anche questi pacchetti saranno tassati come tutti gli altri beni importati, rendendo ancor meno attrattivo dal punto di vista economico l'import individualizzato tramite le grandi piattaforme estere.
1: In Venezuela sta diminuendo sia in frequenza sia in magnitudo l'attività sismica successiva ai terremoti che meno di una settimana fa hanno messo in ginocchio il paese. In memoria delle vittime sono stati decretati 7 giorni di lutto nazionale. Il bilancio, sempre provvisorio, conta più di 2.000 morti, 11.000 feriti e oltre 50.000 edifici distrutti. La catena della solidarietà prosegue la colletta sul sito e agli sportelli postali. E oggi, in occasione della giornata nazionale di raccolta fondi in collaborazione con la SSR, il centralino raccoglierà le promesse di donazione dalle 7 alle 23. E per l'attualità sportiva ci ha raggiunto in studio Patrick Locatelli.
7: Sì, e ben ritrovati. Partiamo dai mondiali di calcio, dalla partita che è ancora in corso tra Belgio e Senegal, con la formazione africana che era in vantaggio per 2-0, Belgio che pareva spacciato, e poi nel giro di 3 minuti la squadra europea l'ha pareggiata all'86esimo con Lukaku e all'89esimo con Tielemans, e ora si sta giocando il primo tempo supplementare. Sono passati i primi 6 minuti, situazione ancora di 2-2. In precedenza l'Inghilterra ha sconfitto per 2-1 la Repubblica Democratica del Congo grazie alla doppietta di Harry Kane, e ora negli ottavi affronterà il Messico. A seguire, a completare questa serata, questa nottata, alle 2 si affronteranno Stati Uniti e Bosnia Erzegovina. Passando al tennis, avanzano al terzo turno di Wimbledon Belinda Bencic, eliminando in 2-7 Wang, nonché le teste di serie Sabalenka e Pegula, fuori a sorpresa la numero 5 vincitrice del Roland Garros Andreeva, battuta da Krejcikova. Nel tabellone maschile proseguono al turno successivo Sinner, Auger-Aliassime e Djokovic, e infine il basket, perché questa sera alle 20 la Svizzera sarà opposta alla più quotata Serbia nel quinto match di qualificazione al mondiale.
1: Grazie Patrick Locatelli, e prima dei saluti uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, giovedì 2 luglio. In tutta la Svizzera passaggio a tempo soleggiato e nuovamente più caldo, a nord ultimi deboli rovesci lungo le Alpi e nelle regioni orientali. Temperature comprese tra 18 e 32 gradi a sud, tra 15 e 26 a nord. Il radiogiornale di mezzanotte è finito, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Da Federico Talarico e Maria Armanda Trezzini in redazione, da Mauro Benzoni alla regia, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
0: Take it easy.

0: e ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: È l'una in studio Fabiano Rizzi. La Russia ha ripreso a bombardare Kiev in serata. È stata attivata l'allerta aerea nel centro della capitale ucraina. Una forte esplosione ha provocato un incendio sul tetto di un hotel, ne dà notizia il sindaco. Sul posto sono intervenute in forze, pompieri e soccorritori. Un secondo incendio ha riguardato un altro edificio. Sempre a proposito di Ucraina, dall'inizio del conflitto sarebbero 2 milioni i militari morti, feriti o dispersi nel conflitto. E quanto riporta uno studio statunitense, le perdite maggiori le ha subite Mosca, con quasi 500.000 di morti e 3/4 del numero totale di vittime. I morti tra le file dell'esercito ucraino sono invece 125.000. E ancora da Kiev, l'ex generale ucraino Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore a Londra, si candida alle presidenziali. Lo ha annunciato a Zelensky, che è risalito nei sondaggi e punta a rinnovare il suo mandato scaduto nel 2024. Il leader valuta l'ipotesi di indire in autunno le elezioni, sempre rinviate a causa della legge marziale. La tempistica sarà definita in modo da evitare che il voto spacchi la società e faccia il gioco del presidente russo Putin. In Francia, Marine Le Pen esclude di poter fare campagna con il braccialetto elettronico se fosse autorizzata a partecipare alle presidenziali. In primo grado è stata condannata per appropriazione indebita di fondi europei e dichiarata ineleggibile per 5 anni. A 6 giorni dal verdetto della Corte d'Appello di Parigi, la leader dell'estrema destra ha dichiarato di non temere la sentenza. All'edizione principale del telegiornale TF1 ieri ha inoltre detto di essere determinata a continuare a combattere per le sue idee. Dall'interno, le previsioni sull'esito delle votazioni fornite a Parlamento e cittadini devono essere più precise e trasparenti. Il controllo federale delle finanze raccomanda al Consiglio federale di colmare le lacune. Il governo condivide la necessità di migliorare la qualità delle informazioni senza aumentare burocrazia e spesa pubblica. Sport calcio. Ai mondiali l'Inghilterra ha battuto 2-1 la Repubblica Democratica del Congo, che alla fine del primo tempo era in vantaggio. Agli ottavi incontrerà il Messico. Passa agli ottavi anche il Belgio, che ha avuto ragione del Senegal solo ai supplementari, spuntandola per 3-2. Tra un'ora in campo Stati Uniti e Bosnia Erzegovina. Concludiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 2 luglio. In tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con gli ultimi deboli rovesci al nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali, e con temperature comprese tra 20 e 30 gradi al sud e tra 15 e 29 al nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

si fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Dai subito indicazioni precise sulla situazione. Comunica dove e cosa brucia. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.